0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato quattro Müllerlieder da Schubert trascritti per pianoforte, 1847. Vittorio Bresciani, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato aria detta balletto per Virginale. Christopher Hogwood, Virginale. Friedrich Gulda, preludio e fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.

0: di Friedrich Gulda avete ascoltato Preludio e Fuga per pianoforte. Prima esecuzione, Göteborg, 5 febbraio 1966. Pianista Marc-André Hamelin.
1: Francesco Bendusi, passè mezzo ditto il romano, moschetta, bandera. Piffaro d'Arena Sans Band, Joan Kimball e Robert Vincken, direttori.

0: di Francesco Bendusi abbiamo ascoltato Passè mezzo ditto il romano, Moschetta, Bandera, Piffaro The Renaissance Band, Joan Kimball e Robert Wincken direttori.
1: William Walton, Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner.

0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Johann Friedrich Fasch. Quadro in si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo. Andante, allegro, largo, allegro. Ensemble Zefiro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Paolo Zuccheri, violone. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Friedrich Fasch abbiamo ascoltato Quadro in Si bemolle maggiore per due oboi, fagotto e continuo. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi, Alberto Grazzi, fagotto, Paolo Zuccheri, violone, Anna Fontana, clavicembalo, Alfredo Bernardini, direttore.

Franz Pokorny, concerto in fa maggiore per due corni e orchestra, allegro, larghetto poco andante, finale, presto. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler. Concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.

0: di Franz Pokorny avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per due corni e orchestra. Cornisti Hermann Baumann e Christoph Kohler. Concerto Amsterdam diretto da Jaap Schroeder.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei romanze senza parole per pianoforte. Opera 102. Ottavo libro. Numero 43 in Mi minore. Andante un poco agitato. Numero 44 in Re maggiore. Adagio. Numero 45 in Do maggiore. Presto. Numero 46 in Sol minore. Un poco agitato ma andante. Numero 47 in La maggiore. Allegro vivace. Numero 48 in Do maggiore. Andante. Pianista Daniel Adney.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sei romanze senza parole per pianoforte, opera 102, ottavo libro. Pianista Daniel Adny.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kekel 551, Jupiter. Allegro vivace, andante cantabile, menuetto, molto allegro. NDR Radio Filarmonie. Andrew Mains, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Köchel 551, Jupiter. NDR Radio Filarmonie, Andrew Mainz, direttore.
1: Georg Philipp Telemann. Serenata per soli, coro, orchestra e basso continuo. Personaggi ed interpreti. Pace, Caterina Caspar, soprano. Egoismo, Christian Rochbach, controtenore. Infedeltà, Anne Biewert, contralto. Gioia, Christian Zenka, tenore. Fortuna, Andreas Wolf, basso. Autorità, Gotthold Schwarz, basso. Orchestra e coro da camera, La Stagione di Francoforte. Michael Schneider, direttore.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Serenata per soli, coro, orchestra e basso continuo. Personaggi ed interpreti: Pace, Caterina Caspar, soprano. Egoismo, Christian Rochbach, controtenore. Infedeltà, Anne Biewert, contralto. Gioia, Christian Zenka, tenore. Fortuna, Andreas Wolf, basso. Autorità, Gotthold Schwarz, basso. Orchestra e coro da camera, La Stagione di Francoforte. Michael Schneider, direttore.

0: Rai Radio 3.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 13 in si bemolle maggiore per archi, opera 130. Adagio ma non troppo, allegro. Presto. Andante con moto ma non troppo. Alla danza tedesca, allegro assai. Cavatina, adagio molto espressivo. Grande fuga in si bemolle maggiore, opera 133. Finale, allegro. Quartetto Alban Berg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

di Ludwig van Beethoven, abbiamo ascoltato Quartetto numero 13 in Si bemolle maggiore per archi, opera 130. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Franz Liszt, Le Prélude, poema sinfonico, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Bisogna che tu accetti di buon grado ciò che ti accade, in primo luogo perché era a te che doveva accadere, per te era disposto e a te in qualche modo era diretto, intessuto in una trama che risale indietro alle cause più remote. Una splendida frase, piccolissima, dei magnifici scritti di Marco Aurelio, all'interno di un bel libro che vi raccontiamo oggi, Marco Vannini, Conosci te stesso, edizioni Le Lettere. Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Federico Vizzaccaro, stamattina in regia, sue le scelte bellissime musicali e Danilo Solidani alla console, sempre di Federico Vizzaccaro la cura del nostro programma. Qui comincia. Ebbene, vi ho letto questo piccolo passaggio di uno dei tanti autori che Marco Vannini cita in questo bellissimo libro. Lui, filosofo, storico della filosofia, traduttore, ci siamo occupati diverse volte dei suoi testi, che sono sempre ragione di riflessione, sono molto belli perché al di là del concetto di teologia e filosofia che Vannini approfondisce sempre in maniera molto accurata, direi anche accorata in questo caso, e certamente ci porta a ragionare, a capire, a mettere insieme tutta una serie di elementi che fanno parte della nostra vita anche quotidiana, ma che sono collegati a questo spirito interiore, a questa anima, a questo centro al quale noi facciamo regolarmente riferimento e che è sempre ragione di ricerca, di scoperta. Quindi anche questa volta Vannini ci regala un libro che è fonte di riflessioni e di conoscenza. Non è poco davvero, ma cominciamo subito con una esemplare, splendida pagina di Rossini.

Non finisce mai di emozionare questa splendida pagina di Rossini. Stabat Mater dolorosa, dal suo meraviglioso Stabat Mater anni 40 dell'Ottocento nella creazione. Abbiamo ascoltato questa splendida esecuzione di Ivan Kertész a capo del London Symphony Orchestra e coro, con Pilar Lorengar, Yvonne Menton, Luciano Pavarotti, Hans Sotin, gli interpreti. Sempre una pagina molto emozionante. Ecco, Marco Vannini, conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio, edizione Le Lettere. Un altro regalo che Marco Vannini ci fa per quanto riguarda la riflessione, che non è soltanto riflessione mistica e religiosa, ma è molto molto di più. Incontestabile, dice l'autore, che antropologia e teologia vadano di pari passo. La teologia è sempre prima di tutto un'antropologia, o viceversa. Ragion per cui alla fine della religione tradizionale, uccisa dall'illuminismo, dalla storia della scienza, si accompagna la fine della concezione classica e cristiana insieme di uomo come fatto di corpo, anima e spirito. È vero che dell'antropologia e della teologia tradizionali esistono molteplici surrogati, dice Vannini. Non soffriamo certo penuria di psicologie, psicanalisi, scuole di meditazione, eccetera, eccetera. Come pure abbondano le teologie ancora sedicenti cristiane, e dell'antropologia e della teologia tradizionali esistono molteplici surrogati, dice Vannini. Non soffriamo certo penuria di psicologie, psicanalisi, scuole di meditazione, eccetera, eccetera. Come pure abbondano le teologie ancora sedicenti cristiane, ma aggiornate, nonché approcci più o meno sincretistici

volta la possibilità di conoscere se stessi e Dio. E poi c'è però la filosofia, appunto, la filosofia che è una forma di vita. Così nacque, no? Con Pitagora. E così è rimasta sempre nell'antichità. E Vannini ci parla ovviamente della grande storia della filosofia, Anassimandro, Eraclito, Socrate, Pitagora. Sono quelli che poi vengono citati regolarmente da Simone Weil. La filosofia ha lo stesso oggetto della religione, cioè l'assoluto in sé per sé, perciò consiste nella medesima attività, quella dell'intelligenza, che è distacco. Ecco, sul concetto del distacco Vannini si sofferma notevolmente, sul distacco e sul concetto anche di fede, che è un concetto importante, perché poi io sono molto d'accordo su questo concetto, che sono tutti meccanismi che poi fanno capo proprio all'antropologia, no? Perché è, come dire, la scuola forse è il tema principale del pensiero, ma anche la fede che è, secondo Giovanni della Croce, come ci dice appunto Vannini, non è credenza, ma al contrario, essa non solo non offre all'intelletto conoscenza né scienza, ma perfino la cieca. In realtà, in verità, quando si ha fede, allora si pensa. Non può pensare chi non ha fede. Ma pensate la fede, la fede in senso ampio, in senso antropologico, non soltanto teologico. Soltanto chi ha la fede pensa.

Johannes Brahms, dai tre mottetti opera 110, il primo Ich habe bin elend, ensemble corale tenebre diretto da Nigel Short. E allora, conosci te stesso di Marco Vannini, edizione Le Lettere. Dicevamo prima del concetto di fede, no? Che ha allargato a livello proprio antropologico, e ci riguarda tutti, e non è soltanto la fede in Dio, ma quasi la fede in sé, no? La fede nelle cose che abbiamo intorno. E Vannini ci porta a tutta una serie, attraverso delle citazioni bellissime, ci porta a capire quanto poi i concetti religiosi siano concetti di portata universale, assolutamente universale. Il distacco, dicevamo prima, la rinuncia al volere è aborrita da chi è proteso a soddisfare il proprio ego, no? Eckhart, Master Eckhart, traduce un versetto di Matteo, non nel senso, questo è molto importante, di prendere la propria croce, ma in quello di togliere la propria croce. Per colui che ha rinunciato completamente a se stesso e ha abbandonato se stesso, non può esservi croce, né dolore, né sofferenza. Tutto è per lui diletto, gioia, felicità, in quanto ha trovato se stesso e Dio. Ma pensate a quanto sono stati, come dire, a quanto sono queste cose attuali, no? Se pensiamo alla grande frase di Papa Giovanni Paolo II, non si scende dalla croce, bellissima frase. Chi vuole penetrare nel fondo di Dio, in ciò che esso ha di più intimo, deve prima penetrare nel suo fondo proprio, in ciò che esso ha di più intimo. E qui il discorso appunto diventa più complesso, più elaborato nei confronti del concetto della conoscenza dello spirito, della differenza tra spirito e anima. È un libro che ci insegna moltissime cose, o comunque ci stimola a conoscerne tante altre. Il concetto di mistica, ecco, il concetto di mistica di cui siamo costretti dalla consuetudine linguistica a fare uso nel suo autentico significato, non indica contenuti particolari, ma solo il silenzio. Un silenzio non dovuto non all'indicibilità, ma al distacco da ogni contenuto. Ecco, conosci te stesso è la forma più nota della sentenza delfica, così come riportata dallo Scoliaste, che poi la riprende, dice Vannini, dal Prometeo incatenato di Eschilo: conoscere i propri limiti.

Orpheus Chamber Orchestra, Ludwig van Beethoven, Le creature di Prometeo, opera 43, ouverture adagio allegro molto, con brio. Ecco, conosci, peraltro, belli i vostri messaggi, Orlando di Sant'Arpino, Paolo e Roberto da Udine. E certo, conoscere se stessi è un lavoro che dura realmente tutta la vita, anche perché poi nel frattempo cambiamo, mutiamo, maturiamo, invecchiamo, sbagliamo, peggioriamo. E quindi è tutto un rinnovamento, la conoscenza di se stesso. Però questa massima delfica, come dice appunto Vannini, concorda con la sapienza greca tradizionale, che non si stancava di ammonire l'uomo a non andare oltre i propri limiti, a mantenere la misura evitando l'eccesso. Ah, che belle parole oggi dette così, no? Ovvero quell'errore tanto comune quanto gravissimo che è la dismisura, la tracotanza, ibris, no? Che conduce inevitabilmente a disgrazia e morte, essenziale a una vita per quanto possibile felice, è infatti innanzitutto la virtù della moderazione. Anzi, meglio ancora, mi piace molto questa parola, poche persone hanno questo pregio, la temperanza. E allora, dobbiamo, ci dice Marco Vannini, a Gregorio di Nissa il completamento del precetto delfico, con l'esplicito, appunto, no, conosci te stesso, e l'esplicito, e conoscerai te stesso e Dio. E qui siamo di fronte anche a tutta una serie, ma bisogna insomma leggerlo tutto il libro, perché tipo ci porta per mano a una serie di rivelazioni e riflessioni molto determinanti per il nostro processo, vorrei dire di fede, ma di fede appunto non soltanto teologici, in termini teologici. L'eterno presente, per esempio, che è un'espressione che può risultare difficile dal momento che le nostre parole si riferiscono all'idea convenzionale del tempo, ma la fisica contemporanea ne facilita la comprensione. Quando si comprende il presente come eterno, spariscono le teomitologie fondate sulla concezione lineare

Fantastico, pagina bellissima. Uno di voi scrive senza firmarsi, ma pure il Te Deum di Dvorak. Esatto, sì. E beh, signori, stamattina la musica l'ha scelta Federico Vizzacca, no? Qui non è che si scherza. Splendido Te Deum, opera 103, era Te Deum Laudamus, appunto, di Antonin Dvorak con Katrina Knežíková, Svatopluksem e l'Orchestra Filarmonica e il Coro di Praga diretti da Jakub Ruscia. E poi anche belli gli altri messaggi che mandate. Alessandro da Udine dice: beh, potresti avere brutte sorprese conoscendo te stesso. Beh, quelle certo bisogna metterle in conto. Mario da Foggia, altri che appunto non si firmano. Belli i vostri messaggi, anche Walter da Carbonia che cita Sant'Agostino. Allora, Marco Vannini, Conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio, edizione Le Lettere. Un filosofo stoico, e qui Vannini cita il manuale di Epitteto: non cercare di fare in modo che ciò che accade accada come desideri, ma desidera che ciò che accade accada come accade, e il corso della tua vita sarà lieto. E lo so, ci vuole tanta saggezza, ci vuole molto esercizio, ci vuole tanta buona volontà, per affrontare la vita. Con questi meccanismi però si fa molto presto. Fabrizio De André, Ave Maria, ci sentiamo domattina, grazie.

0: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia?
4: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran e i Pasdaran rispondono con attacchi contro paesi che ospitano basi americane.
3: Sirene d'allarme in Bahrain e Kuwait. 6 missili lanciati dai Pasdaran sono stati intercettati e uno ha mancato il bersaglio, dichiarano le forze armate statunitensi, che rivendicano di aver precedentemente colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kesm, e affermano anche di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Il presidente Trump, in un'intervista a NBC News, dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Le forze armate statunitensi hanno completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni, rampe di lancio e siti di produzione sia andata distrutta. Cecilia Rinaldini, GR3.
0: In Libano la tregua resta lontana, Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no dei miliziani di Hezbollah, che si dicono pronti al ritiro solo se anche le truppe dello Stato ebraico lasceranno il sud del paese. Da Beirut il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. E in Cisgiordania intanto nuove tensioni per la morte di un neonato di 7 mesi colpito dai soldati israeliani mentre era a bordo dell'auto dei genitori.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, dal forum economico di San Pietroburgo. Putin chiude alla richiesta di colloqui diretti avanzata da Zelensky. Vuole solo fermare la nostra offensiva, afferma il presidente russo, che attacca ancora i leader europei accusandoli di provocare il caos. Putin ha scelto la guerra, il commento di Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Merz e Macron. Dagli Stati Uniti, primo via libera ad aiuti a Kiev per 8 miliardi di dollari.
0: La strage dei migranti ad Amendolara, il paese vicino a Cosenza, si prepara alla manifestazione indetta dalla CGIL nazionale e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
4: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16:30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura Reggio Calabria.
5: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
4: Anna Maria Caresta, GR3.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto Macca Sulaev, condannata in primo grado a 9 anni e 4 mesi per l'omicidio del padre. Per i giudici la ventenne agì per legittima difesa quando il 1 marzo del 2024 uccise il genitore per proteggere la madre e se stessa dalle sue violenze.
0: Modificati per la prima volta geni di embrioni umani. L'esperimento in vitro è stato condotto con successo dai ricercatori della Columbia University per correggere difetti alla nascita. Una svolta potenzialmente importante che innesca però riflessioni di natura etica.
6: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
7: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico,
1: biologico e tecnologico. Tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo, i dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
6: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
1: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
6: Mauro Zanda, GR3.
2: Ora il meteo, poi Radio Tremondo, il prossimo GR alle 8:45.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi, al nord e sulla fascia alpina, si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata, infatti, si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: RAI Radio 3. (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di sabato 6 giugno. Un saluto a chi ci sta ascoltando in diretta, a chi lo fa in podcast su Rai Play Sound e le altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Erika Manni, regia, Danilo Solidani alla console. E non stanno arrivando nelle ultime ore buone notizie dalla regione del Golfo, notizie ancora di lanci di missili fra Stati Uniti e Iran. Andiamo sul sito di Al Jazeera, che appunto dà conto di questi missili iraniani che hanno colpito il Kuwait e il Bahrain, dopo che gli Stati Uniti avevano colpito invece delle postazioni radar iraniane. Il New York Times si riassume appunto con questo cronaca: l'Iran ha lanciato diversi droni d'attacco verso lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti ne hanno abbattuti almeno 4, secondo quanto riferito dal comando centrale degli Stati Uniti, in quest'ultima ondata di violenza che sta minacciando il fragile cessate il fuoco tra i due paesi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato sui social media che i droni d'attacco a senso unico rappresentavano una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale, e le forze statunitensi hanno colpito, come vi dicevo, le postazioni radar di sorveglianza costiera iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a largo delle coste dell'Iran per sventare ulteriori attacchi, ha affermato l'esercito. Le forze americane rimangono vigili e pronte a rispondere all'aggressione ingiustificata dell'Iran per legittima difesa, ha affermato il comando centrale. Circa 2 ore dopo questo annuncio, l'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stavano intercettando droni e missili ostili. E appunto poi ci sono stati ulteriori lanci di missili e droni contro il Bahrain. Avevo raccontato in questa settimana che c'era sul Tehran Times in prima pagina un duro attacco del giornale, espressione ovviamente del regime, alla dinastia al califa, la dinastia sunnita che governa il Bahrain, questa dinastia che è salita al potere nel 1783 dopo aver cacciato gli occupanti persiani. Ricordo che la dinastia appunto al califa è sunnita, ma la maggioranza della popolazione del Bahrain è sunnita, quindi naturalmente l'Iran guarda con attenzione a questo paese. E restando per quanto riguarda sul tema dell'Iran, c'è un'esclusiva della CNN che ha parlato con il consigliere della guida suprema dell'Iran, il quale afferma che i negoziati sono in fase di stallo a causa di 24 miliardi di dollari e mette in guardia dal rischio di una guerra su più ampia scala. Un potenziale accordo di pace fra gli Stati Uniti e l'Iran dipende dalla disponibilità dell'amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, ha dichiarato venerdì alla CNN un alto funzionario iraniano, avvertendo che gli Stati Uniti entrerebbero in un tunnel buio qualora riprendessero i contattamenti. I negoziati sono in una fase di stallo e Trump deve sbloccare questa situazione, ha dichiarato Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, in un'intervista esclusiva alla CNN a Teheran. Ha ripetuto appunto questo consigliere Mohsen Rezaei che la palla è nel campo di Trump. Secondo quanto riferito, l'Iran avrebbe chiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi congelati non appena verrà firmato un accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e di altri 12 miliardi in una fase successiva. I funzionari statunitensi, osserva la CNN, temono che lo sblocco dei fondi in questa fase possa far perdere un importante strumento di pressione sul regime. Trump ha chiesto che qualsiasi accordo risulti molto più rigoroso rispetto all'intesa nucleare siglata nel 2015 e che si eviti qualsiasi cosa possa essere interpretata come una consegna di mucchi di denaro appunto agli iraniani. E in questa rara intervista alla CNN, non è facile intervistare persone così di rilievo nel regime, Rezaei ha fatto luce sul pensiero che anima circa i decisionali strategici iraniani riguardo alla visione postbellica del paese al destino dello stretto di Hormuz e come l'Iran potrebbe agire se fosse nuovamente attaccato. Le sue osservazioni hanno un certo peso perché egli rimane strettamente legato all'establishment della sicurezza iraniana ed è ampiamente considerato vicino all'attuale leader supremo, che non è più apparso in pubblico da quando ha riportato ferite in seguito a un attacco israeliano che ha ucciso suo padre il primo giorno di guerra, ricordo il 28 febbraio scorso. Rezaei ha avvertito in questa intervista, ha avvertito che l'Iran estenderà la guerra oltre il Golfo Persico se gli Stati Uniti riprenderanno il conflitto. espandendo potenzialmente le operazioni militari dallo stretto di Hormuz all'Oceano Indiano, allo stretto di Bab al-Mandab, al Mar Rosso e al Mar Mediterraneo. Daremo una nuova dimensione alla guerra attaccando queste altre basi americane che abbiamo già preso di mira finora. E riguardo a un potenziale incontro fra Trump e Khamenei, non ha risposto a una domanda sulla salute di Khamenei e sul suo ruolo nel processo decisionale del paese, ma ha respinto l'ipotesi di un suo incontro con Trump, e questa è un'ipotesi che era già stata respinta dal ministro degli esteri iraniano. E per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, Rezai ha affermato che l'Iran e l'Oman detengono la sovranità su questa via navigabile e strategica attraverso la quale prima della guerra transitava un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiali e che pertanto la gestiranno in modo congiunto. Si parla oggi sui siti di informazione di Iran anche per quanto riguarda la concessione dei visti ai giocatori della nazionale iraniana che parteciperanno ai campionati mondiali di calcio che cominceranno la prossima settimana e si giocheranno in tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico. La notizia su vari siti, vediamo Al Jazeera, Reuters, Il Guardian, noi andiamo sul quotidiano britannico Il Guardian, dove leggiamo che i giocatori iraniani che parteciperanno ai mondiali sono stati concessi i visti per entrare negli Stati Uniti, quanto riferito ieri un funzionario della Casa Bianca, e questa concessione è arrivata a soli 10 giorni dalla loro prima partita a Los Angeles, nonostante il conflitto in corso tra i due paesi. Abolzaf Pazandideh, ambasciatore iraniano in Messico, aveva dichiarato giovedì in tarda serata che la squadra ancora non aveva ricevuto i visti per gli Stati Uniti, ma poi nella notte è arrivata questa concessione. Il Guardian ricorda che l'Iran disputerà la sua prima partita del gruppo G dei campionati mondiali di calcio il 15 giugno contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, dove affronterà poi il Belgio il 21 giugno, prima di sfidare l'Egitto a Seattle il 26 giugno. Gli Stati Uniti non hanno mai dichiarato formalmente di non volere che la squadra iraniana soggiornasse sul proprio territorio, ha affermato l'ambasciatore Pazandideh. Tuttavia martedì il segretario di Stato Marco Rubio aveva comunicato ai legislatori che gli Stati Uniti non avrebbero permesso all'Iran di includere nella propria delegazione mondiali persone legate al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, potente ramo delle forze armate iraniane, e diversi giocatori della squadra iraniana hanno completato il servizio militare obbligatorio presso tale corpo. Insomma, quindi vedremo se eventualmente ci saranno state delle esclusioni. Anche il Libano resta un fronte caldo dopo il rifiuto di Hezbollah di non lanciare attacchi contro Israele dopo l'accordo che era stato raggiunto negli Stati Uniti fra il governo del libanese e il governo israeliano, e poi è salita la tensione anche in Cisgiordania, in particolare nella città di Hebron. E qui Al Jazeera riporta, anzi il Times of Israel, ma naturalmente anche Al Jazeera, ma la notizia ha anche un certo rilievo sulla stampa israeliana, appunto sul Times of Israel, sull'uccisione di un bambino di 7 mesi del ferimento dei suoi genitori a Hebron. Hanno sparato i militari israeliani contro questa automobile che secondo loro stava accelerando e quindi poteva rappresentare un pericolo, invece a bordo c'era questa famiglia, e l'esercito israeliano ha espresso il suo profondo dolore per questo episodio. E adesso ci spostiamo all'altro fronte di guerra, Russia-Ucraina, ne abbiamo parlato molto questa settimana. Ebbene, ieri c'è stato il discorso del presidente russo Putin al Forum Economico di San Pietroburgo. Si attendeva in qualche modo anche una risposta alla lettera che gli aveva inviato il presidente ucraino Zelensky. Andiamo sul sito di NBC News. Putin esclude un incontro con Zelensky e promuove un nuovo ordine mondiale a quello che viene chiamato il Davos russo. Prima lasciamo che gli esperti lavorino e trovino una soluzione, poi potremo incontrarci per firmare gli accordi, ha affermato il leader russo pochi giorni dopo che gli attacchi con droni ucraini avevano anche in qualche modo sconvolto la città di San Pietroburgo. Forse insomma, sconvolto un po' eccessivo questo termine usato da NBC News. Il presidente Putin ha dichiarato di non vedere alcun motivo per incontrare Zelensky all'indomani della richiesta di colloqui faccia a faccia avanzata dal suo omologo ucraino. Intervenendo appunto al forum di San Pietroburgo, Putin ha dichiarato di essere grato al presidente Trump per i suoi sforzi volti a porre fine alla guerra, ma ha insistito sul fatto che c'è ancora molto lavoro da fare. Putin ha dichiarato, appunto ribadito, di non vedere alcun motivo per incontrare Zelensky. Prima facciamo lavorare gli esperti, trovino loro una soluzione, poi potremo incontrarci per firmare gli accordi, ha detto la folla di funzionari governativi, imprenditori e sostenitori, secondo una traduzione fornita dagli organizzatori del forum. Rispondendo all'osservazione di Zelensky, secondo cui l'età stava cominciando a farsi sentire sul leader russo, la dichiarazione certamente più impertinente da parte di Zelensky nella sua lettera, Putin ha affermato che la cosa più importante è essere in grado di operare correttamente, svolgere il proprio lavoro in modo adeguato. E mentre si svolgeva questo forum, ricorda la NBC, la Francia ha annunciato che il presidente Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz terranno dei colloqui con Zelensky a Londra nella giornata di domani. A Putin hanno chiesto anche qualcosa sulla guerra in Iran, ha detto che la Russia è in contatto con la Repubblica Islamica, oltre che con gli Stati Uniti e Israele, e che la Russia è pronta a svolgere un ruolo di mediazione per la pace. Poi con l'agenzia TASS ha parlato Dmitry Peskov, il portavoce della presidenza russa, il quale ha detto che l'invito della Russia a Volodymyr Zelensky per recarsi a Mosca rimane valido, quindi insomma dice non è stato assolutamente revocato l'invito che avevamo fatto al presidente ucraino, che Zelensky ovviamente per il momento non intende accettare questo invito che gli è arrivato dal Cremlino. E oggi andiamo sulla stampa spagnola, perché comincia oggi la visita di Papa Leone XIV in Spagna. Se non sbaglio, la partenza da Roma è prevista tra un'ora, intorno alle 8. E il quotidiano El País riassume un po' i numeri di questo viaggio: 7 giorni, 3 comunità autonome, 7 località. Una mezza dozzina di eventi di massa e appuntamenti inediti caratterizzano il fitto programma della visita di Papa Leone XIV in Spagna, la prima di un pontefice nel paese dal 2011. Il viaggio ha inizio a Madrid con l'accoglienza da parte delle autorità dello Stato e, come momento clou, un discorso in qualità di capo di Stato al Congresso spagnolo. Dal Parlamento. La seconda tappa del viaggio si svolgerà a Barcellona e fra i vari momenti di questa visita a Barcellona ci sarà anche la benedizione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, recentemente inaugurata, la chiesa progettata da Gaudì. Infine, alle Isole Canarie, Leone XIV intende puntare i riflettori sulla realtà dei migranti alle porte dell'Europa, con i quali si incontra al molo di Arguineguín e alla Laguna. In totale più di 20 eventi in questi 7 giorni di visita. E il paese tocca anche un altro tema delicato. Il paese in queste settimane ha denunciato lo scandalo della pedofilia che coinvolge la Chiesa spagnola. Oggi scrive il paese che la polemica sul fatto che il Papa incontrerà o meno le vittime di abusi sessuali sui minori nella Chiesa durante la sua visita in Spagna sta già caratterizzando il viaggio di Leone XIV prima ancora del suo arrivo previsto per sabato. Il Vaticano ha deciso di intervenire in modo insolito. In un breve comunicato diffuso alle 9 di sera di ieri, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato che il pontefice incontrerà effettivamente i sopravvissuti agli abusi e non ha chiarito né quando né dove. Probabilmente sarà a Madrid, presso l'Annunziatura, dove alloggerà il pontefice. Il momento in cui è stato diffuso il comunicato, poche ore prima che il Papa decollasse da Roma, e il tono del testo stesso segnalano che la questione stava sfuggendo di mano, sono indici di un certo malumore in Vaticano per il fatto che lo scandalo stia già prendendo il sopravvento nell'agenda del viaggio. E sull'altro, sul quotidiano spagnolo conservatore ABC c'è anche questa osservazione: la Chiesa spagnola che Leone XIV troverà più piccola, più intensa e con dei giovani che non si vergognano di essere cattolici. 15 anni dopo Benedetto XVI, la visita di Benedetto XVI, la Spagna accoglie un altro Papa con meno fedeli, matrimoni e battesimi, ma più secolarizzata, ma con un risveglio della fede tra i giovani. E sottolineo da un altro quotidiano spagnolo, El Mundo, un altro aspetto curioso: la visita del Papa rappresenta la sfida più grande nella storia della comunicazione a Madrid. A un certo punto ci ci saranno 1 milione di persone che scatteranno foto tutte insieme contemporaneamente e cercheranno di inviarle, e l'azienda telefonica mette in atto un piano operativo senza precedenti per potenziare la rete nei momenti di massima affluenza. Lasciamo la Spagna e volevo segnalarvi 2 articoli che riguardano l'economia cinese, che mi sembrano molto interessanti. Uno del New York Times, leggiamo il titolo: la Cina costruisce una fortezza economica mentre aumentano le tensioni globali. Pechino sostiene che tali cambiamenti siano necessari per la sicurezza nazionale, ma potrebbero complicare gli sforzi delle aziende cinesi volte a espandersi all'estero. Che cosa succede? La Cina sta erigendo barriere per impedire che denaro, tecnologia e aziende lascino il paese. Questa settimana il governo cinese ha annunciato nuove norme che impongono un controllo di sicurezza nazionale alle aziende cinesi che intendono investire all'estero. La mossa fa seguito alle norme introdotte ad aprile che consentivano alle autorità di intervenire quando le aziende straniere cercavano di delocalizzare le catene di approvvigionamento fuori dalla Cina. Nel loro insieme le misure costituiscono un nuovo progetto per la fortezza economica che la Cina sta costruendo attorno alla propria tecnologia, alle proprie catene di approvvigionamento, in un contesto di crescenti tensioni con l'Europa e gli Stati Uniti. E queste norme, osserva il New York Times, sono un ulteriore segnale del fatto che i principi economici dei mercati aperti e del libero scambio, che hanno guidato gran parte del mondo per decenni e hanno contribuito a alimentare la straordinaria ascesa della Cina, stanno cedendo il passo a un'era più frammentata. Quindi i responsabili politici cinesi hanno messo a punto un arsenale sempre più ampio di controlli sulle esportazioni, contromisure e sanzioni commerciali in risposta ai dazi e le altre restrizioni imposte dai governi stranieri. Le nuove norme del Consiglio di Stato estendono tale impegno alle attività all'estero delle imprese cinesi e definiscono le modalità con cui Pechino potrebbe reagire nei confronti di società e individui stranieri qualora gli investimenti cinesi venissero limitati. Le norme conferiscono inoltre alle autorità nuovi poteri per controllare le aziende cinesi alla ricerca di opportunità all'estero, sottoponendole a verifiche di sicurezza nazionale che classificano gli investimenti in una delle 3 categorie seguenti: incoraggiati, soggetti a restrizioni o addirittura vietati. Questo era il New York Times. Vi dicevo, c'è anche un articolo sul quotidiano francese Le Monde dedicato all'economia cinese. Il titolo è questo: i cinesi sono riluttanti a spendere, un problema per l'economia mondiale. La crisi del settore immobiliare degli anni 2020, che ha prosciugato gran parte dei loro risparmi, la sovrapproduzione industriale che frena la crescita dei salari e lo scarso livello di copertura previdenziale si traducono in una maggiore cautela delle spese. Nelle spese c'è questo articolo che comincia con la storia di una persona, di Lian Chen, che è cresciuta in una città mineraria della Cina centrale prima di trasferirsi a Pechino. Trentenne, single, lavora in un'agenzia di pubbliche relazioni nella capitale cinese, descrive un settore in piena fase di consolidamento come molti altri in questo paese a causa dell'intensa concorrenza. Dice: prima risparmiavo per viaggiare, ora lo faccio per evitare di finire in miseria in caso di licenziamento. Ricorda Le Monde che la seconda economia mondiale è in fase di deflazione da 3 anni, i salari ristagnano, talvolta diminuiscono, il tasso di disoccupazione giovanile era ufficialmente pari al 16,3% ad aprile, 2 anni dopo una controversa modifica del metodo di calcolo che lo aveva fatto crollare. Lian Chen è più attenta, dice: non faccio più viaggi, non vado più al ristorante, vado solo in quelli che offrono buoni sconto su internet, ma continuo a farmi consegnare un caffè in ufficio ogni mattina, a questo ci tengo. E sempre su Le Monde segnalo invece il ritratto di quello che secondo il titolo viene presentato come un ambasciatore MAGA, maschilista e ultraconservatore, incaricato di riportare i turisti negli Stati Uniti. Il numero di viaggiatori internazionali negli Stati Uniti è in calo, in controtendenza rispetto alla tendenza mondiale, e Nick Adams, un fedele sostenitore del presidente americano, è stato incaricato di riportare i turisti nel paese. Gli Stati Uniti, osserva Le Monde, stanno attraversando un periodo difficile, mentre gli arrivi di turisti internazionali sono in forte crescita a livello mondiale, più 4% nel 2025. Nel 2025 il numero di visitatori internazionali negli Stati Uniti è sceso invece del 6%, quindi Nick Adams sta cercando un po' di fare un lavoro di immagine per attirare turisti negli Stati Uniti. Segnalo dal quotidiano britannico Financial Times, il Big Read, la lunga lettura che tocca un tema delicato: gli adolescenti reclutati dalla Russia e dall'Iran come strumenti di distruzione. I minorenni vengono reclutati per compiere atti ostili dall'Ucraina all'Europa occidentale. A Israele si racconta la storia di un ragazzo olandese di 17 anni che stava cominciando a settembre scorso a fare i compiti a casa, è suonato il campanello, sono arrivati i poliziotti che hanno portato via questo ragazzo che è stato accusato di essere stato reclutato da agenti russi su Telegram per spiare le forze dell'ordine dell'AIA utilizzando un dispositivo chiamato Sniffer che intercetta le reti Wi-Fi. E attraverso interviste con funzionari di polizia dei servizi segreti in 6 paesi in Europa e Medio Oriente, il Financial Times ha stabilito che questo 17enne fa parte di un numero crescente di adolescenti reclutati online da stati ostili per attività di spionaggio e sabotaggio. Insomma, un tema veramente, veramente inquietante. Chiudiamo con una ultima ora che riguarda l'Africa, la prendiamo dall'agenzia ANSA. Ci sono stati 71 nuovi casi di Ebola nelle ultime 24 ore in Congo, una notizia certamente preoccupante per questo paese africano e per i paesi confinanti. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, Radio Tremondo torna domani mattina, a tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: ore 7:15.
1: Convenienza, ma vai da Conad.

0: Ore 7:15.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato.

0: energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce.
8: Buongiorno, sono Alessandro Barbano e vi parlo in diretta su Radio 3 e anche per chi ci ascolta dal podcast. Vediamo subito quali sono i titoli del sommario di giornata. Putin chiude l'incontro con Zelensky, è inutile, dice, poi attacca l'Europa dal forum di San Pietroburgo. Il capo del Cremlino ribadisce che la guerra proseguirà fino al perseguimento degli obiettivi, cioè la liberazione del Donbass. Questa è una delle notizie principali con cui aprono i quotidiani questa mattina ed emergono i dettagli della lettera inviata dal presidente ucraino a Putin. È un'offerta di dialogo, ma anche una sfida aperta e persino una minaccia. Se dovessi decidere di continuare la guerra, scrive Zelensky allo zar, rischieresti di dover combattere per la tua stessa esistenza personale. E poi è un caso l'assenza di Giorgia Meloni al vertice della UE sui Balcani. La motivazione ufficiale è un ritardo per la cerimonia a Reggio Calabria con i carabinieri, ma la mancata presenza al vertice segna la distanza della premier italiana dalle iniziative dei volenterosi che domani a Londra incontreranno Zelensky per discutere il sostegno all'Ucraina. E poi sul fronte medio orientale Netanyahu congela la tregua dopo il no di Hezbollah all'accordo siglato tra Israele e Libano per il cessate il fuoco. Ne parlano tutti i giornali. Il premier israeliano ritira il documento contenente la bozza di tregua dal Consiglio di sicurezza. Non ci sono le condizioni, dice. E intanto il premier e il presidente libanesi denunciano le interferenze di Teheran sui negoziati. Ma secondo fonti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, invece, l'accordo, un altro accordo, quello tra Washington e Teheran sul nucleare, è a un passo. E poi torniamo nella politica nazionale. C'è su tutte le prime pagine dei quotidiani la notizia del flop della riforma dei medici di famiglia che rifiutano il rapporto di dipendenza pubblica. La maggioranza sconfessa il progetto del ministro Schillaci e il governo lo ritira. Si cerca ora una mediazione con il sindacato dei medici di famiglia per far nascere le 1030 case di comunità previste dal PNRR entro luglio e non perdere i fondi. L'appello del grande nefrologo Rebuzzi sui quotidiani, sul Corriere della Sera: non perdiamo, dice, questa occasione. I medici dovrebbero essere fieri di essere dipendenti dello Stato. E poi la politica, la rivoluzione nella Lega, la nomina di Zaia vice segretario per scongiurare il naufragio alle elezioni del 2027. Ci sono sui quotidiani dettagli della trattativa tra Salvini e l'ex governatore del Veneto che reclama un nuovo statuto per la Lega. E poi invece il dibattito nel PD dopo l'uscita di Pinapicerno. Meglio tardi che mai, dicono nelle chat dirigenti e parlamentari, e lei annuncia un esposto contro gli insulti sui social. Ma su un altro fronte la segretaria Schlein frena sull'ipotesi di una patrimoniale che aveva avanzato nei giorni scorsi. Non è nel programma, dice adesso. Vedremo che su questo tema ci sono molti commenti sui quotidiani che leggeremo. E poi c'è Prodi che rilancia il suo appello al programma del Campo Largo. Siamo in ritardo, dice l'ex

0: presidente e leader dell'Ulivo. Intanto il PD valuta l'Aventino sulla legge elettorale, è antistituzionale, dice anche Giuseppe Conte. Giovedì scorso c'è stata, secondo quanto raccontano i quotidiani, una call tra i leader dell'opposizione per definire la strategia. Niente larghe intese se ci sarà un pareggio nelle urne. Il dibattito sulla giustizia nel centrodestra. Forza Italia chiede nuove riforme, ma Nordio oggi in un'intervista a Repubblica frena ancora sulla responsabilità civile per i magistrati che sbagliano, dice meglio sanzioni sulla carriera, nell'intervista di cui vi parlavo a Concita Sannino del quotidiano romano. E dalle carte invece dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia che ha scagionato, come abbiamo detto nella rassegna stampa di ieri, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, il Corriere della Sera ci racconta che emergono i nomi di nove personaggi che secondo gli inquirenti potrebbero raccontare nuovi dettagli sui rapporti, sui presunti rapporti fra il Cavaliere e la mafia. Nomi omissati, quindi, e il Corriere precisa che la Procura non si rassegna alla chiusura dell'indagine. E segnaliamo anche due notizie di cronaca. Bufera in Francia per l'omicidio di una bambina di 11 anni uccisa dal papà di un'amica, pedofilo noto dal 2017, denunciato, pensate, 5 volte. Il governo accusa i magistrati e Macron dice è inaccettabile. È una notizia invece di segno diverso in Italia. La Corte d'Appello di Torino riconosce la legittima difesa alla ragazza che uccise il padre violento per proteggere la madre e l'assolve. Questo il sommario dei principali titoli di giornata sui quotidiani italiani. Adesso vediamo come si strutturano le prime pagine del Corriere della Sera, che apre sulla notizia di Putin che dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani, il catenaccio, rammaricata le opposizioni all'attacco. Poi il taglio è frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro e di spalla c'è invece il racconto di Marco Poggi nell'inchiesta di Garlasco, la vita di Chiara, dice, è stata trattata come un gioco. Poi il fondo, l'editoriale di Carlo Cottarelli, la forbice tra aiuti e debito, discute della concessione della flessibilità all'Italia. E la foto a centropagina invece è quella di Cobolli, che sarà in finale domani a Parigi, grazie per così dire al virus che ha bloccato il suo amico e rivale Arnaldi. La Stampa apre anche con le notizie da Kiev, però al centro non c'è il no di Putin ma il gelo tra Meloni e Volenterosi dopo appunto la diserzione del summit dei Balcani. Era al lancio di un francobollo, scrive la Stampa. No di Putin al vertice con Zelensky, invece il catenaccio. Prima serve un accordo e poi le élite europee, dice il presidente del Cremlino, ostacolano la pace. Ci sono molti commenti, c'è il commento di Anna Zafesova che titola «Volodymyr svela il bluff dello zar». C'è il commento di Bill Emmott che scrive «L'Ucraina nella UE è la nostra salvezza». E poi la distanza con Parigi e Berlino nel retroscena di Francesco Amalfitano dopo la scelta di Giorgia Meloni di disertare il vertice. E ancora a centropagina una grande foto di Macca che è libera, come vi dicevo, la ragazza che uccise il padre ad Asti, assolto in appello. Le coltellate furono per legittima difesa. Ma di spalla c'è l'economia con l'articolo di Pietro Reichlin, l'arma spuntata della patrimoniale e gli errori a sinistra sul fisco. Leggeremo questi editoriali. Sulla patrimoniale invece è la Repubblica che si esprime in senso opposto con un editoriale di spalla in prima pagina di Massimo Giannini, patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano. Vedete come ci siano punti di vista diversi su questa questione. E l'apertura però è sempre su Putin che chiude a Zelensky e su Meloni che diserta il vertice dei Balcani. La foto di centropagina è sempre per Macca, assolta dopo una condanna in primo grado a 9 anni per aver ucciso il padre a difesa della madre. Poi c'è Libero, tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo, a Milano Eventolo pro patrimoniale con Fratoriani e Salis, gli economisti li generano, follia. E poi a centropagina c'è una vignetta, Grillo torna per bastonare Conte, il comico demolisce il Movimento 5 Stelle. E ancora di spalla i consigli dei sondaggisti, Nord, Imprese TV, Salvini e Zaia possono far ripartire la Lega, così il quotidiano di Alessandro Sallusti. E l'Avvenire, armi fuori controllo, dal 2022 esplosa la spesa in Europa, scrive il quotidiano dei Vescovi, allarme di archivio disarmo. C'è un editoriale sulla prima pagina di Avvenire, la transizione non basta più, energia, Europa e nuova sovranità, il titolo dell'articolo di Giovanna Iannantoni e Lucia Visconti Parisio. E poi a centropagina, in piazza contro i data center, il coro di proteste negli USA contro i cervelloni dell'AI, consumano acqua ed energia. E le nuove accuse a Kranz, per la famiglia Moretti, il racconto di Filippo, le cicatrici restano. Ancora il Domani, meglio un francobollo che la UE, Melona isolata boicotta il vertice, questa è l'apertura del quotidiano. E la centropagina, dietro front Putin, Zelensky non voglio incontrarlo. Ci sono due editoriali, la legge truffa delle destre, serve un'altra mobilitazione, parla della legge elettorale a firma di Gianni Cuperlo, ne parleremo negli approfondimenti. E poi il declino USA è grandemente esagerato, l'articolo di Chiara Cordelli, il Manifesto. Un decreto intangenziale, l'incriminazione per blocco stradale rischia di ledere i diritti di riunione e sciopero. La Procura di Torino contesta la costituzionalità del DL sicurezza e per la prima volta una delle norme varate dal governo Meloni arriva alla Consulta. C'è anche un editoriale di Alessandra Algostino, la legalità illegittima della repressione, che critica questa misura contenuta nel decreto sicurezza del governo Meloni. E poi a centropagina, Meloni isolata, diserta il vertice. La Verità invece titola su ora la sinistra divorzia dai giudici, sfiorata dalle inchieste, da Di Matto, ma il referendum tifava per il no. Si riferisce alle proteste di Sala, che critica i PM politicizzati. Travaglio accusa la Procura Generale di Milano per l'ok alla grazia per la Minetti. È così il titolo d'apertura della Verità. Di Taglio, farlocchi anche i tamponi fatti per testare i Covid, un must per il quotidiano di Belpietro. E poi c'è l'editoriale appunto del direttore, i compagni sono contro ogni tipo di energia. Il Dubbio, toghe contro toghe, la guerra delle nomine spacca la magistratura, finita la pax referendaria e di nuovo battaglia sul controllo del CSM da parte delle correnti. Racconta Il Dubbio con Simona Musco la sfida sulla nomina del procuratore aggiunto di Bologna, con una petizione di oltre 100 magistrati contro le decisioni del CSM. E poi Il Riformista, e flop Nordio, solo tante promesse, la rivoluzione garantista è al palo e già i numerosi casi giudiziari continuano ad aumentare. E poi d'apertura c'è un editoriale, 82 anni fa il D-Day, oggi l'Europa dove vuole sbarcare, il titolo dell'articolo di Ottavia Munari. Ancora l'Unità, si parlano, Zelensky e Putin accendono una fiammella di speranza per la pace, così l'articolo di Umberto De Giovannangeli. E poi c'è ancora un articolo di Mario Capanna sulla legge truffa, si riferisce alla legge elettorale, e un articolo di Davide Faraone, di quei corpi di carbone non resterà neanche il ricordo. È una critica al disinteresse nei confronti della strage dei braccianti uccisi in Calabria. Ancora Italia Oggi, il 110% aumenta la rendita, il valore catastale sarà da aggiornare anche in assenza di ampliamento o modifiche della consistenza. E poi Il Messaggero, Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi, è il titolo d'apertura del quotidiano con una grande foto. Ma c'è anche la notizia di Putin che gela Zelensky, e l'editoriale di Giuseppe Vegas, patrimoniale, proposta sbagliata. Ancora il Tempo, siamo al finale, Roma. A Roma più Don Coluccia, meno Degrado, meno Maranza, la frustrata del direttorissimo. E poi l'editoriale di Daniele Capezzone che chiede l'abbonamento ai lettori per un giornale unico originale tra tradizione e innovazione. Il Fatto Quotidiano replica alle accuse di aver pubblicato notizie false con una prima pagina tutta centrata sulla Grazia Minetti. Così abbiamo portato prostitute al gin tonic, le testimonianze di due autisti uruguayani. Così il Quotidiano di Marco Travaglio, con un editoriale a sua firma intitolato La figlia di Mubarak. Ma c'è anche l'articolo di Antonio Padellaro, sempre sul caso Minetti, che dice: ci sarà un giudice che ascolta i fatti anziché le veline? Il Mattino: Putin gela Zelensky, no al vertice. C'è un editoriale di Bruno Vespa, da sinistra a destra eppur si muove, è il titolo. Questo l'articolo che a centropagina invece il Quotidiano napoletano titola: sviluppo mediterraneo decisivo, l'obiettivo trattenere i giovani, e la conferenza delle camere di commercio a Pestum a cui ha partecipato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto. Qui si giocano le partite più importanti, dice. Da ultimo il Sole 24 Ore: patto UE, spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise, sconti light fino al 4 di luglio. E poi Wall Street sbanda, scrive il Quotidiano de Confindustria, ondata di vendite dopo i nuovi record. E ancora Medici di Famiglia: il governo rinuncia alla riforma Schillaci. E andiamo ancora avanti sull'ultimo quotidiano in edicola. L'Osservatore Romano racconta la visita di Leone XIV in Spagna. Da sabato 6 a venerdì 12 il Papa a Madrid e Barcellona e nelle Canarie. Ecco i titoli dei quotidiani. Adesso, dopo i titoli, andremo agli approfondimenti dopo lo stacchetto di qualche secondo. Restate in ascolto. Grazie.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E allora, gli approfondimenti sono molti. Vi segnalo però prima il mensile di strada Scarp de Tennis di Stefano Lampertico, che è in edicola in questi giorni. E gli approfondimenti, vi dicevo, sono tanti, perché i commenti si dispongono su alcune questioni. Oggi privilegiano l'economia e il tema della patrimoniale e il tema del debito, dopo la decisione della Commissione europea di concedere la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia per l'energia, che fa discutere ovviamente in Italia. E il primo approfondimento che voglio leggervi è quello di Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera. La forbice tra aiuti e debito, si chiede Cottarelli, ma è davvero una bella notizia il fatto che la Commissione europea consenta allo Stato italiano di indebitarsi di più? Già, perché è di questo che si tratta. Non è che la maggior spesa pubblica sia finanziata da risorse che arrivano dall'Unione, dice Cottarelli. I soldi da spendere dobbiamo andarli a prendere in prestito dai mercati finanziari, in buona parte, peraltro da famiglie e banche italiane. La Commissione, ci ricorda l'economista, ha deciso di appoggiare la nostra richiesta di includere tra le spese pubbliche, per cui sarà possibile sfondare i tetti concordati nel 2024, non solo la spesa militare, ma anche quella per la sicurezza energetica. E si chiede: che implicazione avrà questo per il deficit pubblico? Senza ulteriori interventi, il governo prevedeva che il deficit sarebbe sceso dal 3,1 del PIL nel 2025 al 2,9 nel 2026 e al 2,8 nel 2027. Un aggiustamento a passo di lumaca, ma pur sempre un aggiustamento. Ora la decisione della Commissione europea invece comporta che il deficit potrà essere aumentato dello 0,3 del PIL quest'anno e dello 0,6 nel 27. Insomma, cambiano evidentemente le prospettive del rientro dal debito, spiega Cottarelli nel suo editoriale. E poi continua: sommando queste spese addizionali, il deficit pubblico dal 3,1 del PIL l'anno scorso salirebbe al 3,4 nel 2026 e al 3,8 nel 2027, circa 22 miliardi in più rispetto al quadro attuale. Il trend di riduzione del deficit in corso sarebbe interrotto. Insomma, ci abbiamo messo tanto per rientrare e adesso torniamo indietro. Questa espansione di bilancio, si chiede Cottarelli, è appropriata? Il governo ha motivato la richiesta di flessibilità con la necessità di rispondere alla crisi di Hormuz. Ora, non sono un talebano di bilancio, sono il primo a dire che di fronte a una pressione occorre rispondere con un aumento della spesa pubblica, ma siamo sicuri di essere in uno scenario di recessione? Tutte le organizzazioni internazionali e nazionali hanno previsto per ora solo un rallentamento della crescita per il 2026-27, non una recessione, dice Cottarelli. Gli ultimi dati Istat sono migliori del previsto, la crescita del PIL nel primo trimestre, che comprende già un mese post Hormuz, è stata dello 0,3. In aprile l'occupazione è aumentata a passi da record, 123.000 unità. In questa situazione appare almeno prematuro riportare il deficit verso il 4% del PIL, dice Cottarelli. Ma a parte la necessità di sostenere la crescita, non è appropriato per lo Stato sostenere chi è particolarmente colpito dall'aumento dei prezzi dell'energia? In certa misura sì, ma allora sono necessari interventi più economici e mirati, non sussidi generalizzati come il taglio delle accise, che fra l'altro, spiega Cottarelli, incentivano il consumo di prodotti, cioè di carburanti, che sono diventati più scarsi a livello mondiale. Non è quindi una buona cosa che la Commissione abbia vincolato la maggior spesa al rafforzamento della sicurezza energetica? Si chiede Cottarelli. In teoria sì, si risponde, ma è tutto da vedere se questo vincolo sarà rispettato. La spesa dovrebbe essere davvero aggiuntiva rispetto a quella che il governo avrebbe comunque fatto, cosa non facile da verificare. Insomma, tutto sommato, visto lo stato dei nostri conti pubblici, conclude Cottarelli, non mi sembra ci sia da festeggiare se possiamo aumentare il nostro deficit e indebitarci ancora di più. I soldi pubblici vanno usati per politiche di sostegno quando la necessità è pressante, come la crisi del 2009 o quella del Covid, non quando si teme semplicemente un rallentamento della crescita. Devo ammettere che Meloni e Giorgetti sono stati molto bravi a convincere i burocrati di Bruxelles a rispondere positivamente alla richiesta italiana, date le circostanze. Chapeau. E poi conclude, post scriptum, quanto detto sull'assenza di motivi per la nostra richiesta di flessibilità non tiene conto di un fattore politico. Sarebbe stato proibitivo preparare la legge di bilancio per il 2027 senza una ventina di miliardi in più da spendere. Insomma, Cottarelli, con un pizzico di sarcasmo, fa notare che siamo entrati in una stagione preelettorale e il rischio di compromettere tutto quello che di buono abbiamo fatto fin qui sulla difesa dei conti pubblici è molto alto. È un rischio che pende sulla responsabilità del governo, che poi peraltro dovrà, se dovesse vincere le elezioni, a fronteggiare gli effetti di questo debito. Bene, così Cottarelli. E poi, come vi dicevo, c'è il tema della patrimoniale, il tema molto divisivo che mette di fronte economisti, giornalisti di segno diverso, con prospettive anche angoli visuali che derivano dalla propria cultura, dalla propria formazione. Quella, per esempio, di Massimo Giannini non è una prospettiva economica da cui muove, ma una prospettiva morale, cioè argomenta la necessità di una patrimoniale rispetto all'ingiustizia di diseguaglianze che sono intollerabili, e lo motiva nel suo articolo a pagina 1 sulla Repubblica e poi a pagina 13. In un'Europa normale, dice Giannini, non fuggiremmo spauriti davanti al tabù della tassa sui grandi patrimoni. L'avremmo già fatta, e invece no. La famigerata patrimoniale è come la linea dell'alta tensione. Chi la tocca muore. E resta la parola che, solo a evocarla, ti fa perdere le elezioni prima ancora di sapere quando si tornerà al voto. Eppure, dice Giannini, non passa giorno senza che non ci piovano addosso le cifre di una diseguaglianza sempre più insopportabile. Le ultime arrivano dalla Banca d'Italia. Il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza nazionale, mentre la metà meno ambiente ne detiene solo il 7,2%. Cos'è questo se non uno scandalo sociale e fiscale? Si chiede Giannini e continua ancora. Ellis Line ha osato, le è andata male, perché ha detto una cosa giusta nel modo e nel momento sbagliato. La patrimoniale è un affare troppo serio per essere liquidato con una dichiarazione estemporanea, non chiara nei contenuti e non concordata con gli alleati. La sortita schleiniana ha innescato la sollevazione non solo dei cinici meloniani in memoria del loro brodo di coltura da destra popolare, ma anche di opinionisti autorevoli e consapevoli delle criticità oggettive del tributo. E ha incassato la sconfessione non solo dei sofferenti evanescenti riformisti PD, ma anche dei pentastellati contiani sempre inclini ai distinguo. Si è persa così anche questa occasione, scrive Giannini, per affrontare in modo serio e responsabile la vera mucca nel corridoio della fase, cioè l'esplosione di iniquità sociali ormai accettate quasi come un male di natura. E poi fa una carrellata dove cita un'imposta sulle grandi fortune, dice, esiste in Francia e in Spagna, ma anche in Svizzera e in Norvegia, che l'hanno accompagnata con un exit tax a carico dei contribuenti che vogliano espatriare. Nessuno di questi paesi è finito in bancarotta, però non manca di citare, per onestà intellettuale, Giannini, la Commissione europea, che ha pubblicato appena uno studio che sottolinea la complessità di questo tipo di tassazione. Virgoletta, l'introduzione di patrimoniali a livello puramente nazionale è inefficace e rischia di scontrarsi con le regole del mercato unico. Senza un solido coordinamento internazionale, i grandi patrimoni aggirano la tassa, spostando i capitali su veicoli societari o asset tassati in modo più favorevole. Quindi, dice Giannini, la sfida va combattuta su un terreno europeo. E questa è la vera battaglia che tutte le forze progressiste d'Europa dovrebbero fare insieme, sulla scia delle proposte già avanzate da Piketty e Zucman, sperimentate da Mandami a New York. Ed è questo che Schlein dovrebbe concentrare. Su questo che Schlein dovrebbe concentrare i suoi sforzi, mobilitando il Partito Socialista Europeo. Una nuova tassa comunitaria, non un altro balzello tricolore che spaventa non solo chi ha i soldi, ma anche il ceto medio che li ha persi. E questo è Massimo Giannini sulla Repubblica. La patrimoniale, quindi, come strumento di redistribuzione della ricchezza a livello nazionale, ha effetti paradosso che danneggiano i poveri. Non se lo nasconde Giannini e dice la partita va giocata su un terreno più ampio, quello dell'Europa. E la sfiducia degli economisti sulla patrimoniale viene anche da un altro economista intellettuale di matrice progressista, Pietro Reichlin, il quale scrive sulla Stampa a pagina 13 e spiega perché la patrimoniale non funziona. A sfavore delle imposte sui patrimoni milita il fatto che sono di difficile attuazione e comportano costi amministrativi elevati, sia perché, dice Reichlin, e complicato l'accertamento, sia perché è facile eluderle. Il patrimonio si manifesta in forme molto diverse. Spesso non può essere valutato in modo oggettivo, cioè in base ai valori di mercato. Una quota elevata della ricchezza deriva da società familiari non quotate e se queste ultime non fossero tassate, la patrimoniale potrebbe avere effetti regressivi. In generale, questa imposta distorce la composizione della ricchezza verso forme meno accertabili, diverse dagli immobili, dalle azioni e dai titoli, o incentiva la mobilità dei capitali verso l'estero. Anche le tasse di successione, dice ancora Reichlin, contribuiscono pochissimo alle casse dello Stato, sono molto impopolari e facilmente eludibili. E gli studi basati sui dati che provengono dagli Stati Uniti e i paesi del Nord Europa suggeriscono che le eredità contribuiscono relativamente poco alla diseguaglianza nei redditi tra le persone e alla mobilità sociale. Perché, spiega Reichlin, seppure cancellassimo la ricchezza ereditata, l'indice di diseguaglianza Gini, cioè che è la misura, l'unità di misura per misurare la diseguaglianza, compresa tra 0 e 1, una misura dove 0 significa totale uguaglianza, si ridurrebbe di meno dell'1% per i contribuenti con età 60-64 anni. Ciò non significa che avere genitori ricchi non sia un vantaggio, dice Reichlin. Significa però piuttosto che la trasmissione del benessere tra generazioni avviene per mezzi che sfuggono al sistema tradizionale di accertamento tributario. Conta soprattutto il livello di istruzione dei genitori, il luogo di residenza e il contesto sociale. Lo diceva anche Giuliano Amato, la vera uguaglianza si realizza all'asilo nido, rendendo, annullando il divario culturale che avviene per dentro le famiglie d'origine. In questi giorni, conclude Reichlin, è circolato un documento della Commissione europea in cui si raccomanda all'Italia di spostare il peso del fisco dal lavoro dipendente verso altre fonti di reddito. La raccomandazione è condivisibile, ma non è necessariamente un invito ad adottare una patrimoniale. Si tratta piuttosto di eliminare le distorsioni più evidenti del nostro sistema fiscale, la flat tax per gli autonomi sotto soglia, un'imposta sulla seconda casa basata su valori catastali che non riflettono i valori effettivi degli immobili e il mancato gettito IVA causato sia dall'evasione che dalle numerose eccezioni all'imposta ordinaria. La sinistra che si batte per la patrimoniale dovrebbe forse spostare la propria attenzione verso proposte più concrete che possano eliminare le iniquità del nostro fisco e migliorare la qualità della spesa pubblica, il cui contributo alla riduzione delle diseguaglianze e alla mobilità sociale può essere molto più impopolare. Così Pietro Reichlin, che sulla stampa critica lo strumento della patrimoniale. Lo fa anche Giuseppe Vegas sul Messaggero e sul Mattino con più o meno gli stessi argomenti, per cui non lo rileggo ma ve lo segnalo. E poi ci sono alcune questioni politiche affrontate sui quotidiani oggi. La prima riguarda la legge elettorale. C'è un articolo di Gianni Cuperlo, esponente del Partito Democratico, sulla iniquità di questa legge, una chiamata alla piazza, alla mobilitazione, perché spiega Cuperlo, se incrociamo, parte da una valutazione storica, no? E dice, se incrociamo la legislazione elettorale con la partecipazione al voto, ci sono voluti 32 anni per scendere sotto il 90% dei votanti, dal 48 all'80. E per scendere sotto la metà dal 1980 alle regionali del 2012. La domanda è se esiste un collegamento tra i due fenomeni, cioè tra le leggi elettorali e l'astensione. Ovviamente sì, sono più d'uno, ma quello fondamentale a partire dal varo del cosiddetto Porcellum, cioè il varo è 2005, e avere sottratto ai cittadini il diritto a scegliere il proprio rappresentante in Parlamento. Le preferenze sono state abolite, sostituite dai listoni autoreferenziali della politica decisi dalle segreterie di partito, e quindi un pacchetto preconfezionato che ha rotto quella delega fiduciaria, spiega Cuperlo, fra il cittadino e il suo rappresentante. La legge imposta oggi dalla destra imbocca l'identico sentiero tracciato nell'ultimo ventennio, scrive Cuperlo, con l'aggravante di non rendere conoscibili gli eletti da parte del popolo sovrano, introducendo uno degli aspetti incostituzionali più evidenti. L'aveva detto nei giorni scorsi, l'avevano segnalato alcuni costituzionalisti: chi vince prende un premio, ma gli eletti, in base a questo premio, l'elettore non li conosce. E poi ancora, crollato il vecchio sistema dei partiti, spiega Cuperlo, si doveva colmare il vuoto di potere venutosi a creare, ma ciò avvenne al prezzo di una ricaduta, tra le altre, la crisi della rappresentanza. Figlia del venir meno delle grandi culture popolari, ha prodotto il ritorno a una disunione del paese, a partire da quella territoriale. E la preferenza ci ha messo, diciamo, il carico da 90, l'abolizione delle preferenze. Di fianco a una governabilità intesa come sempre più come accentramento dei poteri nell'esecutivo, declinato adesso nella chiave di un premierato senza eguali a spasso per l'orbe terraqueo. Ecco perché Cuperlo invoca un'opposizione netta, ferma, durissima, fuori e dentro le aule del Parlamento. Vuol dire che dal 26 giugno prossimo, quando questa ennesima truffa approderà alla Camera, toccherà riempire piazze, teatri, mercati, mail e catene di passaparola per spiegare i pericoli dell'aggressione all'uguaglianza del voto. Così Cuperlo sul Domani. Vi voglio intrattenere su un'altra questione che mi sta a cuore, su cui sarebbe bello avere qualche anche domanda dei nostri lettori. C'è un articolo di Gianni Oliva sulla Stampa ancora, perché ieri è diventata legge la legge sul consenso informato riguardo all'educazione affettiva nelle scuole. Che cosa prevede questa legge? Prevede che l'educazione affettiva o sessuale, come dir si voglia, è esclusa nella scuola elementare e materna e inizia con la scuola media, dove però è richiesta un'autorizzazione da parte delle famiglie che vogliano praticarla, in base a un patto che avviene, un patto educativo che la scuola stipula con le famiglie, indicando il modo in cui l'educazione sarà diciamo impartita. Nel caso le famiglie non volessero partecipare al progetto, firmano ovviamente un diniego e i ragazzi faranno un'altra cosa, saranno diciamo avranno delle attività alternative. Gianni Oliva scrive: il consenso informato per l'educazione affettiva è legge, vabbè, tradotto spiega appunto quello che vi ho detto. E dice: la ratio del provvedimento è tutta identitaria. Preciso che Gianni Oliva è uno dei grandi esperti della scuola italiana, si occupa di scuola da tanti anni e quindi parla da competente, quantomeno da pedagogista competente della materia. Prevenire la propaganda gender, dimostrare che chi oggi governa sa distinguere bene maschio da femmina. E ciò che conta è fissare per legge, dice Oliva, i paletti ai docenti, impedire chissà quali forme di proselitismo LGBT. Invece, precisa Oliva, il consenso preventivo informato significa dire: non mi fido dell'istituzione e dei suoi docenti, non ho fiducia della vostra professionalità, la didattica non è solo competenza vostra, è un messaggio positivo, si chiede? E risponde di no. Sono convinto, scrive Oliva, che l'educazione alla sessualità e alle affettività siano temi imprescindibili in un percorso di crescita, soprattutto nell'età adolescenziale, ma vanno affrontati rafforzando l'offerta formativa, non moltiplicando le prescrizioni, così come dovrebbero essere moltiplicati gli sportelli di ascolto con psicologi al servizio degli studenti, anche e soprattutto per affrontare i temi dell'affettività. In questo campo alla scuola servono personale e strumenti per progetti individualizzati, non normative per compilare qualche scheda in più e per archiviare i consensi preventivi delle famiglie. Ripeto, una questione molto sottovalutata nel dibattito pubblico rispetto alla sua valenza. e sulla quale invece varrebbe la pena di confrontarsi rispetto agli obiettivi e rispetto anche a quelli che possono essere gli esiti. Gianni Oliva lo fa sulla Stampa. Vediamo se ci sono lettori, ascoltatori interessati a parlarne. E poi il tema che vi dicevo presente sui quotidiani italiani oggi di politica nazionale, cioè di policy pubbliche, è il ritiro della riforma dei medici di famiglia. Di che cosa si tratta? È una riforma con la quale il governo istituiva 1030 case di comunità, cioè strutture intermedie fra l'ospedale e l'assistenza sul territorio, dove il cittadino può recarsi per fare delle piccole terapie mediche, ma anche analisi, raggi, una sanità di primo impatto che eviti di scaricare la domanda di salute tutta sui pronto soccorsi, come è accaduta durante il Covid, trasformando, come ricorderete, gli ospedali in delle bombe virali. La medicina di territorio di prossimità in Italia non funziona e quindi i medici di famiglia sono una struttura insufficiente, parzialmente burocratica e soprattutto scarsamente presente, perché mancano anche in alcune parti del territorio, quindi molti sono massimalisti, per così dire, e quindi l'assistenza ne riceve un danno. Questa riforma è stata presentata con un decreto perché proponeva che i medici di famiglia tornassero dentro la cornice della dipendenza pubblica, cioè fossero dipendenti della sanità. E quelli già invece attuali in convenzione erano richiesti di partecipare per un certo numero di ore alle case di comunità. C'è stata una levata di scudi, i sindacati dei medici si sono opposti, la maggioranza si è spaccata, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno sconfessato il progetto del ministro, perfino il sottosegretario l'ha sconfessato e il ministro quindi è rimasto col cerino in mano. Ieri anche la Lega ha detto neanche noi eravamo d'accordo e la proposta è stata praticamente ritirata. Adesso, dice il Corriere della Sera, tenterà una mediazione. Io ricordo sommessamente che questa mediazione l'ha tentata per la prima volta nel 2011 un ministro che si chiamava Renato Balduzzi nel governo Monti. Proponeva appunto che i medici si consorziassero tra di loro, allora non c'erano ancora le case della salute, ma aprissero gli ambulatori H24 offrendo quei servizi che il cittadino in altri paesi ha. I medici erano chiamati a fare accordi con le regioni e il governo sarebbe entrato in surroga se entro sei mesi, stiamo parlando del 2011, questi accordi non fossero stati stipulati. I decreti attuativi di quella riforma non furono emanati, gli accordi non furono mai sottoscritti, i medici fecero muro all'epoca nel 2011 e poi lo fecero ancora con il governo Renzi, con il governo Gentiloni, con il governo Conte, con tutti i governi che si sono succeduti da allora ai giorni nostri. E di fatto è arrivato il governo Meloni che alla scadenza della sua legislatura ha presentato questo decreto dicendo: non volete fare gli accordi? Beh, allora entrate nella diventate dipendenti pubblici. E anche qui, come avete visto, la difesa corporativa sostenuta dalle forze politiche ha fatto naufragare questo progetto. C'è un'intervista che vi segnalo di uno dei grandi della medicina nazionale, Giuseppe Remuzzi, sul Corriere della Sera, grande nefrologo, presidente dell'Istituto Negri, e dice: ma essere dipendenti è una cosa di cui i medici dovrebbero essere fieri, significa poter curare tutti allo stesso modo. E comunque c'è un tema, ricorda Remuzzi, che la professione del medico di famiglia, cioè di medicina generale, non è sufficientemente qualificata, partendo dalla formazione universitaria. Tutte le facoltà di medicina dovrebbero avere scuole di specializzazione in medicina generale. Insomma, adesso il governo cercherà accordi che i medici non vogliono fare fin qui. Vedremo se da qui alla fine della legislatura questi accordi si faranno e le case di comunità saranno aperte, oppure se sarà stata un'ottima trincea per far fallire anche questa riforma e lasciare le cose come stanno. Il rischio è quello di perdere, se non sbaglio, perché i giornali non lo riportano, ma una quota pari a 7 miliardi previsti dal PNRR, quindi di vanificare una delle grandi riforme di policy che da anni si attendono nel nostro paese. E con questa segnalazione diciamo ho concluso gli approfondimenti. Adesso dopo la pubblicità sarà il momento di Filo Diretto. Vi aspetto.
1: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri. 80 anni di Repubblica, una grande storia fatta anche, forse soprattutto, da alcune figure irregolari e anticonformiste come Marco Pannella e Camilla Cederna, che saranno ospiti della nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, sabato alle ore 17 su Radio 3.
9: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Ed eccoci al nostro filo diretto. Leggo però prima qualche messaggio giunto nella nostra chat. Da Meloni, come quelli prima di lei, false parole di circostanze per i braccianti di Cosenza, vittime del caporalato. E la sua Calderone cosa fa? Poi un altro messaggio non firmato. Psicologi, sociologi, comici, registi, attori, tutti a dire cosa la scuola pubblica deve fare. Una ingerenza intollerabile sul nulla. E poi spiace la reazione poco intelligente di alcuni componenti del PD all'uscita di Pina Picerno, una persona molto che ha una linea di politica, però purtroppo poi manca il testo, la firma è di Chiara. E ancora, grande dibattito sulla patrimoniale, oblio totale su sprechi della spesa pubblica, recupero dell'evasione fiscale, corruzione endemica. Questo è Gian Antonio da Verbania. Poi, riguardo la formazione alla sessualità, scrive un altro lettore, nelle scuole mi rendo conto che stiamo tornando indietro. Io sono nata nel 64 e la mia maestra elementare nella quinta classe aveva fatto acquistare un libro che si intitolava Come nascono i bambini, libro che si studiava a scuola ed anche a casa con i propri genitori. Era un primo passo per parlare di affetti, ma anche di scienza. La mia maestra era esplicitamente di idee destrorse, ma non le impediva di essere progressista. Così Elena da Valeggio sul Mincio. E poi, giovani scappano all'estero dal lavoro manuale, dal formare famiglia, volete invertire la rotta? Occorre ridurre e legare gli stipendi statali alti al debito pubblico, azzerare gli incarichi statali ai potenti ricchi che già lavorano nel privato. Così Mario da Foggia. E poi ancora collegamento tra astensione e abolizione delle preferenze, nel senso che i politici locali che possono disporre di clientele non hanno più modo di spingerle ad andare a votare per dare a loro le preferenze. E questo è Luigi da Trieste. E poi vediamo le nostre telefonate, ci sono altri messaggi, magari li leggerò dopo. Pronto?
10: Pronto?
0: Buongiorno. Chi parla?
10: Sono Leonardo, telefono da Desenzano. Volevo Leonardo. Commentare la lettera di Zelensky a Putin. Quando ho sentito la notizia che era stata scritta questa lettera, naturalmente ho sperato, come molti, che fosse l'inizio di un processo di pace. Poi ho letto il testo della lettera, che invito la RAI a leggere in questo programma, e sono inorridito. La lettera è una lettera arrogante, supponente e insultante, e non è un'iniziativa di pace, non è come è stata presentata. Non c'è traccia di diplomazia, non c'è traccia di dialogo. È una lettera che poteva solo avere un prevedibile rifiuto, e la cosa mi delude molto. E credo che bisognerebbe, non dico che Zelensky debba offrire l'altra guancia in modo evangelico, però nemmeno questo modo di procedere può portare alla pace. E quindi invito l'Europa ad insegnare a Zelensky qual è la democrazia, la vera diplomazia. Grazie.
0: Grazie, grazie a lei. Condivido, ovviamente. C'è una guerra delle parole o una guerra fisica? Non ha nulla a che fare con la diplomazia questa lettera. La diplomazia tesserà la sua tela, se ci riuscirà, in altri contesti e con altri modi. Questa lettera ha ovviamente una funzione mediatica. C'è un editoriale oggi di Anna Zafesova che non vi ho potuto leggere, e spiega che questa lettera è un'arma di guerra, ancorché un'arma di guerra mediatica. Parla a due soggetti a cui apparentemente non si rivolge. Uno è Trump e l'altro è l'opinione pubblica russa, fiaccata da una guerra che ha messo il paese in una grande crisi. Quindi è una provocazione, condivido con lei, più o meno discutibile, ma certamente non porta niente alle ragioni della pace, che però normalmente non si costruiscono con le lettere, perché non è un dissidio tra innamorati quello che si è prodotto tra Russia e Ucraina. Grazie. Pronto? Chi parla?
11: Pronto, buongiorno. Sono Alessandra.
0: Alessandra,
11: da Cuneo.
0: Mi dica.
11: Volevo rimettere un attimo l'attenzione sulla nuova legge, il decreto legge di Valditara del consenso all'educazione sesso-affettiva, che è diventato legge. E io sono una docente, quindi parlo proprio da un punto di vista personale, ecco, professionale. E la scuola, secondo me, deve essere il luogo in cui vengano portati avanti concetti di pluralità, rispetto e consenso, dove proprio la differenza sta nel fatto che attaccato a te, vicino al tuo banco, vicino a te c'è una persona che è completamente diversa da te, no? Quindi la scuola è il luogo dove, attraverso e grazie anche a figure educative che ci sono, quindi in un contesto tutelato, costringe a vedere anche punti di vista diversi. Quindi è anche un punto di vista diverso dalla famiglia. cioè il fatto che dare la responsabilità dell'educazione sessuale, come ha deciso la legge, alla famiglia, personalmente è proprio una follia, è anche una visione miope, proprio perché molte volte le problematiche nascono dalla famiglia stessa. Inoltre c'è anche un'altra questione, che forse il ministro Valditara non si rende conto di come funziona il mondo adolescente, perché gli adolescenti chiedono notizie all'intelligenza artificiale, cioè chiedono come funziona il mondo, chiederanno l'educazione sessuale sempre di più all'intelligenza artificiale, e all'interno dell'intelligenza artificiale non c'è alcun controllo, alcun tipo di crescita. La scuola invece ha proprio come mandato base la formazione, la consapevolezza, il senso critico, e questo è proprio il suo mandato formativo. Invece noi lasciamo i ragazzi e le ragazze allo sbando a cercare risposte da soli, perché è rarissimo che, almeno dall'esperienza che ho, è rarissimo che le famiglie diano risposte sulle questioni sessuali, a parte le più illuminate, ma non sono tante.
0: Benissimo, grazie.
11: Voglio solo ancora dire questo, velocissimo, scusi. Solo proprio una questione personale e professionale, no? Perché io ho avuto alunne che hanno dovuto abbandonare il loro percorso scolastico perché sono rimaste incinte. E questa cosa qua sta aumentando, quindi persone bravissime a scuola che hanno dovuto abbandonare. Ho visto persone che hanno vissuto violenze familiari, ho avuto un alunno che grazie all'educazione affettiva nella scuola si è reso conto che la madre stava subendo violenza psicologica dal compagno, e grazie a questo è partito tutto un iter di collaborazione. Allora la domanda mia è, si sarebbe reso conto allo stesso modo questo ragazzo se non avesse avuto qualcuno che gliene parlava?
0: Benissimo. Quest'ultima domanda. Grazie. Altrimenti non diamo spazio anche agli altri, però è chiarissimo il suo pensiero e io personalmente lo condivido. Io credo che il governo e il ministro Valditara abbiano sbagliato a fare questa legge. Proponendo, voglio ricordarlo anche ai nostri radioascoltatori, che l'educazione sessuale sia frutto di un accordo, quindi di un'autorizzazione preventiva dei genitori dalle medie in su, in assenza del quale l'educazione sessuale non si fa. E magari i ragazzi fanno ginnastica, fanno altre cose, fanno attività collaterali, no? Ecco, io mi chiedo, proprio questo pensavo, ma proprio volendomi mettere nella prospettiva di chi ha pensato la legge, e probabilmente lo ha pensata perseguendo, credendo di perseguire un interesse pubblico collettivo, mi chiedo se il ministro si è chiesto come risponderanno quelle famiglie tradizionaliste di religione talvolta fondamentaliste che sono presenti nel nostro territorio e che sono ormai una parte non irrilevante della popolazione residente, no? Che disdegnano i costumi occidentali ispirandosi a un tradizionalismo rigoroso e che in qualche caso concordano con i propri connazionali i matrimoni delle proprie figlie e dei propri figli. Mi chiedo se quelle famiglie aderiranno ai progetti educativi proposti dalla scuola sulla sessualità o opteranno per le attività alternative. Perché me lo chiedo? Perché vorrei suggerire al ministro la lettura di un libro molto bello scritto da uno dei pensatori più originali del pensiero moderato e liberale italiano, Giovanni Orsina. Questo libro si chiama Contro Rivoluzione. E Orsina dice... il vero riformismo liberale è quello di recuperare e difendere quella parte di tradizione che è rimasta in una prospettiva, diciamo, da conservatore illuminato. Però poi dice: stiamo attenti, perché dobbiamo difendere ciò che è, non la mitologia passatista di ciò che non è più. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la famiglia italiana, a cui la scuola riconsegna lo scettro dell'educazione, purtroppo non è la famiglia che si può ripristinare con una legge sull'educazione affettiva. È una famiglia frantumata, frutto di fratture, lacerazioni, divisioni, assenze e poi anche di culture che oggi la pervadono, che purtroppo negano i presupposti dello sviluppo affettivo per come li abbiamo concepiti dentro il nostro orizzonte democratico e liberale. Quindi condivido che l'idea da cui partiva, secondo me, il governo è quella di sottrarre l'educazione affettiva a una matrice ideologica che c'è stata, bisogna riconoscerlo. Una matrice ideologica che probabilmente non solo ha lavorato sul rispetto delle differenze, ma ha costruito anche una mitologia dell'identificazione sessuale alla carte che prescindesse dai processi freudiani di identificazione nei ruoli e nei simboli della genitorialità. E quindi questo modello che la destra chiama gender e che si può definire in altro modo è stato un elemento certamente che ha realizzato una certa egemonia che ha condizionato l'educazione affettiva. Però per correggere alcuni eccessi non si può tornare a un passato che non c'è, perché non abbiamo neanche più il padre padrone oggi, non abbiamo neanche più l'autorità del padre, abbiamo invece una frattura del tessuto familiare che richiede allo spazio pubblico una supplenza quanto mai decisiva. Quindi io condivido totalmente quello che lei dice e credo che questa legge sia stato un errore rimediabile, perché penso che se usciamo da una logica di contrapposizione, una frattura del tessuto familiare che richiede allo spazio pubblico una supplenza quanto mai decisiva. Quindi io condivido totalmente quello che lei dice e credo che questa legge sia stato un errore rimediabile, perché penso che se usciamo da una logica di contrapposizione

0: nella concretezza l'interesse dei minori. Ci si rende conto che oggi la famiglia non può essere lasciata solo, caricata di una responsabilità che non è in grado di assolvere, e che quindi lo Stato deve, in forme liberali, non evidentemente dentro una logica di ideologia o di indottrinamento o di riprogrammazione sociale o falsamente consumistica di edonismo falsamente tradotto in libertà, però deve mobilitare le sue migliori energie, per esempio la forza degli psicologi, che nella scuola non può essere solo quello che arriva quando succede il disastro, quando c'è il ragazzo che ha prodotto, ha coltellato il docente. No, lo psicologo deve stare dentro, ma non per spiegare come nascono i bambini, per aiutare i ragazzi a fare i conti col proprio sé, con la propria corporeità, a conoscersi, ad accettare il rifiuto, a capire che cos'è la relazione, a capire che cos'è il linguaggio dell'amore. E tutto questo purtroppo nella scuola non c'è, e nella famiglia non c'è. Pensare di riconsegnarlo a una famiglia in crisi come quella che vive l'Occidente è una prospettiva illusoria che contraddice anche le ragioni del conservatorismo da cui è partito il governo. Pronto?
1: Buongiorno Barbano.
0: Buongiorno.
1: Sono Zaffaracco da Roma. Le vorrei fare una domanda relativa ai due referendum che sono stati fatti sul nucleare.
0: Sì, anzi, mi scusi se la interrompo, colgo l'opportunità di correggere un errore che io ieri ho commesso parlando di un referendum di 40 anni fa. Non ricordavo, ed è giusto segnalarlo perché un lettore me l'ha segnalato, che c'è stato un secondo referendum sul nucleare nel 2011, quindi mi scuso, ho sbagliato. Prego.
1: I due referendum appunto hanno bocciato il nucleare. Allora le vorrei chiedere, com'è possibile che un governo si riunisce, fa un decreto legge e dice superiamo i due referendum e ritorniamo ad occuparci del nucleare? Così facendo penso che qualsiasi altro governo potrebbe anche dire il divorzio deve essere messo in discussione perché noi non siamo più d'accordo con il referendum che venne fatto nel 74. Stessa cosa si potrebbe fare con l'aborto, e penso che qualcuno, se domani venisse, resuscitasse qualche movimento monarchico, potrebbe dire ridiscutiamo la forma repubblicana e magari torniamo alla monarchia.
0: Lei mette insieme però, come dire, elementi diversi, ha ragione. La democrazia non è una scatola vuota ed è anche un sistema di valori, quindi ci sono valori che ne ho parlato in questi giorni, io li chiamo relativi assoluti, che si strutturano dentro la storia della democrazia, si consolidano, diventano rigidi e sono quasi immuni all'avvicendarsi delle maggioranze. Quindi una maggioranza che oggi arrivasse in Italia e pretendesse di fare una legge contro il divorzio farebbe sicuramente un insulto costituzionale, anzi un insulto prepolitico proprio a quella sorta di cornice valoriale che è il sedimento di una democrazia. Però il nucleare è un'altra cosa, lo abbiamo caricato di una dimensione valoriale. Perché in Italia si politicizza tutto. Il nucleare è uno strumento di rifornimento energetico di cui si devono valutare le opportunità e i rischi sul piano scientifico, non sul piano ideologico, sul piano esistenziale. Quindi non si può accoppiare il nucleare al divorzio, all'aborto, alla difesa della vita, agli aspetti che sono, propriamente legati ai cosiddetti diritti personalissimi. Tant'è vero che la Costituzione li tutela nella prima parte e si dice che quella parte è immodificabile, è chiaro? Ecco, quindi il nucleare è una scelta strategica che può essere discussa dai cittadini con il referendum e può essere modificata da un governo che si pone la responsabilità di garantire ai cittadini e al Paese una sostenibilità economica adeguata rispetto a un costo dell'energia che si è fatto insostenibile, a una prospettiva di rilancio di un paese in declino da 30 anni costretto a pagare costi enormi, a una geopolitica che impone un'autonomia energetica,

0: sono condizioni che si sono anche modificate in questi anni, perché abbiamo tutti pensato di poter campare, grazie al petrolio russo, ci ha pensato anche la Merkel, guardate un po' che cosa è accaduto in Germania. Poi abbiamo pensato di lasciare il petrolio russo e andare in Qatar a fare l'accordo con i qatarioti. E poi i catarini, e poi guardate che cosa è successo quando hanno bombardato il giacimento. E oggi noi ci rendiamo conto che abbiamo una sudditanza energetica che è diventata politica. Quindi è legittimo che un governo si ponga il diritto dovere di guardare in prospettiva anche oltre lo short termismo, come lo chiamano, cioè la vista corta del prossimo. Anzi, il governo Meloni ha commesso un grande errore. La questione nucleare, se stava nel suo programma, doveva essere messa in campo sul tavolo nei primi 6 mesi di legislatura, spiegata, promossa, non gettata lì dopo 4 anni di fronte a una situazione di crisi che fa dire a qualcuno: ma che ci serve adesso, perché arriverà fra 4, 5, 8 anni. È evidente che è stato da questo punto di vista un errore di priorità e di prospettiva, però è legittimo che un governo se la ponga, come è legittimo che i cittadini possano fare un referendum per smentirla, e le forze politiche che stanno in mezzo e che hanno il compito di intermediare i processi civili possono spiegare, e forse potrebbero sottrarsi a una tentazione di di trasformare una questione strategica in un elemento di identificazione valoriale. Io capisco che la nostra generazione nasce e cresce di fronte alla stagione della Seconda Guerra Mondiale, a quello che ci ha dimostrato Hiroshima. Non c'è dubbio. Mi viene in mente il pensiero di un grande ecologista e pensatore come Hans Jonas, che dice: dobbiamo garantire alle generazioni successive la possibilità di progettare il futuro come le nostre, quindi non compromettere il futuro. Però oggi la scienza ci dice che i reattori di quarta generazione sono altamente sicuri, e ci dice anche che la ricerca scientifica presto ci porterà alla fusione nucleare, e quindi è evidente che scommettere in questa prospettiva è assolutamente lecito. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Armando, chiamo da Grosseto.
0: Armando.
1: Io volevo parlare di patrimoniale.
0: Prego.
1: Allora, non sono un tecnico, quindi non so dire se i capitali fuggiranno dall'Italia o se il gettito sarà sufficiente, però da un punto di vista di principio, diciamo, a me sembra che tassare il patrimonio in quanto tale non sia di principio giusto. Dipende, cioè, se un capitale quest'anno è 5 milioni e l'anno prossimo è 5 milioni, lo stesso capitale, 5 milioni e 200 mila euro, su quei 200.000 euro può essere giusto far pagare la tassa. Ma se l'anno dopo è uguale oppure di meno, io con la tassa lo vado ancora a diminuire. E se rimane così, piano piano, lo porto sotto alla soglia a cui si paga questa tassa del capitale. Poi ci sono i patrimoni nascosti, quelli non verranno mai tassati. Quindi uno che ha 5 milioni di patrimoni, su cui ha pagato l'IMU, tutte le tasse previste, eccetera, eccetera, E l'anno dopo è meno ricco dell'anno prima, deve pagare lo stesso? Secondo me, se è più ricco, su quel delta lì si potrebbe far pagare, ma no, non so se mi sono spiegato. Okay, questa era la prima domanda. La seconda è una cosa velocissima sull'educazione sessuale. Ma tutto dipende da chi fa i programmi dell'educazione sessuale. Se li fa la Roccella, che dice non lo fa per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio, è una cosa. Se lo fanno quelli dell'LGBT è un'altra cosa. E poi si immagina i ragazzi che non fanno educazione sessuale, come verranno presi in giro da quelli che la fanno?
0: Va bene, grazie. Sono due domande. Io ho già risposto al tema dell'educazione sessuale, ho detto come la penso. Il tema della patrimoniale, io vorrei, disancorarlo dai principi, perché i principi sul terreno economico spesso tradiscono le migliori intenzioni. Il punto non è disconoscere che la diseguaglianza sia una delle grandi asimmetrie della globalizzazione e del capitalismo. Globalizzazione che però ha consentito a 2 miliardi di poveri del mondo di diventare appena 800 milioni nell'arco di 20 anni, e quindi credo che in una prospettiva cosmopolita non possiamo che essere felici se la globalizzazione ha aiutato molti popoli lontani da noi a non mangiare più un pugno di riso al giorno, no? E quindi ovviamente però ci sono gli aspetti di quello che ha prodotto nelle società evolute, e tra gli aspetti c'è la crescente diseguaglianza tra i più poveri e i più ricchi e la concentrazione della ricchezza. Il tema è sicuramente questo, ed è un tema non solo di giustizia sociale, è un tema proprio di strategia della redistribuzione della diseguaglianza. Il punto è se la patrimoniale funzioni. È unicamente su questo terreno che ci dobbiamo confrontare, perché Giannini questa mattina la mette su un piano morale e spiega che quindi è un tabù che si deve, poi però è costretto a riconoscere che dove la patrimoniale è stata applicata nei paesi europei, e c'è uno studio della Commissione europea, ci sono diversi studi, la patrimoniale ha prodotto un danno, non ha prodotto un risultato, tant'è vero che poi Giannini dice allora la dobbiamo fare su un terreno europeo. E ha ragione, perché oggi il tema della fiscalità nei confronti di multinazionali e gruppi finanziari che hanno un impatto così grande da condizionare le democrazie non si può affrontare su un perimetro nazionale. Questo, pensi, lo aveva scritto Giulio Tremonti in un manualetto del 1992, quando comparvero sulla scena del mondo le prime multinazionali dopo la caduta del muro di Berlino, e lui disse: guardate che queste grandi società possono produrre un impatto che compromette il destino delle democrazie, noi dobbiamo avere una leva fiscale pari al perimetro di queste strutture nascenti. Poi la tecnofinanza si è imposta, e quindi Apple, Google potevano contrattare con l'Irlanda piuttosto che con un altro paese europeo condizioni di vantaggio fiscale e andare lì e quindi determinare che l'Europa rinunciasse a una politica fiscale comune, perché ognuno faceva come più gli conveniva, e questo è stato sicuramente un errore. E oggi anche il tema della redistribuzione va affrontato su un terreno europeo. Io sono d'accordo su questo. Poi bisogna capire se anche su un terreno europeo la soluzione è una patrimoniale o non invece strumenti di incentivazione affinché il capitale finanziario venga reinvestito e quindi venga rimesso in circolo. Quindi trasformare la rendita in un'occasione di sviluppo. Questa è la vera sfida. Non è togliere ai ricchi per dare ai poveri, ma dare ai poveri facendo in modo che chi è ricco non faccia della sua ricchezza uno status, una condizione di privilegio, ma una responsabilità collettiva nei confronti della società. Ci sono vari strumenti per ottenere questo risultato, non c'è solo la patrimoniale, e probabilmente la patrimoniale è il meno utile. Pronto?
2: Pronto, salve, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
2: Volevo riportare un po' la discussione sul decreto Val di Tara.
0: Prego.
2: Perché io sono un insegnante, insegno, sì. non sono toccato, diciamo, da questo decreto, perché insegno alle scuole superiori, alla secondaria e secondo grado, quindi di fatto non ero toccato.
0: E perché non è, perché questa... non è toccato? Perché non è toccato? È proprio nelle scuole superiori, è proprio nelle scuole superiori che sarà nelle medie. Sì, prego.
2: Sì, no, io sono nelle superiori.
0: Sì.
2: Però questa legge io credo sia una legge profondamente classista, dove quello che farà l'unica cosa che otterrà è quella di aumentare le disuguaglianze, perché nelle famiglie dove c'è cultura, dove si parla, dove si legge, diciamo non ce n'è bisogno, molto probabilmente queste famiglie daranno anche il consenso per parlare di educazione sesso-affettiva nelle scuole. È proprio nelle famiglie dove c'è più difficoltà a parlarne, dove c'è meno cultura, dove si legge di meno, dove si parla di meno, e dove appunto c'è magari anche un estremismo maggiore religioso di un qualche tipo, di un qualche estremismo, sono proprio quelle che non daranno il consenso a parlare ai propri figli di educazione sessuo-affettiva, ma sono anche quelle che più ne hanno bisogno. E quindi, cioè, l'unica cosa che si otterrà è aumentare disuguaglianze, aumentare il divario tra chi ha cultura e chi non ne ha. È proprio lì invece che bisognerebbe fare proprio il contrario, parlarne in maniera aperta nelle scuole, perché è proprio nelle scuole che abbiamo gli alunni, gli studenti e le studentesse che ne hanno più bisogno di parlarne, perché in famiglia non ne parlano.
0: Grazie. Era un po' questo. Grazie. Condivido quello che ha detto, ma non gli darei una connotazione classista, perché non è tanto un tema di cultura. Ci può essere tanta cultura, ma anche poco dialogo, e quindi su questi temi una grande censura, anche in famiglie colte, benestanti, ricche, dove ci può essere un grande bisogno di educazione affettiva. Ci possono essere anche famiglie più povere, dove invece c'è dialogo, c'è apertura, e quindi non è solo un problema di cultura, è anche un problema di cultura, ma non è solo un problema di cultura, ma io sono d'accordo con lei. Il tema è che consegnare alla famiglia questa responsabilità in un momento in cui la famiglia è quanto mai in crisi. Noi abbiamo ormai un istituto familiare che in tutto l'Occidente e in Italia registra punti di frattura continui. È una crisi strisciante, una crisi di ruoli, una crisi di responsabilità, una crisi simbolica, c'è tutto un riferimento alla cosiddetta normatività che è passata dalla dimensione patriarcale del padre famiglia a quella del padre che non c'è, come appunto segnala uno psicanalista acuto come Recalcati. E la funzione simbolica del padre, intesa come capacità di differire i bisogni e di trasformare gli impulsi in una sublimazione, no? E quindi di accettare le relazioni, il rifiuto, condizioni per uno sviluppo psicoaffettivo che vengono da una identificazione nei modelli, nei simboli che non ci sono più. È ovvio che in un contesto di questo tipo la scuola non può rinunciare alla sua responsabilità e dire alla famiglia decidi tu. Poi deve farlo, ecco, questo è il punto, deve farlo in una logica non burocratica, non dirigista, non eticizzante, non nella tentazione di riprogrammare l'educazione affettiva su basi pubbliche e politiche o ideologiche. E questo purtroppo è un errore, ed è un errore che bisogna riconoscere, c'è stato, perché c'è stata anche un'egemonizzazione dell'educazione sessuale nelle scuole per quel poco che se n'è fatta da parte di alcuni movimenti che avevano una connotazione ideologica, però non si risponde all'errore, come dire, ritornando a un passato che non c'è e che non ci può aiutare. Quindi condivido pienamente, io credo che su questo Valditare abbia commesso un passo falso e spero che se ne renda conto. Grazie. Pronto?
3: Pronto?
0: Chi parla?
3: Mi sente?
0: Benissimo, mi dica.
3: Sono Cosimo, sono un medico di famiglia.
0: Cosimo.
3: Del Veneto.
0: Sì.
3: Di Padova.
0: Sì.
3: E volevo cercare di colloquiare con lei perché mi sembrava che avesse detto un po' di imprecisione riguardo.
0: Allora mi corregga.
3: No, non voglio correggere. Comunque la situazione in Italia è certamente molto differenziata. In Veneto, proprio lei citava il decreto Balduzzi che aveva dato, come dire, l'indirizzo di fare quelle che erano le case di comunità, le case, non le case di comunità, si chiamavano case della salute, che in effetti in Toscana, in Veneto e in Emilia Romagna sono partite da molto tempo, ma nella politica comunque non è che puoi chiamarci sempre in un certo senso. Noi in Veneto avevamo costituito le cosiddette medicine di gruppo integrate, dove i medici di famiglia si aggregavano insieme agli infermieri insieme al personale di studio, attualmente sono state prorogate fino alla fine di questo anno, e non si sa che fine saranno, che erano il nucleo fondamentale per le case di comunità. In Veneto comunque le case di comunità sono state costruite, alcune sono già partite. Io dove lavoro, a Maserà di Padova, è stata inaugurata ed è partita, ci sono i medici di famiglia dentro, ci sono le strutture distrettuali, vanno migliorate, ma cioè non è la dipendenza che risolve il problema, è il problema di cosa vogliamo fare, quali sono gli indirizzi politici. E quindi sì, poi l'altro punto che richiama Remuzzi della specializzazione è un punto fondamentale, è una riqualificazione della figura del medico di famiglia. Pensare che si possa andare avanti con una dipendenza dove uno fa le sue ore e poi ha finito, senza farsi carico molto del problema sanitario del paziente, è un problema che, come dire, si ispira all'ospedale dove i pazienti spesso si lamentano che ogni volta...
0: Certo.
3: Scusi, ma...
0: Va bene. Ha chiarito perfettamente il suo pensiero. La interrompo solo perché condivido quello che lei dice. Io sono un liberale, quindi figuriamoci se posso considerare che solo la dipendenza pubblica è la garanzia di un servizio qualitativo offerto al cittadino. Oggi il pubblico e privato, il pubblico è una responsabilità che può essere tranquillamente delegata ed esercitata da un soggetto privato, purché però agisca nell'interesse pubblico. Ora, non voglio correggerla, però la matematica non è un'opinione. Le case di comunità, come lei ha ricordato, sono state, diciamo, pensate nel 2011. Oggi siamo nel 2026, sono passati 15 anni, ne erano progettate 1715. Sa quante sono aperte in Italia? Proprio solo peraltro nelle regioni di cui lei parla, Veneto, Toscana ed Emilia, ha ragione, ci sono. Sono 66, cioè il 3,8% del totale previsto nel paese. Quindi se ci sono 60 milioni di italiani, solo il 3,8 beneficiano delle case di comunità. Di questo dobbiamo prendere atto, perché questo è accaduto in questi 15 anni. E perché non sono state aperte? Perché in prima istanza si diceva: si devono consorziare i medici di famiglia, e la cosa non ha funzionato, perché noi in Italia siamo individualisti. Chi si consorzia, chi mette lo studio, chi paga l'affitto, e ce lo paga lo Stato? No, te lo devi pagare tu, perché se vuoi mantenere un regime di convenzionamento pubblico che ti concede 90 euro a paziente e sei massimalista e hai 1800 pazienti, quindi puoi fatturare anche allo Stato 150.000 euro all'anno di diaria, hai uno stipendio che un ospedaliero che fa 36 ore settimanali, se ci pensa, t'ammazza, perché non prenderà mai quello stipendio. E se poi accade, come accade in alcune città, che tieni aperto lo studio per 15 ore settimanali, cioè 5 giorni, 3 ore al giorno, come è il minimo richiesto, e che non vai a casa perché a visitare i pazienti, perché in grandi parti d'Italia il medico di famiglia non va mai a casa a visitare i pazienti, perché è fuori dalle responsabilità dell'emergenza. Il sabato e la domenica non entri nell'emergenza perché c'è la guardia medica. Io ci credo che tu non vuoi accettare né la dipendenza e neanche... queste case di comunità nascano a tue spese, ti deve dare lo Stato gli strumenti, e quindi tu vuoi essere libero professionista però a spese dello Stato. I casi sono due. Allora il governo è intervenuto con una misura discutibile, perché ha detto: siccome non li convinciamo da 15 anni e non vogliono, allora adesso adottiamo il pugno duro, li facciamo dipendenti. E a quelli che già ci sono, perché attenzione, poi i dipendenti sarebbero stati nuovi assunti, quelli che già ci sono gli chiediamo di dedicare 8 ore del loro tempo negli studi. E questo è accaduto. E ancora una volta, ovviamente, la riforma è fallita, è naufragata sui veti e ha spaccato la maggioranza. E con questo, con questa ultima telefonata, chiudo il mio filo diretto, ci fermiamo qui, ringraziamo Daniele Verde per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Alessio Palma. Oggi 30 minuti la finestra di attualità di Radio 3 tornerà sulla tragica storia di Amendolara, dove 4 lavoratori migranti sono stati bruciati vivi su un'auto. Ascolteremo anche la testimonianza di un giovane arrivato in Italia grazie al decreto flussi, che proprio come quei ragazzi si è trovato a lavorare in condizioni disumane, alle 17.30 su Radio 3. Ma prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Replay Sound e sulle altre piattaforme. Da Alessandro Barbano, un buon sabato a tutti, ci sentiamo domani mattina.
4: Sono passati esattamente 10 anni dall'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. Un tema che all'epoca, era il 2016, era al centro dell'agenda politica, generava feroci discussioni sia tra destra e sinistra che all'interno del centro-sinistra che poi l'ha approvata. Oggi invece non se ne parla quasi più. Come mai? Beh, una possibile spiegazione è che si è capito che era veramente una questione di nicchia. Sono appena 3.000 le unioni civili ogni anno. Oppure qualcuno può pensare che la battaglia sui diritti sia stata vinta e quindi non c'è bisogno di fare altro, anche se non è così, perché le unioni civili non sono uguali a un matrimonio, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i figli. Un'altra spiegazione è che quella legge ha innescato un cambiamento ormai irreversibile. Ci sono molte sentenze, anche della Corte Costituzionale, che stabiliscono sempre ormai lo stesso principio: non si può discriminare una coppia soltanto perché è dello stesso sesso e magari unita civilmente invece che in matrimonio. Ci deve essere una ragionevolezza per creare delle distinzioni, altrimenti si tratta appunto di una discriminazione inaccettabile. Insomma, quella legge ha innescato un'evoluzione che è ancora in corso e che anche la destra deve aver capito che è irreversibile. Ne parliamo a Revolution.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Ci siamo. Torna a Play Memories.
9: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
10: Vogliamo la commedia!
9: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
14: Ore 8:45.
15: Rai GR3.
16: Raid incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono radar dei Pasdaran che rispondono lanciando missili contro basi americane. L'Iran non ha scelta, deve accettare un accordo, dice Trump.
17: Libano, Netanyahu congela la tregua, inutile senza l'adesione di Hezbollah. Da Beirut il presidente Aoun accusa Teheran: non ci usi come merce di scambio, pensi a salvare il paese da Israele, replica Araghchi.
16: Putin respinge la proposta di faccia a faccia con Zelensky. Cerca solo di fermare la nostra offensiva. Il leader ucraino domani a Londra per un vertice con Starmer, Merz e Macron.
17: Strage di braccianti. Contro il caporalato, la ministra Calderone annuncia una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio la manifestazione di Fly e CGL ad Amendolara.
16: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. La guerra in Iran ancora in stallo, i negoziati per la fine del conflitto. Nella notte, nuovi attacchi incrociati.
18: Squassano la notte i raid statunitensi e iraniani. Il comando centrale americano rivendica di aver colpito postazioni radar a Goruk e sull'isola di Gezm e di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran si scaglia contro Bahrain e Kuwait, che ospitano importanti basi statunitensi. 6 missili iraniani intercettati, uno finisce fuori bersaglio. Il presidente Trump dichiara alla NBC che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde al presidente libanese Aoun, che aveva chiesto a Teheran di smettere di usare il Libano come merce di scambio. Se foste una merce di scambio, dice Araghchi, avremmo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti già da tempo. Cecilia Rinaldini, GR3.
17: Rimane alta la tensione tra Israele e Libano, sfuma la tregua per l'opposizione di Hezbollah, l'inviata.
19: Il premier israeliano Netanyahu toglie dal tavolo l'accordo di cessate il fuoco siglato con Libano a Washington dopo il no di Hezbollah a una tregua che non copra l'intero Libano e non imponga il ritiro di Israele. Proseguono gli ordini di sfollamento forzato nei villaggi anche a nord della linea del fiume Litani e nuovi bombardamenti su tiro nell'area dell'ospedale Jabal Amal, colpito in precedenza con vittime. Neanche Hezbollah ferma il fuoco, soprattutto nell'area del castello di Beaufort, preso dai soldati israeliani, e continua a rivendicare attacchi con missili e droni. 5 ambulanze della Croce Rossa, partite dai villaggi cristiani di Rmeishen Abel verso Beirut, non sono riuscite a evacuare i pazienti dalla zona occupata dall'esercito israeliano. L'ultimo convoglio umanitario a raggiungere il profondo sud il 25 maggio sotto le insegne del Nunzio Vaticano, Monsignor Borgia. In Cisgiordania, soldati israeliani aprono il fuoco sull'auto di una famiglia a Hebron, uccidendo un bimbo di 7 mesi, Husam Abu Haikal, e ferendo i genitori. L'esercito ha aperto un'inchiesta. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
16: Il fronte di guerra russo-ucraino, nella notte altri droni su San Pietroburgo. Intanto Putin respinge la proposta di incontro con Zelensky. La corrispondente.
20: 25 i droni che sono caduti sulla regione di San Pietroburgo nella notte, mentre si chiude il forum economico internazionale che viene chiamato la Davos russa. Ieri la giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aveva proposto un incontro per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, cerca solo di fermare la nostra offensiva. E Zelensky commenta: risposta debole, Putin ha scelto la guerra, bisogna aumentare la pressione su Mosca. Ai russi non sono piaciuti i toni del leader ucraino, le frecciatine sull'età di Putin al potere da 26 anni. Un colpo di scena ieri l'incontro a porte chiuse con l'amico ed ex cancelliere tedesco Schröder, che Putin aveva indicato come figura ideale di mediatore se ci sarà un negoziato con l'Europa. I toni di Putin restano molto duri quando parla di elite europee, che accusa di creare il caos con sanzioni che rappresentano, dice, un precedente pericoloso. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
17: Domani Zelensky sarà a Londra per un incontro con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Intanto in Montenegro si è tenuto il vertice europeo sull'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali. Assente l'Italia, l'inviata.
21: Una questione di tempi, nessuna dietrologia. Giorgia Meloni era a Reggio Calabria e il protrarsi delle celebrazioni per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri non le ha consentito di raggiungere in tempo il summit Europa-Balcani in Montenegro. Così fonti di Palazzo Chigi spiegano l'assenza della premier a Tivat, dove capi di Stato e di Governo si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dall'Italia che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028. Speriamo segua presto anche l'Albania, l'auspicio di Ursula von der Leyen. Non era nell'agenda ufficiale, ma si è parlato anche di Ucraina, la cui adesione è sostenuta dall'Italia, ma dopo l'ingresso dei Balcani. Domenica, a Londra, un vertice tra il presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Il 13 e 14 luglio, invece, i volenterosi si riuniranno a Parigi. Da Montenegro, con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
16: E il dibattito politico tra i partiti, incentrato sulla gestione della crisi energetica, si sofferma anche sull'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro e sulle prospettive di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
1: Prima dovranno entrare nell'Unione Europea i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, chiarisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che intanto guarda a un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise. Azzurri che con Fratelli d'Italia rivendicano la legge delega sul nucleare approvata alla Camera. Nicola Procaccini.
2: Abbiamo bisogno di un mix energetico che sia quanto più possibile vario. Dobbiamo ricominciare a produrre energia dall'interno.
1: La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare, dubbi su costo e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla per le rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Per Verdi Sinistra, Giorgia Meloni fa solo propaganda e Matteo Renzi afferma Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei fa l'offesa.
22: Ed è 5 Stelle Giuseppe Conte rincara.
23: Ma è possibile, voglio dire, che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora un presidente che parla di ritrovo della centralità, riconquista dell'autorevolezza?
22: Filippa Misano, GR3.
24: I giovani industriali chiedono alla politica riforme immediate per rilanciare crescita e occupazione. Dal convegno di Rapallo la presidente Maria Anghileri rilancia la proposta di un IRPEF decrescente per gli under 35 e investimenti mirati su energia, innovazione e welfare. Ecco le sue parole.
25: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare. Garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
16: Intervistato da Repubblica, il ministro della giustizia Carlo Nordio è tornato sul tema della responsabilità civile per le toghe. Il magistrato inadeguato non va colpito nel portafoglio, ma nelle valutazioni sulla carriera, ha affermato il guardasigilli, che è tornato anche sul referendum che ha bocciato la sua riforma. Non è stata una disfatta, ma di certo una delusione, ha detto. E sul caso Almasri ha ribadito la convinzione che siano state rispettate le procedure.
24: Le elezioni amministrative domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
16: La strage dei braccianti in Calabria, a Mendolara in provincia di Cosenza, si prepara la manifestazione dei sindacati. In studio Francesca Capannolo.
26: Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale che scatterà da metà giugno è la risposta del governo alla strage di Amendolara, che arriva con l'annuncio della ministra del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice che si è svolto ieri in prefettura a Reggio Calabria. La sentiamo.
27: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo come Ministero del Lavoro a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
26: Nel pomeriggio ad Amendolara si svolgerà una manifestazione organizzata dalla FLAI CGL. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della tragedia, il distributore dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi si arriverà in piazza per interventi e momenti di riflessione. Alla mobilitazione parteciperanno esponenti del centro-sinistra, il segretario generale della CGL Maurizio Landini. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere risposte dalla politica, misure concrete, rafforzamento dei controlli e interventi strutturali contro il caporalato.
24: La cronaca con un'ultima ora. A Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a seguito di un'esplosione, una persona è deceduta, altre tre sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di un disperso sotto le macerie. A causare lo scoppio potrebbe essere stata una bombola di gas difettosa.
16: Il delitto di Garlasco. Dopo anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Quarto Grado, è tornato a ribadire la sua amicizia con Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, anche se ha precisato: l'impronta sulla scala mi ha scioccato e ascoltando i suoi soliloqui la mia reazione è stata di incredulità. Spero finisca questo gioco di insinuazioni sulla vita privata di mia sorella, ha aggiunto.
24: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In questi minuti l'aereo papale in volo alla volta di Madrid, dove è atteso alle 10.30 una missione di 6 giorni che porterà Prevost anche a Barcellona e alle Canarie. Tra gli eventi in programma oggi l'incontro con i reali e la visita a una struttura gestita dalla Caritas diocesana di Madrid per i senza fissa dimora. La prima giornata si chiuderà con la veglia di preghiera con i giovani, tra i temi che il pontefice toccherà nei prossimi giorni anche quello dei migranti.
16: In chiusura di giornali torniamo a parlare del premio Strega in attesa della serata finale l'8 luglio. Abbiamo intervistato Matteo Nucci al secondo posto tra i 6 semifinalisti con il suo Platone, una storia d'amore.
0: Si è innamorato di Platone da ragazzino. Perché c'è una storia d'amore tra Platone e i giovani?
3: Perché i grandi pensatori, i grandi scrittori si amano, noi li leggiamo e diventano nostri amici. E l'amore è la grande passione che noi proviamo per chi ci dà veramente da pensare, ci dà da amare anche.
0: Platone è un soprannome?
3: Nacque con il nome di Aristocle, che era il nome del nonno e dell'arconte da cui proveniva la sua famiglia. Poi gli diedero questo nome, glielo diede il maestro di ginnastica, Aristone, un maestro argivo. Quando vide che gli si allargavano enormemente le spalle, lo soprannominò Platone, rimasto per l'eternità.
0: Platone, lei dice, non è attuale, è eterno. È l'invisibilità che ci affascina così tanto.
3: Platone cerca l'essere al di là delle apparenze. Noi tutti viviamo di apparenze, ma sappiamo che dietro le apparenze c'è qualcos'altro, no? E come si vede ciò che sta dietro quello che appare? Beh, con gli occhi dell'anima, con gli occhi della mente. C'è chi li ha e chi non li ha.
0: Francesca Cosentino, GR3.
24: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Edmondo Cotta e Gennaro Strazzullo.
16: Adesso Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica, prossimo GR3 alle 13.45 da Pietro Plastina e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 8.59 minuti. Partiamo dal nord, sul tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Soave e lo svincolo Verona-Est in direzione di Brescia. Sempre al nord, sulla Torino-Brescia, code a tratti per 2 chilometri tra Casteggio e lo svincolo Broni-Stradella in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A7 nel tratto Milano-Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo Busalla in direzione di Milano. E ci spostiamo al centro sul raccordo per Benevento, traffico rallentato per lavori tra lo svincolo Benevento Sud e San Giorgio del Sannio in direzione della 16, la Napoli-Canosa. Sulla statale 18, la Tirrenia inferiore, traffico rallentato per lavori tra San Lucido e lo svincolo Falerna Marina in entrambe le direzioni. Infine, sulla tangenziale di Catania, code tra Gravina e lo svincolo Catania Centro in direzione di Catania. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi, al nord e sulla fascia alpina, si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata, infatti, si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
5: Radio 3, lezioni di musica. L'arte della trascrizione. Peter Maxwell Davis, con Carlo Boccadoro.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro. Bentornati alle nostre lezioni di musica. Continuiamo il nostro percorso nel mondo dell'arte della trascrizione. Oggi parliamo di un compositore che è stato spesso ospite nelle trasmissioni che faccio qui a Radio 3, che è Peter Maxwell Davis, che è uno dei rappresentanti principali della modernità, della avanguardia inglese. In particolare è stato molto eseguito, molto celebre fra gli anni 70 e gli anni 80, ed era uno dei rappresentanti della cosiddetta scuola di Manchester, insieme a Alexander Gurr e Harrison Birtwistle. E anche se questi tre compositori erano gli esponenti poi più radicali delle avanguardie di quel periodo, con una musica che assolutamente non faceva alcun tipo di compromesso, tutte e tre erano in realtà legati molto alla musica del passato. Nel caso di Alexander Gurr, Monteverdi era la sua grande passione. Nel caso di Harrison Birtwistle si andava addirittura al Medioevo con Josquin des Prez e Hockenheim, mentre Maxwell Davis era legatissimo a Bach e soprattutto a Henry Purcell, ma anche a molti autori anonimi, come ascoltiamo nella prima raccolta che vi faccio sentire oggi, che sono tutta questa raccolta di danze del Rinascimento scozzese. Sono tutte di autori anonimi che lui ha trovato in libri, tipo, poi ha fatto anche delle trascrizioni del Fitzwilliam Virginal Book. Maxwell Davis aveva fondato questo ensemble che ha diretto per molti anni, che si chiamava The Fires of London, che aveva un organico un po' particolare, perché era flauto e clarinetto con varie declinazioni, come ottavino e clarinetto basso. Poi c'era un percussionista, la marimba, che era la percussione principale, la chitarra, violino e violoncello. Quindi questo suono di questo ensemble molto particolare, per cui sia lui che Birtwistle, che Gurr, che molti altri autori come Morton Feldman, ad esempio tutto il ciclo di The Viola in My Life è stato scritto per The Fires of London, lui ha commissionato e eseguito centinaia, forse migliaia di pezzi, alcuni dei quali sono poi entrati anche nel repertorio di tantissimi ensemble, con questo suono particolare che univa appunto chitarra, marimba e fiati e qualche arco. E oltre a scrivere brani celeberrimi, insomma, come Ave Maria Stella o appunto la Missa Super Lombarmè, questi brani qui, per rimpolpare anche un po' il repertorio, specialmente all'inizio, queste trascrizioni che vi faccio sentire oggi sono state realizzate tutte tra il 1972 e il 1973, quindi negli anni in cui i Fires of London erano veramente al culmine della carriera, dove facevano anche autori che scrivevano per loro come Hans Werner Henze e tantissimi altri. Però questi brani servivano appunto per, non solo per fare repertorio, ma appunto dimostravano l'amore che questi autori avevano per la musica del passato, che però, essendo loro degli avanguardisti radicali, non aveva nulla di nostalgico, non era una visione così vista con gli occhiali rosa. A loro interessava molto la chiarezza costruttiva di questi autori. E Maxwell Davis in particolare era molto appassionato di musica popolare scozzese, nonostante lui fosse nato a Manchester, perché poi si è trasferito nelle isole Orcadi e ha passato tutta la sua vita lì, in questo posto remotissimo dove non aveva il telefono, bisognava comunicare con lui solo via fax, e faceva questa vita isolatissima dove ascoltava i gabbiani e il rumore del mare ghiacciato sotto di lui. E quindi questo suo amore per il clima anche della Scozia, poi lui aveva fatto anche questa famosa scuola in un posto microscopico che si chiamava Hoy, che era raggiungibile solo con la nave, dove non c'era nemmeno un negozio, era un lido perduto in mezzo al nulla, dove lui faceva questi corsi estivi, sempre con questo clima molto, molto scozzese, piovoso, e che lui amava molto. Quindi già nel 73, quando ancora non si era trasferito lì, aveva strumentato per The Fires of London questa serie deliziosa di danze del Rinascimento, appunto danze di autori anonimi scozzesi. E abbiamo la fortuna che Maxwell Davis all'epoca ha inciso con The Fires of London, direttamente dirigendole lui, questi brani. Quindi noi ve li facciamo ascoltare adesso, proprio diretti da Peter Maxwell Davis con The Fires of London, che hanno fatto la prima esecuzione nel luglio del 73 alla scuola estiva, la Dartington Summer School a Devon. Quindi ascoltiamo queste Renaissance Scottish Dances di Peter Maxwell Davis.

come abbiamo sentito in trasmissioni precedenti, questo è il tipo di trascrizione dove non vengono cambiate le note, anche se poi in altre trascrizioni Miles Davis farà deragliare un po', insomma, il percorso armonico melodico di quella musica di cui si occupava. Qui no, però solo il fatto di metterlo in un ambito timbrico così diverso, con strumenti che non esistevano nel Rinascimento, come la marimba o la chitarra acustica come la pensiamo adesso, li rimette in un contesto, vedete, il glockenspiel, strumenti che non c'erano all'epoca, gli dà un sapore molto particolare, lo rende più contemporaneo, anche se poi lui non cambia effettivamente le note delle danze.

I Fires of London sono andati avanti per parecchi anni, fino agli anni 90, poi dopo, con lo scioglimento del gruppo, devo dire che si è interrotta poi la produzione di queste trascrizioni. Miles Davis, non avendo più il gruppo di cui occuparsi, ha smesso poi di fare questo tipo di operazioni. Quindi da un lato erano solamente pratiche per dar più repertorio al gruppo, dall'altro però alla fine hanno segnato un capitolo importante nella sua produzione, che poi anche nelle altre opere porta sempre comunque le impronte digitali della tradizione popolare.

Qui si diverte a fare qualche gioco poliritmico, anche qui di pizzicati in tempo ternario, lento, mentre la musica è binaria in due quarti, quindi qualche piccolo scollamento c'è. Sente che lui chieda di suonare il violino senza il vibrato, in modo da dargli questo sapore un po' più da fiddle, il tipico violinista popolare scozzese, che naturalmente non suona col vibrato classico.

I percussionisti hanno una cosa strana: da un lato usano un tamburo che sembra un po' il bodhrán, il tamburo che si usa nella tradizione scozzese, dall'altro questo suono metallico che sentite sono un mazzo di chiavi. Chiede di procurarsi un mazzo di chiavi piuttosto robusto e di sbatterlo provocando questo suono metallico.

anche il clarinetto usa questo vibrato eccessivo, che è proprio una tecnica non convenzionale. Qui siamo in un ambito più di pavana.

Peraltro queste trascrizioni, specie di queste danze, hanno avuto una ampia circolazione all'epoca. Non ci si segue un po' meno dopo la morte di Miles Davis, come sempre succede quando gli autori sono molto popolari da vivi, c'è una specie di purgatorio, e quindi lui adesso è in un momento in cui non, la sua musica non gira tanto come girava quando lui era in vita, però questi brani hanno avuto molto successo con tanti ensemble in giro per il mondo, perché è un organico sì strano, ma non è impossibile come quello che abbiamo ascoltato in alcune trascrizioni di Beria, non è così costoso, e una volta che uno ha messo su questo ensemble c'è un vasto repertorio di brani originali e trascrizioni, quindi questo ha permesso a queste pagine di continuare a girare per decenni, e queste sono ancora abbastanza eseguite adesso. C'è da dire che moltissime pagine, anche estreme, di Miles Davis si basano su canti antichissimi, no? Pensiamo a un brano fra i più complicati che esistono nel repertorio orchestrale, come Worldless Bliss, che lui scrisse per Pierre Boulez. È un brano di una difficoltà incredibile, una complessità anche d'ascolto incredibile, eppure nasce tutto appunto da questo brano Worldless Bliss, che è un canto gregoriano. La musica antica era insomma nel DNA della personalità di Miles Davis, anche se poi lui rifiutava di fare qualsiasi concessione poi agli ascoltatori nella sua musica, perlomeno fino a un certo punto. Poi a un certo punto tutta l'ultima sua produzione degli ultimi 15 anni invece va quasi nella direzione opposta, è diventato estremamente popolare. Infatti Bert Whistle e gli altri due insomma lo avevano un po' rinnegato per questo. Sentite che suono strano, marimba e chitarra.

italiano un po' alcolico, diciamo così. David Monroe, dicevo, è stato uno dei pionieri della musica antica. Collaborava con molti compositori contemporanei come Hans, e con Maxwell Davis aveva collaborato, perché quando Maxwell Davis aveva scritto le musiche per un film molto famoso che si chiama I Diavoli di Ken Russell, che era basato anche quello su temi di musica antica, la realizzazione era stata fatta proprio dal consort di David Monroe. Quindi la vicinanza di Maxwell Davis a questo mondo, che allora poi cominciava a riscoprire questi autori che prima non venivano mai eseguiti, come appunto Josquin des Prez, Guillaume de Machaut, Hockenheim, era molto vicino a questo mondo, e quindi il fatto che lui trascrivesse la musica del passato era per lui assolutamente normale. Forse l'autore a cui lui ha dedicato più tempo e più spazio è stato Henry Purcell, e sempre con l'organico dei Fires of London lui ha fatto una Fantasia on the Ground, a cui poi successivamente, questo è un lavoro precedente, un lavoro del 1968. In quegli anni lui si divertiva molto. Adesso noi ascoltiamo solo la Fantasia on the Ground. Poi dopo a questa Fantasia poi lui aveva aggiunto due pavane che però usavano un sound molto strano, c'era perfino la batteria jazz dentro. E in altre sue trascrizioni c'è il pianino, quello honky tonk, il pianino da saloon. Quindi c'era questa idea anche un po' dissacrante della musica antica. Non però nella Fantasia, la Fantasia ha l'organico che abbiamo sentito prima. E questa è una fantasia che fa parte delle fantasie, delle famose fantasie per ensemble di viole da gamba, di le sonate a quattro parti di Henry Purcell, che viene rivista da Maxwell Davis con questi suoni, questi timbri nuovi. Ascoltiamo.

vedete che usa l'ottavino, che ha un carattere un po' più pungente, un po' più acido rispetto a quello originale. Tra l'altro Fires of London è il nome con, loro, con cui sono diventati famosi, ma quando lui ha scritto questo brano il gruppo prima aveva un altro nome, si chiamava The Pierrot Players, che era un riferimento al Pierrot Lunaire di Schoenberg.

E questa è appunto una fantasia on a ground, costruita su un ground. Un ground era un tipo di forma in cui c'era un basso ostinato, un po' come la passacaglia, insomma. E quindi tutto il brano si basa su questa circolarità di questo basso che ritorna, su cui vengono fatte delle diminuzioni, sentite, delle variazioni adesso. Però se voi fate caso, la parte sotto del basso rimane sempre uguale, perché appunto ground vuol dire anche tenere fermo in inglese, e questi bassi sono la base che ferma, su cui si costruiscono tutte queste variazioni fantasiose. C'è anche il clavicembalo.

L'ultimo autore che ascoltiamo nella puntata di oggi, quello con cui vi saluto, è Johann Sebastian Bach, un autore non frequentatissimo da Maxwell Davis, che però in questo caso per i suoi Fires of London ha trascritto due preludi e fuga tratti dalla raccolta celeberrima del clavicembalo ben temperato, che sono il preludio e fuga in do diesis minore e il preludio e fuga in do diesis maggiore. Cominciamo a ascoltare questi brani.

quindi la marimba crea un effetto quasi straniante, perché è un suono che veramente con Bach sembra entrarci molto poco, anche se poi ad esempio le suite per violoncello di Bach vengono spesso eseguite da chi suona la marimba, sono entrate praticamente nel repertorio. Però qui si sta parlando di decenni fa, e allora inserire un suono come quello della marimba in questo repertorio era un'operazione assolutamente inedita.

anche qui uno scrittore sempre di grande chiarezza, dove appunto, come nel caso dell'offerta musicale orchestrata da Webern, anche qui la fuga è queste separazioni timbriche che lui fa fra colori che apparentemente non dovrebbero mischiarsi, in effetti non si mischiano molto fra di loro, come per dire la marimba o il violino. Però da un lato ogni volta che appare il tema della fuga si staglia ancora più chiaramente, come adesso sentite. Certo, sulle prime suona un po' bizzarro, però poi quando ci si abitua al sound di questo tipo di ensemble

Adesso parte quello in do diesis maggiore e su, sentite qui affidato alla marimba il tema, e su queste note così colorate, fantasiose, gioiose di Bach rivisto da Maxwell Davis, io vi ringrazio molto per aver ascoltato la nostra puntata delle lezioni di musica di oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto a tutti da Carlo.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri. 80 anni di Repubblica, una grande storia fatta anche, forse soprattutto, da alcune figure irregolari e anticonformiste come Marco Pannella e Camilla Cederna, che saranno ospiti della nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, sabato alle ore 17 su Radio 3.
2: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Uomini e profeti con Felice Cimatti.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati a tutte, Uomini e profeti, sabato 6 giugno 2026. Un saluto da Benedetta Caldarulo, che è la curatrice del programma, ma è anche in regia. Accanto a lei in questo momento c'è Danilo Solidani. Più tardi arriverà Daniele Verde. Insieme a Benedetta Caldarulo, la redazione è composta da Elisabetta Parisi, Ilaria Sanduzzi, mentre Cristiana Monzi si occupa delle scelte musicali. Oggi parleremo qui a Uomini e Profeti, diciamo, un po' del nostro tempo e anche forse dei sentimenti del nostro tempo, forse anche del sentimento del nostro tempo. Prima vorremmo un po' allargare lo sguardo che vi proponiamo tutte le settimane. Ora andiamo in Africa, affronteremo una questione terribile, ma allo stesso tempo che ci dice quanto il nostro tempo sia, lo è sempre stato, ma ora è assolutamente evidente, interconnesso, non si possa dire che una parte è separata dalle altre. Parleremo di una questione che ad esempio è stata varie volte affrontata qui a Radio 3, in particolare da Radio 3 Scienza, la questione di questa epidemia, terribile epidemia di Ebola che abbiamo in questo momento, assistiamo in Africa, che però ci dice qualche cosa rispetto al modo in cui il mondo è una infinita rete di interconnessioni. Non si può dire che questa cosa non ci riguarda per tante ragioni. E poi nella seconda parte di questa puntata di Uomini e Profeti parleremo di un sentimento che ha un nome, d'ora in poi avrà un nome preciso, il sentimento del nostro tempo, la disperanza, a partire dall'ultimo libro che ha scritto Franco Marco Aldi. Intanto salutiamo la prima voce di questa puntata di Uomini e Profeti, Anna Pozzi, buongiorno e grazie per essere qui a Uomini e Profeti.
2: Buongiorno Felice, buongiorno a tutti.
1: Caporedattrice del mensile Mondo e Missione, collabora con numerose testate, ha realizzato tanti reportage dai paesi dell'Africa e del Medio Oriente. Oggi appunto è qui con noi per parlare di questa terribile emergenza sanitaria che sta vivendo la Repubblica Democratica del Congo, a partire appunto da questa epidemia, una ricorrente epidemia. Allora, perché ne parlate a Uomini e Profeti? Parliamo proprio di questo. Come viene affrontata da un punto di vista sanitario e come viene sentita come una questione che riguarda anche noi oppure che riguarda soltanto le sfortunate persone che ne sono colpite? Anna.
2: Sì, questo tema dell'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo è in realtà qualcosa che ci riguarda molto da vicino, perché questa terra è una terra che da 30 anni è martoriata dalla guerra, dalla distruzione, dal saccheggio, dalla sopraffazione, perché è una terra ricchissima, ricchissima di materie prime strategiche per lo sviluppo dell'industria tecnologica, per l'industria bellica e adesso sempre di più anche per l'industria dell'auto elettrica. E quindi è una terra che è stata sistematicamente violentata e che viene, continua ad esserlo, per interessi che riguardano un po' tutti noi. E in questa terra così brutalizzata, dove le comunità sono state davvero disumanizzate attraverso atti violenti gravissimi nei confronti di tutti, anche dei bambini, anche delle donne, ci sono centinaia di migliaia di donne che hanno subito violenza sessuale, in questa terra dove è difficilissimo l'accesso alla sanità per le malattie più banali, in maniera ricorrente tornano anche queste epidemie gravissime come quella di Ebola che vediamo in questi giorni, che sta peraltro peggiorando e che anche ha tutta una serie di implicazioni che non sono semplicemente sanitarie, ma anche sono culturali, sono religiose, perché le persone si ritrovano nuovamente a che fare con il tema della morte, con il tema per esempio della sepoltura dei propri cari che non possono fare, e anche con il tema della relazione della comunità che ulteriormente si va sfaldando anche a causa di questa ennesima epidemia.
1: Una delle cose appunto che colpisce, ma allo stesso tempo diciamo inevitabilmente colpisce, fra le spiegazioni che vengono date del perché ricorrente di questo ritorno di questa epidemia, ad esempio proprio anche i particolari rituali con cui in queste popolazioni vengono celebrati ad esempio i funerali, che prevedono la vicinanza con il defunto, e questo spesso è causa di infezione. Però allo stesso tempo dà anche l'idea di quanto questo mondo sia appunto incredibilmente complicato. E il concetto di infezione, che è un concetto medico, che ha tutta la sua importanza, però poi qui confligge con le tradizioni, con i bisogni delle persone, con il bisogno delle persone di ricordare chi è morto. Come a ricordarci, ce lo dimentichiamo continuamente dopo l'epidemia, no, che ha colpito il mondo, non facciamo altro che provare a rimuovere, che veramente è difficile isolare un pezzo del mondo dal resto, no? È una continua interconnessione, lo stesso luogo di partenza, no? I virologi dicono qual è il serbatoio di questa epidemia, probabilmente sono dei pipistrelli, ecco, ma i pipistrelli fanno parte del mondo quanto noi. È veramente difficile per noi altri occidentali pensare l'incredibile rete di connessioni di cui è fatto il mondo, Anna Pozzi.
2: Sì, questa incredibile rete di connessioni riguarda in modo particolare poi tra queste popolazioni anche viventi e non viventi. La gente, ripeto, ha sentito ripetere spessissimo in questi contesti: le morts ne sont pas morts, i morti non sono morti. E quindi questi rituali prevedono un accompagnamento dei propri cari, dei propri defunti, verso un al di là in cui non scompaiono, in cui continuano ad accompagnarci, ma sotto una forma diversa, sotto una forma invisibile, ma estremamente presente. C'è un legame fortissimo con gli antenati. Un gesto che io trovo bellissimo e che ritrovo spesso appunto in questi popoli è quando ci si incontra e si inizia a mangiare, si inizia a bere, qualche goccio d'acqua, di vino di palma, qualche briciola di cibo viene gettata per terra simbolicamente, come rituale, insomma, di ricordo degli antenati che sono lì presenti con noi anche se non li vediamo. Quindi questi riti di passaggio sono dei riti veramente importantissimi, ma in queste situazioni ovviamente presentano anche tutta una serie di criticità, perché durante questi riti si sta molto vicino alla persona che è defunta, e nel caso di Ebola ovviamente rischiano di essere estremamente contagiosi e di diffondere il virus ulteriormente. Quindi ci sono molti temi che confliggono, ma che riguardano proprio il modo di vivere e di vivere la comunità e di vivere appunto questo legame fortissimo con le persone che ci sono e con le persone che non ci sono più. C'è un grossissimo problema però anche di sensibilizzazione e di coscientizzazione delle persone rispetto anche a questa malattia. Le persone vivono la morte in maniera talmente quotidiana che Ebola è qualcosa in più rispetto a appunto una vita in cui le persone muoiono normalmente per un qualsiasi attacco di malaria, o mi dicevano, perché ho sentito in questi giorni delle persone del posto, c'è un livello di malnutrizione, di denutrizione non solo dei bambini ma anche degli adulti, che è gravissimo a causa delle condizioni terribili in cui le persone vivono ormai da decenni. E quindi il tema di Ebola, l'emergenza Ebola, si inserisce in un contesto che è estremamente fragile da tanti punti di vista.
1: No, questo è molto interessante, fra l'altro ancora una volta ci dice, no, di quanto siamo miopi. Chiamiamo emergenza quella che per molte parti del mondo è l'assoluta normalità. Siamo capaci di pensare in questo modo, oppure finita l'emergenza, no, ne verrà un'altra? In fondo il meccanismo mediale è questo: produrre continuamente emergenze, produrre shock per poi dimenticarsene velocemente. Ecco, uno sguardo di lunga durata. Preparando questo intervento, Anna Pozzi, leggevamo certe pagine dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che parlava, insisteva su questa dimensione: nessuno può dirsi isolato dal resto del mondo. Ecco, questa che chiamiamo emergenza, per quelle popolazioni è un'emergenza.
2: No, è una tra le tante, soprattutto in quella zona specifica del Congo, dove attualmente ci sono circa 7 milioni e mezzo di persone sfollate. Sono persone che lottano ogni giorno per la sopravvivenza, ma ogni giorno per poter avere qualcosa da mangiare. Tra l'altro l'epidemia di Ebola ha portato alla chiusura delle frontiere con il Ruanda, con l'Uganda, eccetera. Ma questo è devastante per le persone, perché vivono lungo queste frontiere che sono estremamente porose, tutti i commerci avvengono in maniera molto spontanea e naturale da una parte e dall'altra. Questo sta creando un'ulteriore situazione di gravissima difficoltà per persone che in grande parte non vivono nelle loro case, o perché sono state distrutte, o perché ci sono, adesso tra l'altro quella zona è in gran parte occupata da un movimento ribelle, l'M23 sostenuto dal Ruanda, ma ci sono almeno 120 gruppi ribelli che spadroneggiano in questa regione. Appunto 7 milioni e mezzo di persone che non vivono nelle proprie case, quindi che vivono di aiuti umanitari quando arrivano, ma sono pochissimi e non sono assolutamente adeguate e sufficienti alla situazione di emergenza emergenza umanitaria che esisteva prima di questa epidemia di Ebola. Il Congo insieme al Sudan sono oggi le più gravi emergenze umanitarie al mondo, ma ci accorgiamo di queste situazioni solo quando appunto emerge un tema come quello di Ebola che ci spaventa, che ci fa paura, che lo colleghiamo a qualcosa di terribile, misterioso, e che lo colleghiamo un po' alla nostra idea preconcetta di quel cuore di tenebra che è sempre il Congo, ma dove in realtà, appunto, come dicevamo all'inizio, ci sono grandissime responsabilità anche nostre per questa situazione di disumanizzazione e di privazione proprio della dignità delle persone che da decenni vivono così.
1: Cioè, di fatto, no, c'è questa sensazione di pericolo perché si teme che questa epidemia possa diffondersi da noi. Se ne rimanesse lì, in fondo, uno potrebbe dire va bene, fatti loro, in fondo sono quelli lì. C'è questo non voler vedere, no, ancora una volta, quanto tutto questo abbia a che fare anche con i nostri stili di vita, con il nostro modo di stare al mondo.
2: No, assolutamente sì, perché appunto, come dicevo prima, questa regione si trova in questa situazione proprio perché è estremamente ricca. Cioè, l'accesso alle ricchezze in maniera nella totale impunità, perché è la gran parte dello sfruttamento avviene in maniera artigianale, ma avviene attraverso lo sfruttamento sia delle risorse, dell'ambiente che delle persone, e molte di queste materie prime escono dalla Repubblica Democratica del Congo in maniera irregolare o totalmente illegale, vengono acquistate da tutto il mondo con certificati che non sono regolari, e questa è una grandissima ipocrisia che ci riguarda veramente tutti, perché questi sono materiali assolutamente strategici per il mondo intero. Dopodiché di questo si parla pochissimo, spesso facciamo finta di non vederlo, e poi appunto ne parliamo quando succede qualcosa che potenzialmente potrebbe riguardarci, perché ormai le persone circolano ovunque nel mondo, c'è gente che è stata lì, è uscita e tornata in Italia, e quindi poi appunto Ebola ha anche questa aura, no, che spaventa, e quindi anche mediaticamente viene rilanciata molto più che una guerra appunto che si trascina da 30 anni e che ha tolto speranza a milioni di persone.
1: E che ne uccide sicuramente molto di più di quanto ne uccida questa epidemia.
2: Si parla di 6 milioni di persone che sono morte in Congo in questi anni. Se ne parla talvolta, raramente, come dell'olocausto dell'Africa, per il numero impressionante di persone che sono state uccise direttamente o indirettamente dai conflitti. E però appunto questi 6 milioni di persone spesso scompaiono, e oggi anche legittimamente appunto si parla di questa nuova emergenza legata ad Ebola.
1: Anna Pozzi, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ancora un saluto ad Anna Pozzi, ricordiamo, caporedattrice del mensile Mondo in Missione. Abbiamo provato a parlare di questa epidemia, avendo capito che il problema è veramente non è soltanto, forse neanche principalmente, sanitario. Per quanto riguarda invece tutte le questioni più direttamente scientifiche, vi rimando ad una puntata di Radio 3 Scienza del 1° giugno di quest'anno, in cui appunto è stato affrontato questo tema, a partire da quello che ci diceva poco fa Anna Pozzi, anche dei riti, e quanto questi riti fondamentali, non si può vivere senza riti, però possono essere anche collegati alla diffusione di questa epidemia. Oggi Cristiana Munzi ha scelto per noi un canto funebre del popolo Nugundi del Congo centrale, dall'album World Library.

0: Questo è un canto funebre del popolo Nubundi del Congo centrale, di questo ci siamo occupati con Anna Pozzi dall'album The World Library. E qual è allora lo stato d'animo, il sentimento, no, che segna il nostro tempo? Oggi ne proponiamo uno a partire dal libro di Franco Marco Aldi, che è in collegamento telefonico. Buongiorno Marco Aldi, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo, un libro pubblicato da Einaudi. Marco Aldi, che differenza c'è fra la disperanza e la disperazione?
1: Purtroppo non pochi vocabolari, con una certa pigrizia mentale, magari con correttezza filologica, ma non accogliendo l'inventività della lingua, soprattutto di quella poetica, lo definiscono come sinonimo della disperazione. Ciò che non è, cerco di mostrarlo appunto in questo libro, appoggiandomi da una parte a tanti autori del passato a me cari e dall'altra soprattutto mettendomi in ascolto di due giovani ragazzi, due fratelli inglesi, Ben e Leo di 24 e di 20 anni, che mi hanno appunto suggerito in qualche modo questa mia perlustrazione attorno alla disperanza. Più specificamente il più piccolo dei due, Leo, quando un giorno proprio out of the blue mi ha detto: ma sai, io ho 20 anni ma non ho mai conosciuto la dimensione della speranza in un mondo migliore. Io coltivo l'amicizia come più sacro dei miei valori, adoro la gentilezza soprattutto degli sconosciuti, lotto contro le infinite e ingiustizie, come tanti altri ragazzi come me che dilagano nel mondo, ma appunto la speranza in un mondo diverso e migliore io non la conosco. Ora, la cosa interessante a proposito appunto della mancata corrispondenza tra disperanza e disperazione è che questo ragazzo, come suo fratello e come tanti altri, non è affatto disperato.
0: È questo il
1: cioè,
0: punto, no?
1: Vive, esatto, cioè vive al contrario invece una dimensione molto vitale, molto allegra, molto piena. E allora e come definirlo questo stato d'animo, questo sentimento, questa postura esistenziale? E da qui quindi, da questa ispirazione che mi ha procurato l'ascolto della voce proprio e della frequentazione di questi due ragazzi, io ho cercato appunto di definire una possibile terza via, strada che ci consenta di uscire dalla trappola in cui siamo finiti, che è quella appunto della speranza da una parte e della disperazione dall'altra.
0: Che in fondo no, sono tutti e due affetti che ti portano lontano dal presente, perché una delle chiavi per comprendere il suo libro, Marco Aldi, se uno è preso dalla disperazione, in fondo è come se cercasse nel passato, un tempo forse si stava meglio e quindi non guarda l'oggi, se invece spera, guarda il domani, e poi alla fine quello che non viene visto è proprio quello che sta succedendo. No, era molto interessante questo suo riferimento a questi due giovani. Spesso ne abbiamo parlato qui a Uomini e Profeti di quanto le nuove generazioni, soprattutto qui in Italia, abbiano veramente uno sguardo molto particolare rispetto a quello che sta succedendo, e uno sguardo che gli adulti spesso non comprendono, appunto perché sono come intrappolati, esatto, fra disperazione e speranza. Allora veniamo esatto, a questo sguardo del presente. Ecco, la disperanza vede proprio quello che sta succedendo ora, pensiamo a quella battuta che lei citava all'inizio con questo giovane Leo: intanto qui ci sono degli amici, c'è una vita possibile, ci sono delle cose da fare in questo momento. Non lo sentiamo più.

0: propagano in ogni angolo del pianeta e abbiamo sentito che cosa succede nel Congo pochi minuti fa. Un'ingiustizia mostruosa. Eppure questi ragazzi vivono e combattono, quindi anche noi adulti, pensiamo a quello che hanno fatto, diciamo, in occasione dello sterminio del popolo palestinese, quando sono stati i primi a scendere in piazza e anche a rianimare, diciamo, il grande sonno dell'Europa.
1: Totalmente non visti.
0: Pensiamo a quello che è successo in occasione del referendum, quando di nuovo poi si è creato un equivoco nei partiti che appoggiavano il no, pensando che quel voto dei ragazzi avrebbe determinato una, diciamo, un senso di appartenenza, mentre invece era incentrato proprio sulla questione in sé e sulla difesa della Costituzione. Pensiamo a quello che le ragazze iraniane hanno fatto, pagando spesso con la vita la loro lotta per decidere autonomamente se indossare o no il velo. Pensiamo al Friday for Future, per tornare alla questione del clima. Quindi noi dovremmo veramente avere un atteggiamento meno moralistico e paternalistico nei confronti di queste nuove generazioni, le quali, al contrario, invece, proprio perché vivono forse più naturalmente in questo sentimento della disperanza, possono offrirci veramente delle strade interessanti. Innanzitutto su due questioni, guardi, decisive. Una è la questione proprio della politica, cioè sono usciti dal Novecento e quindi non hanno un'idea teleologica della politica. Combattono passo dopo passo sulle questioni che veramente a loro interessano, ma non perseguono un'idea che era quella, figurarsi, nobilissima, potente, importante, della speranza novecentesca, che andava in cerca del bene con la B maiuscola. Mi sembra, al contrario, che loro sposino di più una posizione che si rintraccia in Camus, molto citato nel mio libro, o non citato, ma da me amatissimo Vasili Grossman, che il male l'ha incontrato nelle sue forme più terrificanti, stalinismo e nazismo, ma che non pensava affatto al bene con la B maiuscola, pensava a quella che lui chiamava la bontà illogica, spiccia, gratuita, ma quella però che in realtà è l'unica che davvero può inceppare il meccanismo terrificante del male. L'altro tema su cui, secondo me, i ragazzi di oggi, per ragioni oggettive, possono indicarci delle strade diverse a quelle tipicamente novecentesche, è la questione del lavoro. Il lavoro o non c'è per loro o è povero e sottopagato. Quindi non individuano più nella dimensione del lavoro il centro, come dire, della loro emancipazione e della loro esistenza. Quindi tutti quegli elementi che noi vediamo come negativi, una specie di vagabondaggio esistenziale, fiammate di rivolta che poi si spengono, come dire, una mancanza di fini ultimi, che sono sicuramente presenti nella vita quotidiana di tanti ragazzi di oggi, in realtà io penso che, se guardati con umiltà e con attenzione e soprattutto con l'ascolto da parte nostra, io credo che possano offrire delle strade nuove anche per noi, che non è che abbiamo lasciato un bel mondo di eredità loro.
1: No, questo punto del lavoro è veramente centrale, no? Perché veramente capita continuamente di stare qui a discutere. Fra l'altro è curioso, no? Tanti adulti che parlano dei giovani un po' come se fossero ancora bambini, non tanto disaffezione per il lavoro, però vedere il lavoro come qualcosa che è funzionale ad una buona vita e non come il centro della propria esistenza.
0: Esattamente. Il più grande dei due, per dirle, Beniamino, è uno che ha fatto i suoi studi a Edimburgo, si è laureato, eccetera, e adesso sta a Glasgow e per un anno, diciamo, fa il cameriere, fa dei lavoretti e intanto rifletterà su quello che fa da fare
1: Mi ha
0: successivamente.
1: anticipato, no, Marco Adrio, che le volevo chiedere, però questo sentimento di disperanza, no? Mentre era caduto la linea, insistevamo sulla differenza fra disperanza e disperazione.
0: Sì.
1: Ma non è forse un lusso, però, uno potrebbe dire sì, va bene, hanno ragione questi ragazzi, però da un altro punto di vista se lo possono permettere. Mettiamoci nei panni, no? Ecco, lei citava poco fa Gaza,

0: facile nei panni di un ragazzo di Gaza, può permettersi la disperanza.
1: Sì, questo è un punto, diciamo, dolente, però quando io interrogo questi ragazzi, come tanti loro amici, mi dicono che non è del tutto vero che questo sia un lusso, diciamo, e in realtà è una modalità proprio diversa di stare al mondo, e in cui io intravedo, ripeto, delle forme, come dire, più laiche, più lucide e anche più responsabili del nostro stare al mondo, perché poi, insomma, cioè, da Cicerone a Spinoza in avanti ci hanno anche insegnato che cosa significa la morsa, paura, speranza, e come bisogna uscire ciascuno, naturalmente, diciamo, per suo conto, ma anche assieme agli altri, da questa morsa, che è una morsa terrificante, che poi fa sì che le vite non siano vissute pienamente, no? E l'altro fattore, diciamo, decisivo, e in questo di nuovo secondo me Camus ci può aiutare, è questo senso di straniamento rispetto al mondo così com'è. Cioè, a tantissime persone, ringraziando Dio, questo mondo non piace. Non piace per infinite ragioni molto concrete e secondo me molto condivisibili. Ma Camus suggerisce proprio questo: non può essere proprio il senso di una vita da straniero il nuovo legame che si può creare tra le persone. Lo stesso Camus, in un discorso secondo me bellissimo, veramente bellissimo, che andrebbe, come dire, diffuso nelle scuole, nel 57, al discorso del banchetto per il premio Nobel, dice: tutte le generazioni precedenti alla mia hanno pensato che il mondo andava modificato alla radice. Adesso si tratta di pensare che questo mondo non si sfasci. Ecco, io 70 anni dopo quel discorso lo trovo di un'attualità assoluta, cioè il nostro problema è ridurre, come lo stesso Camus dice, aritmeticamente il dolore del mondo. Questa postura esistenziale, e io la trovo molto matura, molto concreta e appunto niente affatto illusoria, ma soprattutto, su questo io, diciamo, insisto molto nel mio libro, per nulla inerte, fosca, cupa, ma molto vitale. E in questo senso, diciamo, il maestro per eccellenza del concetto di disperanza, perché tutta la sua poetica, diciamo, sia in termini di prosa che di poesia, l'ha definita lui, è Alvaro Mutis, no? Che appunto dice: la disperanza è un sentimento legato alla lucidità, e la lucidità dell'idea, appunto, che noi siamo, a che cosa è legata? All'idea della caducità, al fatto che noi siamo esseri destinati a una fine. Ma nel momento in cui tu assumi su di te questa postura, ogni singola esperienza che ti si para davanti può essere vissuta in modo più ricco.
0: È il motivo, no, per cui poi parliamo di questo libro proprio qui a Uomini e Profeti, perché in fondo questo atteggiamento, no, prima abbiamo cercato anche di anticipare le possibili obiezioni, sì, no, in fondo sì, è anche distaccata, è anche un lusso, ma c'è anche questo lusso, c'è anche questa fortuna, bisogna anche però meritarsela questa fortuna. Però lei dice proprio il punto fondamentale, io credo, perché qui si tratta di stare al mondo nel momento in cui ci troviamo, cioè questo momento qui, e fare di questo momento qualcosa di potente, di significativo. Usiamo una parola, no, che è un po' troppo abusata, però un po' è questo il punto: fare di questo momento, di questa fortuna che abbiamo in questo momento, di farne qualcosa di straordinario. Cioè, allora, come se in un certo senso, ora non parlo più a Marco Aldi saggista, ma a Marco Aldi poeta, come se dovessimo vedere la poesia di ogni momento prosaico. Ecco, in quel momento allora la disperanza diventa, come lei diceva, qualcosa di assolutamente vitale, è piena di vita la disperanza.
1: Esatto. Sa, c'è quell'affermazione che io cito sovente, diciamo, e che riporto anche nel libro, che trovo meravigliosa, di Italo Svevo, quando dice: la vita non è né brutta né bella, è originale. Ecco, allora, se uno proprio recupera le singole esperienze imperscrutabili, indefinibili, e che rientrano forse anche di nuovo si torna a Camus, in un'assurdità dell'esistenza, però per certi versi vive più pienamente quei singoli momenti che gli si parano continuamente davanti. C'è una bella immagine di Maria Zambrano, vive in una penombra venata di allegria. Ecco, però perché tutto questo accada, appunto, uno deve riconoscere in primis la caducità della natura umana e quindi non rincorrere dei paradisi sempre di là da venire e che non compaiono mai, e neanche per contro cadere, diceva il mio amato Caproni, nella magniloquenza del nulla, e cioè appunto nello stato della disperazione. Caproni non a caso parlava del poco ma proprio. Ecco, bisogna difendere il poco ma proprio, e secondo me tanti ragazzi di oggi che se ne dica lo fanno molto laicamente e molto forse anche naturalmente.
0: Questo è un altro punto, no? Perché è un altro punto da ribadire, oltre al fatto, no, che questo fatto un po', diciamo, alla fine stucchevole di questi adulti che stanno sempre lì a rimproverare, ma i giovani fanno così e i giovani fanno cosa, che è veramente insopportabile questo modo di chiacchierare. Forse è cominciato proprio con la pandemia, si ricorda quante ne hanno detto dei poveri giovani che volevano prendere uno spritz invece di stare lì a casa. Cioè una mancanza di moralismo, ecco, questo è un altro motivo per cui è interessante per noi qui a Uomini e Profeti. La disperanza non sta tanto lì a giudicare, no? Quello giusto, quello è sbagliato, sbagli qui, e sì, è troppo impegnata a vivere la vita che si deve vivere. Questo forse è un'altra caratteristica che lascia un po' sconcertati Marco Aldi.
1: Beh, certo, ci lascia sconcertati perché noi siamo figli del Novecento, appunto. Cioè questo sentimento di cui io parlo ci lascia sconcertati per una ragione che si può sintetizzare in una parola, perché non c'è più un atteggiamento teleologico, finalistico, ecco, nell'esistenza di queste persone.
0: Il dell'avvenire invece non c'è più.
1: No, non c'è più, ma non c'è.
0: Ammesso ci sia mai stato.
1: Anche più, appunto, io non l'ho mai visto purtroppo, ancorché io sia figlio del Novecento, e quindi naturalmente io non è che cancello dalla mia vita quel sentimento che ha animato la mia gioventù, però appunto stare al mondo vuol dire anche cercare di capire che il mondo cambia, e Dio mio, se non è cambiato questo, si parla non a caso di vero e proprio salto d'epoca, il mondo non sarà più quello di prima. Allora, se uno vuole stare, diciamo, responsabilmente e il più pienamente possibile al mondo, deve anche cercare di vedere che cosa è cambiato e come le generazioni che si succedono vivono diversamente di questo stare al mondo. Però ripeto, poi non è che poi nei momenti chiave della politica questi ragazzi sono venuti a mancare, esattamente al contrario. Cioè, perché chi ha trascinato poi dei governi assolutamente imbelli e che sono rimasti tali a tutt'oggi, malgrado la catastrofe continua, rispetto alla questione israelo-palestinese, sono stati i ragazzi di mezzo mondo, no? O sbaglio? Anche questa cosa, diciamo, di attribuire a loro una sorta di, egoismo individualistico, di indifferenza rispetto, cioè, probabilmente loro non si accendono tanto sulla questione della legge elettorale, ma magari hanno pure ragione loro. Non seguono con attenzione i talk show televisivi, e forse viva Dio, meglio così, meglio stare a guardare le stelle.
0: Vanno da altre parti, trovano soddisfazione da altre parti. Senti, un'altra cosa su cui non abbiamo insistito, che mi sembra molto molto importante, perché abbiamo cercato di capire, no, la disperanza come si collochi rispetto a disperazione. Invece è molto buona stampa questo tema della speranza e del futuro, no, come se tutto dovesse giocarsi sul futuro. Però dicono, diciamo, un po', se c'è una cosa che dicono molto spesso i filosofi è: guardate, il futuro proprio non c'è, se c'è qualcosa c'è questo momento che stai vivendo in questo momento. Ecco, addirittura possiamo pensare che questa insistenza sul futuro è veramente un modo per distrarre da quello che sta succedendo ora.
1: ma soprattutto è un refrain, è proprio, è, cioè, la parola speranza, ben inteso, sia chiaro, poi ci sono, diciamo, riflessioni altissime, dalla virtù teologale della speranza e cristiana a quel, al principio speranza di Bloch in ambito marxista, cioè, però quello, diciamo, il mio obiettivo polemico è la speranza come pappa del cuore, come una specie di parola passepartout che riemerge esattamente quando non si ha più niente da dire, fondamentalmente, e quindi si arriva poi alla terrificante ma non del tutto immotivata affermazione di Mario Monicelli, quando diceva: la speranza è una parola infame inventata da chi ci comanda, cioè è una specie oppure Jean Faure quando dice, diciamo, è come la carota per l'asino, cioè è qualcosa che ci viene proposta quando veramente siamo diventati muti, afoni, non abbiamo più altre parole da utilizzare. E io credo veramente che invece questa postura sia utile per noi, ci offra una possibilità reale di uscire dalla trappola in cui siamo finiti tra speranza e disperazione, e sia soprattutto, ecco, questo mi preme ripeterlo, sia profondamente vitale. Questa è la cosa che mi sta più a cuore, cioè non c'è niente di inerte, ecco, l'inerzia semmai è nel perseguire e nel rincorrere continuamente questa idea paradisiaca di un futuro sempre di là da venire. Ma e in questo ci aiutano tantissimi pensatori del nostro passato, dei giganti assoluti, da Montaigne a Canetti.
0: Allora, nel suo libro ne troviamo tanti. Senta, ma possiamo dire, sì, no, che in fondo questo sentimento del nostro tempo non solo non è disperato, questo l'abbiamo ben compreso, non solo non è pessimista, lei sì, diceva vitale, ma possiamo dire forse ancora una cosa in più, non so se la portiamo troppo lontano, ma in fondo non vuol dire vedere nel presente, in questo momento, qualcosa di straordinario, addirittura qualcosa di incredibilmente miracoloso. In fondo siamo qui alla radio, stiamo parlando di una cosa così bella, così anche lontana, e non è incredibile questa cosa che sia possibile? Invece uno è tutto preoccupato, però ci sono un sacco di altri problemi. Poco fa parlavamo di Ebola, milioni di morti in Congo, uno si sente sovraffatto da questa cosa, no? Io cosa ho fatto per impedire questa tragedia? Sicuramente non ho fatto nulla, e però questo non mi impedisce di essere felice in questo istante. È possibile conciliare questi due stati d'animo, Marco Aldi?
1: Sì, naturalmente, diciamo, anche con una buona quota di dolore in tutto questo, evidentemente, perché poi se si affaccia questo sentimento è esattamente perché c'è una lucidità rispetto a un contesto che appunto ci offre un panorama per infinite ragioni desolanti, come avevamo detto inizialmente. Quindi non è che uno
0: non vede il resto.
1: Ebola, non è che uno non vede il resto lo vede, lo assume su di sé, e dopodiché sa anche che c'è questa sua esistenza che va vissuta con lucidità e con la maggiore pienezza possibile, che contempla anche il dolore, naturalmente sapendo che poi non siamo dei santi, e quindi io, diciamo, se anche mi accollo tutto il dolore del mondo, poi, direbbe Spinoza, c'è il conatus essendi, cioè c'è il fatto che ogni creatura vuole vivere il più possibile. Il problema è vivere il più possibile, ma vivere il più possibile lucidamente, ecco, senza inseguire pigramente delle facili illusioni che non portano da nessuna parte e quindi non hanno nessun beneficio neanche per la società. Ecco, questo è importante ricordarlo. Sa, quando si parla, diciamo, dell'individuo, o meglio della persona, direi io, si è sempre un po' timorosi, perché naturalmente viviamo in una società iperindividualista in cui
0: non si può neanche
1: tutto
0: più.
1: Si fa,
0: certo.
1: Ecco, tranne che occuparsi del prossimo. Però è pur vero anche che Montaigne continua a essere un maestro molto importante per noi, quando continua a dirci, diciamo, che preservare il proprio punto di vista, preservare la propria capacità di giudizio, continua a essere il miracolo più grande dell'esistenza, e questo non va dimenticato.
0: Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo, l'ho pubblicato Einaudi. Marco Aldi, grazie per essere stato con noi, veramente grazie.
1: Grazie a voi di cuore, arrivederci e buona giornata.
0: Buona giornata, vi ricordo che domani, domenica 7 giugno alle 9.30, andrà in onda la seconda puntata del ciclo di Uomini e Profeti in collaborazione con la 22esima edizione del Festival Biblico. Quest'anno ha come tema centrale il potere del limite. Le conferenze sono presentate da Alberto Guasco e domani ascolteremo quella del priore e teologo Sabino Chialà. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica di Uomini e Profeti, uomini.profeti@rai.it, tutto basso. Felice Cimatti vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo e buon fine settimana a tutte.
2: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Castello di Canossa, raccontato da Carolina Tenti.
6: Ci troviamo a Canossa, in provincia di Reggio Emilia, e vicini anche alla provincia di Parma, sulla riva destra del torrente Enza. Siamo all'interno di un paesaggio meraviglioso, caratterizzato da una ricca vegetazione, questo momento che ci circonda, e dalla presenza di calanchi che caratterizzano tutta la vallata e danno un carattere scenografico quasi lunare all'ambiente. Alcune presenze catturano la nostra attenzione, quali il castello di Rossena e la torre di Rossenella, e alle nostre spalle il castello di Canossa sopra una rupe. Il nome Canossa deriva probabilmente da Canus, che appunto significa bianco, dovuto al colore che la pietra ha in origine. Ci troviamo a una quota di circa quasi 600 metri sul livello del mare, e i resti del castello, del compendio fortificato, si trovano su una rupe alta circa 51 metri.

Canossa naturalmente torna alla memoria per associarla a una figura importante che è quella di Matilde di Canossa. La famiglia De Canossa è una famiglia significativa che ha svolto un ruolo cruciale tra il X e l'XI secolo e anche uno degli esempi di famiglie di ascesa e di declino. La dinastia è quella degli Attonidi, originaria della Toscana, che nel periodo medievale iniziarono ad estendere i propri possedimenti anche nei territori di Parma, acquistando soprattutto terreni boschivi. L'obiettivo era quello di creare uno stato sul modello carolingio, direbbe Rengario. Atto ad Alberto è stato il capostipite, che comprese subito che per avere potere e controllo bisognava avere appunto il controllo dei territori e al tempo stesso

anche di castelli presenti in quest'area, tra cui appunto il castello di Canossa, che poi divenne il simbolo, il luogo del potere politico, sociale, geografico, contrapposto al castello di Rossena, che invece aveva prettamente una funzione militare. Atto ad Alberto rifonda appunto il castello qui a Canossa intorno al 940 e poi negli anni successivi, nel 961, fonda un monastero e nel 962 la chiesa di Sant'Apollonio. Infatti appunto il pianoro in cima alla rupe ha questa forma allungata sulla quale l'insediamento era stato diviso in due parti fondamentali, una parte relativa proprio al mastio, quindi alla parte di residenza del Signore, e a una quota più bassa invece la zona religiosa, quindi con la parte del monastero e la parte della chiesa. Dopo atto ad Alberto, la pronipote Matilde, che fu una donna importantissima nel periodo medievale, era una donna infatti colta, intelligente, conosceva le lingue, molto studiosa, che ebbe rapporti molto forti con la Chiesa. Era infatti quello un periodo di conflittualità tra lo Stato e la Chiesa, il famoso periodo della lotta delle investiture. E Canossa è famosa per un episodio fondamentale, che è quello del gennaio 1077, il famoso episodio del perdono, quando l'imperatore Enrico IV venne a Canossa e dovette aspettare 3 giorni e 3 notti inginocchiato con il capo cosparso di cenere per ottenere il perdono di Papa Gregorio VII. Questo è l'episodio, diciamo, significativo che poi, ripreso nel tempo, ha costituito un po' una narrazione sia in territorio italiano ma anche nel territorio stranieri in Europa, suscitando grande interesse, diciamo, nel turismo. E questo nacque soprattutto da una frase di Otto von Bismarck, quando, sempre a proposito di contese tra diversi poteri, disse: a Canossa non ci andremo né con il corpo né con lo spirito. E da lì tutto un turismo tedesco fondamentalmente iniziò ad arrivare in questo luogo incantato ancora e comunque caratteristico. Alla morte di Matilde, però, che non diede eredi, ci fu ovviamente una lotta per i suoi possedimenti, per i suoi beni, soprattutto in un periodo dove anche il territorio di Reggio era oggetto di contese tra Guelfi e Ghibellini. E il castello, il complesso, fu oggetto di bombardamenti, fu oggetto poi di abbandono, fino al periodo, diciamo, rinascimentale, quando appunto Leonello d'Este tornò a prendere possesso del sito e lo rifondò. Oltretutto ci fu poi una successiva trasformazione del sito, che da complesso anche appunto militare venne poi più trasformato in dimora signorile, quindi una trasformazione degli ambienti con una funzione più residenziale, più domestica. I passaggi di proprietà furono poi notevoli, si arrivò fino al 1777 con la famiglia dei Valentini, dei Conti Valentini, che rivedremo poi tornare in possesso del bene intorno al 1820.

Ci troviamo lungo la scalinata che porta al castello di Canossa. Sono circa più di un centinaio di gradini, non è una scalinata particolarmente ripida, però bisogna prestare attenzione. Ci sono tuttavia dei punti di sosta dove è possibile fermarsi per osservare, ammirare il panorama che ci circonda, che in questo momento, la stagione primaverile, è molto rigoglioso, molto verde, molto verdeggiante. E questa scalinata ci consente oggi di arrivare in cima proprio alla rupe, cosa che ovviamente una volta non era così, perché quando si scoprì poi veramente Canossa, allora la scoperta del sito e poi quello che ne è seguito, ovvero le campagne di scavo che hanno portato alla luce reperti e le strutture murarie facenti parte del periodo appunto tardo medievale, poi le strutture del periodo invece estense che abbiamo prima citato, sono relative alla fine del 1800,

Il XIX secolo, come sappiamo, è stato un secolo di grandi cambiamenti anche per il nostro paese. C'è stato un fervore anche culturale, legato proprio anche al romanticismo e all'interesse che luoghi come questi potevano suscitare nell'uomo, l'interesse per la rovina, l'interazione tra quello che aveva realizzato l'uomo in tempi passati e quello che invece era il contributo della natura, che poi aveva preso in qualche modo il sopravvento. E questo interesse si unisce anche a una riscoperta della voglia di conoscere, di promuovere il patrimonio anche naturalistico del tempo, unito anche alla nascita di associazioni locali, proprio che in un'Italia post-unitaria fondamentalmente trovavano spazio proprio per valorizzare i luoghi di ciascun territorio e le persone che vivevano in questi luoghi. Tra queste associazioni è il CAI, Club Alpino Italiano, che è stato fondato a Torino da Quintino Sella e che anche qui aveva la sua sezione del CAI Valdenza. Appunto, l'unione di tutti questi fattori ha fatto sì che la sezione del CAI Valdenza propose, tra le varie gite alla scoperta del territorio, una gita al castello di Canossa. Quindi due escursionisti, come dire, autorizzati, furono quindi mandati alla scoperta del sito e si avventurarono, diciamo appunto arrampicandosi appunto per quello che era possibile al tempo. Naturalmente la strada non era quella che vediamo oggi, per raggiungere la cima. E ovviamente quello che scoprirono non era quello che vediamo noi oggi, perché ovviamente il pianoro era coperto da strati di terreno, di macerie, quindi loro avevano comunque evidenziato delle tracce, quindi nella relazione che loro lasciarono, anche accompagnata da una planimetria, è possibile identificare alcuni degli elementi che poi sono stati in qualche modo poi confermati o confutati dagli scavi successivi. Parlavano di tracce di un ponte levatoio in cima a, diciamo, a questa salita sul lato ovest, tracce appunto di mura, e tracce di un borgo invece sul lato est, quindi anche diversi punti di accesso. E in questa relazione loro esprimono la potenzialità dell'area e quindi danno anche delle indicazioni su come poter accedere. È grazie però a Don Gaetano Chierici, che era un insegnante, era un monarchico, un liberale, una persona estremamente colta, che ha dato un grande contributo all'archeologia italiana e allo scavo stratigrafico, che si condusse la prima vera e propria campagna di scavo, in un periodo in cui la proprietà del sito era contesa tra appunto la famiglia Valentini, che avevamo detto essere stata una delle ultime proprietarie, e lo Stato italiano. Quindi in questo momento di contesa Chierici fu maestro nel riuscire comunque ad avanzare con la campagna di scavo, a ottenere dei finanziamenti, e anche se poi in un periodo successivo fu lui stesso a dover finanziare parte della campagna. Relativo a questo periodo di scavo venne identificato, come anche un po' avevano in qualche modo anticipato i due escursionisti precedentemente, alcune tracce, alcune strutture in cima, come quello che rimaneva della chiesa di Sant'Apollonio e quindi la cripta con le colonne, delle stanze che appartenevano al monastero e i resti invece di altri elevati. Oltre a appunto il fatto che la rocca fosse protetta da tre cerchie murarie, una alla base, una all'esterno e una poi invece proprio in sommità a protezione del dirupo. Gli scavi poi vennero portati avanti da Naborre Campanini, che volle poi che tutti i reperti scavati, scoperti, venissero raccolti e trasferiti all'interno di quello che è il museo, che tutt'oggi è possibile visitare, che fu inaugurato nel 1882 e che nasce proprio sul sedime di antiche strutture. Altro dato fondamentale del tempo: nel 1881 il sito viene dichiarato monumento nazionale, quindi un riconoscimento al lavoro, all'impegno e al significato che questo luogo ha avuto per la storia del territorio reggiano.

Salendo sempre lungo la scalinata, siamo circondati non soltanto dalla vegetazione che appunto è rigogliosa, e quindi in questo momento ci sono delle fioriture ampie di ginestre che colorano di giallo tutte le mura di contenimento e caratterizzano anche la pietra su cui appunto si poggia poi quello che è il sito che andremo a scoprire tra poco. La rupe è stata anche oggetto di interventi di consolidamento strutturale recentemente ad opera del Provveditorato alle Opere Pubbliche, che appunto hanno consentito di monitorare e di intervenire su quei fenomeni di dissesto, di cedimento, con interventi puntuali che in alcuni punti è possibile vedere proprio con i propri occhi, perché si riconosce ovviamente la differenza materica tra la pietra e la rupe e l'intervento di restauro, di consolidamento più che altro strutturale. Ovviamente la rupe è così come appunto è esposta agli agenti atmosferici, e la vegetazione che la circonda, che è stata piantumata intorno agli anni 60 del secolo scorso, da un lato naturalmente conferisce un aspetto naturalistico sempre romantico, suggestivo, che ci mette in relazione sempre con la natura circostante, dall'altro però è anche un fattore di da tenere sotto controllo, da tenere monitorato, perché gli apparati radicali delle alberature, che sono anche che hanno un certo sviluppo in altezza, e poi anche di arbusti, ovviamente vanno poi ad inserirsi all'interno delle murature, quindi delle fughe di malta dei muri, oppure nelle parti di spaccatura della pietra che a causa dei fenomeni di gelo e disgelo subisce questi shock termici e quindi crea delle fratture. Gli apparati radicali si vanno ad infilare, trovano terreno fertile poi con l'acqua, e questo ovviamente poi può creare dei problemi a livello proprio conservativo. Per cui il monitoraggio, visivo, prima di tutto è molto importante in questi siti, che sono naturalmente esposti appunto agli agenti atmosferici e che richiedono una manutenzione continuativa.

0: siamo in cima alla gradinata, siamo passati al di sotto di un arco d'ingresso che ci conduce proprio sulla sommità della Rupe e ci troviamo di fronte all'edificio che è appunto il Museo Nazionale Naborre Campanini, edificato verso la fine dell'Ottocento e poi trasformato nel corso del XX secolo, ampliato intorno agli anni 70 nella parte verso sud e sopraelevato con un appartamento che era destinato a un custode casiere e poi riallestito completamente intorno agli anni 2000. Si compone di quattro sale. Nella prima sala poi troveremo il plastico che riproduce il complesso ai tempi di Matilde, di Canossa, quindi una riproduzione del complesso matildico. È un plastico mobile, nel senso che è possibile poi giocarci e vedere appunto cosa successe quando una frana colpì e dimezzò la chiesa di Sant'Apollonio. Successivamente si passa nella sala dei marmi, dove invece sono conservati reperti appunto archeologici rinvenuti durante le campagne di scavo di Chierici e Campanini, quindi resti di capitelli sempre appartenenti alla chiesa. È un'importante fonte battesimale con gli evangelisti, che rappresenta un'allegoria della vittoria del bene contro il male. Infine ci sono altre due sale, una sala, una piccola sala multimediale che ospita eventualmente conferenze, convegni ed è destinata alla didattica e alla mediazione del patrimonio, e una sala che invece racchiude in delle vetrine i reperti, le suppellettili, il vasellame, soprattutto del periodo estense. E in questa sala sono anche conservati all'interno di vetrine i registri dei visitatori, che Don Gaetano Chierici volle porre proprio qui e che raccolgono i nomi, le date di visita, le giornate di visita, oltre ad aforismi, pensieri di visitatori che sono venuti a Canossa tra il 1877 e il 1921, e quindi anche qui rappresentano una parte, diciamo, importante, quindi la fine dell'Ottocento. Siamo entrati invece nel nuovo secolo, siamo anche purtroppo in un periodo di prima guerra mondiale, quindi a seconda del momento c'è anche poi la fotografia di quello che rifletteva e che soffriva anche la società in alcuni di questi ricordi. È ovviamente un patrimonio inestimabile perché è una memoria storica di come le persone hanno affrontato anche la visita a Canossa, e infatti ci sono appunto alcuni pensieri che lo testimoniano. Ad esempio, un visitatore scrive: Canossa 1906, aprile 15, Pasqua di Resurrezione, giorno di riposo, giorno in cui si abbandona al lavoro per darsi in braccio allo svago, ed io per impiegare bene questa giornata ho deciso di visitare Canossa. Ma accidenti a quello svago, a quel riposo, non ho mai fatto tanta fatica in vita mia. Arrivo qui quasi estenuato, ma con la soddisfazione di aver visitato questo storico castello e lasciare il mio nome in questo registro. Chi invece era più fortunato testimonia: da Reggio a San Polo sono volato grazie alla mia motocicletta, da San Polo a Canossa ho impiegato un'eternità di tempo grazie alle mie gambe, tuttavia preferisco queste perché sono più sicure. 21 giugno 1911. E ancora: dopo aver consumato un paio di scarpe che costavano lire 14 e aver perso 20 centesimi, sono arrivata a Canossa. Un altro visitatore affaticato confessa che, dopo aver sudato una camicia e perduto un tallone, sono arrivato finalmente al castello di Canossa con un metro di lingua fuori dalla bocca. E quindi questo ci documenta il fatto che l'interesse per il sito nel corso del tempo è andato sempre più aumentando, e lo testimoniano anche, diciamo, le condizioni meteorologiche nelle quali i visitatori si sono trovati a salire, quasi appunto che il tempo atmosferico è diventato anch'esso quasi un personaggio e un compagno di viaggio. E quindi dicono: sotto la burrasca, un violento temporale, sotto una fitta o abbondante pioggia, 17 settembre 1894 e agosto 1917, oppure sotto la nebbia, neve e acqua insieme, sotto i cocenti raggi del sole il 10 luglio 1904, caldo forte il 10 agosto 1904, caldo africano 20 agosto, si andò, si arse sfidando il vento anche di tramontana. E infine, ad esempio, ci sono anche delle considerazioni proprio sul, diciamo, un po' più profonde sul senso della vita che accompagnano questo tipo di viaggio, che è un viaggio alla scoperta di qualcosa che magari è ignoto, che non conosciamo e che non è come ora, che magari è facilmente documentabile o accessibile anche direttamente da casa, ma bisogna fare esperienza in prima persona fisicamente del luogo, del percorso, del cammino. E quindi uno di questi viaggi, e quindi ci leghiamo sempre al tema del fascino della rovina, del fascino poi dell'incompiuto, del fascino della natura che prende il sopravvento e che quindi un po' monitora lo stato costante delle cose e della vita, questo visitatore nel giugno del 1911 lascia questo pensiero e scrive: qui sulla vetta del castel famoso che balenò per i secoli fremente, l'animo scosso un ideale riposo prova e soave una dolcezza sente. Si dimentican qui piccinerie, degli uomini, del mondo ogni bruttura, ogni litigio, la cattiveria, i colpi sanguinanti di sventura. L'anima tutta all'arso sol si bea, si purifica, si rafforza, si ricrea. Ci troviamo ora proprio all'interno dell'area archeologica, scendiamo alcuni gradini e troviamo di fronte a noi da una parte delle mura e appunto sono degli elevati in muratura e ovviamente quello che possiamo vedere è che hanno uno sviluppo in altezza notevole, tanto che appunto anche dal basso è possibile percepirli. Originariamente probabilmente appunto i livelli di questo palazzo erano 5, quindi si sviluppava su un numero maggiore di piani rispetto a quelli che oggi noi possiamo percepire, su cui possiamo camminare, che sono soltanto un paio. E queste mura sono state oggetto poi durante il XX secolo di diversi interventi anche di restauro, di consolidamento. Interventi che non sempre sono stati risolutori, diciamo, di problematiche che caratterizzano le murature esposte così appunto all'aria, all'acqua e anche alla forza del vento, che pertanto, insomma, essendo così nude e scoperte, necessitano sempre di attenzione, di manutenzione, proprio perché, come vediamo, tante piccole specie arboree, anche floreali, i cui semi vengono sparsi e spostati dal vento, trovano anche qui rifugio all'interno dei giunti di Malta e crescono e caratterizzano da un lato queste diciamo rovine, dall'altro lato sono un amico da tenere controllato. Stiamo camminando invece adesso a una quota più bassa, inferiore, che è quella corrispondente alla cripta di quella che era la chiesa di Sant'Apollonio. Siamo all'interno di un ambiente poi semicircolare dove era in origine la parte absidale della chiesa e due colonne ci fanno percepire questo spazio e che ritroviamo poi anche nelle planimetrie degli scavi dell'Ottocento. E camminando invece, oltrepassando questo spazio, passiamo al di sotto di archi sempre in muratura e possiamo traguardare con lo sguardo fino a un certo punto il paesaggio che si affaccia sulla vallata a oriente e poi ci sono dei punti da dove è possibile esporsi, affacciarsi, sempre per percepire diversi livelli su cui appunto si ergeva il complesso. La pavimentazione è stata uno degli interventi, diciamo, messi in campo a seguito poi degli scavi, da un lato per rendere possibile la fruizione degli spazi, dall'altro anche per ragioni conservative, quindi per poter portare via l'acqua piovana in maniera più consona e corretta, quindi per far defluire le acque piovane ed evitare dei ristagni sulla pavimentazione, quindi per contribuire a preservare il monumento. E un ultimo affaccio sempre sulla vallata, sul fronte orientale, che è quello che poi si estende per maggior numero di metri di sviluppo, di metri lineari sulla vallata, oltre la quale facciata, più in basso è possibile poi ritrovare quelli che probabilmente furono i resti di un abitato, di un piccolo borgo, recentemente poi messo in luce grazie agli scavi compiuti dall'università e di un progetto di recupero di scavo finanziato dalla soprintendenza di Bologna, che ha permesso anche di recuperare un sentiero che consente di percorrere questo spazio e di percepire e anche in qualche modo di collegare, anche seppur idealmente, lo spazio del borgo basso con la parte invece del castello e della rocca più in alto. Ovviamente quello che noi riusciamo a leggere oggi e a percepire è, naturalmente, gran parte è andata perduta, gran parte è ancora nascosta. Però è quello che ancora oggi rende suggestivo questo luogo e lo rende vivo, legato alla memoria di Matilde, morta senza poi lasciare eredi. Ebbe una figlia che però morì subito poco dopo il parto. Matilde di Canossa, che ha contribuito con un ruolo significativo nella politica del tempo, nei giochi di potere, nelle relazioni caratterizzanti un'epoca di grandi tensioni, quale appunto era stata il Medioevo, ancora oggi la sua figura nel tempo è ricordata, nelle opere liriche rappresentata, narrata, ci sono tante leggende che ci parlano di lei, è rievocata qui ogni anno con la rievocazione dell'episodio del perdono, quindi il corteo matildico viene messo in scena con le persone che si vestono, ovviamente si travestono e quindi impersonificano quelli che sono stati i personaggi cardini del tempo, e Matilde, tanto per ricordare, è una delle quattro donne che sono sepolte a San Pietro in Vaticano a Roma, e la sua tomba è ornata da una scultura di Gian Lorenzo Bernini. E la rocca, oltre che da Matilde, tra le varie curiosità del tempo, è stata anche casa, possiamo dire casa, di Ludovico Ariosto, che nel 1500, trovandosi orfano di padre, dovette provvedere personalmente alla cura della propria famiglia, che si trovava in ristrettezze economiche. Ariosto era alla corte estense, fu mandato come capitano della rocca e vi restò circa per un paio di anni. Quindi anche lui ha attraversato questi spazi e ha caratterizzato per un po', la sua permanenza qui, che probabilmente poi gli è servita, no? nei periodi in Garfagnana. E sempre la Garfagnana ci ritorna grazie al sentiero matildico. Il sentiero Matilde, che è un sentiero che collega il comune qui di Cianodenza, ma volendo poi anche parte dalla città di Reggio Emilia, arriva fino in Garfagnana, ed è un percorso che attraversa borghi, pievi, castelli, rocche, e che pertanto ci connette ancora oggi nel presente con la nostra storia. E quindi il tema sempre del paesaggio come spazio di riflessione, di meditazione, di cura, di scoperta, che può vedere in Canossa non soltanto una meta, ma una tappa di un percorso di conoscenza.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Castello di Canossa, raccontato da Carolina Tenti. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi, al nord e sulla fascia alpina, si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata, infatti, si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
4: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
5: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: Pagina 3 internazionale.
7: Buongiorno, bentrovate e bentrovati, sono le 10, 47 minuti e 40 secondi, oggi è sabato 6 giugno e io sono Elvira Muicic, vi do il benvenuto oggi dagli studi di Cagliari a Pagina 3 Internazionale, la rassegna delle pagine culturali di tutto il mondo. Assieme a me oggi vi salutano Matteo Succameli alla parte tecnica a Cagliari, Daniele Verde alla parte tecnica a Roma e Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Vi ricordo come sempre che potete inviarci i vostri commenti al numero 335-5634-296. Il nostro viaggio sulle frequenze di Rai Radio 3 oggi inizia col ricordo della fumettista franco-iraniana Marjan Satrapi. Poi andremo alla mostra Black Box dell'artista etiope David Abebe in Canada per trovare un rimedio alle cattive notizie, sempre che poi ce ne sia uno, e infine una breve capatina a Sarajevo per le giornate di danza contemporanea. La musica che sarà con noi oggi in questo viaggio è del gruppo Ensemble Aromat, orchestra di musicisti francesi di formazione classica che sotto la guida di Michel Claude combina tradizione e modernità, composizione e improvvisazione, Oriente e Occidente, spaziando tra sonorità molto molto diverse tra loro, medievali, barocche, contemporanee e gitane. Più tardi avremo modo di scoprire questi suoni, queste musiche. Ora invece appunto partiamo con il nostro primo giro sulle pagine internazionali, perché nelle ultime ore la stampa di tutto il mondo sta ricordando Marjan Satrapi, scomparsa giovedì scorso a soli 56 anni. Anche qui a Radio 3 naturalmente ne abbiamo parlato, è stato riservato un ampio spazio alla figura di Marjan Satrapi, artista, regista, autrice di graphic novel franco-iraniana, il cui acclamato memoir Persepolis ha contribuito a ridefinire la percezione internazionale dell'Iran, e parliamo di un lavoro di 30 anni fa. Noi oggi abbiamo scelto di ricordarla attraverso le sue parole, leggendo una sua intervista, un'intervista che era uscita sulle pagine di The Guardian un paio di anni fa, era in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro come fumettista. ed era anche un'occasione per Satrapi di ripercorrere quello che è stata la sua vita artistica dopo il grande successo di Persepolis e anche di così sottolineare, mettere un po' più in chiaro alcuni punti centrali della sua poetica e della sua idea anche di fare arte. Il titolo che leggiamo appunto di The Guardian è La bambina di Persepolis è cresciuta. Marjane Satrapi racconta la sua vita dopo il successo del suo romanzo grafico e la sua nuova opera rivoluzionaria. L'intervista l'ha rilasciata per la corrispondente del Guardian a Parigi, che è Angélique Crisafy, e vediamo che cosa ci racconta Crisafy in dialogo con Satrapi. Quando Marjane Satrapi ha ricominciato a disegnare, raffigurando le violenze perpetrate di recente dalle guardie rivoluzionarie iraniane, era così sconvolta da provare un dolore fisico. «Mi vengono i crampi alle dita quando devo disegnarli», racconta rabbrividendo. Sono passati 24 anni da quando il capolavoro a fumetti di Satrapi, il bestseller Persepolis, ha trasformato l'immagine dell'Iran agli occhi dei lettori occidentali. La sua autobiografia a fumetti era raccontata attraverso gli occhi di una ragazzina sfacciata e schietta, cresciuta durante e dopo la rivoluzione islamica del 1979. Di Persepolis poi sono state vendute milioni di copie, rendendo Satrapi una delle autrici iraniane più vendute di tutti i tempi, sicuramente, ed è tra l'altro stata anche la prima donna a essere nominata all'Oscar per il miglior film d'animazione, grazie al celebre adattamento cinematografico che tra l'altro aveva diretto lei proprio. Quindi in quel periodo le sue vignette erano molto richieste dai giornali di tutto il mondo, ma nel 2004 Satrapi ha smesso di disegnarle, ci racconta Crisafy, dedicandosi ad altre forme di narrazione, ad altri temi. Ha realizzato in effetti 5 lungometraggi, tra cui l'acclamato Radioactive del 2020, ma per anni dopo Persepolis questo suo altro lavoro è stato in qualche modo messo in luce dal grande successo del fumetto. Infatti racconta che la stampa internazionale ha continuato a chiederle il volto espressivo del suo alter ego a fumetti, quel volto espressivo che però aveva 9 anni. Ogni volta dicevano: noi vogliamo quella bambina, e io rispondevo, racconta Satrapi, la bambina è cresciuta. Ora, ci raccontano sulle pagine di The Guardian, appunto in questa intervista di 2 anni fa, ora Satrapi è tornata in via eccezionale al suo tavolo da disegno per raccontare una storia che ritiene talmente importante da poter essere espressa solo attraverso la narrazione a fumetti. Donna, vita e libertà, che è un volume, il titolo del volume che è coordinato da Satrapi, un volume collettivo realizzato da 17 fumettisti tra iraniani e internazionali, sono moltissimi, moltissimi nomi grandi che hanno aderito a questo progetto di Satrapi, che tra l'altro in Italia è stato tradotto e uscito per Rizzoli. Si sono riuniti appunto questi 17 fumettisti per raccontare come la morte di Mahsa Amini, una donna curdo-iraniana di 22 anni, arrestata nel 2022 con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico, abbia scatenato la più grande ondata di disordini popolari degli ultimi anni in Iran. L'insistenza delle autorità iraniane sul fatto che Amini sia morta per cause naturali, nonostante le accuse della sua famiglia, secondo cui sarebbe stata picchiata, ha scatenato proteste contro la teocrazia che governa l'Iran ormai dal 1979. «Io la chiamo rivoluzione», dice Satrapi. «Non è una rivolta, non è un movimento, una vera e propria rivoluzione. L'ho detto molte volte, penso che sia la prima rivoluzione veramente femminista». L'obiettivo, racconta poi, della realizzazione di un fumetto del genere era duplice. Innanzitutto spiegare la situazione al pubblico non iraniano. Il contesto economico, politico e sociale delle proteste in Iran è qui raccontato attraverso le storie quotidiane delle giovani donne e dei giovani uomini che hanno manifestato, che continuano a manifestare. Ma non è l'unico motivo per cui ha deciso di mettersi di nuovo alla tavola per disegnare appunto un fumetto. Satrapi voleva anche rassicurare i giovani iraniani sul fatto che venivano ascoltati e anche sostenuti dal mondo esterno, che c'era un mondo che in qualche modo riconosceva quello che stava accadendo a loro. Infatti Satrapi ha creato lei la copertina dove ci sono uomini e donne con i capelli in fiamme e una doppia pagina dedicata alle guardie rivoluzionarie iraniane e gli artisti che hanno partecipato a questo suo progetto, questo volume, lei li ha soprannominati la Brigata Culturale Internazionale che sostiene una causa attraverso l'arte. E una causa che tra l'altro appunto non si ferma soltanto agli iraniani in Iran, perché Donna, Vita e Libertà non trascura nemmeno la situazione difficile e scomoda anche della vasta diaspora di circa 8 milioni di iraniani che vivono fuori dall'Iran, molti dei quali hanno sostenuto le proteste. Però Satrapi dice che gli iraniani all'estero non hanno alcun diritto di dire alla gente cosa fare, alla gente che si trova là. Tutto ciò che possono fare è amplificare il messaggio proveniente dalle strade dell'Iran. Non possiamo riscriverlo o dettarlo, possiamo solo essere l'altoparlante, tutto qui. Sostiene poi ancora Satrapi che la sua arte fumettistica abbia sempre avuto un obiettivo centrale, ossia quello di smontare il racconto stereotipato che in Occidente inevitabilmente si faceva degli iraniani. Detesta quello che definisce un razzismo strisciante in Occidente, un razzismo che vede gli iraniani come persone culturalmente inadatte ai diritti umani. Infatti racconta come i festival cinematografici occidentali amino sempre il cinema iraniano quando raffigura un paese bloccato nel Medioevo con immagini di una collina, un asino, un albero, una donna, una mela, lo sussura in quella sua maniera, riporta Chris Safin, in quella sua maniera ironica e sarcastica a volte. Dedica anche una riflessione molto, molto interessante per capire forse anche alcune dinamiche della società iraniana, una riflessione alla diversità che intercorre tra le generazioni, quella sua, la sua generazione traumatizzata dalla guerra tra Iran e Iraq, terrorizzata dall'arresto da parte della polizia morale, era sempre mentalmente, dice Satrapi, preparata a diventare prigioniera politica e quindi viveva una sorta di doppia vita. In casa erano una cosa e fuori, per strada, un'altra. Vivevano una sorta di scissione ed era il massimo forse a cui potevano aspirare. Al contrario, invece, i giovani d'oggi dicono: noi non vogliamo vivere così, non questa scissione. Ed è davvero interessante dal punto di vista sociologico, spiega Marjan Satrapi, perché quando ero piccola, se avevo una domanda, mamma e papà mi rispondevano, ossia le convinzioni familiari passavano da una generazione all'altra. E ci vuole molto coraggio e determinazione per dire: non sono l'educazione che ho ricevuto, le convinzioni che mi hanno trasmesso non le voglio. I giovani di questa generazione, dice, trovano le proprie soluzioni ai loro problemi discutendo con ragazzi della loro età. È una rottura con la tradizione, una rottura con le storie di famiglia. Con questi giovani, secondo Satrapi, potremmo avere giorni migliori. E in questa intervista, che è molto lunga, c'è una parte molto bella in cui Satrapi chiarisce che il suo breve ritorno all'arte del fumetto sarà solo per questo progetto. Dice: questo è stato un libro davvero speciale e basta. Continuerà invece il suo lavoro cinematografico e a occuparsi dei temi a lei cari, al di là dell'Iran, sempre attenta a evitare di essere etichettata. Dice: quando sei iraniana, ciò che la gente si aspetta da te è che tu parli di caos, di miseria, veli, bombe atomiche. Ma se sei un regista inglese devi sempre fare film sullo sciopero dei minatori o sulla regina? No, puoi fare anche delle commedie. Ecco, aspettarsi da noi che ci atteniamo a un certo argomento significa privarci della nostra umanità. Non siamo solo persone che si trovano a gestire una grande storia ingombrante e a soffrirne, siamo anche esseri umani ai quali piace ridere, inventare storie surreali. E l'unica cosa, conclude questa sua intervista con la sua solita ironia, l'unica cosa che conta per un artista, dice, è la libertà di realizzare opere sorprendenti. Non si può ripetere sempre la stessa cosa, altrimenti finirei come Jimi Hendrix a suonare Hey Joe all'infinito. Queste erano le parole di Marjan Satrapi di un paio di anni fa, che restituiscono la sua grande vitalità e la sua grande acume nel vedere un po' le gabbie che ci imprigionano. mi piace infatti ricordarla soprattutto per il suo assoluto desiderio di esplorare, liberandosi dalle gabbie che ci chiedono di suonare sempre gli stessi tasti e che ci chiudono poi in categorie sociali, privandoci del diritto di essere qualsiasi cosa che Marjane Satrapi fino alla fine ha voluto essere nella sua totalità. Noi abbiamo letto questo pezzo da The Guardian e ora andiamo finalmente a scoprire la musica della nostra orchestra di oggi, gli Ensemble Aromat.

Abbiamo ascoltato Ensemble Aromat, Chanteur de Taverne, questo è il titolo del brano dall'album Jardin des Myrtes del 2005. La compositrice polistrumentista Michelle Claude rivisita qui insieme alla sua orchestra il repertorio di Zirayab, musicista persiano che approdò in Spagna, portando una musica, portando un oriente così all'apparenza lontano. Infatti in questa rivisitazione Michelle Claude invece ci fa scoprire un Oriente molto barocco e un Occidente orientaleggiante. Noi continuiamo il nostro giro, ci spingiamo un po' più a sud, andiamo sulle pagine della rivista Africans Column per raccontarvi David Abebe, un artista etiope. Il titolo che leggiamo è Black Box di David Abebe, apre a Venezia durante la settimana di anteprima della Biennale 2026 ed esplora la memoria, l'ambiguità e il corpo umano. L'artista contemporanea, ci raccontano sulle pagine della rivista appunto Africans Column, l'artista contemporaneo etiope David Abebe ha inaugurato Black Box, una vincente mostra personale, in programma dal 7 maggio al prossimo 16 giugno. La mostra offre un contrappunto riflessivo e intellettualmente stimolante allo spettacolo, alle narrazioni nazionali e alle grandi presentazioni istituzionali che animano la città di Venezia in questo momento, ovviamente, della Biennale. La mostra di Black Box è allestita presso H Project Venezia e presenta una serie di dipinti e opere multimediali che esplorano la natura instabile e frammentata della memoria, della percezione, dell'identità e della coscienza storica. Attraverso superfici stratificate, popolate da figure ricorrenti, Abebe costruisce ambienti visivi che resistono a un'interpretazione univoca. Anziché offrire narrazioni fisse o immagini facilmente decifrabili, le opere funzionano come sistemi aperti, spazi in cui il significato si trasforma continuamente, in cui gli spettatori sono invitati a navigare tra ambiguità, assenza e accumulazione, una mostra che richiede una certa partecipazione. Tra l'altro segna anche un momento importante all'interno della residenza di Abebe presso la H Project Venice, la residenza di H Project dedicata appunto agli artisti provenienti dall'Africa o dalla diaspora africana, ha sempre più posizionato Venezia non solo come sfondo per la produzione artistica, ma anche come un terreno concettuale attivo, plasmato da secoli di movimento, scambio, migrazione, commercio. In questo contesto Black Box emerge sia come mostra che come indagine in continua evoluzione sui modi in cui le storie ci vengono tramandate oppure celate o reinterpretate attraverso i corpi, i luoghi e i tempi. Nato nel 1978 ad Addis Abeba, nel corso di oltre 20 anni l'artista etiope ha coltivato un linguaggio visivo contraddistinto da una vibrante intensità cromatica, una densità concettuale e la capacità di bilanciare la memoria personale con un'indagine sociopolitica più ampia. Il suo lavoro indaga costantemente le relazioni tra esperienza umana, cambiamento tecnologico, trasformazione ambientale e mutevoli concezioni di progresso, rivelando spesso come la modernità produca simultaneamente cose molto contraddittorie, perché produce sì connessione, ma anche dislocazione, spaesamento, incertezza. Al cuore concettuale di Black Box, scrivono ancora sul Africans Column, si trova l'idea stessa di scatola nera, un termine che tradizionalmente è associato ai sistemi in cui i meccanismi interni rimangono nascosti, difficili, quasi impossibili da conoscere. Per Abebe, tuttavia, invece, la scatola nera diventa molto più di una metafora tecnica, si trasforma in una cornice attraverso cui comprendere la memoria, l'identità e la soggettività. Nella mostra la memoria non è presentata come una documentazione stabile o una registrazione storica lineare. Le figure di Abebe infatti si conformano raramente a identità fisse oppure a narrazioni pienamente leggibili. Emergono invece come presenze precarie, plasmate da processi di rievocazione, immaginazione. A tratti è un'opera davvero onirica. I volti sono oscurati, le forme si sgretolano in astrazioni e i corpi diventano depositi di residui storici ed emotivi, anziché luoghi di certezza. Forse mai come ora abbiamo bisogno di un racconto di questo tipo.
Frammenti testuali, appunto, segni residui, iscrizioni e accumuli simili a collage complicano ulteriormente lo spazio pittorico, suggerendo che ogni momento presente si costruisce su storie che rimangono solo parzialmente accessibili e forse nella maggior parte dei casi immaginate, così in qualche modo sognate. Tra i movimenti ricorrenti poi di questa mostra spiccano le figure a piedi nudi, elementi che hanno assunto un ruolo sempre più centrale nell'opera di Abebe. In Black Box, in questa mostra, i piedi nudi fungono da dispositivi simbolici profondamente carichi di significato, di risonanze storiche, spirituali, politiche. I piedi nudi evocano movimento, radicamento, vulnerabilità, pellegrinaggio, ma anche resistenza, autonomia e il rapporto diretto del corpo con la terra e con la storia. Le figure a piedi nudi suggeriscono al contempo radicamento e dislocazione, intimità e resistenza, che sono sempre questi poli tra i quali l'opera di Abebe appunto si muove. Nel contesto veneziano poi continuano raccontandoci sulla rivista Africans Column, questi riferimenti acquisiscono ulteriore profondità storica, perché la mostra rievoca in modo sottile i viaggi di monaci, pellegrini, viaggiatori etiopi che si spostavano tra i continenti, spesso a piedi nudi, contribuendo a secoli di scambi tra Africa, Europa e il più ampio mondo mediterraneo. Venezia, storicamente intesa come città plasmata da commercio e migrazione, entra in dialogo qui con i temi di Abebe, appunto. Tra l'altro è molto interessante questa scelta di allestire una mostra del genere in un momento in cui la comunità artistica globale si muove tra padiglioni nazionali, installazioni su larga scala, arsenali, giardini. Ma le mostre della Biennale affrontano temi come la geopolitica, la crisi ecologica, il revisionismo storico, e tutto questo attraverso gesti monumentali, idee fisse, granitiche, forse davvero un po' anche fuori tempo. Invece la mostra di Abebe si avvicina a queste tematiche con piccoli passi intimi e una grande profondità psicologica, una grande sensibilità al tempo che viviamo. La mostra di Black Box di Abebe è visitabile fino al 16 giugno appunto nella Galleria d'Arte Contemporanea Africana a Venezia, per chi si trovasse da quelle parti. È sicuramente da vedere, da vivere. Anzi, noi continuiamo il viaggio di Pagina 3 Internazionale invece ascoltando Ensemble Aromat.

Abbiamo ascoltato Jardin des Myrtes, il brano omonimo dell'omonimo album del 2005, un'opera musicale di musica classica andalusa e medio orientale, eseguita qui dall'orchestra con Michel Claude. Noi ora continuiamo, andiamo sulle pagine della rivista The Conversation e leggiamo una stimolante riflessione sulle conseguenze della sovraesposizione alle notizie. Perché il 40% delle persone evita le notizie? Lo scrive Ali Yassemi, professore di psicologia alla Wilfrid Laurier University in Canada. Nel corso di diverse conversazioni recenti, racconta, molte persone mi hanno confidato di aver smesso di controllare il telefono, non perché non succeda nulla, ma proprio perché succede di tutto. Questa esperienza, tutt'altro che isolata, perché secondo il Digital News Report 2025 del Reuters Institute, il 69% dei canadesi evita almeno occasionalmente di consultare le notizie. A livello globale è il 40% della popolazione che dichiara di fare lo stesso. Le motivazioni adotte sono sempre le stesse, le notizie mettono di cattivo umore, ci si sente sopraffatti e impotenti. Come ricercatore di psicologia dello sviluppo, scrive Ali Yassemi, con particolare attenzione allo sviluppo sociale e al benessere psicologico, sostengo che la stanchezza da notizia non sia pigrizia, debolezza o declino generazionale. È la prevedibile risposta di un cervello umano a un ambiente per il quale non è mai stato progettato. Molto prima degli smartphone o persino della stampa, la nostra architettura cognitiva è stata plasmata da un unico problema: sopravvivere abbastanza a lungo da riprodursi. I nostri antenati, la cui attenzione si distraeva al fruscio dell'erba, hanno lasciato meno discendenti di coloro invece che prestavano attenzione, si fermavano, osservavano e ascoltavano. Dunque il cervello che prestava attenzione alle minacce era il cervello che sopravviveva. Questa è la base di ciò che gli psicologi chiamano bias di negatività, ossia decenni di ricerca hanno dimostrato che la mente umana tende a dare maggiore peso alle informazioni negative rispetto a quelle positive e a elaborarle più rapidamente e a ricordarle più a lungo. La presenza di un predatore nelle vicinanze era più importante di un tramonto mozzafiato, è chiaro. Il costo di non accorgersi di una minaccia reale era la morte, mentre il costo di una reazione eccessiva era la perdita di qualche minuto di vigilanza. Ecco dunque il problema: il cervello umano non è cambiato da allora, siamo la stessa specie di migliaia di anni fa. Ciò che è cambiato è la vastità del mondo che gli viene chiesto di scandagliare alla ricerca di minacce. Per la gran parte della storia umana le minacce elaborate dal nostro sistema nervoso erano locali, una tribù vicina, una siccità, la malattia di un figlio, le informazioni provenienti da luoghi lontani arrivavano sì, ma raramente, se arrivavano erano per lo più irrilevanti. Nel 2026 lo stesso sistema neurologico è chiamato ad elaborare una guerra in una regione, uno shock finanziario in un'altra, un disastro climatico in una terza e così via. Studi recenti poi suggeriscono che le persone in tutto il mondo mostrano risposte fisiologiche più forti alle notizie negative rispetto a quelle positive. Addirittura è stato anche coniato un termine per questa sorta di risposta, che è consumo problematico di notizie, un modello di fruizione delle notizie che si traduce in preoccupazione, disregolazione, compromissione del funzionamento quotidiano. Tra l'altro, per le minoranze la stanchezza della notizia può avere conseguenze ancora peggiori: assistere ripetutamente a episodi di violenza diretti contro i propri gruppi, anche quando non si è direttamente il bersaglio, può avere un impatto psicologico significativo sulle persone. Per le comunità razzializzate, anche come gli immigrati, il carico cognitivo può essere ancora maggiore. Ma ci sono ovviamente anche diversi modi per cercare di gestire questa stanchezza da notizie, ci racconta Yassemi, provare soprattutto in qualche modo a privilegiare la profondità, la quantità, che forse è la cosa più difficile. Un conto è un articolo ben documentato che ci informa rispetto a una raffica di post casuali, inaffidabili e carichi di emotività, che però sono, ahimè, la cosa che più di frequente ci capita di trovare. E poi
poi conclude Ali Yassemi questa sua riflessione sulle notizie, molto più lunga di quello che noi vi abbiamo letto. Le notizie non diventeranno meno pesanti se troviamo un modo certo per stare dentro senza sentirci sopraffatti. Il nostro cervello non è stato progettato per gestire questa mole di informazioni, è stato progettato tuttavia per imparare ad adattarsi, e noi speriamo che si possa adattare il più possibile a notizie migliori. Per tornare infatti a notizie che ci fanno bene, che in qualche modo ci tirano fuori da questo torrente angosciante di negatività che si susegue, noi vi segnaliamo un festival di danza contemporanea dal titolo Uniti attraverso la danza. È la quarta edizione di questo festival, si tiene dal 4 al 9 giugno a Sarajevo, quindi per chi si trovasse ancora da quelle parti ha ancora qualche giorno per partecipare a un festival particolare che riunisce 7 organizzazioni visionarie della regione del Danubio. Si susegue, noi vi segnaliamo un festival di danza contemporanea dal titolo Uniti attraverso la danza. È la quarta edizione di questo festival, si tiene dal 4 al 9 giugno a Sarajevo, quindi per chi si trovasse ancora da quelle parti ha ancora qualche giorno per partecipare a un festival particolare che riunisce 7 organizzazioni visionarie della regione del Danubio, e quindi riunisce in qualche modo idealmente quello che un tempo era un paese solo.

un saluto vi giunga da Elvira Muicic, e insieme a me vi salutano Matteo Succameli alla parte tecnica qui a Cagliari, Daniele Verde alla parte tecnica a Roma e Maria Chiara Beranek in regia e alla cura del programma. Buona continuazione con Radio 3 e noi ci sentiamo sabato prossimo.

0: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. In diretta dalla Cappella Paolina, Robert McDuffie al violino, Erika Picotti al violoncello e Virginia Vigniera all'arpa suonano musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: L'isola deserta con Chiara Valerio.
1: Buongiorno, buon sabato mattina da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola e sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina è naufragato sulla nostra isola uno scrittore italiano, Leonardo Colombati, il cui ultimo romanzo si intitola Non ci sarà più notte ed è stato pubblicato da Mondadori. Buongiorno Leonardo Colombati.
2: Buongiorno, poi sono molto felice perché non voglio spoilerare, ma il mio protagonista finisce naufrago, quindi meglio di così.
1: Parliamo di Baz, Leonardo Colombati, perché lei fa una cosa subito strana che a me, quando ho letto, adesso che ho letto il suo libro, che mi è molto piaciuto, ho pensato subito all'uomo nell'alto castello di Philip Dick, perché ovviamente lei riracconta la storia prendendo un punto, un episodio della campagna di Russia abbastanza controverso e anche abbastanza sanguinoso, però lei ne fa un armistizio, dove in questo armistizio del 1812, in questa ritirata delle truppe napoleoniche in fuga dal generale Inverno e dalle truppe russe, quello che succede è che si decide che la guerra, it's over, è finita, bisogna trasformare tutto quanto in tornei sportivi. E il suo protagonista, Baz, è il capo della banda, come si dice in termine, dell'armata del tennis.
2: L'armata, la divisione tennis.
1: Chi è Baz e perché è partito dalla campagna di Russia, Leonardo Colombati?
2: Sai che non lo so, perché tutto questo è nato in maniera del tutto incidentale, perché tanti anni fa Sandro Veronesi mi chiese di scrivere un libro, un racconto per un'antologia sul tennis, come tutte e due ci chiamano C'era una volta, facciamo diciamo gli tennisti, diciamo, le vecchie glorie tennistiche. Mi ha detto: tu giochi a tennis, scrivi, perché non scrivi un racconto? E non volevo però scrivere un racconto appunto sulle mie medaglie, le mie coppe vinte a 15 anni, mi sembrava una cosa piuttosto patetica. Ero a San Vigilio in montagna con la mia famiglia e nella casetta che avevamo affittato ho trovato un libro che si chiama Storia dei treni, scritto da un oscuro tedesco. Ho preso questo libro e ho letto che c'era questo Nord Express, che era un treno fighissimo di questi tipo Orient Express, che da San Pietroburgo andava a Parigi proprio nel 1900. E allora non so in base a quale cortocircuito ho unito tennis a questo treno. E mi sono immaginato che un ufficialetto russo diciottenne partiva da San Pietroburgo per andare a giocare una partita di tennis a Parigi, siamo nel 1900, quindi Olimpiadi e Esposizione Universale. E poi, anche lì non mi chiedere perché non me lo ricordo, ho immaginato appunto che questa partita non fosse una semplice partita di tennis, ma all'interno di un torneo che avrebbe in qualche modo risolto dei conflitti tra paesi, tra nazioni, perché da quasi un secolo, nel mio mondo alternativo che mi stavo immaginando a San Vigilio di Marebbe, le guerre non si combattevano più e si combattevano invece con, appunto, con lo sport, quindi facendo box, scacchi, tennis, e da lì è partito il romanzo.
1: Ma lei prende alcune

0: alcuni stilemi della letteratura di avventura classica. C'è un manoscritto ritrovato, c'è la fuga dal carcere, ci sono i transatlantici, ci sono appunto i treni, ci sono i tradimenti, c'è questa specie, diciamo, perché il suo Bats, la prima cosa che fa è questa cosa belaminesca, mopassantiana, di innamorarsi di una donna che è la moglie di un altro ufficiale, cerca ovviamente, al contrario di Bellamy, che cerca di accumulare oggetti per diventare credibile, accetta, diciamo, di tradire. Potrò dire durante questa conversazione qualsiasi cosa del libro di Leonardo Colombati, perché è anti-spoiler, come si direbbe adesso, perché comunque va letto e ogni riga è una sorpresa. Qual è il suo rapporto con il romanzo di avventura, Leonardo Colombati?
1: Beh, intanto diciamo che il mio rapporto con il romanzo d'avventura è il rapporto di un ragazzino che si è innamorato della letteratura con i libri di Salgari. Quindi, e che è un altro che appunto andava in giro soltanto, insomma, l'unico viaggio per mare che ha fatto Salgari credo che l'abbia fatto da Trieste a Tirana e vomitando l'anima sua, però appunto si è inventato Mompra, cioè, lui diceva veramente di esserci stato al bar con gli amici, raccontava questa cosa come se fossero vere, tutti sapevano che non era vero, e sai come lo chiamavano? Siccome aveva dei problemi di gastrite, lo chiamavano la tigre della magnesia al povero Salgari, che però si è inventato, perché io il precetto scrivi solo ciò che conosci mi sembra il precetto più cretino che si possa dare a uno che vuole scrivere. Io voglio scrivere di ciò che non conosco, andare all'avventura, e quindi mi sono immaginato un sacco di mondi. Il libro precedente è stato la cosa più vicina all'autofiction che ho fatto in vita mia, e non lo voglio più fare, nel senso che la mia vita è talmente poco interessante che, insomma, proprio non me ne voglio più occupare. Mi piace appunto raccontare storie, andare all'avventura, appunto Salgari, e poi, insomma, Tom Jones di Fielding. Cioè, il piacere della lettura mi è stato instillato da scrittori che si sono inventati tutto, mondi meravigliosi, è quello che ho cercato di fare giocando con i generi, quindi come diceva lei giustamente, il romanzo carcerario, il romanzo di mare, l'on the road, la ragtime all'inizio del Novecento con New York, il viaggio in treno, quindi il romanzo russo per eccellenza, con questo Buzz appunto che decide di innamorarsi di questa ragazza che incontra sul treno, ma in effetti Buzz è un imbecille sentimentale, cioè uno che decide che si deve innamorare perché è la cosa giusta da fare. È un ragazzino figlio della Belle Époque che si affaccia al Novecento carico di speranza e carico di grandi idee sull'amore, sulla politica, sulla storia, e scoprirà, come tutta quella generazione, che poi di solito le grandi idee sono sempre idee idiote.
0: Ha scelto però il suo Bats, c'ha qualche accento di grande miserabilità, quindi è una specie anche di pianista di Polanski, perché c'è un uomo che attraversa un arco di secoli, una storia, diciamo, raccontata diversamente, dove appunto una grande disfatta dell'armata napoleonica viene, una controversa disfatta dell'armata napoleonica viene trasformata in armistizio, e ha tutti i sentimenti bassissimi il suo Bats, perché anche quando incontra Sasha, che sembra un incontro bellissimo perché incontra questo bambino, ovviamente lui viaggia in terza classe, quindi noi che leggiamo pensiamo un po' a Titanic, cosa succederà, cosa non succederà, prende questo bambino, dichiara di esserne il padre in qualche modo, scombinando l'architettura familiare del bambino, poi questo bambino si rivela un genio, al contrario di Bats, e anche qui subentra l'invidia, però non è neanche un'invidia altissima, è una piccola invidia, perché ha scelto un punto di vista, diciamo, un eroe mediocre in qualche senso, Leonardo Colombati.
1: Perché io credo che fino a una ventina d'anni fa, quando si è imposta l'autobiografia autoassolutoria, noi abbiamo fatto sempre il tifo per personaggi a cui le sfighe capitavano per colpa loro, per accidia, per invidia, per voluttà, per brama di potere, per cattiveria pure semplice. Noi abbiamo sempre fatto il tifo per personaggi anche benché meno che mediocri, anche per personaggi detestabili. E questo perché? Perché secondo me più segretamente entrano in contatto con noi, con le zone vere della nostra vita. Noi lo sappiamo bene che tutto quello che ci capita di brutto molto spesso ci capita per colpa nostra e non per colpa di un capo cattivo, una moglie arrabbiata. Cioè, queste sono tutte le belle le cose che ci raccontiamo. Invece quello che ci dobbiamo raccontare è che tutto quello che ci succede molto spesso succede perché è colpa nostra, almeno nel mondo del romanzo, che ci diverte così. Quindi anche lì mi interessava indagare il rapporto tra un padre e un figlio, che è un rapporto di grande amore, ma mi sono chiesto, e può esistere invidia, addirittura in qualche modo una forma di odio di un padre nei confronti di un figlio. Allora mi sono immaginato questo ragazzino di cui Buzz diventa padre, me lo sono immaginato che a un certo punto si scopre che è un genio naturale sulle assi del palcoscenico, è una specie di piccolo mostruoso Charlot, e Buzz gli invidia il genio, perché il nostro Buzz è un uomo molto intelligente, molto colto, che ha studiato tanto, e però gli manca quella cosa lì. Ecco, forse questo è l'unico elemento forse segretamente autobiografico, cioè a me chiaramente, come al 99,9% di noi, manca il genio e invidio il genio altrui, e quindi in qualche modo mi sono posto in quest'ottica. Cosa vuol dire invidiare il genio di un altro? Si può invidiare il genio del proprio figlio? Insomma, è un rapporto ovviamente di grande amore, ma anche qui non mi piaceva che il rapporto tra un padre e figlio fosse un rapporto totalmente risolto.
0: Leonardo Colombati, però mi permetta di eccepire una cosa: questo romanzo, molto più di altri suoi romanzi di cui io sono una lettrice risalente, perché Persevere è del 2005, pubblicato da Sironi, Rio, che è un romanzo che ho molto amato, è del 2007, e cito Persevere e Rio perché sono romanzi in cui più evidentemente che per esempio nel Re si vede la sua attenzione a scrivere per accumulazione, e quindi questa accumulazione, dove io ho riconosciuto alcune citazioni, altre non le avrò riconosciute, è una grande biografia e autobiografia di lettore Leonardo Colombati. Lei si presenta prepotentemente, torna prepotentemente nella narrativa italiana dicendo che ci sono, che esistono lettori formidabili, lettori di genio, e questi lettori di genio possono stravolgere la storia e accordarla in qualche modo a un sentimento che dice una cosa. Per me questo suo romanzo, che c'è una grande differenza tra il talento e il carattere, e uno può avere un grande talento come Buzz, ma un mediocre carattere come Buzz.
1: Tutti noi che facciamo questo mestiere, che abbiamo questa passione e crediamo nella letteratura. Qualche giorno fa sono andato a vedere una conferenza di Carrère su Philip Roth, su Operazione Shylock, e Carrère giustamente poneva la luce su un momento fantastico di quel libro, dove c'è Philip Roth che incontra un altro Philip Roth andando in Israele, una specie di suo doppio, e dice questa cosa stupenda: com'è possibile? Allora, le soluzioni sono tre: o sono matto, o è un sogno, o è la letteratura. Ecco, perché noi lo sappiamo che esiste questa possibilità, cioè che il mondo in qualche modo è una specie di sfera piccola contenuta in una sfera più grande che è la letteratura. Cioè, la letteratura riesce a essere migliore del mondo, più ampia, a ricomprenderla. E secondo me le due cose stanno insieme. A me è sempre divertito tantissimo mischiare personaggi storicamente esistiti, personaggi di totale invenzione e personaggi che sono sulle pagine dei libri. E quando fai un romanzo storico come il mio, 1900, tu lo sai, ecco, Borges diceva: una sfilza di parole è Attila, un'altra sfilza di parole è Alessandro. Cosa voleva dire? Che alla fine per noi Alessandro Magno e Attila e Jean Valjean o Anna Karenina sono reali allo stesso modo, perché comunque per noi Attila esiste soltanto sulle pagine dei libri di storia, non è più reale di Fabrizio Del Dongo, capito? Allora si possono mettere insieme Napoleone Bonaparte e Fantomas, perché poi alla fine è tutta letteratura.
0: Siamo qui questo sabato mattina sull'isola deserta con Leonardo Colombati, scrittore, rettore e fondatore della scuola Molly Bloom, vicepresidente del premio Viareggio, uno dei premi più risalenti dell'editoria e della letteratura italiana. Il suo ultimo romanzo si intitola Non ci sarà più notte, lo ha pubblicato Mondadori. A proposito di Non ci sarà più notte, che cos'è White Light? Perché in fondo, in cauda, in exitu, oppure come direbbe Testori, c'è un fisico particellare. C'è un fisico particellare indiano, tutta quella matematica che ha sempre creduto che il mondo fosse discreto e non continuo, e che a un certo punto ha contribuito con la matematica a fare una specie di Oppenheimer indiano, perché fa la bomba atomica, che però si chiama White Light. Il rapporto tra la notte che non c'è più e la bomba atomica, Leonardo Colombati.
1: Non parlerò di matematica e di fisica con Chiara Valerio, perché mi sento messo sotto torchio. No, nella finzione che mi sono inventato, il fatto che comunque per 100 anni non si combattono più le guerre, mi sono immaginato che la tecnologia sia avanzata in maniera più veloce, perché le tecnologie si sono parlate tra di loro, i grandi scienziati di tutto il mondo hanno collaborato tra di loro, e quindi questa cosa, il mio 1900 è un 1900 vagamente verniano, dove insomma, ci sono delle innovazioni tecnologiche che è ovviamente fuori scala, ucroniche. Però paradossalmente questo grande periodo di pace che ha contribuito al progresso scientifico fa sì che invece che fermi nella piscinetta qui della fontana di via Panisperna, quella roba lì, che la fissione dell'atomo, succeda una trentina d'anni prima. E quindi poi alla fine questo periodo, lungo periodo di pace, fa scoppiare la bomba atomica con qualche lustro di anticipo. È ovviamente un paradosso.
0: Beh, prima c'è stata la guerra dei cent'anni, adesso abbiamo avuto la pace dei cent'anni raccontata in Non ci sarà più notte di Leonardo Colombati. Le chiedo con un qualche timore, ma anche con grande curiosità, che libro ha portato per noi sull'isola deserta Leonardo Colombati?
1: Beh, allora, io il libro che in qualche modo informa da un punto di vista teorico tutto questo libro potrebbe essere un libro di Isaiah Berlin che si chiama Il riccio e la volpe. E quindi lo vorrei portare sull'isola deserta perché è un libro che parla di filosofia della storia in maniera assolutamente straordinaria.
0: Leonardo Colombati, visto che ha detto filosofia della storia, è arrivato alla storia dalla letteratura o è arrivato alla letteratura dalla storia?
1: Per me la storia, essendo un grande lettore e un così, diciamo, potenziale scrittore, la storia è un genere letterario, quindi credo di averti risposto così.
0: Speravo che andasse con maggiore acribia in questa faccenda Leonardo Colombati, visto il libro che ha scritto, ma mi accontento, abbozzo, come si dice a Roma, e spero anche che gli acribici ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 non si lamentino per questo romanesco che permea sia il mio tono che quello di Leonardo Colombati. Altro timore, anche perché lei ha scritto, la sua produzione letteraria narrativa è affiancata da una produzione saggistica che è concentrata, direi, ossessivamente sulla musica Leonardo Colombati, quindi che musica ha portato per noi sull'isola deserta?
1: Allora, io posso portare tre dischi? Allora, io scrivo sentendo musica e di solito non c'entra nulla con quello che scrivo, però è la musica che mi serve per scrivere e mi rendo conto che negli ultimi 2 anni, che sono stati gli anni in cui ho lavorato al libro per rimetterlo a posto, ho ossessivamente, come diceva lei, ascoltato 3 dischi. Uno è In Rainbows di Radiohead, uno è l'album magnifico di debutto degli Stone Roses che si chiama Stone Roses, appunto, e l'altro è un disco che ascolto sempre quando devo scrivere, che è Hounds of Love di Kate Bush.
0: Allora, ci può dire perché ha ascoltato ossessivamente questi 3 dischi? E io voglio confessare anche qui davanti al microfono di Radio 3 che non ho mai sentito Stone Roses prima di oggi. Questo nome e questo gruppo.
1: Beh, questa è una lacuna gravissima a cui cercheremo di ovviare mandandole subito. Gli Stone Roses sono stati fondamentalmente gli anticipatori di tutto il Britpop, cioè sono i maestri degli Oasis in qualche modo. E si sono inventati questo Manchester Sound, nell'89 uscì il disco, quindi erano praticamente dei precursori, sono un po' come i Pixies per il grunge, no? E sono un gruppo magnifico che si è sciolto dopo il secondo album, cioè sono stati, che tra l'altro è bellissimo, tutti i gruppi dovrebbero sciogliersi dopo il secondo album, secondo me. Quel disco è un disco che mi serve perché c'è un groove, un ritmo che è esaltante. E io ogni tanto scrivo con la macchina da scrivere e non al computer perché mi serve sentire quel suono, cioè la scrittura ha un suono, ha un ritmo con dei rallentati e dei momenti di velocità. E mentre invece in Rainbows è il disco che mi piace di più dei Radiohead in assoluto, e i Radiohead sono stati forse l'ultima grande cosa, sono andato a vederli dal vivo qualche tempo fa a Bologna. Non c'è una sola cosa, una sola nota che è messa lì con pigrizia. E questo incessante lavorare sul suono, assomiglia molto alla scrittura. La scrittura è quello, è prendere una frase e riscriverla 100 volte e stare con un libro come sono stato 5 anni. E quindi, insomma, i Radiohead mi danno la sensazione di essere dei veri scrittori di musica. Kate Bush, perché è il più grande genio, per me è la donna in musica che ha fatto le cose più belle in assoluto.
0: Io canto abbastanza bene, ma non lo farò a Wuthering Heights, che ha degli alti, poi gliela farò sentire a microfono spento Leonardo Colombati.
1: Non vedo l'ora.
0: Tant'è che quando facciamo dei karaoke, perché come dei ragazzi anni 80 facciamo dei karaoke, io canto sempre Wuthering Heights, di solito vinco, perché non lo dico per vanteria, ma perché è una canzone molto difficile, so fare solo quella.

0: Leonardo Colombati, Irich e la Volpe, Easton Roses, Kate Bush e i Radiohead, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
1: Allora, il mio film, non lo so, non è il mio film preferito, ma tra i cinque film preferiti c'è Lawrence d'Arabia. E secondo me Lawrence d'Arabia ti insegna, se ti può insegnare qualche cosa, a pensare grande, a pensare per grandi scenari, e soprattutto ti insegna una cosa. È un film che dura, non so, 3 ore e mezzo, 4 ore, non mi ricordo, veramente CinemaScope vero, però ti insegna una cosa che vale sia per i grandi film che per i grandi romanzi, che i grandi romanzi sono i romanzi dove ci sono poche grandi scene, cioè pochi grandi blocchi da cui puoi entrare e uscire andando in avanti e indietro. Però se tu riesci a organizzare il tuo libro o il tuo film in pochi grandi blocchi, di solito fai una cosa fatta bene. Allora, Lawrence d'Arabia ti insegna questo, che ti sembra un film dove succedono 100.000 cose incessanti, se lo vai a rivedere con questa cosa in testa vedrai che è fatto da 3-4 grandi scene e basta.
2: Aqaba, attaccandola dalla terra.
3: Tu sei un pazzo. Per arrivare ad Aqaba dalla parte di terra dobbiamo passare il deserto di Nefud.
2: Appunto.
3: Il Nefud non si può mai passare.
2: Io lo passerò con te.
3: Tu? La tua bussola non basta, inglese. Il Nefud è il posto più orrendo che Dio abbia creato.
2: Io non so niente del deserto, ma so di me stesso. 50 uomini?
3: 50? Per prendere Aqaba.
2: Se 50 uomini attraverseranno il Nefud, a questi 50 se ne aggiungeranno molti altri. Ci sono gli Awetat dall'altra parte.
3: Gli Awetat sono predoni, quelli si vendono a chiunque.
2: Ma sono bravi guerrieri.
3: Bravi? Sì. Ci sono i cannoni ad Aqaba.
2: Ma guardano il mare, sceriffo Lee, e non possono essere voltati. Dalla parte di terra non ce ne sono cannoni ad Aqaba.
3: Beh, questo è giusto. Perché non è possibile arrivarci dalla parte di terra.
2: Certo, i turchi non se l'aspettano. Aqaba è là che ci aspetta. Si tratta solo d'andarci.
3: Sei proprio un pazzo.
0: Leonardo Colombati, insegnare qualcosa. Lei, io e lei ci siamo conosciuti nel novembre del 2006 nella redazione di Nuovi Argomenti, di cui lei adesso è codirettore. Quindi lei fa parte, diciamo, di quella lunga e risalente schiatta e schiera di scrittori e scrittrici italiane che dedicano una parte del loro tempo alle scritture degli altri. Lei lo ha fatto, diciamo, in maniera più... Io lavoro come da editori, presso editori da tanto tempo, presso editori molto ottocentesco, e lei ha aperto una scuola di scrittura. Qual è il senso di una scuola di scrittura, Leonardo Colombati, e perché l'ha chiamata Molly Bloom, cioè l'esplosione del romanzo del Novecento più clamorosa? Quindi ricordiamo il dialogo di Molly Bloom, il dialogo di Molly Bloom con se stessa, il monologo di Molly Bloom in Ulysses di Joyce, e possiamo caldeggiare anche la traduzione di Enrico Terrinoni.
1: Caldeggiamolo assolutamente. Perché, allora, il nome è nato da una lista infinita di nomi che avevamo fatto un pomeriggio io e Emanuele Trevi, che dovevamo fondare questa scuola, e c'erano dei nomi terribili. Ancora conservo questo taccuino, lo ricarterò per tutta la vita, perché i nomi peggiori se li inventava lui, delle robe esoteriche, terrificanti. E poi alla fine ci è venuta Molly Bloom perché l'ultima parola di Molly è sì, è un enorme sì alla vita, che è comunque un enorme sì alla letteratura. E per quanto riguarda l'insegnamento, proprio stamattina a Molly Bloom c'era una lezione di Marco Lodoli. Sono entrato perché ogni tanto entro, mi sento pezzi di lezioni degli altri, mi piace tantissimo sentire sia le lezioni che le reazioni dei ragazzi, insomma. E Lodoli diceva una cosa bellissima, una scheggia bellissima. Diceva: a noi ci ha rovinato Pascoli con sto fanciullino. Cioè, ma non è vero che lo scrittore deve ritrovare il fanciullino, non è vero che lo scrittore deve ritrovare l'infanzia. Gli scrittori sono degli adolescenti, cioè l'età dello scrittore è l'adolescenza, è quando a un certo punto a 17 anni sei in camera tua e sei il Buddha, cioè ti arriva la rivelazione e dici: ho capito tutto. Poi magari ti accorgi che te puzzano le Nike, le devi cambiare, che la ragazza ha disdetto l'appuntamento, però quel momento lì è un momento di massima felicità e dove c'è sempre però piantato un chiodo arrugginito. Ecco, questa cosa mi piace tantissimo, insegnare ai ragazzi che lo scrittore è l'adolescente.
0: Sto ricordando, ma forse sbaglio, e forse esattamente come nel suo libro i miei ricordi sono ucronici, perché questa è l'altra grande forza del suo romanzo, che ci si può rendere conto che la storia, essendo raccontata, avendola conosciuta noi per la maggior parte in forma scritta e sempre più in forma scritta, può essere in qualche modo rivisitata. Ecco, il mio ricordo rivisitato è una canzone dei Baustelle che parte da un articolo di Marco Lodoli sugli adolescenti, e questo potrà essere verificato da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3. Se dovesse raccontare Leonardo Colombati, per chi non ha ancora letto il suo libro e per chi lo prenderà dopo aver sentito questa conversazione, oppure invece scapperà via, cosa direbbe di Buzz?
1: Buzz è un ragazzino figlio del suo tempo, appunto, che sono i primi anni del Novecento, che sono stati forse l'era più bella e più felice della storia umana. Sono successe cose stupende, sa, Freud, il cubismo, tutto succedeva in maniera assolutamente sorgiva, la luce elettrica, eppure tutto questo ha portato all'orrore della Prima Guerra Mondiale, che è una cosa veramente incredibile. È il figlio del suo tempo, cresce con tutte le contraddizioni, è un romanzo in qualche modo di formazione, e l'ho voluto portare in giro per i cinque continenti in qualche modo, cercando sempre di ricordarmi di che cosa sono gli esseri umani, cioè che sono capaci appunto di scoprire l'energia elettrica e ancora combattere con le armi. Siamo nel 2026 e ancora le dispute non si fanno purtroppo con le palline da tennis, ma con le armi. È incredibile che il nostro mondo è così avanzato da un punto di vista intellettuale e tecnologico e ancora non siamo riusciti a sostituire questa cosa incredibile che è la guerra con una cosa molto più pacifica, molto più tranquilla, forse un sorteggione, qualcosa. Ci verrà in mente qualcosa prima o poi, eppure siamo così intelligenti. L'uomo è quello, è capace di scrivere la Divina Commedia, e però ancora non rinuncia all'omicidio e alla guerra. E Buzz in qualche modo riflette questa impossibilità dell'essere umano di essere tutta una cosa o tutta l'altra. Il mondo finisce, spoiler in qualche modo, visto che faccio esplodere la bomba atomica, però ecco, questa è la capacità degli esseri umani, che in qualche modo è riassunta in Buzz. Buzz comunque va avanti, non riesce a fermarsi. La nostra unica possibilità è quella di continuare ad andare sempre avanti. Lo diceva Tom Joad in Furore di Steinbeck, e in qualche modo lo dice anche il mio Buzz alla fine del libro.
0: C'è una parte nudista prima della bomba atomica, che comunque penso che sia molto interessante. Prima o dopo la bomba atomica, Leonardo Colombati?
1: Beh, è la parte subito dopo.
0: Okay, perfetto. No, perché sa, diciamo, l'ho letto con la foga che lei conosce bene nella lettura, che può anche rimmaginare delle cose nonostante la lettura. Volevo chiederle una cosa frivola, Leonardo Colombati. Lei la sento parlare di tennis appunto da 21 anni, come ha vissuto e come vive questa esplosione di interesse per il tennis? E soprattutto, pensa che sia legato all'eroe che emerge, diciamo, nazionale, come per esempio Sinner, oppure ad altro?
1: È legato ovviamente all'eroe nazionale. Siamo diventati tutti sciatori dopo Tomba e adesso con Sinner. Io ovviamente detesto gli italiani che mi dicono Prosto Sinner, ma insomma, purtroppo il mio tifo calcistico è romanista, quindi io sono abituato alla sconfitta, alla tragedia. Per una volta, come citando una cosa altissima, Febbre da cavallo, c'ho un cavallo che ha vinto, come diceva Caro Tenuto, c'ho un cavallo che vince, cioè, è una cosa esaltante e straordinaria da questo punto di vista. Cioè, non potrei immaginarmi un momento migliore. Io ho passato anni a tifare, con tutto il rispetto, Pistolesi, Cancelotti, c'è gente che forse di cui Narciso, Canè. Adesso c'ho Sinner e me lo tengo stretto.
0: Teniamoci stretto Sinner anche questa mattina qui sull'Isola Deserta, questo sabato mattina con Leonardo Colombati. Ricordiamo che il suo ultimo romanzo, pubblicato da Mondadori, si intitola Non ci sarà più notte, ed è un grande elogio dello sport rispetto ad altre forme di scontro più guerresche e più omicide. Sarebbe bello sapere le concordanze in italiano. E una espansa novella degli scacchi di Zweig. Grazie Leonardo Colombati.
1: Grazie Chiara Valerio, aspetto la sua cover di Kate Bush con ansia.
0: L'Isola Deserta torna sabato prossimo sempre alle 11:20, sempre su Radio 3. Un buon fine settimana da Chiara Valerio.
4: L'Isola Deserta è un programma a cura di Federica Barozzi e Clementina Palladini. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: tenete il posto, ci saremo tosto.
1: Momus, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, ben ritrovato caro pubblico di Radio 3 e anche da Sandro Cappelletto. Seconda puntata di Momus dedicata al viaggio musicale di Charles Barney in occasione del terzo centenario della nascita di questo musicista, compositore, organista e storico della musica inglese che nel 1770 resta praticamente sei mesi nel nostro paese perché vuole raccontare la vita musicale italiana, perché vuole scrivere una storia della musica e non può scriverla se non viene in Italia. Se non viene in Italia a sentire con le sue orecchie, a vedere con i suoi occhi, a parlare con la sua bocca, a incontrare i musicisti italiani, il contesto in cui vivono, la musica che fanno, vocale e strumentale, e come e quanto sia radicata la musica nella vita culturale del nostro paese. Come la puntata precedente, anche in questa ci farà compagnia una storica del Settecento, la professoressa Tiziana Plebani, già insegnante, già docente all'Università di Ca' Foscari. Torino, Milano, il viaggio prosegue adesso lungo la direttrice padana, come si dice, e Charles Barney arriva a Padova, 1770. Pochi mesi prima è scomparso un musicista per il quale Barney ha non ammirazione, ma venerazione, e cioè Giuseppe Tartini. In questi ultimi anni il soggiorno del celebre compositore e violinista Tartini ha reso questa città non certo meno famosa che nell'antichità per essere stata il luogo natale del grande storico Tito Livio. Padova, Tito Livio, Padova, Tartini. Questo per ribadire il rilievo che Charles Barney dà alla musica, per definire, connotare, identificare una città. Tartini era morto pochi mesi prima del mio arrivo e considerai questo evento una particolare sventura per me e una perdita per tutto il mondo musicale. Era un grande maestro e avrei desiderato molto sentirlo suonare, così come poter conversare con lui. Naturalmente, uno degli episodi leggendari della vita di Tartini non è sfuggito a Charles Barney, che riporta il racconto del sogno. Quale sogno? Siamo nel 1713, Tartini sogna, c'è tutta un'iconografia con un diavolo a gambe incrociate, con le sue belle alette diaboliche che suona il violino sul letto di Tartini mentre sta dormendo. Nasce in quell'occasione il Trillo del Diavolo. Una notte egli sognò di aver stretto un patto col diavolo che gli promise di essere al suo servizio in qualsiasi circostanza.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento allegro della sonata per violino in sol minore, più nota come il Trillo del Diavolo, di Giuseppe Tartini. L'ensemble La Stravaganza. Da Padova Charles Barney va verso Venezia e qui comincia a renderci conto di qualche abitudine non proprio esemplare del personale della pubblica amministrazione. A Fusina entrai in una comodissima gondola a quattro posti e fui avvicinato da ufficiali della dogana che furono molto gentili e non chiesero altro che una cortesia, una mancetta o un piccolo omaggio per il loro comportamento educato. Quando ebbi dato loro 2 o 3 liri, sarebbero le lire, se ne andarono soddisfatti e mi lasciarono assai stupiti perché mi erano state dette cose terribili a proposito della severità di questi ufficiali all'entrata di Venezia. Una mancetta, un pourboire, e se ne vanno contenti gli ufficiali della dogana. Che cosa nota Charles Barney appena arrivato a Venezia? Beh, qui, signori, ci sono 4 conservatori. La città è rinomata per i suoi conservatori o scuole di musica, che sono in numero di 4, l'ospedale della Pietà, i mendicanti, gli incurabili e l'ospedaletto. In ognuno di questi conservatori si dà un concerto il sabato e la domenica sera e nelle festività solenne. Alla sera mi recai alla Pietà. Non c'è più Vivaldi. Vivaldi ormai è morto da una 30 anni. Attualmente vi è come maestro di cappella un prete, il signor Furlanetti, e gli esecutori, sia vocali sia strumentali, sono tutte fanciulle. Suonano l'organo, i violini, i flauti, i violoncelli e persino i corni. A Venezia, naturalmente, il compositore che Barney cerca di incontrare, di conoscere da vicino, è Baldassarre Galuppi. Sonata in Do maggiore di Baldassarre Galuppi, una registrazione del 1962, da parte di un interprete che lo aveva molto caro e che proponeva spesso nei suoi concerti, nei suoi recital, proprio questa sonata, Arturo Benedetti Michelangeli.

0: Diamo il bentornata a Tiziana Plevani. Buongiorno, professoressa.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere ancora con noi in questa nuova puntata dedicata al viaggio musicale di Charles Barner in Italia. La volta scorsa ci ha dato una radiografia sintetica efficacissima della situazione demografica, economica e culturale del nostro paese nella seconda metà del XVIII secolo. Abbiamo accennato anche alla situazione di Torino, di Milano. Seguiamo Barner, restiamo ancora nel nord del paese e arriviamo in una città dove lui si sofferma a lungo, che è, se non sbaglio, l'unica, ma forse sbaglio perché c'è anche San Marino, repubblica del tempo nell'Italia del tempo, e cioè Venezia.
1: In realtà no, di repubbliche ce ne sono altre due oltre a Venezia, che una è la Repubblica di Genova. Diciamo che è un po' malinarnese la Repubblica di Genova, perché c'ha dei vicini, il Piemonte, un po' pericolosi, e aveva dovuto già cedere la Corsica ai francesi. Non è in buone condizioni, diciamo. E l'altra, invece, una piccola repubblica è quella di Lucca, che resisterà fino alla fine, molto piccola, ma bisogna anche nominarla, sì.
0: Dunque, a Venezia. Barner rimane a lungo, è incantato dalla vita teatrale della città, ma in realtà dopo nemmeno 30 anni Venezia come repubblica finirà la sua storia millenaria. Che cosa succede nella seconda metà del Settecento in Laguna?
1: Allora, intanto bisogna dire che la città era una città molto popolosa, aveva ripreso tutti gli abitanti che aveva perduto con la peste del 600, 140.000 erano gli abitanti, quindi con molte presenze straniere, oltre ai numerosissimi viaggiatori. Quindi aveva ripreso a crescere da quel punto di vista, si era mantenuta neutrale nei conflitti, aveva anzi cercato modalità pacifiche di buon vicinato nei confronti degli austriaci e dei turchi. Del resto l'attività diplomatica era una tradizione molto consolidata. Tuttavia, per quanto riguarda la politica interna, Venezia rimane bloccata. Il governo era saldamente nelle mani di pochi patrizi, c'era una forte disuguaglianza che connotava il ceto nobiliare. Non mancarono i tentativi di riforma anche per l'ampia diffusione delle idee illuministe, anche negli anni, insomma, a ridosso degli anni di Barney, cioè negli anni 60 e negli anni 80. Due tentativi di riforme che però si conclusero con l'arresto dei maggiori fautori. La Repubblica, insomma, non fu in grado di riformare la sua struttura di governo, tuttavia in altra direzione si mosse con maggiore determinazione e innovazione. Vennero attivate le scuole di sestiere, cioè di quartiere, potremmo dire, no? Venne rinnovato l'insegnamento universitario, librerie, ritrovi, salotti, alcuni salotti di dame famose e colte, conversazioni, ben 200 caffè facevano della città un vitalissimo centro di informazioni, di sociabilità promiscua tra i sessi e di cultura diffusa. Intensa era la vita teatrale. All'inizio del secolo Venezia contava ben 20 teatri, poi ridotti a 7 nel periodo proprio di Barney per il decreto del Consiglio dei Dieci. E i viaggiatori apprezzavano la grande libertà di movimento e di ritrovo, la promiscuità tra i sessi. Anche Barney osservava l'intensa vita notturna e la comodità delle gondole, il lungo periodo del carnevale, e specie gli stranieri accorrevano, così come Barney, ad ascoltare le voci delle putte dei quattro conservatori femminili, che talvolta si esibivano anche nei palazzi nobiliari. Quindi una repubblica di luci e ombre, certamente destinata a chiudere il suo periodo, non solo per l'arrivo di Napoleone, ma per, diciamo, un esaurimento ormai del suo destino.

0: In questa puntata parliamo anche di Bologna, dove Barney incontra il più grande cantante del Settecento, Carlo Broschi Farinelli, l'Evirato Cantore, dove è attivo Padre Martini, grande storico della musica. Bologna fa parte dello Stato della Chiesa. Che città è in quegli anni?
1: Allora, appunto, lo Stato della Chiesa, che è uno Stato molto, molto vasto e anche diversificato, perché appunto a parte la Romagna, ma anche Lazio, Marche, Umbria. Bologna, ecco, sì, merita un appunto, perché contava 60.000 abitanti all'epoca di Barney, e come Barney era diventata meta del Grand Tour per la fama di città d'arte, del barocco, del rococò, ma anche per la vivacità culturale, specialmente nel versante scientifico. Era nato l'Istituto delle Scienze, fondato dallo scienziato Luigi Ferdinando Marsili, e quel che è più interessante è che sotto Papa XIV, che era stato vescovo di Bologna, non solo vi fu uno slancio nel campo scientifico, ma si accolsero anche delle donne. Si laureò a Bologna Laura Bassi, che segnò fisica sperimentale, che Barney infatti va a incontrare per una celebrità, ma anche Anna Morandi Minzolini, creatrice delle cere anatomiche, accolta sempre nell'Istituto delle Scienze.
0: Grazie Tiziana Plebani. Allora, a risentirci fra una settimanella per un'altra nostra conversazione. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

Nel corso dell'intervista con Tiziana Plebani abbiamo ascoltato Ti sento, amor, ti sento, una cantata di Benedetto Marcello interpretato dal gruppo La Floridiana soprano Nuria Rial. Poi di Gaetano Latilla, nato a Bari, attivo a Venezia. È proprio vero, no? C'era un'unità d'Italia fatta dai teatri, fatta dai musicisti, dai compositori, dagli interpreti, dai cantanti. Barney lo incontra appunto a Venezia, la finta cameriera, primo atto, agitato, il mio cor si confonde, interpretazione della Cappella dei Turchini diretta da quel musicista al quale dobbiamo essere tanto riconoscenti per tutto il repertorio che ha studiato, indagato, ritrovato e eseguito, cioè Antonio Florio, soprano Roberta Invernizzi. Restiamo a Bologna. Bologna è una città che non può mancare nel viaggio in Italia di Charles Barney, perché a Bologna vivono due leggende. Lo scopo principale che mi aveva condotto in questa città era di incontrarmi col dotto padre Martini e con il celebre signor Farinelli, il primo considerato in tutta Europa come il più profondo teorico, l'altro ritenuto il più grande interprete del nostro tempo, o forse di tutti i tempi e di tutti i paesi. Poiché ebbi la fortuna di essere bene accolto da entrambi, non mi dilungherò a tessere le lodi, perdendomi nei dettagli di fronte a queste due personalità così straordinarie. Incontra padre Martini, che sta scrivendo la sua storia della musica, ma non solo. Sta raccogliendo faticosamente, scrivendo a suoi corrispondenti in tutta Europa, una prima pinacoteca dedicata esclusivamente a volti di compositori, di cantanti, di musicisti. Padre Martini è un religioso, è un frate francescano. Unisce alla purezza di vita, alla semplicità di modi, un'innata gaiezza, dolcezza e un grande senso di umanità. Oltre alla sua immensa collezione di libri stampati, padre Martini possiede manoscritti originali di valore inestimabile e copie di manoscritti della Biblioteca Vaticana, di quella Ambrosiana, delle biblioteche di Firenze, Pisa e di altre città, dove per speciale concessione del Papa aveva potuto copiarli. Possiede 10 diverse copie del famoso Micrologus di Guido d'Arezzo. Ecco perché Charles Barney ha voluto venire in Italia, conoscere le fonti. Padre Martini, Carlo Broschi Farinelli, li incontra tutte e due e facciamo precedere una breve descrizione dell'incontro con Farinelli da una delle arie che lui chiamò I voli del mio capriccio. 5 arie che negli anni 50 del Settecento, da Madrid, dove ormai risiedeva e viveva, ha mandato a Maria Teresa a Vienna perché non lo dimenticassero. Sono arie attraversate da segni di inchiostro rosso, perché quelle variazioni, quelle serie infinite di trilli, quelle battute tenute tutte insieme da un segno di legato, perché voleva dire che quelle battute lui le copriva con un unico fiato. Bene, in questo modo Maria Teresa poteva riconoscere l'eccezionalità di quel cantante.

I momenti finali di quell'usignolo che è innamorato, quando il canto e il suono degli strumenti sembrano voler proprio riprodurre non solo i trilli dell'usignolo, ma anche lo zampettare, il muoversi dell'usignolo, saltellando di qua e di là. Angelo Manzotti con l'ensemble Isabella Leonarda, diretto da Maurizio Schiavo. L'incontro col Farinelli nella sua villa fuori Porta delle Lame a Bologna esalta Charles Barney, che rimane stupefatto anche dalla collezione, dai beni che Farinelli possiede. Farinelli aveva voluto come costruire un museo in vita, un suo stesso museo. In questo museo ci sono i quadri, c'è il ritratto di lui col mantello di Calatrava, la più alta onorificenza che potevano concedere i re di Spagna a chi diventava nobile. Farinelli non lo era di famiglia, naturalmente. Ma rimane Charles Barney stupefatto dai suoi clavicembeli, costruiti in paesi diversi, a cui ha dato il nome dei più grandi pittori italiani, secondo la preferenza che accorda ad ognuno di essi. Il suo favorito è un pianoforte. Non lo chiama più clavicembalo, lo chiama pianoforte, 1770. Costruito a Firenze, su cui è inciso in lettere d'oro Raffaello d'Urbino. E poi i suoi clavicembali li chiama Correggio, Tiziano, Guido, Guidoreni. Il secondo strumento in ordine di preferenza è un clavicembalo che gli fu donato dalla defunta regina di Spagna, che era stata allieva Maria Barbara, allieva di Scarlatti sia in Portogallo sia in Spagna. Fu per questa principessa che Scarlatti scrisse i suoi due primi libri di esercizi e a lei fu dedicata la loro prima edizione stampata a Venezia.

Domenico Scarlatti, sonata in Do maggiore, K515 delle sue 555 sonate, l'interpretazione recente di Maurizio Baglini. A Bologna, in quel periodo del 1770, c'è un ragazzino in viaggio in Italia, anche lui con suo padre. Dovevo incontrare niente meno che il celebre piccolo tedesco Mozart. L'aveva già incontrato Barney. E dove? A Londra, 4 anni prima, dove aveva stupito tutti gli ascoltatori col suo precoce talento musicale. Ebbi una lunga conversazione con suo padre, Leopold Mozart. Seppi che la famiglia era ospitata nel palazzo del principe Pallavicini. Il ragazzo è molto cresciuto, ma è pur sempre un ragazzo. È stato a Roma e a Napoli, dove ha riscosso grande ammirazione. A Roma è stato insignito dal Papa dell'Ordine dello Speron d'Oro, la sola onorificenza civile o militare concessa da Sua Santità. Ha stupito dovunque i musicisti italiani. Ha ora 12 anni, in realtà ne ha due di più, 14, e gli è stato affidato l'incarico di comporre un'opera per il Teatro di Milano in occasione del matrimonio della principessina di Modena con uno degli arciduchi d'Austria. Ma come farà? Si chiede Barney, lui che non conosce bene la lingua italiana. Ma non c'è nulla che non ci possa attendere dalla sua straordinaria prontezza e dal suo talento sotto la guida di un uomo come suo padre, musicista così intelligente e valente. Dunque, è stupefatto Barney, siamo nel paese dei compositori d'opera. Ma come mai, per un'occasione così importante, pubblica, ufficiale, viene chiesto a un ragazzino tedesco, dice lui, Mozart era austriaco, diremmo oggi, di Salisburgo, di comporre una nuova opera? Come farà lui che non è un madrelingua italiano, ma è capace di tutto? A che cosa si riferisce Barney? Beh, alla prima delle tre opere che Mozart scriverà durante i suoi viaggi italiani, il Mitridate, re di Ponto. Come mai viene fuori la storia di Mitridate nel 1770? Perché Mitridate combatte contro i romani e sarà sconfitto, ma i suoi invocano la libertà. Per il pubblico del tempo il messaggio è chiarissimo. Il regno d'Austria che governa Milano è in lotta contro i gesuiti. Mettere in conflitto Mitridate contro Roma e schierarsi dalla parte di Mitridate significa che a Roma adesso, 1770, c'è il papato, c'è lo Stato della Chiesa e il messaggio è molto chiaro. Infatti in quegli anni viene abolito l'ordine dei gesuiti. Come ci ha raccontato anche Tiziana Plebani, un certo spirito laico si sta affermando nel regno milanese. Christophe Rousset, L'Étalon Ridic, il finale di Mitridate, re di Ponto.

presso accader poc'anzi del nemico in potere binorrode che pria morir che d'incontrarla elessi potessi almen potessi egual premio tant'opre avvieni o dolce dell'amor mio

0: È una sontuosa edizione della prima, poi le altre saranno La Scanio in Alba e Lucio Silla, delle tre opere che Mozart tra 1770 e 1772 scrive nel nostro paese: il Mitridate Re di Ponto, Christophe Rousset con le Talents Lyriques, nel cast Nathalie Dessay, Cecilia Bartoli, Brian Asawa, Giuseppe Sabatini. Abbiamo ascoltato il finale dell'opera. Termina la seconda delle tre puntate che Momus dedica al terzo centenario della nascita di Charles Barney, musicista e storico della musica inglese. Grazie della vostra attenzione dal nostro agile e collaudato equipaggio, mentre vi invitiamo a restare all'ascolto delle trasmissioni di Radio 3. A risentirci sabato prossimo.
1: 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Questa è la settimana del Venice Climate Week, che si occupa in particolare attraverso alcune esposizioni del problema ambientale. Noi siamo con Davide Monteleone, che intanto saluto. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
0: Davide Monteleone che espone a Piazza San Marco alle procuratie vecchie, in questa occasione una mostra dedicata ai minerali, in particolare alla richiesta esponenziale di alcuni minerali che comporta naturalmente delle conseguenze ambientali, sociali. Questa mostra è il frutto di una ricerca che ci facciamo raccontare da Davide Monteleone. Come è cominciata?
1: Questa ricerca è cominciata qualche anno fa, direi ormai 3 o 4 anni fa, ed era un po' un'osservazione, diciamo, sulle zone grigie della transizione energetica. Quindi in particolare ho seguito la storia di una serie di minerali, quelli che vengono definiti minerali critici, che sono appunto indispensabili per la transizione energetica, come il litio, il nichel, il cobalto, ma anche, insomma, materiali più semplici
0: Le
1: come il
0: terre
1: rame.
0: rare, famose terre
1: Sì, le
0: rare.
1: terre rare famose, ed è un lavoro che poi, diciamo, ha vinto il premio Deloitte nel
0: Sì.
1: 2024, e quindi questa mostra è un estratto in realtà di un progetto più ampio che, grazie a Deloitte, diciamo, ha cominciato a Milano e sta viaggiando, insomma, quindi viene esposto in varie sedi sia in Italia che all'estero, insomma.
0: Sono delle foto straordinarie che hanno richiesto naturalmente degli spostamenti e dei lunghi periodi all'estero, in particolare per esempio per trovare il grande giacimento di litio è andato in Cile, Davide Monteleone, nel deserto Atacama e ci facciamo raccontare questa esperienza.
1: Sì, il Cile è il maggiore esportatore di litio al mondo, ha le maggiori riserve di litio al mondo dopo, insomma, la Bolivia, quello che chiamano il triangolo del litio, quindi Bolivia, Cile e Perù. E lì, diciamo, è uno dei posti più aridi del pianeta, è un deserto dove ci sono queste immense piscine di evaporazione. Una delle problematiche principali in questo caso è il consumo dell'acqua, perché sono necessari più o meno 2600 litri di acqua al minuto, insomma, per produrre pochi chili di litio. E calcolando che una batteria media di una macchina elettrica sono circa 50-60 kg di litio, ecco lì che è calcolato un po' il costo di questa transizione energetica, che, voglio dire, è indispensabile, necessaria e utile. E la problematica è probabilmente quella di cercare di non incorrere di nuovo negli errori che sono stati fatti nella rincorsa delle risorse delle fossili. Insomma, questa è un po' l'osservazione del lavoro, come questo altri, ecco.
0: Ecco, un altro lavoro molto interessante è quello scattato in Indonesia, dove un villaggio di pescatori, un tempo circondato da foreste incontaminate, si è poi trasformato in un agglomerato di impianti industriali che Davide Monteleone ha fotografato a modo suo e quindi in maniera estremamente originale. Dunque si guarda naturalmente anche alle conseguenze sociali di questa ricerca spasmodica di minerali.
1: Sì, l'Indonesia invece è il maggiore esportatore di nichel. In questo caso la problematica principale è la deforestazione e anche la contaminazione, insomma, di metalli pesanti nelle coste, insomma, di quest'isola Sulawesi in Indonesia, dove ovviamente, insomma, il sostegno principale un tempo era la pesca, e oggi è il nichel, però con tutte le conseguenze appunto ambientali e sociali che questo comporta. E, tra l'altro, insomma, mi faceva piacere anche dire che il lavoro non è solamente fotografico, c'è una parte anche di raccolta di dati che abbiamo fatto, insomma, in collaborazione con Valentina De Filippo, che è una data designer inglese, e una parte video con cui, insomma, il mio team di collaboratori, Manuel Montesano e Samantha Zani, hanno partecipato. E quindi questo progetto comprende in realtà tre ingredienti: la parte fotografica, una parte video, una parte di data visualization, insomma.
0: Ecco, Davide Monteleone, per restare sull'aspetto formale del racconto fotografico, come è riuscito a dosare questa attenzione, interesse sociale cruciale in questo lavoro, con invece il desiderio naturalmente di realizzare delle fotografie così impattanti dal punto di vista estetico?
1: Ma diciamo che questo fa parte del linguaggio della fotografia, è la naturale predisposizione della fotografia, in cui l'estetica è un vettore e quindi una metodologia che poi serve di fatto a incuriosire lo spettatore. Nel mio lavoro c'è certamente una parte pedagogica, insomma informativa, abbastanza importante, ma se non ci fosse l'estetica, tutta la parte informativa rimarrebbe praticamente irrisolta o forse poco interessante. Quindi diciamo che la parte estetica è complementare al contenuto e al tema del soggetto, e sarebbe irrispettoso nei confronti del soggetto avere un'estetica che non lo sostiene, ecco.
0: Ecco, proprio questo volevo chiedere, appunto l'approccio formale viene poi dettato dalle situazioni che si trova a rappresentare, alcune sono fotografie guardate dall'alto, insomma, come studia per ogni scatto?
1: Diciamo che c'è molta ricerca prima e ovviamente c'è anche un percorso creativo che ormai dura da quasi 25 anni. In questo caso specifico la cosa importante erano le dimensioni del territorio e anche in qualche modo metaforicamente le dimensioni della storia in se stesso, cioè della transizione energetica, che è un problema globale. Quindi le vedute sono sempre molto ampie, ci sono queste enormi panoramiche, oppure ci sono queste fotografie aeree che diventano praticamente astratte. In qualche modo c'era il tentativo di bilanciare questa spettacolarità in qualche modo della natura anche quando viene usurpata in un certo senso. Quindi c'è come una forma di resilienza del paesaggio, della natura, delle foreste, del deserto e via dicendo, ma anche dello spirito umano. Insomma, penso ad esempio alle fotografie del Congo in queste miniere di cobalto. E quindi la scala era molto importante. Quindi in questo caso diciamo, io sono un sostenitore del fatto che il contenuto della storia debba essere supportato dall'estetica e non viceversa. Insomma, non ci deve essere una forzatura di stile, sì, sempre uguale per qualunque storia. Ogni storia è detta, diciamo così, la narrativa e le condizioni.
0: Grazie a Davide Monteleone, protagonista della Venice Climate Week del 2026. Critical Minerals, Geography of Energy è il titolo di questa esposizione, la potete visitare alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco fino all'8 giugno. Grazie.

0: Siamo con Leonardo Bigazzi, che intanto ringrazio per essere con noi. Una mostra di cui si parla molto in questi giorni di apertura della 61esima Biennale di Venezia al complesso dell'Ospedaletto, realizzata da Fondazione In Between Art Film, possibile visitarla fino alla fine della Biennale, al 22 novembre. Presenta 8 grandi video installazioni commissionate per l'occasione ad artisti molto differenti tra di loro, che arrivano da tutto il mondo, a partire da un'idea molto precisa, che è quella della canicula, questo momento dell'estate soffocante che tutti noi conosciamo bene e credo tutti i popoli del Mediterraneo certamente. Leonardo Bigazzi.
1: Sì, allora l'idea era quella di chiudere un arco temporale di 6 anni, per cui questa è la terza mostra di una trilogia, la trilogia delle incertezze. È una mostra che guarda fenomeni meteorologici presi come metafore della condizione che stiamo vivendo a livello internazionale, del mondo che stiamo vivendo. Quindi siamo passati dalla semioscurità di penombra nel 2022 alla nebbia, alla disorientamento della nebbia nebula nel 2024, e ora la canicola, quindi l'eccesso di luce, l'eccesso di calore, prese come metafora di il sovraccarico e la pressione che tutti noi sentiamo su di noi rispetto appunto a una condizione politica, una condizione di informazione, anche di pressione, di una quantità enorme di immagini che non necessariamente poi si traducono in una migliore comprensione di quello che è il mondo che ci circonda.
0: Anzi, direi che talvolta proprio questo eccesso di immagini ci disorienta. Gli artisti magari hanno anche il compito di riportarci a ripensare il presente. Sicuramente il video d'ingresso, i video sono divisi per piani in questo complesso straordinario. E il primo che si incontra entrando nel complesso dell'Ospedaletto è di Janis Rafa. È veramente un video impressionante. Lo puoi raccontare ai nostri ascoltatori?
1: Sì, allora il lavoro di Janis Rafa è veramente molto significativo rispetto anche a quello che è l'atteggiamento che abbiamo nelle commissioni di queste opere, perché lavoriamo nel complesso dell'Ospedaletto, che è un complesso che ha 500 anni di storia, un luogo che parte appunto dalla grande chiesa monumentale della chiesa dei derelitti e poi arriva appunto alle stanze dell'ospedale, che per oltre 500 anni hanno ospitato anime e vite che sono passate da qui. Janis è stata invitata proprio a confrontarsi con questo primo spazio della chiesa barocca e ha proposto quella che è di fatto un'allegoria del sacrificio, quindi l'idea di lavorare con immagini, con tableau, con delle immagini molto simbolicamente molto cariche, delle allegorie molto forti, riflettendo su quella che è diciamo una dimensione di sfruttamento e di sacrificio dei molti a vantaggio di pochi. Parte da questa architettura di uno spazio dove viene smembrata la carne per essere distribuita nella grande distribuzione, e quindi diciamo parte da questo rapporto di dipendenza tra l'uomo e l'animale, appunto per il sostentamento fisico, ma che poi viene preso come simbolico rispetto a una dimensione molto più ampia di tutto ciò che è lo sfruttamento appunto dell'altro da noi per poter sopravvivere e per poter vivere a vantaggio di pochi.
0: Un'altra installazione molto forte è quella di Massimo Danolfi e Martina Parenti. Ci troviamo in tutt'altra atmosfera visiva e di contenuto. Artisti italiani, una rarità qui in Biennale, se anche questa ce la puoi raccontare.
1: Sì, allora questo è veramente molto significativo rispetto anche del lavoro che facciamo con Fondazione In Between Art Film, quella proprio anche di creare ponti tra il mondo del cinema e il mondo dell'arte. Massimo e Martina sono due documentaristi straordinari, conosciuti per i loro film alla Biennale di Venezia, ma non avevano mai presentato il loro lavoro all'interno di un contesto di arte contemporanea. Noi abbiamo riconosciuto nella loro pratica una qualità di un'immagine meditativa forte, in grado di raccontare e di trasferire davvero l'essenza del reale, e quindi li abbiamo invitati a misurarsi sulla multipla temporalità di una grande videoinstallazione dove loro davvero hanno concentrato 20 anni di lavoro, 20 anni del loro sguardo surreale, e quindi è un'opera diciamo enciclopedica, un'opera totale.
0: Un ultimo video che possiamo raccontare, secondo me va raccontato perché c'è una qualità narrativa, pur essendo molto minimale, che è quello di Maya Watanabe al primo piano dello spazio.
1: Sì, allora, se questi due primi lavori che avevamo raccontato sono due lavori molto cinematografici, l'immagine comincia veramente quasi a sgretolarsi, a diventare quasi irraggiungibile. Il lavoro di Maya davvero chiude questo ciclo in un certo senso, arrivando a filmare all'interno di un tunnel a meno 16 gradi sotto zero nel nord della Siberia, vicino al Polo Nord, la figura di un mammut che è stato ritrovato per lo scioglimento del permafrost dovuto al riscaldamento globale, e quindi ci offre questo incontro con un animale che non dovremmo incontrare perché è estinto da 20.000 anni. Quindi è la possibilità che la telecamera in qualche modo ci offra un contatto con un qualcosa più grande di noi, più ampio della nostra vita stessa, è quasi un incontro con l'essenza di quello che il tempo è nella sua accezione più filosofica e concettuale.
0: È una videoinstallazione davvero simbolica anche di questa mostra, del vostro tentativo appunto di raccontare questa idea della canicula. Si può visitare al complesso dell'ospedaletto fino al 22 novembre, l'ingresso è gratuito. Grazie a Leonardo Bigazzi. Simbolica anche di questa mostra, del vostro tentativo appunto di raccontare questa idea della canicula. Si può visitare al complesso dell'ospedaletto fino al 22 novembre, l'ingresso è gratuito. Grazie a Leonardo Bigazzi.

0: E a questo punto passo la parola a Francesco Mandica per farci raccontare le sue scelte musicali. Buongiorno Francesco.
1: Grazie Elena e buongiorno, buongiorno a te, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 da Francesco Mandica. C'è un latino che torna utile una volta tanto. Canicula, la stella del cane, Sirio, che per le culture mediterranee antiche si sommava al sole nei giorni più torridi dell'estate, amplificandone l'insostenibilità. Una credenza torrida, il modo in cui una civiltà proietta sulla volta celeste la propria esperienza del limite. Gli antichi avevano bisogno di un colpevole cosmico per il caldo insopportabile e lo trovarono in una stella. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più difficile da indicare, un sistema, una catena di decisioni, una geografia estrattiva che si estende dal Congo al Cile senza che nessuno la veda davvero. Alle procuratie vecchie, Davide Monteleone espone fotografie del progetto Critical Minerals, Geography of Energy, nell'ambito della Venice Climate Week. Monteleone è un geologo della veduta, con macchina fotografica. Il suo campo d'indagine sono i minerali, il litio, cobalto, coltan, terre rare, che rendono tecnicamente possibile la transizione energetica. Dal Cile al Congo, dall'Indonesia all'Italia, le sue immagini restituiscono la materialità del consumo. La fotografia documentaria assume qui una densità iconologica che va oltre il reportage. Il minerale estratto è materia prima dello schermo e del sensore, prima ancora che dell'energia. È la condizione materiale dell'immagine stessa. C'è un cortocircuito che Monteleone non esplicita, ma lascia lavorare. Le fotografie che documentano l'estrazione dei minerali esistono grazie agli stessi minerali che documentano. Al complesso dell'ospedaletto, la fondazione In-Betweener Film chiude la sua trilogia delle incertezze. Terzo capitolo dopo Penumbra e Nebula, la canicola qui non è fenomeno meteorologico, ma figura del contemporaneo, quel regime in cui l'eccesso di visibilità non produce chiarezza ma opacità, in cui la sovrabbondanza di immagini e di enunciati corrode la possibilità stessa di orientamento. C'è una tradizione lunga in questo modo di pensare da Abi Warburg, che passò anni a studiare come le immagini si sedimentano nella memoria collettiva fino a diventare ingestibili, fino a Guy Debord, che chiamò spettacolo proprio questa saturazione, il punto in cui vedere troppo equivale a non vedere niente. Canicola eredita quella tradizione e la porta dentro un presente in cui la velocità di produzione delle immagini ha reso quella saturazione non più critica possibile, ma una condizione strutturale. Un dispositivo. Insieme le due esibizioni bruciano come un cerino con due estremità di zolfo, insomma non resta nessun lato a cui appoggiarsi senza scottarsi. Veniamo alla musica. Per Monteleone ho scelto Bad News di Aaron Fraser dall'album di debutto Introducing, prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys e inciso a Nashville con i Memphis Boys, gli stessi musicisti che avevano pensato e registrato con Aretha Franklin e Dusty Springfield. Bad News, cattive notizie. Quelle che arrivano dal sottosuolo del mondo, dai giacimenti di litio e cobalto, dalle miniere di coltan, che rendono possibile ogni schermo che stiamo guardando in questo momento.

0: Fraser porta il falsetto, strumento storicamente dalla vulnerabilità nel soul, su un groove che non concede alleggerimento. La produzione di Auerbach è densa, sincopata, trattiene il peso dell'esserci. C'è qualcosa di esatto in questa scelta. Anche le fotografie di Monteleone funzionano così, come bellezza formale che non attenua la materia che contiene, ma la rende più difficile da ignorare. Per Canicola, Something Cool, nella versione di Ruth Cameron, dall'album Roadhouse del 2000. Il brano è di Billy Barnes, reso celebre nel 1954 da June Christie, con gli arrangiamenti di Pete Rugolo per la Capitol Records. La versione della Cameron è lenta, notturna, consumata dal caldo. Una voce che chiede qualcosa di fresco, come se recitasse una preghiera, sapendo che il bancone di un bar funziona come sagrestia o un confessionale. Something Cool è una messa laica contro l'afa. Non una canzone d'estate, ma una canzone sull'estate, che è una condizione insostenibile, sull'apice del caldo, come momento in cui i sensi cedono e la realtà comincia a vacillare. A te la linea, Elena.
1: E siamo arrivati al momento dei saluti. Vi saluta e ringrazia Cristina Faloci che cura a tre con il coordinamento di Monica D'Onofrio. Saluti da parte di Francesco Mandica che avete appena ascoltato e di Elena Del Drago che vi sta parlando. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3. Now.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buon pomeriggio da Florinda Fiamma. Ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale sulle anticipazioni dei programmi e degli eventi in onda qui su Radio 3 nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Oggi a tutta l'umanità ne parla, sulla scia dei festeggiamenti degli 80 anni della Repubblica Italiana, Michele Demieri ed Edoardo Camurri hanno intitolato questa puntata La Repubblica dei Ribelli e gli ospiti sono Marco Pannella e Camilla Cederna. In onda alle 17 e tutte le puntate, come sempre, su RaiPlay Sound. Domani, domenica 7 giugno, alle ore 11.50, in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, andrà in onda, come di consueto, il concerto del Quirinale di Radio 3, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale. Ascolteremo il trio composto da Robert McDuffie al violino, Erika Piccotti al violoncello e Virginia Vignera all'arpa. Tra le musiche che verranno eseguite ci sarà la suite per violoncello solo numero 1 in sol maggiore di Bach e la sonata per violino e violoncello di Ravel. Torna Maturadio, il podcast di Radio 3 e Treccani, pensato per la maturità. È già su RaiPlay Sound Maturadio, che si arricchisce di 10 nuove lezioni dedicate alla letteratura francese, da Balzac a Flaubert e Zola fino a Proust, Céline e Sartre. Queste lezioni di francese si aggiungono alle 250 puntate già disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme e pensate per accompagnare studentesse e studenti verso l'esame di maturità. Questo podcast, realizzato da Radio 3 e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani su progetto del Ministero dell'Istruzione, mette a disposizione una decina di playlist dedicate alle principali discipline scolastiche: storia, scienze, storia dell'arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica, fisica, inglese e anche agli argomenti più studiati per la maturità, dalla geometria euclidea alla poetica di Giacomo Leopardi, dai principi della dinamica all'Italia repubblicana, dall'astrattismo di Kandinsky alle satire di Giovenale. Le lezioni alternano spiegazioni, letture ed esempi pratici attraverso le voci di attori e professionisti del mondo degli audiolibri come Valerio Mastandrea, Daniele Parisi, Claudio Morici e Gioia Salvatori. Le nuove puntate sono affidate alla voce dell'attrice Valentina Carnelutti e ripercorre i profili di alcuni dei grandi autori della letteratura francese.
3: Buon pomeriggio, sono Valentina Carnelutti. Maturadio è geniale, è una svolta per chi deve fare la maturità, per chi anche invece ha voglia di ascoltare e ripassare delle cose o addirittura per chi non si è preso la briga di studiarle quando era il momento e vuole un'infarinatura colta, perché i testi sono scritti in maniera molto accurata e c'è veramente di tutto: italiano, inglese, letteratura, scienze, matematica e quest'anno letteratura francese. Et je me suis dédié à la littérature française, ce qui m'a vraiment amusé et ce qui m'a fait aussi rendre compte qu'en fait j'avais vraiment juste connu certaines choses, mais pas vraiment d'une manière profonde. Ecco, è anche un'opportunità per approfondire un pochino. È un sunto, ma è anche uno spunto per incuriosirsi. E poi, appunto, la cosa fantastica è che si può ascoltare in qualunque momento. È un'idea nata durante il periodo di clausura nel 2019, mi pare. Era stata un'idea di Christian Raimo, che io seguo tipo pifferaio magico, quando mi dice facciamo questa cosa, sì. Grazie, sono felice di far parte di questo progetto e soprattutto in bocca al lupo a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi che fanno la maturità.
2: La prossima settimana a leggere e commentare i giornali ci sarà Francesca Caferri. inviata del quotidiano La Repubblica. Se volete intervenire dalle 8 del mattino al filo diretto di Prima Pagina, dovete comporre l'800 050 333. Invece al 335 56 342 96 potete mandare degli sms oppure dei whatsapp, così potete comunicare e commentare le puntate delle varie trasmissioni di Radio 3. Ascoltiamo altre anticipazioni su quello che andrà in onda nelle prossime ore e nei prossimi giorni dalle voci dei curatori e dei conduttori di Radio 3.
4: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, mi occupo della trasmissione Radio 3 Suite, che questa settimana ha molti appuntamenti in diretta da Milano. A cominciare da sabato 13 giugno alle ore 21 potrete ascoltare il concerto per Milano in Piazza Duomo. Protagonista l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, al pianoforte Hayato Sumino, in programma musiche di Gershwin, Rachmaninoff, Shostakovich e Bernstein. Sabato ci sarà anche un secondo cartellone alle 22.30 con il concerto numero 2 della serie Sequenze e Capricci, omaggio a Luciano Berio, della giovine orchestra genovese. Ma dicevamo di Milano, il secondo appuntamento previsto è sempre un concerto sinfonico, quello di giovedì 11 giugno alle ore 20 alla Scala. Dirige il nuovo direttore stabile del Teatro Milanese, Chung, che in questa occasione suona anche il pianoforte nel triplo concerto di Beethoven. Gli altri solisti sono Francesco Manara, violino, Massimo Polidori, violoncello. In programma anche la quarta sinfonia di Johannes Brahms. Altro appuntamento alla Scala, questa volta con l'opera, e ancora una volta c'è Myung-Woon Chung sul podio. Lunedì 8 giugno alle ore 20 c'è la prima di Carmen. Si tratta di un nuovo allestimento del capolavoro di Georges Bizet. La regia è di Damiano Micheletto, con la novità della madre di Don José, solitamente solo menzionata nel libretto, che diventa una presenza scenica fissa. Nella parte del titolo, Clementine Margain, Vittorio Grigolo e Don José. Ancora per l'opera, venerdì 12 giugno alle ore 20, trasmettiamo Napoli Milionaria in diretta dal Teatro Comunale Nouveau di Bologna. È l'opera che Nino Rota compose sulla base della celebre commedia di Edoardo De Filippo, con il libretto scritto dallo stesso commediografo, direttore James Fedek, regia Marcello Lombardero. Altra diretta, martedì 9 giugno alle 20 dall'Auditorium di Bolzano. Michele Mariotti, direttore, Giuseppe Gibboni al violino, con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento. In programma le variazioni su un tema di Haydn, di Brahms, il concerto per violino e orchestra di Beethoven e la prima sinfonia di Shostakovich. Mercoledì 22 giugno alle 20.30 abbiamo un concerto con l'orchestra della Toscana diretta da Balázs Kocsár, violoncello Alexei Stadler. Potrete ascoltare un brano in prima esecuzione assoluta, Grand Dance per violoncello e orchestra di Paolo Catenaccio. Inoltre le variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky e la sinfonia K425 Linz di Mozart. Questa settimana lo spazio per il jazz è domenica 14 giugno alle 20.30. Il concerto si intitola Good Vibrations ed è un omaggio ai Beach Boys. Arriva dal Ravenna Jazz ed è stato registrato l'anno scorso al Teatro Alighieri. Sul palcoscenico l'Italian Jazz Orchestra, con ospite il gruppo vocale Barahonna. In programma, arrangiati in forma jazz, molti grandi successi del celebre gruppo californiano. Dunque è tutto per questa settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.

0: parte per Vienna e poche settimane dopo la sua Polonia si ribella, si rivolta contro l'occupazione russa. A quel punto che cosa fare? Restare all'estero? Passare tutta la sua vita da esule? O ritornare in patria e magari combattere? Frédéric Chopin sceglie di restare a Vienna, ma a Vienna i giovani polacchi indipendentisti non sono ben visti. L'Austria è alleata della Russia con la Santa Alleanza e Chopin lascia Vienna e inizia un peregrinare, va a Stoccarda prima di raggiungere Parigi, che rimarrà la sua città per i 19 anni soltanto che gli rimangono ancora da vivere. Riprende da lunedì 8 alle ore 13 per Suona Luna il racconto di Chopin, l'inafferrabile, perché tale appare la sua musica. Così scrive Hector Berlioz, che lo ascolta proprio a Parigi, solo Chopin può suonare Chopin, e Franz Liszt nota come il suo tocco, così meraviglioso ma così delicato, il suo suono così piccolo, non sia in grado di affrontare le grandi platee e impedisca di fare di lui un virtuoso dalla carriera internazionale. La particolarità, l'originalità di Chopin si manifesta sempre di più man mano che passano gli anni e che lui conquista le sue opere, il suo stile, la sua poetica più particolare. Di questo racconteremo ogni giorno, da lunedì 8 a venerdì 12 giugno, per Suona Luna, Chopin, l'inafferrabile.
1: A me sembra, parlando di cibo, visto che siamo entrati in questo argomento, a me sembra fondamentale che fin dal 400, quindi una storia che non ha niente a che fare con l'Italia unita, esista nello spazio italiano una enorme quantità di prodotti del territorio, di ricette della cucina, che hanno una denominazione locale, che siano le tagliatelle alla bolognese, o che siano i cavoli romani, o che siano questo o quell'altro. Ecco, perché l'esistenza di queste denominazioni locali significa che queste cose circolano, se no non avrebbero questa denominazione. Circolano nella cultura, circolano nel mercato, circolano nei saperi collettivi. Per un po' di tempo circolano solo a livelli alti, ma poi col tempo circolano un po' dappertutto su scala sociale. Ecco, allora è partendo da questo tipo di ragionamento che noi possiamo capire perché gli italiani si autorappresentano come italiani e parlano di Italia quando un'Italia non c'è. Cioè d'Italia parla Dante, d'Italia parlano tutti gli autori del 400-500 e l'Italia non c'è. Quindi parlano di un'Italia che evidentemente è qualcosa di diverso da un'unità politica, è uno spazio di condivisione culturale.
2: Buon pomeriggio da Monica D'Onofrio, quella che avete appena ascoltato e che vi invita all'ascolto di un nuovo episodio della Vita che mi diedi, in onda come sempre tutte le domeniche alle 23 all'interno di Radio 3 Suite. La voce appunto di Massimo Montanari, medievista e storico dell'alimentazione. A lui si deve in gran parte, insieme ad altri, il successo ottenuto dalla cucina italiana, alla quale è stato dato il riconoscimento di patrimonio UNESCO. Con lui tanti temi affrontati, alcuni anche aneddoti divertenti, e soprattutto in questa conversazione, come al solito piuttosto informale, abbiamo cercato di ripercorrere secoli di una tradizione del nostro paese che la caratterizza e la identifica in una certa misura. Ascoltate, se ne avete voglia, domenica sera questa conversazione alle 23 su Radio 3 Suite, oppure recuperatela sulla piattaforma Rai Play Sound in una playlist dedicata che si intitola appunto La vita che mi diedi.
3: Grazie per averci seguito. L'appuntamento con questo spazio è per domani alla stessa ora. Un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma. Buon proseguimento prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con il sabato in concerto.

Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Libano, ancora attacchi incrociati. In un raid israeliano muoiono soldati dell'esercito regolare. Beirut, Hezbollah pronto al ritiro, se lo fa anche Tel Aviv. In Cisgiordania i funerali del neonato palestinese ucciso.
3: Golfo Persico, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni verso Hormuz. Teheran risponde con missili contro Kuwait e Bahrain, trattative ferme.
2: Quella in Iran non è una guerra giusta. Papa Leone, in visita apostolica in Spagna, interviene di nuovo sulle crisi internazionali. Rifuggire gli approcci identitari è il dono dell'Europa.
3: Abbiamo paura, da quel giorno non lavoriamo più, parlano i colleghi dei braccianti morti ad Amendolara. Oggi la manifestazione Fly CGL, la ministra Calderone, nei prossimi mesi ispezioni in agricoltura.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura il Medio Oriente, in Cisgiordania, a Hebron, il funerale del neonato palestinese ucciso ieri da un soldato dello Stato ebraico. Intanto in Libano uccisi diversi soldati dell'esercito regolare in un raid israeliano nel sud del paese. L'inviata.
4: 3 soldati libanesi, uno era un generale, uccisi in un raid israeliano sulla strada tra Nabatieh e Marjayun. 6 morti in un bombardamento a Saksakieh, nel sud. L'esercito libanese dovrebbe essere perno dei piani del dopoguerra in Libano. Il presidente del Libano Aoun condanna. Appena ieri aveva difeso l'accordo di cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele. E dopo il rifiuto di Hezbollah di accettarlo, ha attaccato l'Iran. Non usi il Libano come merce di scambio con gli Stati Uniti, aveva detto. L'esercito israeliano dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore. Il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento attiva. Ma si riaccende anche la Cisgiordania palestinese. 9 feriti in un attacco dei coloni a Hawara. E a Hebron è stato appena sepolto il piccolo Sam Abu Akli, 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre era in braccio alla madre, ferita nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata al loro alto. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta. Hebron, Lucia Goracci, GR3.
3: Continuano gli scontri anche nel Golfo Persico, mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana. Washington e Teheran sono vicini a un accordo, sostiene il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ma l'Iran attacca l'AIEA di creare ambiguità sul programma nucleare di Teheran.
5: Ancora attacchi e contrattacchi nella notte nel Golfo Persico. L'esercito americano colpisce postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Gurukh e sull'isola di Geshm. Poi conferma su X di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito del Kuwait annuncia che le sue difese aeree stanno respingendo attacchi di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran fanno sapere di aver attaccato basi nemiche nella regione. I negoziati sono in una fase di stallo perché, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, l'America blocca i nostri beni congelati e Trump deve fare qualcosa. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge che hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude: il Vietnam è durato 19 anni, io sono al terzo mese. Il Pentagono, intanto, ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Tel Aviv nei confronti di Washington, secondo quanto riferiscono alla NBC diversi funzionari statunitensi. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Restano in stallo anche i negoziati sull'Ucraina dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia, attesa per il vertice di domani a Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, cui parteciperà anche il presidente ucraino, la corrispondente.
6: Un incontro che punta a ridefinire la strategia europea. Al centro del tavolo c'è l'ultima mossa di Kiev, la lettera aperta inviata da Zelensky a Putin per proporre un cessate il fuoco e un incontro in terra neutrale. Una mossa per ottenere una risposta che puntualmente è arrivata. Il Cremlino ha liquidato la missiva come maleducata e il bilaterale come inutile. La lettera è diventata il perfetto trampolino di lancio politico per il vertice di Londra, che deve servire a concordare una strategia comune europea per i prossimi passaggi. Per questo l'incontro di domani sera ha un peso politico significativo. Con Donald Trump distratto da altre crisi internazionali, notano i commentatori, Starmer, Macron e Merz intendono fare blocco unico. L'obiettivo è dimostrare che l'Europa può guidare la strategia diplomatica sfruttando gli ultimi sviluppi sul campo per creare una reale finestra di trattativa. La sfida di Londra serve anche a capire se l'asse europeo ha la forza e la compattezza necessarie per costringere Putin a sedere al tavolo. Da Londra, Natalia Auges per il GR3.
3: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Nel tradizionale messaggio inviato in occasione della partenza, il presidente Mattarella ha ricordato le parole spesso pronunciate dal pontefice: «La pace nasce nei cuori, nessuno si rassegna alla guerra. Confido che il suo pellegrinaggio imprimerà un forte impulso», scrive ancora Mattarella, «per recuperare il senso di comunità, di incontro e sostegno reciproco». E proprio agli scenari di crisi internazionale ha rivolto il suo pensiero Papa Leone. Linea all'inviata.
7: Leone XIV in Spagna per incoraggiare la riconciliazione e la cooperazione. Mettiamo da parte la cultura dello scontro. Il Papa a Madrid, dopo la visita di cortesia reali, ha pronunciato il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace che in questi tempi, dice il pontefice, purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. No alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. E poi denuncia la dignità umana, non cessa di essere violata.
8: Invito a todos, por amor a la verdad.
7: Prevost invita tutti a rifugire gli approcci identitari e superare le polarizzazioni. Questo è il dono dell'Europa al mondo. Durante il volo che lo ha condotto qui a Madrid ha parlato con i giornalisti dell'Iran. Non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. Poi l'Ucraina. Bisogna promuovere anche il negoziato. Dobbiamo insistere, ha detto Leone XIV, per la fine delle violenze. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca.
2: La politica, l'emergenza energetica e le tasse al centro del confronto tra gli schieramenti.
9: Nel lungo periodo il nucleare, nel breve il taglio delle accise. La maggioranza rivendica le scelte del governo sull'energia e sottolinea con Fratelli d'Italia priorità aiutare i cittadini.
10: Mentre la sinistra continua a proporre nuove tasse, il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per alleggerire il peso del caro energia sulle famiglie e sulle imprese.
9: Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Lupi, Noi Moderati. La sinistra ripropone la patrimoniale quando servono invece lavoro e crescita. E se Matteo Salvini rilancia sugli extraprofitti, frena Forza Italia. No a prelievi forzosi, sia a contributi volontari. Roberto Vannacci accoglie 4 nuovi deputati e un europarlamentare in futuro nazionale sulla legge elettorale avverte. Deve avere le preferenze. Dal centro-sinistra il PD chiede il ritiro dell'emendamento al decreto 1° maggio, così si agevolano i contratti pirata. Tiene ancora a banco la patrimoniale dopo che la segretaria Schlein ha spiegato come non sia tra gli argomenti condivisi nel programma. Adesso non c'è, ma se ne discuta, replica da VS Nicola Fratoianni.
11: Redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale.
9: Millionaire tax per i paperoni, giusto e urgente anche per i 5 Stelle. Progressisti uniti infine nel criticare l'assenza della Premier in Montenegro. Con Meloni, Italia da protagonista, comparsa, sottolinea Italia Viva. Daniele Petraroli, GR3.
3: La strage dei braccianti ad Amendolara. Nel pomeriggio, nel paese vicino a Cosenza, la manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria. Partecipano i segretari nazionali dei due sindacati, Mininni e Landini, la segretaria del PD Schlein, Fratoianni di AVS e Tridico dei 5 Stelle. Sul tema del caporalato, la ministra del Lavoro Calderoni ha annunciato maggiori controlli nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale. Ascoltiamola al microfono di Paola Bonanni.
12: Oltre alle centinaia di controlli che vengono svolti giornalmente su tutto il territorio nazionale, nei prossimi mesi partirà la campagna straordinaria di controlli in agricoltura su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è certamente quello di evidenziare che il settore è caratterizzato da una larghissima maggioranza di aziende che operano correttamente, e ovviamente il nostro obiettivo invece è accendere ancora più i riflettori sul tema del contrasto al lavoro sommerso e al caporalato.
2: Intanto proseguono le indagini sulla morte dei 4 braccianti che sarebbero stati uccisi perché si ribellavano alle condizioni di vita a cui erano costretti, e parlano anche i loro colleghi.
13: Nella casa dei due arrestati, i caporali della strage di Amendolara, a Villa Piana, sempre nel Cosentino, poco distante dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti. Ci vivono in 15, dal Nepal, Afghanistan, materassi a terra.
14: No working.
15: We need help and we want to job also, if possible to give job.
13: Dal giorno dell'incidente non lavoriamo più, abbiamo bisogno di aiuto, dicono. A una condizione però, non vogliamo più lavorare con i pakistani. Sono pericolosi, ce lo ripetono più volte, abbiamo paura adesso.
15: They are dangerous person.
13: Ci mostrano la stanza dove dormiva uno degli arrestati. È l'unica con un solo letto. Ci prendeva e ci portava nei campi, spiegano. Non sappiamo il perché dell'uccisione, dicono. Le vittime, quattro bravi ragazzi. Intanto l'inchiesta prosegue. Ieri l'autopsia, tutti morti carbonizzati. Oggi la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, ma anche la politica, PD, AVS e 5 Stelle. Da Villa Piana per il GR3, Francesco Salvatore.
3: Elezioni amministrative. Domani è lunedì, ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro sei capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna.
2: Cordoglio della Premier Meloni per la tragica esplosione che ha fatto crollare una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Un 47enne è morto, 3 i feriti, mentre sono ancora in corso le ricerche dell'anziana che risulta dispersa. La deflagrazione è probabilmente da attribuire a una bombola di gas.
3: La riforma della medicina territoriale, che punta a far lavorare i medici di famiglia nelle case di comunità, realizzate con i fondi del PNRR. Confronto nella maggioranza con la Lega, che esprime forti dubbi, ma il sottosegretario alla salute Gemmato, Fratelli d'Italia, assicura le case di comunità saranno aperte nei tempi previsti. Poco fa l'intervento del ministro Schillaci, che afferma troveremo una quadra. Intervengono anche i medici di famiglia, che definiscono la riforma dannosa e calata dall'alto. La maggioranza è divisa, attaccano le opposizioni che chiedono chiarimenti al governo.
2: È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi, 6,1 considerando anche l'IVA, lo sconto sulla benzina, mentre si dimezza a 5 centesimi quello per il gasolio.
3: Annunciate le date del Festival di Sanremo 2027, le ha rivelate questa mattina il nuovo direttore artistico Stefano De Martino sui suoi social. Si terrà dal 16 al 20 febbraio.
16: Un primo foglio con scritto a stampatello Festival di Sanremo. Poi appare la mano di De Martino che lo alza e sfoglia i tre che stanno sotto con su scritto dal 16, poi al 20, infine febbraio 2027. Così Stefano De Martino ha annunciato le date di Sanremo 2027, un post semplice di 20 secondi sulle note di Vasco Rossi. È il primo atto ufficiale della gestione del nuovo direttore del Festival della Canzone Italiana. De Martino, informa la RAI, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis e coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Claudio Campobasso ed Edmondo Cotta. Prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea sabato in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Tangenziale ovest di Milano, chiuso il nodo di allacciamento con la 7 per la rimozione di un veicolo incidentato in direzione Milano. Code poi tra l'allacciamento alla 7 e la statale 35 dei Giovi direzione A1. In A7 code alla barriera di Milano verso il capoluogo. In A9 code tra Como Centro e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Dobbiamo poi segnalare la chiusura in A21 dello svincolo di Casteggio per incidente in entrata in direzione Brescia. Ed in A4 troviamo code tra Desenzano del Garda e l'allacciamento all'A21 verso Brescia. Code a tratti anche tra Brescia Centro e Brescia Est direzione Padova. Rallentamenti per lavori tra Peschiera e Sirmione, sempre direzione Brescia. Sulla Venezia Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert, Monfalcone Est verso Venezia. Sulla 22 del Brennero, traffico intenso tra Chiusa Valgardena e Vipiteno e dal confine di Stato in direzione Brennero. Traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo al sud, in Sicilia, in A18, segnalando code a tratti tra Fiume Freddo e Giardini in Axos verso Messina. Ricordiamo che è chiuso lo svincolo di Giardini in Axos in uscita verso Catania per lavori. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri. 80 anni di Repubblica, una grande storia fatta anche, forse soprattutto, da alcune figure irregolari e anticonformiste, come Marco Pannella e Camilla Cederna, che saranno ospiti della nuova puntata di Tutta l'umanità ne parla, sabato alle ore 17 su Radio 3.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

Eccoci, eccoci qui, buon pomeriggio, benvenute, ben ritrovati a Radio 3, a Sabato in Concerto, un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore, grazie al Network European Broadcasting Union, a Giovanna Natalini e a Luca Marchese. Oggi torniamo al Rudolstadt Festival, la ricchissima rassegna tedesca dedicata alla musica del mondo, dalla quale ascoltiamo il live di Jonika Minune e il suo Taraf, cioè il gruppo di musicisti che lo accompagna dal vivo, un quintetto che vi sveleremo tra breve. Jonika Minune, il cui vero nome è Ene Gheorghe, è fisarmonicista rumeno, anzi è uno dei più apprezzati fisarmonicisti contemporanei della tradizione rom, è nato a Costești nella contea di Buzău in Romania ed è figlio d'arte perché in famiglia suonavano diversi strumenti, tra i quali proprio la fisarmonica, e venivano ingaggiati per i vari eventi del villaggio come un'unica band, un taraf familiare. E nella storia di questa famiglia si racconta che Jonika all'età di 4 anni prese la fisarmonica del fratello e suonò un valzer a orecchio. E insomma, da lì anche i suoi cari percepirono tutta la musicalità di questo bambino che poi non smise più di suonare e nei primi anni 90 si trasferì in Francia ed è lì che ha iniziato a mischiare le melodie, i ritmi gypsy della propria tradizione con il jazz e il suo stile si è indirizzato decisamente verso il jazz manouche e infatti anche il concerto che ascolteremo insieme tra breve è un bel mix di tradizione zigana e swing con diverse incursioni nei balli popolari del valzer francese. Da una ventina d'anni Jonika Minune invece è tornato a vivere in Romania, dove ha fondato anche una scuola di musica dedicata proprio alla fisarmonica insieme al suonatore di cimbalom Cristinel Turturizza, dei più noti Taraf de Aidux. Allora, è tutto pronto per questo concerto molto piacevole, suonato anche molto bene sul palco insieme a Jonika Minune alla fisarmonica. Troviamo Alex Andreas alla voce, Christian Cristea al clarinetto, David Raducanu al violino, Mandalin Stanku alle tastiere e Relu Merizan al cimbalom ungherese. Registrato il 6 luglio 2025 al Rudolstadt Festival, Taraf Jonika Minune dal vivo.

Taraf, Jonica Minone, dal vivo in Germania al Rudolstadt Festival, con tutta la carica di gioia musicale, energia, melodia e ritmo, con tutto il virtuosismo di questo Taraf rumeno che accompagna il leader Jonica Minone alle spericolate, allegre cavalcate, alla fisarmonica, Relu Merizan al cimbalo ungherese, Mandalin Stanku alle tastiere, David Raducano al violino, Christian Cristea al clarinetto, Alex Andreas alla voce. Questa la band che accompagna il leader, il fisarmonicista rumeno Jonica Minone, che nel corso della sua lunga carriera, passata anche dai tanti anni vissuti in Francia, ha suonato con artisti del calibro di Bobby McFerrin, Oscar Peterson, Richard Galliano, Florin Niculescu e tanti altri. Ora, prima di ascoltare l'ultimo brano tratto da questo live, vi ricordo che potete riascoltare i concerti che vi trasmettiamo ogni sabato pomeriggio su RaiPlay Sound, piattaforma app e web, dove trovate anche i contenuti di tutti i programmi della rete. A voi un caro saluto e grazie per l'ascolto da parte di Gigi Di Paola e Antonio Tessitore, e ancora buon proseguimento con i programmi di Radio 3. Ora Taraf Jonica Minone dal vivo in Germania.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta. Con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Buon pomeriggio dall'auditorium di Corso Sempione a Milano, Piazza Verdi, Radio 3, puntata numero 33. Il programma è a cura di Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, tecnici Roberto Badiali, Vincenzo Carbutti, Davide Tenti e Alberto Gramegna, la regia è di Enrico Maria Magli. Chi ci volesse scrivere 335-5634-296, le ultime puntate sono disponibili su Rai Presound. Buon pomeriggio da Oliviero Ponte di Pino a chi ci ascolta in diretta e a chi ci recupererà poi in seguito per l'appunto su Rai Presound.

0: Grande musica dal vivo a Piazza Verdi, la chitarra di Giulio Cecchi per la sonata per tastiera K487 di Domenico Scarlatti. Noi siamo qui per raccontare un po' la carriera di Giulio Cecchi, per adesso breve e luminosa, e poi anche un CD Unoriginal, non originale. Allora, cominciamo da una fotografia. È la sera di Natale, c'è un bambino di 11 anni, che cosa gli regalano?
1: Mi regalano una chitarra, per l'appunto. Io prima di allora non avevo mai mostrato, diciamo, inclinazioni particolari per la musica, però i miei genitori hanno pensato, appunto, i miei genitori e anche la mia famiglia in generale, insomma, di regalarmi appunto questo strumento, e insieme allo strumento anche delle lezioni di chitarra. Quindi diciamo che poi facendo lezione, scoprendo mano a mano un mondo, mi è nata questa passione.
0: E quindi pian pianino è iniziata questa carriera che ti ha portato fin qui a Piazza Verdi. La seconda immagine, siamo a Londra, nella Gerwood Library del Trinity Laban Conservatory. Che sì. Ci sei andato a fare lì?
1: Sì. Io nel 2022 ho intrapreso questo progetto Erasmus col Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena, dove ho studiato al biennio, e con la London Performing Academy of Music di Londra. E lì appunto ho avuto la possibilità di accedere alla biblioteca e di consultare questo vasto archivio che Julian Bream, noto chitarrista inglese della seconda metà del Novecento.
0: Diciamo che è un musicista, uno strumentista molto importante,
1: esatto,
0: che ha un pochino cambiato la storia della chitarra nell'ultimo
1: esatto.
0: secolo.
1: Lui appunto è stato dedicatario di brani di Britten, Maxwell Davies, altri compositori importanti, insomma, che hanno scritto per lui e quindi anche per la chitarra. E Bream ha donato nel 2013, se ricordo bene, questa grande parte del suo archivio personale, fatto di spartiti e di brani che lui nel corso del tempo aveva accumulato, e tra di essi c'è questo corpus di trascrizioni sulle quali, diciamo, è ricaduta poi la mia attenzione e appunto la mia volontà di realizzare un progetto monografico su questo aspetto della sua carriera.
0: Quindi diciamo che è il repertorio che questo grande strumentista si è costruito man mano, trascrivendo brani che originariamente erano stati pensati per altri strumenti.
1: Esatto, tra l'altro con un grande eclettismo, anche perché se pensiamo che gli autori che fanno parte, no, di questa tracklist spaziano da Scarlatti, Weiss, quindi autori del barocco, fino a Bartok, Lutoslavski, che invece sono più vicini ai nostri tempi, ai nostri giorni, ecco, si vede proprio la grande maestria di Bream, che non si dedica solo a uno stile, a un settore appunto specifico, ma spazia molto.
0: E tu ti eri già misurato col problema delle trascrizioni? Io ho sentito qualche puntata di Lezioni di Musica dove si parlava proprio di questo problema di recente.
1: Sì, tra l'altro anche io proprio stamani, ascoltando Lezioni di Musica, ho sentito dell'aspetto appunto di Maxwell Davies come compositore, come trascrittore che non conoscevo. E trascrivere vuol dire reinventare un po' il brano, no? Dal mio punto di vista, posto che io stesso non sono un trascrittore, ma sono un interprete che appunto si è dedicato in questa fase a queste trascrizioni, ecco. E appunto vuol dire reinventare il colore, ripensare a come certi passaggi possono suonare sugli strumenti poi di destinazione, ed è una sfida affascinante anche proprio dal punto di vista dell'interprete, che poi di fatto si ritrova a dover gestire varie fonti, tra cui appunto la trascrizione stessa, ma anche l'originale, ma anche, come nel caso di questo CD, le incisioni che Bream ha realizzato, che spesso comportano delle differenze.
0: E perché ne ha fatte diverse nel corso della sua carriera. E come riesci a ritrovare la tua chiave personale e la tua libertà interpretativa di fronte a un passato che mi sembra abbastanza significativo, abbastanza pesante?
1: Esatto, sì, confrontarsi, diciamo, con questo chitarrista vuol dire veramente avere a che fare con un pezzo importante della storia della chitarra. Diciamo appunto che quello che ho cercato di apportare è la mia personalità musicale, e ovviamente che si confronta con questo passato, ma che in qualche modo credo non ne risulta poi succube, cioè credo di aver portato anche degli aspetti miei personali, tanto a livello di interpretazione quanto anche proprio a livello di manipolazione di certi passaggi che appunto ho cambiato assecondando magari l'originale per lo strumento originale di destinazione o anche appunto con le incisioni che Brim ha fatto.
0: È stato anche un lavoro da filologo un pochino.
1: In un certo senso, sì, una piccola ricerca filologica che poi appunto ha visto come risultato questo disco edito da Da Vinci e che appunto è uscito a febbraio
0: quindi,
1: quest'anno.
0: E prossimo ascolto dove ci porta?
1: Allora, il prossimo ascolto sarà il primo dei Valses Poeticos di Granados, quindi un salto nel romanticismo spagnolo. Ascolteremo l'introduzione e il primo dei valses.
0: Perfetto, allora noi siamo sempre in diretta, sempre a Piazza Verdi Radio 3, dall'Auditorium di Corso Sempione a Milano. Chi ci volesse scrivere 335-5634-296. Noi abbiamo in studio la chitarra di Carlo Cecchi, Giulio Cecchi, Enrique Granados, Ocho Valses Poeticos, introduzione vivace e melodico.

0: Giulio Cecchi alla chitarra, il primo degli 8 valzer poetici di Enrique Granados in diretta a Piazza Verdi, Radio 3. Giulio Cecchi, questo CD spazia tra diverse epoche e ti obbliga a confrontarti anche con il Novecento e tornare indietro. Qual era il tuo repertorio prima di fare questo lavoro e come si è allargato?
1: Sì, appunto, il mio avvicinamento anche a Brim è dovuto proprio allo studio di alcuni brani che gli sono stati dedicati e al quale ho dedicato del tempo, ho dedicato anche la mia tesi di biennio accademico, per esempio. E in particolare io amo Alla follia, un brano che non potrei fare a meno di suonare, il Nocturnal di Britten, che è un'opera oltretutto monumentale, insomma, qualcosa che veramente per l'epoca era qualcosa di inedito.
0: E che in questo disco non ci può essere, purtroppo, perché è originale, non è un original.
1: Esatto, però magari un domani sicuramente mi piacerebbe, sì.
0: E quindi diciamo che da questo interesse, da questo amore, poi si è allargato poi a tutto il repertorio che è finito nel disco. E che strumento hai usato per incidere il disco e che strumento hai portato qui a Piazza Verdi?
1: Sì, sono due strumenti diversi. Infatti per il CD ho utilizzato una chitarra di Simon Umbridge, che è stato un liutaio particolarmente apprezzato da Brim nella fase finale, diciamo, della sua carriera. È una chitarra che mi è stata prestata da Touch the Sound Project, che quindi colgo anche l'occasione di ringraziare. E la chitarra che oggi invece è diversa, per quanto sia abbastanza simile come dimensione sonora a quella appunto di Umbridge. È una chitarra che è stata costruita da Jellinghaus, un liutaio tedesco scomparso purtroppo di recente, che in realtà però è una copia di una importante chitarra di Antonio de Torres, chiamata La Leona.
0: E quando uno pensa al repertorio della chitarra, ovviamente pensa al grande repertorio spagnolo dei primi del Novecento. Qui invece nel tuo progetto ci si allarga molto, si scoprono nuove dimensioni.
1: Sì, appunto, come dicevo prima, lo spettro, diciamo, che Brim copre è molto ampio. Inoltre ci tengo a ricordare che, per esempio, la suite di Bartok, la suite dai 44 duetti per due violini, è un inedito non solo nel senso che è rimasta non pubblicata, ma è anche un brano che Brim non ha mai registrato, a differenza degli altri presenti nella tracklist, insomma. Quindi si tratta veramente di una gemma rara.
0: Qui hai dovuto muoverti un pochino al buio.
1: Sì.
0: E quali sono le opportunità e le difficoltà che ha un giovane strumentista come te nel mondo musicale di oggi?
1: Beh, sicuramente non è facile ottenere sempre il riconoscimento, no? Che magari il proprio lavoro impone.
0: Hai vinto diversi premi.
1: Sì, sì, no, certo, parlo più a livello, diciamo, sociale. Ecco, io ovviamente sono anche un insegnante, diciamo che divido un po' la mia attività tra la didattica, insegno a una scuola media chitarra, e appunto l'attività poi concertistica. Però appunto sono convinto che sia una strada molto anche bella, che dia tante soddisfazioni. Sì.
0: E quando hai capito che poteva diventare un mestiere quello del musicista? Perché non mi sembra che la tua famiglia sia una famiglia di
1: sì, esatto,
0: musicisti.
1: I miei sono pianisti amatoriali, diciamo, però si fanno tutt'altro, diciamo che però appunto sono convinto che sia una strada molto anche bella, che dia tante soddisfazioni. Sì.
0: E quando hai capito che poteva diventare un mestiere quello del musicista? Perché non mi sembra che la tua famiglia sia una famiglia di
1: sì, esatto,
0: musicisti.
1: I miei sono pianisti amatoriali, diciamo, però si fanno tutt'altro, diciamo che il desiderio poi appunto di cominciare a studiare un po' sul serio mi è venuto

0: diciamo che fui, come dire, folgorato, cioè quella notte non dormii bene,
1: perché hai capito che quello poteva diventare la strada della tua vita.
0: Assolutamente.
1: E quando hai capito che poteva diventare invece per davvero una professione e adesso portarti lo stipendio al 27 del mese?
0: Direi abbastanza in realtà recentemente, proprio grazie al CD ho capito che era quello che mi rappresenta di più, ecco, di ciò che faccio. Ovviamente anche prima ci sono stati tanti momenti belli che appunto mi hanno dato, appunto che mi hanno motivato a proseguire, però da quando ho fatto questo CD appunto mi sento in un certo senso tra virgolette rinato, mi sento veramente molto spinto.
1: E quanto tempo ci hai messo a portare a termine questo progetto?
0: È stato un processo lungo, perché appunto se contiamo che nel 2022 ho visitato la Gerwood Library di Londra. Quattro anni, ovviamente, in cui ci sono state altre cose nel frattempo, però sì, è stato un processo lungo perché appunto le fonti erano diverse, sarebbe stato più facile se ci fosse stato solo lo spartito, no? da visionare, invece appunto, come dicevo prima, anche altre...
1: Andare all'indietro, andare a recuperare le registrazioni, eccetera. Che l'ultimo blocco sono di ascolti diversi, ci presenti po' e perché hai scelto questi tre musicisti?
0: Allora, i primi tre brani in realtà sono abbastanza accomunabili, nel senso che sono i due compositori, Bartok e Lutoslavski, abbastanza vicini, direi, come sensibilità artistica. E appunto di Bartok ascolteremo l'ultima dei movimenti di questa petite suite che Brim ha ricavato dai 44 duetti per due violini, che si intitola A Fairy Tale, una fiaba. E poi ascolteremo le prime due melodie ludowe, che vuol dire melodie popolari in polacco, appunto di Lutoslavski, e poi concluderò con Mendelssohn, che è anche l'ultima traccia del CD, e la romanza senza parole numero 6. È un po' un addio, diciamo, che do alla...
1: Diciamo una rivederci.
0: Una rivederci, esatto, è l'ultima traccia, appunto.
1: Ma sei tra Novecento e Romanticismo, ma ti senti più novecentesco o più romantico?
0: Penso più novecentesco, in linea di massima, però appunto poi Mendelssohn, per esempio, talmente bello, insomma, che ci si trova bene per forza, no?
1: Perfetto, grazie mille a Giulio Cecchi. Andiamo con gli ultimi ascolti. Il primo, come ci ha raccontato adesso Giulio, è Béla Bartók, dai 42 duetti per due violini, la Petite Suite, che ne ha richiamato per l'appunto Julian Beam con le sue trascrizioni per chitarra, A Fairy Tale, una fiaba.

E a questo punto le melodie Ludove di Witold Lutoslawski, la prima e la seconda, sempre nell'arrangiamento di Julian Beam e sempre con Giulio Cecchi alla chitarra.

Facciamo un salto indietro esattamente di un secolo, dal 1945 delle melodie Ludove di Lutoslawski al 1845 Felix Mendelssohn, Lieder ohne Worte, Lieder senza parole, opera numero 19, numero 6, andante sostenuto, le gondole, il canto delle gondole veneziane, arrangiamento sempre di Julian Beam, sempre la chitarra di Giulio Cecchi.

0: Non vedevo l'ora che passasse il carnevale, soprattutto per come ero vestito io, che mi vergognavo. «Tieni!» mi incoraggiava mio padre. «E questo è il tuo costume!» «Ma è lo stesso di ogni anno, papà!»
1: «Che c'entra? È ancora nuovo? Che fa? Si butta!»
0: Jean Lafitte. Ero vestito da Jean Lafitte. Chi fosse Jean Lafitte non lo sapeva nessuno, neppure mio padre, che infatti lo pronunciava Gialla Fit. E così anch'io a scuola. «E tu da che cosa sei vestito? Gialla Fit!»
1: «E chi è?»
0: «Boh!» Solo con l'avvento di internet sono riuscito a scoprire chi diavolo fosse questo Jean Lafitte, una specie di corsaro francese di inizi 800, morto in circostanze misteriose. Si sarà suicidato perché non lo conosceva nessuno, povero Gialla. Ero a disagio, soffrivo. «E in faccia che cosa c'hai? Maestra, a lui ci esce sangue!» Erano i baffetti che mia madre mi incideva con la matita nera appuntita. Perciò, quando mi dissero che era in maschera, non fui per niente propenso a partecipare a questa festa di tutti noi colleghi dell'Istituto Nazionale Pensioni e Sussidi. Ma quando all'ultimo decisi di andarci, indossai l'unica cosa un po' bizzarra che avevo, questo abito che mio padre si fece confezionare apposta sul modello di Massimo Ranieri a Canzonissima 1970 e che non gli andava più. Me lo infilò furtivamente nella valigia quando me ne partii per Milano. «Ma io che cosa ci faccio con questo vestito, papà?»
1: «Che c'entra? È ancora nuovo? Che fa? Si butta! Vai, Giusto, vai! Acqua davanti e vento di dietro! Salvati, Giusto! Salvati! Tu!»
0: Questo mi disse mio padre quando mi accompagnò al molo mentre lasciavo l'isoletta dove sono nato, la più piccola che il Mediterraneo potesse far affiorare. Ma nemmeno un'isola, uno scoglio, una pietra spuntata. Totalmente insignificante, proprio come sono io. «Nessun uomo è un'isola», dice il poeta. Beh, io sì, io faccio eccezione. Più che di persone, l'isola è piena di uccelli, tanti uccelli. È una comunità molto importante. Nel tempo hanno anche conquistato il diritto di voto alle comunali. Una volta hanno addirittura espresso un loro sindaco, uccello. Ma fu un caso eccezionale perché gli esemplari adulti di giorno non si vedono mai. Appena crescono, aprono le ali e volano via, a cercare da mangiare più lontano che si può, dal Libano a Gibilterra. Solo la sera ritornano, ma non dormono. Li senti nel buio della notte emettere versi straziati, simili a pianti di neonati. Chi resta sull'isola lo fa solo per deporre le uova o per spegnersi. La nascita e la morte, l'alfa e l'omega. Tutto il resto, via. Più lontano che si può, e mai indietro, non ti voltare mai, Giusto! Giusto è il mio nome, Giusto. Mai nome fu più sbagliato per uno come me.
2: Rosario Lisma in diretta a Piazza Verdi Radio 3 che ci ha iniziato a raccontare la storia di Giusto che sarà in scena dal 9 all'11 giugno al Teatro dell'Elfo Puccini qui a Milano. Quando ti è venuto in mente di raccontare la vita di Giusto e di diventare Giusto?
0: Ma diciamo concretamente durante il primo tragico lockdown, cioè nel 2020, volevo raccontare appunto la storia di un uomo solo, visto che eravamo tutti in solitudine, e raccontare soprattutto attraverso di lui la società che in quel momento era molto tramortita da questo evento traumatico. E siccome appunto si diceva nei primi tempi di questo lockdown ne usciremo tutti migliori, ce la faremo, si diceva tantissimo. Poi ho visto che già con le prime aperture di giugno, luglio, in realtà questo uscirne migliori, questo essere solidali, si era trasformato subito in una aggressività, in una competitività, perché appunto le difficoltà erano molte, e nell'emergenza della difficoltà, come può essere una guerra o in questo caso appunto un dramma sanitario di quel genere, sociale, anche economico, era uscito fuori il peggio della società. Ecco, quindi attraverso quest'uomo gentile e mite volevo raccontare invece come tutto attorno la società si era incattivita in maniera
1: obesiana, direbbero i filosofi, da Homo homini lupus.
2: E come, da dove sei partito quando hai cominciato a scrivere?
1: Sono partito in realtà da alcuni appunti che avevo buttato giù e messo in un cassetto anni prima. Io di solito ho scritto sempre commedie per più personaggi. Anche qui ci sono molti personaggi, però mi ero focalizzato sulla figura appunto di uno particolarmente, di un uomo, diciamo, particolarmente intelligente, particolarmente nobile di sentimenti, particolarmente altruista e gentile e mite, e da quindi da essere considerato sbagliato appunto dagli altri. Poi appunto ho cominciato a pensare come poterlo sviluppare, ma inizialmente si intitolava Lo Stupido. Per anni è rimasto nel cassetto, quindi diciamo, poi rimanendo da solo a casa durante il lockdown, ho pensato che era il momento.
2: E che cosa c'è di te, Rosario Lisma, in un personaggio del genere? Perché da un certo punto di vista un attore è l'esatto opposto del quadro che mi hai descritto.
1: Ma guarda, intanto ti posso dire che c'è molto degli spettatori che vengono a vederlo, perché tanti mi dicono anch'io mi sento molto giusto, e anche di spettatori e di persone insospettabili. Quindi vuol dire che forse un po' tutti siamo o siamo stati, a volte per esempio anche nell'infanzia o a scuola, siamo stati bullizzati, siamo stati esclusi. Io per esempio, sì, da ragazzino ho vissuto anch'io la, diciamo, la sventura del bullismo,
2: e un del bullismo subito,
1: certo, ho subito certamente alle medie per esempio, ma in realtà ecco, è un processo di crescita, e quando si cresce bisogna capire prima di tutto chi si è e se si è conformi agli altri, e a volte diciamo non lo si capisce abbastanza, e dipende anche dagli altri ovviamente che hai attorno. Quando si cresce il bullismo diventa mobbing.
2: E questo un pochino è la storia che poi provi a raccontare. E dal punto di vista dell'attore, ti sei trovato subito in quei panni lì, o hai dovuto fare un percorso, un cammino per diventare giusto?
1: Ma il nostro mestiere ci dà la possibilità davvero di rendere pubbliche le nostre fragilità. Io mi sono appunto connesso un po' a quel me stesso che era ragazzino, e alle sue goffaggini, alle sue inadeguatezze, quindi come dire, è stato persino terapeutico tirarle fuori, e oltre che buffo, tra l'altro proprio in quel periodo, mentre scrivevo, interpretavo questo personaggio impiegato in un ufficio, capitava che col piccolo facessi quello spettacolo di Tolcacir che molti spettatori hanno visto, che si chiamava Edificio 3, in cui facevo anche lì ma questo ovviamente è venuto dopo, giù un impiegato goffo e inadeguato e timido. Devo dire che è una delle mie, a questo punto, una delle mie maschere abituali che mi piace ogni tanto tirar fuori.
2: E un aspetto che mi incuriosisce è questo. Il bullismo è un fenomeno purtroppo molto, molto diffuso, sì. E a me è capitato, parlando con dei ragazzi e delle ragazze giovani, di sentirmi raccontare che erano state vittime di episodi di bullismo e che la pratica teatrale, l'attività teatrale che facevano da ragazzini, da ragazzine, in qualche modo gli era stata utile per superare lo shock o l'umiliazione o le difficoltà del bullismo. Dal tuo punto di vista, scegliere di fare l'attore ha a che vedere con quella vicenda o no?
1: Guarda, penso proprio di sì, perché vabbè, poi io era davvero da ragazzino, avevo voglia di esibirmi, eccetera, anche perché ho avuto un'infanzia abbastanza solitaria, noiosa, silenziosa, quindi come dire, il mio aspetto ludico sognava di esprimersi in questo. Amavo appunto gli attori comici, mentre i miei coetanei guardavano i cartoni animati, io guardavo Totò, per dire. Quindi insomma, questo sicuramente. E quando ho cominciato a raccontare le prime barzellette a scuola, a esibirmi, a fare le prime imitazioni, ho sentito, come dire, anche la possibilità di essere, come dire, in mezzo agli altri, di condividere qualcosa che sentivo, che fosse anche soltanto il divertimento, che poteva effettivamente darmi la possibilità di esprimere e anche di essere accettato, ecco.
0: questo succede anche con la musica, mi hanno raccontato molti studenti, perché ho fatto anche delle repliche scolastiche.
2: E adesso dove ci porta la storia di Giusto?
0: Adesso la storia di Giusto
2: ci porta al Calabrone.
0: Al
2: credo.
0: Calabrone, certo, che è una figura surreale, che è il guru, diciamo, il padre spirituale di Giusto.
2: Che rapporto c'è tra la realtà e la surrealtà nel tuo immaginario?
0: Guarda, è proprio perché sono molto legato alla realtà, penso di essere anche molto legato a ciò che è reale, non è ciò che è invisibile agli occhi e ciò che magari è anche frutto della fantasia. Noi che facciamo questo mestiere non possiamo prescindere dalla fantasia, anche quando parliamo di cose verosimili. E il surreale, come dire, è davvero, può essere lo strumento per trovare nuovi mondi sconosciuti e sorprendenti.
2: Bene, allora andiamo a conoscere il guru di Giusto con Rosario Lisma. Io vi ricordo che lo spettacolo è in scena dal 9 all'11 giugno all'Elfo Puccini qui a Milano.
0: Salvatore Calabrone. Calabrone non tanto per le sue origini catanzaresi, ma in quanto imenottero, della famiglia degli apidi. Un bombo, grosso e paffuto, che se ne stava dentro la sua stanza buia, la piacevole compagnia delle mie silenziose serate, affabile come un vecchio saggio, sommessamente inquieto come ogni vero artista, grande pittore, non faceva altro che dipingere e dipingere con le sue zampotte pelose un unico, ricorrente soggetto che affrescava su tutte le pareti della sua stanza senza sbocchi verso l'esterno. Finestre. Dipingeva finestre, con al di là il cielo, i paesaggi, e poi quando le finiva, pacato ma fiducioso, le colpiva ripetutamente con la testa, toc, toc, toc, via via, sempre con minore speranza di riuscire a oltrepassarle, toc, toc. Salvatore, ma perché lo fai? Ti fai male? Lo so, ma ancora più male mi farei se non ci provassi. Fu lui a spingermi ad andare alla festa. Se al fiore che più ti piace non ci voli vicino, come pensi di poterti imbrattare del suo polline? Il fiore a cui alludeva Salvatore era il più bello in assoluto di tutti i giardini del mondo. Sofia Gigliola, la pelle come una luna di latte, gli occhi come il miele d'acacia, i capelli rossi e lucenti come i petali di ibiscus la mattina presto a luglio. E le labbra. Oh, le labbra! Ma di questo dirò tra poco. Questa, ma molte altre meraviglie, era Sofia Gigliola, che io potevo vedere da lontano solo nelle due occasioni dell'anno in cui tutto il nostro istituto era prescritto a festeggiare, a Natale e a Carnevale, appunto, sempre algida, in disparte. Anche di lei, come di me, si sospettò per anni fosse muta, solo che lei, al contrario di me, aveva tutti gli occhi addosso e mille sorrisi di ossequio, perché lei non era un'impiegata, ma la reverendissima figlia del dottor direttore. E questa era l'unica qualità che tutti le riconoscevano, non la luna, il miele, la caccia o l'ibiscus o le labbra, ma di questo dirò tra poco, ma l'essere l'unica erede del dottor Pieraldo Panetta, l'influentissimo dirigente di tutto il nostro palazzo dell'Istituto Nazionale Pensioni e Sussidi, e che aveva ville, milioni, e che dava del tuo a cardinali e ministri di ogni colore succedutisi in prime, seconde, terze e quarte repubbliche. Lei, ben consapevole del suo status di signora, non poteva concedere a tutti noi subalterni più che un grazioso accenno di sorriso gentile, ma facilmente equivocabile con una smorfia di scherno. E parole di scherno, anche lei, poveretta, riceveva alle sue spalle da tutto il palazzo. Tutti si dilettavano nelle espressioni più pesanti su di lei. Balena, palla, mongolfiera, donna cannone, trippona, profiterol. Solo perché era, diciamo, morbida e preferiva vistosamente dedicarsi all'assaggio di tutti i dolci sul tavolo piuttosto che ai continui assalti amorosi dei miei colleghi.
2: Sempre Rosario Lisma, sempre giusto, sempre 9-11 giugno al Teatro Elfo Puccini. Giusto, come te è siciliano, c'è qualcosa che accomuna il vostro sguardo sulla realtà?
0: Sì, volevo raccontare appunto questa solitudine che molti lavoratori del sud più profondo sentono in una città cosmopolita, per esempio, come Milano, e mi sono ispirato appunto a molte persone che conosco. Io già a 18 anni avevo lasciato la Sicilia, non ero in un'isoletta, questa è un po' ispirata all'isoletta di Linosa, anche perché ci sono questi uccelli acquatici stupendi che sono le berte, di cui parlo nello spettacolo, ma mi sono trovato già a 18 anni ad andare prima a Roma, poi a Milano, e come dire, ovviamente c'è sempre una difficoltà di integrazione, di non sentirsi a casa, ma di cogliere l'opportunità del successo che può venire, tranne che per Giusto, che è una persona che purtroppo, pur essendo dotatissimo, pur essendo arrivato terzo al concorso pubblico, è soltanto un impiegato semplice.
2: E faccio una domanda che ho fatto prima a Giulio Cecchi. Quando è che hai capito che quella dell'attore poteva diventare una professione? Hai raccontato quando hai cominciato a esibirti da ragazzino. Quando è che hai capito che quello non era un gioco, un passatempo, ma poteva diventare un lavoro?
0: Guarda, banalmente ti direi col primo bonifico. No, nel senso che appunto è da una città meravigliosa e sperduta che era Mazzara del Vallo, ovviamente era difficile, dove non c'era nemmeno un teatro, era difficile immaginare che potesse essere un lavoro, per cui i miei ovviamente mi hanno scoraggiato, e quindi ho preso una laurea in giurisprudenza, perché non si sa mai a Roma. Però subito dopo poi ho cominciato appunto, attraverso fortunose vicende, a lavorare come attore professionista. Lì ho capito che potevo mantenermi da solo e che quindi davvero era un lavoro, che non era soltanto una passione a cui appunto aspiravo fin da bambino.
2: E però per trasformarlo in un lavoro hai seguito anche un percorso formativo.
0: Sì, diciamo che ho il percorso formativo l'ho fatto purtroppo senza una scuola di teatro, ma lavorando poi con grandi registi, per fortuna, di cui ricordo soprattutto i più grandi a livello pedagogico, oltre che artistico, per esempio Massimo Castri o Peter Stein.
2: Che hai rubato a Massimo Castri?
0: Massimo Castri, che davvero è... è nei nostri cuori, di tutti gli spettatori e di chi l'ha conosciuto sul palcoscenico. Ho rubato per esempio il grande rigore morale, la grande fantasia, e anche il grande, come dire, amore per l'analisi del testo, degli autori, e la libertà di poterli interpretare, però sempre con una onestà intellettuale che cercava di servire il profondo del testo e non velleità, come dire, cerebrali per vanitose, ecco.
2: E come lavorava con un giovane attore come te, Massimo?
0: Lavorava con un amore pazzesco, perché era, come dicevo prima, aveva una grande attitudine alla pedagogia, ha avuto tanti allievi, e tanto che poi dopo il primo spettacolo io andai a fare un corso molto lungo che era finanziato da ERT, per cui abbiamo lavorato su molti testi anche senza la necessità di portarli per forza a una restituzione sul palcoscenico, quindi lavorava anche persino sulla tecnica attoriale, essendo lui nato attore. Per questo davvero rimane un grande maestro.
2: E poi hai partecipato alla grande avventura dei demoni di Peter Stein.
0: Sì, quella è stata una cosa che tutti noi ovviamente portiamo nel cuore. E anche Peter Stein, tra l'altro, le due cose sono venute una dopo l'altra per quanto mi riguarda, perché appunto avevo finito Così e se vi pare, la tournée di Così e se vi pare di Pirandello con Castri, e subito dopo ci fu questo incontro con Peter Stein, a cui portai al provino un altro Pirandello che avevo fatto da solo, che era un pezzo del Berretto a Sonagli. E la cosa che mi fece piacere è che lui, che non mi conosceva affatto, disse: ma chi te l'ha preparato questo? E fu una piccola soddisfazione, perché ovviamente lo feci da solo in bagno, nella mia stanzetta. No, però fu un grande viaggio, perché lì, a differenza di Stein, ecco, non c'era una reinterpretazione del testo, ma c'era un approccio molto più, come dire, naturalistico e molto più fedele, appunto, al, per quanto si possa ovviamente farlo in maniera oggettiva, al testo di Dostoevskij, che poi ovviamente è stato adattato.
3: Sì, anche era uno spettacolone
0: che durava 11 ore.
3: Che durava 11 ore, ma che ovviamente asciugava molto poi quello, sì, che erano le centinaia e centinaia di pagine, sì, del romanzo. E come concili la tua attività di attore scritturato con una tua carriera personale, come è nel caso di Giusto?
0: Ma mi sembra, guarda, molto naturale, nel senso che l'immaginario, il mio immaginario, il mio apporto, come dire, di fantasia e di attore, di tra virgolette, diciamo artigiano più che artista, mi piace esprimerlo anche nell'adesione alla fantasia altrui o alla, appunto, alla visione altrui. Quindi mi piace collaborare con altri registi. Penso che anche, come dire, ecco, ci sono miei colleghi che magari quando cominciano a scrivere o a dirigere pensano di non essere più interessati alle altre esperienze. A me sembra che l'esperienza dell'attore, anche puro, scritturato, abbia sempre in sé una quota di creatività o di riscrittura, se non altro nell'interpretazione. Quindi mi sembra sempre molto stimolante.
3: Anche se questo poi dipende ovviamente anche dal regista con cui, certo, poi ti trovi a lavorare.
0: Certo. Bisogna avere la fortuna di, come dire, scegliere registi con cui ci si troverà bene, ecco.
3: E se tu ti pensassi fra 10 anni, come ti pensi?
0: Che bella domanda. Mi piacerebbe, come dire, avere poche rughe in più no, di continuare quello che sto facendo e sempre comunque di continuare a farlo, perché posso dire di avere la fortuna di fare cose in cui credo, anche quando le faccio solo da attore. Ecco, non vorrei, posso dire quello che non vorrei, posso dire che non vorrei fare cose in cui sì, non mi sento partecipe in maniera piena e convinta. Ecco.
3: Il prossimo ospite che abbiamo qua è Roberto Benati col suo trio, e lui dirige anche un'orchestra dove si improvvisa. Che ruolo ha l'improvvisazione nel tuo lavoro e nel tuo lavoro con i registi, che teoricamente dovrebbero, sì, darti dei paletti precisi?
0: Beh, ovviamente quando faccio le mie cose, ovviamente, diciamo, sono io l'autore, sono io il regista. A volte faccio confliggere il regista e l'attore e l'autore.
3: E come si fa?
0: Ci vuole un assistente che mette ordine anche se poi alla fine io dico sempre no, ma qui decido io in quanto regista, cioè lascio a me attore la possibilità. Per quanto riguarda appunto il lavoro invece da attore, ci sono dei registi che amano gli attori che improvvisano, che propongono, altri che magari hanno un'idea così, diciamo, più rigida o più prescrittiva, e allora bisogna trovare attraverso le griglie strettissime la possibilità di riempire i vuoti, anche se minimi, che ti vengono dati. Ma certamente non si tratta di improvvisazioni per forza sulle battute, quindi, diciamo, drammaturgiche, però anche lì, come dire, la creatività può venire fuori da un punto di vista interpretativo.
3: Io volevo tornare un attimo a Giusto. Tu racconti un personaggio per certi aspetti positivo, nel senso che ha un sacco di qualità, incarna dei valori che mi sembra di capire che condividi, ma che non vengono riconosciuti, apprezzati dalla società in cui si trova. Ma è la strada per salvarsi quella che intraprende Giusto, o come facciamo a resistere nella società in cui siamo?
0: Ecco, il dilemma, diciamo, nel finale dello spettacolo è proprio questo, quello che consegno al pubblico. Finisce con una domanda implicita, ovviamente: voi cosa fareste al posto di Giusto? Perché c'è a un certo punto un adeguamento di Giusto, che non voglio ovviamente svelare, un adeguamento improvviso dopo un suo trauma, per cui veramente ritiene che sia più conveniente per vivere meglio o con meno dolore conformarsi alla idiozia e anche alla brutalità di questo mondo surreale che parla di noi ovviamente. Solo che appunto ha due strade: o ritornare a essere se stesso, magari incontrando veramente l'amore, che è Sofia Gigliola, che nonostante sia privilegiata per ceto, diciamo, e status, comunque è in realtà una donna che nessuno vede davvero e che è disadattata come lui, e quindi una vita di solitudine o comunque, diciamo, di coppia con lei, con l'amore che salva, ma rimanendo, come dire, due mosche bianche e quindi isolate, però più fedeli a se stessi, oppure invece tradire se stessi e vivere in una, come dire, comodità confortevole e conformista. Io penso che ciascuno di noi possa farsi delle domande su se stessi. Prima di tutto sapere se da Oracolo di Delfi sappiamo chi siamo, e una volta saputolo, perché non è mica tanto facile, che cosa vogliamo fare? Essere fedeli a noi stessi oppure scegliere la via più comoda?
3: E come fa un attore che fa 100.000 personaggi a restare fedele a se stesso?
0: Perché, come ha detto di recente De Gregori citando Whitman, siamo moltitudini.
3: E quindi necessariamente non siamo coerenti. Mentre tu parlavi mi veniva in mente anche la reazione del borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami, che a furia di comprimere, di schiacciare, poi dopo la pentola esplode,
0: certo, nella violenza, sì, certo,
3: è vero. Giusto, però non mi sembra che possa in nessun modo andare in quella direzione.
0: No, prova a fare violenza su se stesso, prova comunque a farla finita, ecco, prova con un gesto estremo che per fortuna non gli riuscirà.
3: Però il tema della violenza della società e di come resistere a questa violenza ovviamente sottende tutta la vicenda.
0: Assolutamente, molto brutale, molto violento, attraverso appunto, ecco, un racconto surreale ispirato, per esempio, come un omaggio a Collodi, insomma a Pinocchio, con tutte queste creature che sono animali antropomorfi, sostanzialmente attraverso questo racconto si cerca, come dire, di sopravvivere e di sopravvivere, sì, al dolore.
3: Benissimo o malissimo, a seconda di come la vediamo. Noi siamo sempre a Piazza Verdi, Radio 3 in diretta, 15:55 minuti e 42 secondi. Abbiamo sempre il 335-5634-296 per chi ci volesse mandare degli sms. Noi abbiamo cercato di raccontarvi Giusto di e con Rosario Lisma al Teatro dell'Elfo dal 9 all'11 giugno.
0: «Ma davvero non le hai mai parlato?» mi chiese quella sera Salvatore Calabrone, intingendo la sua zampa nel blu. «Non vado incontro a umiliazioni gratuite. Chi ti dice che ti umilieresti?» «Ma è così, è nelle cose. Io so chi sono. Lo sanno tutti. Non è detto che ciò che tutti sanno di te sia giusto. Nemmeno ciò che di te sai tu stesso. Non c'è niente di più confutabile che una certezza. Ma lei è così algida, superiore. No, no, no, è impossibile. Non c'è niente di più confutabile che una certezza. Salvatore, tu parli così perché non sai le cose. Tu non sai nemmeno le leggi della fisica. E certo, del resto, voi calabroni siete così. Lo diceva Einstein. La struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo. Ma il calabrone non lo sa e vola lo stesso. No, allora questa è una magnifica stronzata, giusto? Non è vero. E non lo disse mai Einstein. È una leggenda metropolitana che deriva dai calcoli errati di un entomologo francese, tale Antoine Magnan, che poi questi calcoli li rifece giusti e capì che aveva fatto una grandissima figura e merda. Le nostre ali sono adattissime al volo, ma voi niente, da allora avete creduto a questa favoletta. Perché?
4: Perché?
0: Perché avete voluto crederci, perché vi serviva. Perché è più importante la credenza che la realtà. Tutti voi preferite formarvi il vostro inattaccabile patrimonio di certezze in cui credere ciecamente, su tutti gli argomenti, eh? La politica, l'amore, gli altri, persino su voi stessi. Un insieme di convinzioni che avete messo nella vostra credenza, chiusa con il lucchetto, e guai ad aprirla e modificarne il contenuto. Sarebbe la fine. Perché la vostra stabilità si basa su ciò in cui avete deciso di credere. Perché vi dà sicurezza, anche se non è vero, anche se non è giusto. A volte volete credere in cose addirittura dolorose, ma preferite, è il vostro modo di sopravvivere, perché tremate all'idea di scoprire altre possibilità di voi stessi. Ma la realtà è la realtà, non si può negare. Sarebbe stupido. La stupidità delle persone non deriva dalla loro mancanza di intelligenza, ma dalla loro assenza di coraggio. Allora è per questo che ogni volta tu provi a toc, toc, lasciami solo adesso, disse, cominciando un altro cielo. E corri ora a questa festa in maschera.

0: Madreperla Trio, ovvero Roberto Bonati al contrabbasso, Gabriele Fava al sax, Luca Perciballi alla chitarra elettrica. Noi vi raccontiamo il CD Parfois la nuit, a volte di notte, che ha composto Roberto Bonati. Allora, intanto, per cominciare, tutto nasce da una poesia che è nel booklet del CD, Roberto Bonati.
1: Sì, diciamo, tutto nasce, buongiorno a tutti intanto, buon pomeriggio, e, nasce tutto da una poesia, che è una poesia che così presenta qualche riflessione sulla notte, qualche riflessione poetica, diciamo, sulla notte.
0: No? Ma perché tutte queste composizioni ti sono venute in mente di notte?
1: No, non necessariamente, no. Sono, diciamo, hanno come fondo di ispirazione, diciamo, la notte nelle sue molteplici sfaccettature, no? Quindi la magia della notte da una parte, ma anche dall'altra parte invece la notte può essere inquietante, no? E quindi infatti un po' la struttura del lavoro è fatta con c'è una specie di percorso altalenante tra quello che è un aspetto molto melodico, come poteva essere questo brano, anche se durante l'improvvisazione poi prende un po' delle pieghe, delle crepe, diciamo, no, lungo il percorso. E, dicevo, delle parti più melodiche che sono alternate da questi che ho chiamato dreams, no? Cioè dei sogni sono praticamente, e sono dei sogni che alle volte sono dei sogni così di beatitudine, altre volte sono dei sogni più inquietanti, diciamo, ecco questo.
0: Uno dei versi di questa poesia dice «une beauté douloureuse», una bellezza dolorosa. Che rapporto c'è tra la bellezza e il dolore?
1: Ma la vera bellezza credo che sia sempre anche dolorosa in qualche modo, nel senso che credo che una parte, diciamo, di distruggimento da una parte, ma anche può essere... sì, io credo che la bellezza abbia anche degli aspetti dolorosi, ossia c'è una bellezza, diciamo, patinata, e c'è una bellezza un po' esistenziale, no? Mi viene in mente una cosa che Helmut Lachenmann, questo importante compositore tedesco, venne in conservatorio a Parma a fare un seminario e fece vedere due fotografie, no? Perché parlava della musica contemporanea e di come la musica contemporanea viene, diciamo, recepita spesso come qualcosa di brutto, no?
0: Allora disarmonico.
1: Fece vedere una ragazza patinata, appunto, una bellezza da copertina, e poi fece vedere la madre di Dürer, no? Il dipinto della madre di Dürer. E allora gli studenti dissero: ah, quella brutta è più bella, no? Questo.
0: Quindi questo è il paradosso della bellezza. Arriviamo un pochino al Madreperla Trio. Come nasce? Come si è composto?
1: Ma il Madreperla Trio si è composto, diciamo, la nostra conoscenza è nata ai tempi del conservatorio dove io insegnavo e dove, diciamo, sia
0: Che cosa insegnavi?
1: Insegnavo sia contrabbasso che musica d'insieme, e la mia cattedra è di composizione jazz adesso, attualmente.
0: E loro erano allievi?
1: Loro erano allievi, naturalmente, miei e anche dei colleghi, cioè Luca, naturalmente, di Vincenzo Mingiali, che è chitarrista insegnante, e invece Gabriele ha avuto diversi insegnanti, Riccardo Lupi e poi Emiliano Vernizzi, che è l'attuale docente, no? Però risaliamo a 15 anni fa, forse, una cosa del genere. E quindi, diciamo, ci siamo conosciuti lì, e poi loro hanno percorso le loro strade, chiaramente, anche in altre scuole, no?
0: Hanno avuto le loro vite, mi sembra anche giusto.
1: Giustamente, e poi ci siamo, ogni tanto ci siamo ritrovati, e poi questa avventura è nata forse 3-4 anni fa, e ho deciso, appunto, di creare questo trio.
0: E perché hai scelto loro due? Perché hai scelto due strumenti come la chitarra e il sax? E perché poi hai scelto un chitarrista e un sassofonista come Gabriele e Luca?
1: Ma sono due musicisti eccezionali, intanto tutte e due di altissima levatura, di altissima qualità, e hanno caratteristiche differenti, no? Da una parte forse un po' generalizzando, perché è sempre difficile inquadrare le persone, no? diciamo che Gabriele ha una vena lirica e melodica molto, molto accesa. E Luca è più forse un inventore di suoni anche, no? È un inventore di suoni, direi, no? di paesaggi sonori, ed è un, tutte e due sono compositori anche, e tutte e due conoscevano il mio lavoro anche, no? Quindi diciamo che c'è molta affinità, diciamo, ed è bello lavorare insieme, quindi why not?
0: E no? Quando hai pensato al progetto, l'hai pensato su misura per i tuoi partner?
1: L'ho pensato su misura per i miei partner, oppure ho preso anche delle cose che erano nate, diciamo, in altri contesti, però poi dopo hanno qualcosa ha funzionato, qualcosa non ha funzionato e quindi non è stato utilizzato, però diciamo che in generale c'è molto materiale che abbiamo provato e abbiamo lavorato. E credo che abbiamo trovato una affinità e un modo di suonare, di stare nella musica insieme che sia molto, molto particolare, ecco questo, no? Perché anche non avendo la batteria, per esempio, lavoriamo molto spesso in assenza di un beat, diciamo, di una pulsazione stabile, ma creando invece dei specie di flussi ritmici che sono molto affascinanti, secondo me, ecco questo. E quindi c'è un modo di stare dentro il flusso del ritmico senza pulsazioni, diciamo.
0: E c'è anche una grande attenzione al tessuto sonoro.
1: Al tessuto sonoro, alle dinamiche, per esempio, queste. Cioè, si può lavorare come quasi con un gruppo di musica da camera, no? In qualche modo, ecco questo.
0: Gabriele Fava, che cosa succede quando un maestro non è più un maestro, diventa un collega?
2: Beh, innanzitutto sei onorato perché ti chiama, no? Subito all'inizio, poi anch'io sì, stiamo parlando di quando mi sono laureato lì al triennio di jazz al conservatorio, sono passati 8-10 anni forse, sì. Beh, è una bellissima cosa, insomma, sai, esci, ti senti. Io mi ricordo, racconto un piccolo aneddoto di lui. Facevo il triennio, no? Cioè, stavo facendo la laurea di triennio, quindi concerto finale, finisco questo concerto finale, e di solito quando tu ti lauri o ti diplomi, ci sono tutti i tuoi amici fuori che ti aspettano, ti festeggiano.
0: I botti, lo spumante.
2: Sì, più o meno, sì. E tu vai e teoricamente stai con loro. Invece no, cioè, è arrivato lui in macchina, mi ha preso su, siamo andati a suonare poi una cosa che dovevamo fare a Milano, qui con la Civica. E quindi mi sono ritrovato a suonare con lui e con musicisti bravissimi che ci sono nella Civica. Con
0: e i tuoi amici sono ancora là a Parma?
2: Sì, i miei amici sono ancora lì, sì. Quindi sì, cioè, è cominciato, in verità è cominciato così il lavoro con Roberto, quindi, e da lì poi è andato avanti e dopo
0: ha continuato con questo stile da sergente maggiore o no, è diventato no. Più umano?
2: No, ma non l'ho mai stato in realtà.
0: Luca Principali, sei stato anche tu rapito in questo modo?
3: No, io sono più autoconservativo di Gabriele evidentemente. Io ho festeggiato, poi Roberto è stato molto gentile nel dire una quindicina d'anni fa, in realtà ne sono passati sensibilmente di più.
0: Ho visto che cercate di sembrare più giovani.
3: No, assolutamente, io ho passato il giovane, l'ho passata come fase. Quindi sì, però diciamo che è rimasto un rapporto molto intimo, soprattutto con un modo di concepire la musica che non è il mio personale, della mia attuale produzione, anzi mi occupo di elettroacustica principalmente, però forse direi sia io che Gabriele, parlo anche per te se non ti dispiace.
0: Al massimo si dissocia.
3: Esatto, puoi dissociarti. Abbiamo insomma, da quello anche che è stato il percorso didattico con Roberto all'inizio, compreso alcune cose che si ritrovano in questa musica e riusciamo a costruire bene insieme. Roberto giustamente ha parlato di una tessitura cameristica che in un contesto, diciamo, di jazz e nel mio caso di uno strumento elettrico è qualcosa di complesso e molto delicato ed è forse il più grosso diciamo, pregio di questo trio, penso, e della musica.
0: Cioè di combinare insieme il jazz con la dimensione cameristica?
3: Di avere un respiro che sia estremamente lieve ed estremamente non basato sulla pulsazione, sia basato su degli equilibri che sono molto più fragili, che appartengono di solito, non vuol dire niente, ad altri
0: generi musicali. E Night Village dove ci porta Roberto Bonati il prossimo ascolto?
1: Ma ci porta, e questo è un esempio, per esempio, è un esempio di questo andare e venire del ritmo, anche della pulsazione, e ci porta appunto in un villaggio di notte, diciamo, in qualche modo,
0: e non sappiamo che cosa possa succedere. No, esatto. In questa situazione. Benissimo, noi siamo in diretta a Piazza Verdi Radio 3 con il Madreperla Trio, Roberto Bonati al contrabbasso ed è anche l'autore delle composizioni, Gabriele Fava al sax e Luca Perciballi alla chitarra. Ricordo che chi ci volesse scrivere, sms 335 5634 296.

0: Il viaggio notturno di Madreperla Trio con Roberto Bonati, Gabriele Fava e Luca Perciballi, Night Village, il villaggio di notte, dal CD Parfois la nuit, tutta la bellezza, il mistero, ma anche l'oscurità e il dolore della notte. Roberto Bonati, prima con Rosario Lisma parlavamo di improvvisazione, perché anche gli attori, non solo i musicisti improvvisano. Quanta improvvisazione c'è in questo progetto? Che spazio vi lasciate?
1: Per esempio, in questo brano che abbiamo fatto ora non c'era molta improvvisazione,
0: è molto scritto.
1: Questo era molto scritto, sì. Nel precedente c'era uno spazio che di solito è molto più lungo, ma qui ragioni di tempo, diciamo, hanno
0: Vi abbiamo
1: dovuto
0: obbligato.
1: questo. E poi ci sono appunto questi intermezzi comunque dentro questo lavoro che sono totalmente improvvisati, soltanto con, diciamo, delle idee, no? E quindi può essere la rarefazione, per esempio, no? Degli elementi, diciamo, estetici generali, no? Che diventano tema per un'improvvisazione.
0: E come si fa a insegnare l'improvvisazione?
1: Non si improvvisa l'improvvisazione, no? Si dice questo. Come si fa? In realtà l'improvvisazione è come la vita, no? Nel senso che noi improvvisiamo quotidianamente. Adesso io sto improvvisando una risposta a questa
0: Perché non ci siamo scritti le domande.
1: difficile domanda, diciamo, no? Ma ci sono comunque dei percorsi, no? Che si possono fare. E quindi avere, così come quando io devo parlare di un argomento, cerco
0: Avere dei
1: di
0: punti di.
1: avere dei punti, per esempio, no? E quindi anche la stessa cosa dal punto di vista musicale. È molto importante l'ascolto, che è la prima cosa, no? Cioè l'ascolto, reciproco, diciamo, questo in qualsiasi tipo di improvvisazione,
0: Beh,
1: ovviamente.
0: a questo proposito, però, diciamo così che in tre è facile ascoltarsi e quando si mette insieme un'orchestra che improvvisa, che cosa succede?
1: Diciamo, noi abbiamo appunto questa orchestra che è la Chironomic Orchestra, che è attiva da 12-13 anni, e lì io dirigo questa orchestra, anche Luca ha esperienze di questo, no? Attraverso, diciamo, un vocabolario di gesti che un po' vengono da Butch Morris, un po' vengono da Walter Thompson e altri sono di mia creazione, diciamo. E quindi c'è un vocabolario gestuale che ti mette in contatto con l'orchestra, e l'orchestra reagisce diciamo, è un dialogo
0: Quindi
1: molto
0: è il
1: importante.
0: direttore
1: No,
0: d'orchestra.
1: in questo caso, diciamo, poi qui
0: Nel
1: sì.
0: caso di questa, c'è un direttore d'orchestra che ha una serie di gesti
1: Per
0: codificati
1: esempio, no,
0: che.
1: nel caso che ci sia un direttore, no? Nel senso che qui si apre una diatriba infinita, no?
0: Perché
1: Sul
0: se c'è un
1: fatto,
0: direttore.
1: esatto, allora non è, cioè, si fa quello che vuole il direttore, no? E da un certo punto di vista può essere vero, diciamo, però sono appunto concezioni differenti, no?
0: C'è Gabriele che sghignazzava dietro al microfono.
2: Ah sì, perché in verità è difficile per un improvvisatore, no, che sa improvvisare. In verità cioè, non mi trovo in difficoltà, perché ormai sono anni che lo faccio con Roberto, però mi ricordo che i primi tempi faticavo, perché comunque devi stare attento. Poi c'è una serie di gesti che il musicista deve imparare a memoria, perché poi lo devi fare lì sul momento. E non è facile approcciarsi per un improvvisatore vero, ecco, a questo
0: E cioè
1: punto.
0: imparare questa specie di stenografia
2: Sì, ma
0: gestuale.
2: anche. Cioè, se tu in un perché magari in un momento tu senti qualcos'altro, però lui giustamente gestisce lui la
0: Disabordato da un'altra
2: situazione,
0: parte.
2: esatto, quindi devi cercare di comunque essere te, ma stare dietro anche un po' quello che vuole il direttore. È molto bello, molto interessante, è bellissimo, è un'esperienza fantastica. Però sì, è come diceva lui, è un argomento complesso, ecco,
1: Sì,
2: da dibattito.
1: perché questo è il caso in cui appunto io personalmente lo vivo molto come un aspetto compositivo della cosa, no? E quindi in qualche modo, diciamo, no,
0: C'è quella
1: porto
0: tentazione.
1: questo. Poi invece ci sono altre volte in cui si improvvisa senza direttore, ecco questo, e soprattutto senza un direttore che diriga, no? Nel senso che magari.

0: Ok, sì, ultima domanda per Luca Perciballi. Cosa vuol dire in tutto questo metterci dentro anche l'elettronica?
1: Beh, allora, sembrerebbe qualcosa di un po' distaccato, ma per come la concepisco io, che sono quello che ce la mette, quindi insomma, posso essere titolato a parlarne. Diciamo che è un'estensione, se ben pensata, è un'estensione del timbro di uno strumento, tendenzialmente. Perlomeno in questo gruppo sicuramente è l'estensione delle possibilità di uno strumento. Cioè si parla di strumento aumentato, anche se non lo è fisicamente nell'hardware aumentato. In generale per me è sempre stato un modo di concepire il timbro, che è un elemento insomma piuttosto importante, in modo più ampio, e quindi io non ho mai visto una separazione fra lo strumento tradizionale elettronica o battere le mani su un tavolo, diciamo. Sono tutti gesti di produzione sonora a diverso livello di interazione. Mettiamolo in questi termini.
0: Benissimo, lezione di democrazia musicale. Grazie mille, Roberto Bonati, Madreperla Trio, con Roberto Bonati al contrabbasso, Gabriele Fava al sax, Luca Perciballi alla chitarra. Noi abbiamo provato a raccontare Roberto Bonati, Madreperla Trio, il CD Parfois la Nuit, l'ultimo ascolto, Rouge, sempre in diretta, sempre a Piazza Verdi, sempre a Radio 3.

0: Buon pomeriggio Katia Donini.
1: Buon pomeriggio Oliviero, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Volevo iniziare parlando di cinema, nel, come sempre nel mio spazio, citando un po' di hype che c'è in questo momento, quando invece in questa stagione, quindi a giugno, già si comincia a, diciamo, a flettere la curva dell'attenzione. E invece dico solo questo, perché poi ne parleremo la prossima settimana, appunto, come da hype che si rispetti, lancio il sasso e ritiro la mano. Mercoledì esce il nuovo film di Steven Spielberg che si chiama Disclosure Day e che torna sul filone che ha portato tanto successo a Spielberg, cioè quello del siamo soli nell'universo oppure possiamo fare degli incontri ravvicinati del terzo tipo. Torna a lavorare per l'ennesima volta col suo sodale David Koepp, con cui ha scritto Jurassic Park, vari Indiana Jones. David Koepp è anche sceneggiatore di La morte ti fa bella, di Angeli e demoni, di Ron Howard e Inferno. Quindi insomma da questa coppia ci aspettiamo grandi cose, dagli UFO ci aspettiamo grandi cose e stranamente appunto esce di mercoledì invece che giovedì, ma mi sembra giusto, nel senso che ha una nicchia tutta per sé.
0: Spielberg è un'eccezione, diciamo.
1: Esatto.
0: Così.
1: E quindi ne parleremo poi il prossimo sabato, però io devo dire che lo aspetto con molta attenzione, anche con molta nostalgia, devo dire, perché insomma è stato un compagno.
0: Sono stati dei film epocali
1: su grande schermo degli ultimi 50 anni, degli ultimi 40 anni, insomma.
0: Invece in questa puntata noi abbiamo parlato di un sacco di viaggi. C'è il viaggio di Giulio Cecchi nel repertorio della chitarra,
1: sì.
0: C'è il viaggio di Giusto dalla Sicilia a Milano, ci sono i viaggi notturni di Roberto Bonati e del suo trio. Anche tu ci racconti un viaggio, ma con una protagonista abbastanza curiosa, mi sembra.
1: Allora, la protagonista curiosissima, devo dire, e in tutti i sensi, cioè nel senso bizzarra, ma nel senso anche proprio curiosa di vita. E è una protagonista femminile, è una protagonista molto resistente, resiliente, in certi momenti divertente, in certi momenti coraggiosa. Le attrici sono in realtà otto e ti citerò i nomi: sono Feri, Enci, Eti, Enico, Nora, Annette e Ezzi, e hanno solamente il nome non perché siano tipo ballerine di burlesque, ma perché per interpretare la protagonista sono state usate otto protagoniste, cioè otto galline della razza Livorno. Sono galline nere e il film in questione è Hen, storia di una gallina, di Gheorghi Palfi, autore ungherese, ed è un film senza effetti speciali, senza antropomorfizzazioni alla Disney degli animali, storia appunto di una gallina.
0: E non è un cartone animato?
1: No, è proprio un film vero e proprio. E ci sono volute otto galline, vorrei conoscere la persona che è riuscita ad addestrare queste otto signorine molto simili, appunto, perché insomma un cane alla fine, non so, seduto, qualche comando riesci a farglielo introiettare, ma le galline, come insegna Chicken Run, scappano, e quindi deve essere stata dura. Questo film è curiosissimo, è molto bello se si va oltre appunto l'aspettativa, e si vedrà un film che è girato prima di tutto ad altezza di gallina, cioè la macchina da presa viene messa all'altezza di viene chiamata Kota perché è il nome in greco e è stato girato in Grecia il film, però insomma di questa gallina nera che appunto all'inizio non ha un avvio fortunato perché viene presa da un signore che dice: visto che tu sei nera non ti vuole nessuno, gli altri sono tutti gialli e carinissimi, ti porto a casa così mia moglie farà un bel brodo con te. In realtà la gallina riesce a fuggire dal camion su cui era confinata e da quel momento inizia un romanzo di formazione vero e proprio, cioè con la gallina che prima va al mercato, che poi scoprirà appunto le cose belle e le cose brutte degli umani, incontrandone di cattivissimi ma incontrandone anche di molto teneri, e scoprirà anche l'amore proprio come in un vero e proprio romanzo di formazione. E oltretutto c'è un bellissimo parallelismo, visto che uno dei personaggi è a contatto con persone che trattano gli umani come delle volte si trattano gli animali negli allevamenti intensivi, cioè quindi appunto stipati in qualche luogo, mirando solo ad ottenere un utile da loro e sfruttandoli. E quindi anche questa gallina che pareva instradata per quella direzione riesce invece a andare incontro a un futuro diverso. Quindi è un film godibilissimo, con questa echi qua e là c'è un po' di Bresson con Parasar Baltazar, ma c'è anche comunque un po' della tenerezza, secondo me, e ho notato anche secondo qualche altro, di Charlot, perché comunque è una gallina che non ha mai visto nulla del mondo e quindi approcciandosi al mondo un po' corre, un po' cade, un po' si rialza, tutto è nuovo, tutto è una prima volta per lei, e quindi è molto tenera e molto buffa, e l'empatia dopo poco scatta proprio anche per questa scelta stilistica, questi chiaroscuri meravigliosi, ma a parte quello, per questa scelta stilistica proprio di tenere la macchina da presa
0: ad altezza di gallina,
1: e quindi ad altezza di caviglia, ad altezza di pericoli, ad altezza di movimento, di caos,
0: che è anche un po' lo sguardo dei bambini, che sì, è a quell'altezza teoricamente.
1: E infatti ne parlavamo proprio prima del fatto appunto di scegliere di tenere sempre lo sguardo ad altezza bambino o ad altezza animale, che provoca all'inizio uno straniamento, perché ti sembra veramente un mondo che non è per te, da cui non puoi fuggire, perché qualsiasi altro movimento diventa un pericolo. Poi invece diventa, cioè tu riesci a guardare il mondo con gli occhi di questa gallina Livorno, questa gallina nera, e quindi un po' parteggi per lei, e alla fine appunto scatta la storia, e devo dire insomma anche le cose tenere di questa vita.
0: E gli esseri umani che figure ci fanno in questo mondo?
1: Allora, gli esseri umani sono tratteggiati molto, devo dire, in modo molto variegato, nel senso che dà l'indifferenza anche la crudeltà, che forse insomma deriva comunque dalla avere poca attenzione per gli animali, per le forme di vita che non siano le nostre, quelle umane, ha anche appunto l'incontro con degli umani come questo vecchio ristoratore che è stato un po' esiliato, messo da parte dalla figlia e dal compagno della figlia, e quindi non si può più occupare del suo ristorante, che invece quando incontra la gallina si affeziona molto, e la gallina si affeziona molto a lui. Il film è girato da un regista ungherese, però è girato in gran parte in Grecia, quindi anche i paesaggi sono molto belli, spesso sono rurali ma non solo, e quindi c'è anche proprio il lato insomma dell'ambientazione, che è molto affascinante.
0: L'ultima domanda che ti farei, dal tuo racconto a me è venuto in mente un film che mi aveva molto commosso, che è Il mio amico in fondo al mare, quello che aveva per protagonista un polpo, o meglio una signora polpo, anche in quel caso lì.
1: Sì, sì.
0: È un film animalista?
1: Allora, io ci ho pensato a questa cosa, ho pensato al fatto che se per caso si porta se stessi con gli occhi di un bambino a vedere questo film, oppure se si porta un bambino, da quel momento lì sarà molto difficile fargli mangiare sia un polpo che una pepita fritta di pollo o di gallina, perché alla fine sì, è un film animalista, nel senso che prendendo lo sguardo di un animale, prendendo anche i patimenti che un animale passa attraverso la sua talvolta breve vita come paradigma, alla fine finisci per capire molte cose, e la consapevolezza insomma direi che ci fa essere un po' più attenti a quelli che insomma non sono umani ma sono vicini a noi tutti i giorni.
0: E quello che ti ho citato io era un documentario, qui invece c'è una storia, c'è un plot,
1: sì,
0: sostanzialmente. E come funziona il rapporto tra questa attenzione, empatia con gli animali e una narrazione che a quel punto è romanzesca?
1: Allora sì, riesce a mescolare le cose molto bene. Devo dire che Giorgi Palfi aveva fatto anche degli horror, aveva fatto del film sulla tassidermia, quindi è uno che balzella abbastanza dal genere appunto più cupo al sorriso umoristico, e qui riesce a farlo. In certi momenti c'è la tenerezza, in certi momenti il film è surreale, in certi momenti diventa anche un po' un thriller. thriller, perché appunto una gallina che noi capiamo essere l'attrice protagonista che scappa da un camion, a un certo punto tu dici adesso cosa succederà, a chi arriva.
0: Dice anche la suspense, esatto, dice dietro a tutto questo. È quello che le potrebbe eventualmente accadere. Sì. Quindi mi sembra che tu lo consigli caldamente, sì, anche perché è un film strano.
1: È un film che non, appunto, a parte queste cose che abbiamo citato, ma il tuo sul polpo era più un documentario, quelli che ho citato io erano solo fiction, è un film direi abbastanza anomalo e quindi anche se in questo scampolo di stagione cinematografica vale la pena andarlo a cercare in qualche cinema.
0: Che colonna sonora ci hai portato per raccontare Hen, storia di una gallina?
1: Allora, il brano che abbiamo scelto per contestualizzare, diciamo, la storia di questa gallina nera è The Storm di Nicolas Daniel.
0: Noi ci risentiamo tra una decina di minuti dopo il GR per l'ultima parte di Piazza Verdi Radio 3.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. Medio Oriente, in Libano diversi soldati dell'esercito regolare sono stati uccisi nei raid israeliani. In diretta in studio Marco Barbonaglia.
3: Almeno 10 libanesi uccisi nei raid israeliani di oggi, secondo Al Jazeera, 3 militari, tra i quali un generale e un capitano, uccisi sulla strada tra Kardali e Nabatie, e altre 6 vittime in un bombardamento sempre nel sud. L'esercito libanese dovrebbe essere un attore fondamentale nei piani del dopoguerra, soprattutto nell'eventualità remota, ora come d'altra parte lo è sempre stata, di un disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano Aoun condanna gli attacchi, soltanto ieri aveva difeso l'accordo di un cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele e mai rispettato. Da una parte Tel Aviv non ha fermato i raid, dall'altra Hezbollah rifiuta una tregua senza il ritiro delle forze israeliane dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore perché il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento. Hezbollah condanna le uccisioni come un crimine deliberato e premeditato e torna a incendiarsi anche la Cisgiordania, dove 9 feriti ci sono stati in un attacco di colonia a Wara, a Hebron. È stato sepolto oggi il piccolo Sam Abu Aikal, di 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani, mentre la madre ferita lo teneva in braccio nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata all'alt dei militari. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta, ma intanto almeno 5 persone sono morte anche a Gaza in un attacco dello Stato ebraico con 2 missili su una tenda dove si stava celebrando un matrimonio.
2: Attacchi e contrattacchi anche nel Golfo Persico, con l'Iran che accusa gli Stati Uniti. I raid americani contro le nostre installazioni radar sono una violazione del cessate il fuoco. Teheran ha risposto con missili contro Kuwait e Bahrain. Sul fronte delle trattative, il presidente americano Trump ha informato i mediatori che i negoziati non devono durare più dei 60 giorni concordati. Intanto, nuovo appello di Papa Leone: quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice nel volo diretto a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. In corso ad Amendolara, in Calabria, la manifestazione contro il caporalato organizzata da Fly e CGL dopo la morte dei 4 braccianti bruciati vivi da 2 pakistani in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato da futili motivi. Presenti diversi esponenti politici come la segretaria del PD Schlein e il segretario della CGL Landini.
4: Insieme contro lo sfruttamento di chi lavora nei campi, sotto il giogo dei caporali, la morte di 4 giovani braccianti, una vicenda disumana che scuote le coscienze. Celeste Loggiacco, segretaria CGL Calabria.
5: Quanto è successo ad Amendolara ci racconta ancora una volta quanto ci sia il bisogno di andare tutti insieme, insomma, con un'azione collettiva e con degli interventi appunto concreti per sconfiggere questo fenomeno che non riguarda soltanto il settore dell'agricoltura, ma chiaramente altri settori.
4: Le norme che ci sono, insiste la CGL, vanno applicate, ma bisogna fare di più per togliere l'esercito di invisibili dalla schiavitù e dal ricatto. Il sindacato ogni giorno al fianco dei lavoratori. La strage di Amendolara, l'epilogo drammatico di un'assenza di diritti che si trasforma in barbarie. Andrea Ferrone, CGL Pollino.
6: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia.
4: Da Amendolara con Pasqualino Pedace, Viviana Spinella per il GR3.
2: Salgono a 3 i morti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne, i vigili del fuoco hanno ritrovato anche il corpo della donna di 89 anni, per la quale erano in corso le ricerche da oltre 9 ore. È deceduto in ospedale il figlio 60enne della donna, 2 i feriti. Torna ad Acqua Sparta, in Umbria, la festa del Rinascimento. Da oggi al 21 giugno il borgo si trasforma in un palcoscenico diffuso con un ricco calendario di spettacoli, incontri e appuntamenti culturali.
7: Una festa dedicata a Federico Cesi, scienziato e fondatore dell'Accademia dei Lincei. Ad Acqua Sparta troneggia il suo palazzo, fulcro dell'intero centro storico, e la chiesa di Santa Cecilia che accoglie le tombe della nobile famiglia Cesi. Qui, tra sfilate in abiti storici e gare tra le contrade che si contenderanno le chiavi della città, si respira l'aria di un passato che era pronto a chiudere i conti con l'oscurantismo del Medioevo e accogliere il nuovo nelle arti, nelle scienze, nella filosofia. Rossano Pastura, presidente dell'ente Rinascimento ad Acquasparta, quali sono le iniziative salienti di questa edizione?
8: Quest'anno l'edizione è la numero 27 e si qualifica per alcuni eventi culturali ed altri più popolari. Sicuramente il grande corteo delle contrade e che vede scendere in campo più di 400 figuranti in abiti rinascimentali. Poi abbiamo l'appuntamento con Vito Mancuso che ci parlerà di etica e di intelligenza artificiale e poi la gara teatrale dove le tre contrade si sfidano mettendo in scena delle rappresentazioni scritte prima del 1630.
7: Maurelia Carafa, GR3.
2: È tutto per questa edizione, in regia Claudio Campobasso, prossimo GR3 alle 18.45, la linea torna a Piazza Verdi, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buonasera da Rai Mobilità. In A4 incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero direzione Milano e code alla barriera di Milano Est in direzione del capoluogo. Sulla tangenziale ovest lunghe code per un incidente tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia e Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento con la 8. Il traffico rallenta sulla 22 tra San Michele all'Adige e chiusa Val Gardena in direzione del Brennero e traffico intenso anche tra Bressanone e Vipiteno. Code in A13 in direzione dello svincolo per Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni, code anche allo svincolo di Reggio Emilia in A1 in uscita in entrambe le direzioni. Code poi per un veicolo in avaria, siamo tra l'allacciamento alla 1 variante Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze. A Roma sul tratto urbano della 24 in collongamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione, code poi in A14 all'altezza di Termoli Molise. In uscita in entrambe le direzioni. È chiusa in A18 la Messina-Catania, l'uscita di Giardini in Axos in direzione Catania. Chiuso anche il tratto sulla statale 114 orientale tra il casello di Giardini in Axos in A18 e Fiume Freddo di Sicilia in entrambe le direzioni. È tutto da Renga Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: affascinanti di Leos Janacek, tutta giocata sul miraggio dell'immortalità. È l'affare Macropolis, che trasmettiamo alle ore 20 nell'edizione andata in scena alla Royal Opera House di Londra. Protagonista è Ushrin Stundite, sul podio Jakub Ruja. Alle 22.30 poi secondo cartellone con un concerto della giovine orchestra genovese intitolato Sequenze e Capricci. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: E riprendiamo la linea dall'auditorium A di Milano, Piazza Verdi, sempre Radio 3, per raccontarvi un'esperienza credo molto molto particolare. Ci trasferiamo al Grande Teatro di Lido Adriano vicino a Ravenna, dove abbiamo in linea Federica Francesca Vicari. Buon pomeriggio.
2: Buonasera.
1: Allora, perché per fare questo viaggio in Occidente servono 130 persone, 130 attori?
2: Perché è un lavoro ispirato al teatro comunitario, ci ispiriamo al progetto, al grande progetto della Boca e abbiamo deciso di mettere in scena cittadini, cittadine dai 4 agli 84 anni e non professionisti che saranno il coro del Grande Teatro di Adriano e la vera anima del progetto.
1: E che storia raccontate dal 10 al 14 giugno al Grande Teatro di Lido Adriano?
2: Ecco, sulla storia lascio la parola a Tarlamri, che è il drammaturgo.
3: Buongiorno.
1: Che storia ci racconti?
3: Sì, noi raccontiamo la storia del viaggio in Occidente, che è uno, diciamo, uno dei grandi romanzi classici della letteratura cinese. È un romanzo del XVI secolo, attribuito a Wu Chengyan, raccolto più che altro durante la dinastia Ming. Quindi è la storia di un monaco che compie un viaggio dalla Cina verso l'India, quindi che per loro è l'Occidente, e per andare a cercare i libri sacri, ed è accompagnato da personaggi misteriosi, soprattutto una scimmia e un maiale. In realtà è una storia molto conosciuta in tutto il mondo, perché è la storia che ha ispirato Dragon Ball, ad esempio.
1: E come si fa a trasformare un mito, una storia così grande, in uno spettacolo teatrale con così tante persone, e come si fa a coinvolgere i cittadini in un processo di questo genere?
2: Allora, il coinvolgimento prevede 6 mesi di lavoro e 10 artisti e artiste lavorano per questi 6 mesi in 7 laboratori diversi, che vanno dal teatro diviso per fasce d'età, musica, perché abbiamo anche noi la chiamiamo la nostra orchestra in scena, che comunque sono tanti musicisti anche non professionisti, con composizioni originali fatte da Francesco Giampaoli, e poi ci sono laboratori di costumi, di organizzazione, di rap, perché abbiamo anche il rap in scena, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, diciamo la realtà poi da cui nasce anche il CISIM. E questo lavoro poi va a costruire tutta l'opera, quindi partendo dal testo di Tarlamri, sotto la regia di Luigi Dadina e l'aiuto regia di Camilla Berardi, Marco Montanari e Marco Saccomandi di Spazio A, che è questa meravigliosa realtà teatrale di Ravenna, andiamo a costruire un lavoro corale che comprende questa messa in scena. Quest'anno siamo in 135 e sotto una direzione artistica che è quella di Lanfranco Vicari, che è il direttore artistico poi anche del CISIM, e di Luigi Dadina, appunto.
1: E che impatto ha sulla città di Ravenna un progetto di questo tipo?
2: L'impatto è grande. Non ci aspettavamo una risposta una risposta del genere sin dal primo anno, e siamo sempre andati in crescere in realtà in questi 4 anni di lavoro. Facendo un po' di conti, un po' di somme, il coinvolgimento diretto e indiretto della popolazione è di più di 1000 persone tra pubblico, famiglie e partecipanti stessi, volontari. Abbiamo una squadra di volontari e di volontarie meravigliosa che aiutano proprio anche durante le serate della messa in scena, perché avendo anche degli attori così piccoli, cioè, c'è sempre da guardare un po' più alla delicatezza anche delle varie figure che compongono il nostro coro. Quindi abbiamo creato un paese invisibile forse, ma c'è.
1: Benissimo, io ringrazio molto Federica Francesca Vicari e Tahar Lamri, che ci hanno raccontato quello che succederà al grande teatro di Lido Atriano vicino a Ravenna, il viaggio in Occidente dal 10 al 14 giugno al CISIM, per l'appunto. È un grande classico della letteratura cinese con un sacco di scimmie, cosa che mi affascina personalmente moltissimo, e tantissimi cittadini che partecipano a questo progetto. Con questo siamo arrivati alla fine della puntata numero 33 di Piazza Verdi, sempre da Radio 3, il programma curato da Bruno Ruffolo, in redazione Katia Donini, tecnici Roberto Badiali, Vincenzo Carbutti, Davide Tenti e Alberto Gramegna, la regia è di Enrico Maria Magli. Ci avete scritto al 335 56 34 296. Trovate le ultime puntate di Piazza Verdi su Rai Play Sound. Buona serata da Oliviero Ponte di Pino.
4: E questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente.
5: Tutta l'umanità ne parla.

0: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camuri e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Tutta l'Umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3, dove a discutere dei temi del nostro presente non invitiamo i soliti vieti, bolsi, opinionisti che affollano i palinsesti di radio e televisioni, ma i grandi del passato. E allora qui a Radio 3, ma insomma è tutta l'Italia, siamo ancora sulla scia delle celebrazioni per gli 80 anni della nostra Repubblica. Abbiamo ancora presente il presidente Mattarella, felice della serata di Rai 1 per ricordare la Repubblica e il ruolo delle donne che di fatto votarono per la prima volta proprio per il referendum e per eleggere l'Assemblea Costituente. Abbiamo sentito le biografie esemplari di donne e di uomini che diedero un contributo straordinario per la nascita del nuovo Stato dopo l'ubriacatura mussoliniana e fascista. Abbiamo visto la storia, grosso modo, di due grandi nobili fazioni, quella cattolica e democristiana e quella socialcomunista, che si sono combattute e aiutate per realizzare molti degli articoli della nostra Costituzione. Oggi, a Tutta l'Umanità ne parla, abbiamo invece deciso di dare la parola a due rappresentanti di quella che abbiamo chiamato la Repubblica dei Ribelli, dei Bastian Contrari. Ecco, allora iniziamo col presentare i nostri ospiti. Il primo è l'uomo che ha tenuto sveglia la classe politica e spesso anche il corpo elettorale. Lo ha fatto con i suoi discorsi fiume, con le sue ribellioni continue e sempre con una grandiosa, stupefacente generosità. Allora, diamo il benvenuto, forse molti di voi lo hanno già capito, a Giacinto Pannella, detto Marco. Che emozione e che onore averla ancora ospite, Pannella. Come sta?
1: Bene, grazie. Buongiorno, buongiorno. Mi querelerebbe Pannella se potesse per rappresentare la sua voce, ma sono Marco Pannella.
0: Oh, buongiorno. Oh, Marco Pannella, bene, siamo contenti. Ma ci recensisce la festa degli 80 anni della Repubblica? Ecco, mi raccomando, non esageri e non inizi subito a parlare di regime. Lo faremo dopo.
1: Ah, senza parlare di regime mi è
0: allora lo faccia, Pannella, ma d'altronde chi riesce a contenerla lei?
1: Direi che va sempre peggio, perché celebrando la Costituzione bisogna ricordare come sia stata massacrata anno dopo anno, immediatamente da quando è stata approvata, e questi ultimi 10 anni non fanno minimamente eccezione. Massacro di legalità, massacro di referendum, massacro di legge nelle carceri. Situazione sempre più esplosiva e illegale, dove è lo Stato fuori legge nelle carceri e nella giustizia italiana. Massacro di informazione. Negli ultimi anni parlavo del diritto alla verità, ancora non si parlava di fake news. E beh, oggi il diritto alla verità è ciò che vi è di più massacrato nella democrazia italiana e quindi anche nella Costituzione.
0: Ecco, Pannella, lei ci ha fatto già una sorta di overture dei temi che noi affronteremo con lei e con l'altra ospite che tra poco presenteremo nel corso di questa puntata. Ecco, ma noi appunto festeggiamo gli 80 anni della Repubblica, ma ricordiamo anche i 10 anni dalla sua morte. Ecco, sono 10 anni, le l'ho già accennato, in cui lei è mancato nella storia della Repubblica. Allora le voglio chiedere come e quanto è cambiata secondo lei questa Repubblica nell'ultimo decennio, cioè negli ultimi 10 anni in cui lei non c'era più.
1: Ma parlavo di regime partitocratico, ma qui nemmeno più i partiti esercitano realmente un potere, è lo sbriciolamento e sono gruppi di potere completamente esterni e anche transnazionali. Pensiamo a questi potenti delle big tech, dall'America alla Cina, e quindi oltre che a essere diciamo cancellata e elusa dai partiti, oggi proprio il problema è che la politica stessa è bypassata da poteri ancora più lontani da una possibilità di controllo democratico. E la cosa allucinante è che non solo in Italia, ma le classi dirigenti delle democrazie europee sembrano quasi non accorgersene. È chiaro che se non c'è una dimensione come minimo europea, transnazionale della democrazia, la democrazia è spazzata via non più semplicemente dalla partitocrazia, ma da decisioni rispetto alle quali il popolo non conta più nulla e non riesce più a fare nulla.
0: Questo è un punto chiave anche perché Pannella nella nostra Costituzione è proprio previsto, no? Il dovere da parte delle cittadine e dei cittadini di partecipare alla vita pubblica come modo principale per dare vita e corpo alla Carta Costituzionale, che esiste soltanto nella misura in cui viene vissuta dai cittadini e dalle cittadine. Ma insomma, su questo torneremo su questo sguardo trasnazionale di Marco Pannella, ma è arrivato il momento di introdurre l'altra voce, un ospite di estrazione altoborghese, un po' più alta di quella di Pannella, una donna che si è occupata di cose di donne per un certo periodo e poi si è buttata nella politica e nel giornalismo d'inchiesta. È un'altra bastian contraria di questa storia che dura da 80 anni e con noi, a tutta l'umanità ne parla, Camilla Cederna. Buongiorno Cederna, come sta?
2: Buongiorno e grazie da Milano. Buongiorno, saluto anche l'amico Marco.
0: Poi vedremo perché poi
1: Buongiorno Camilla.
0: tra di voi c'è stato un rapporto interessante dal punto di vista anche delle battaglie politiche. Ecco, ma lei, Camilla, lo vedremo, ma lei Camilla Cederna ci manca da più tempo di Marco Pannella, perché lei ci ha lasciato nel 1997. Quindi, come con Marco Pannella, chiedo a lei una recensione della festa degli 80 anni della Repubblica e di questo nuovo e rilevante ruolo dato alle donne di allora. Prego, Cederna.
2: Beh, io quando il nostro paese è diventato una repubblica avevo già 35 anni, avevo già esordito come giornalista nel 39, mi occupavo del cosiddetto costume. E come ho sempre detto anche alla mia amica Grazia Cherchi, che ha scritto la mia biografia, mi è sempre stato chiaro che io prima della guerra e poi prima di questo grande passaggio epocale non ero niente. Come società noi eravamo già proprio sull'orlo di un precipizio, già prima della guerra. Il Duce aveva delle manie di grandezza con le quali sarebbe stato capace di tutto. E proprio in questo passaggio fondamentale è nato in me il meccanismo con cui poi ho sempre lavorato, che è il meccanismo dell'indignazione. Indignazione che ha segnato tutto il mio lavoro. Il voto alle donne, in questo 80° anniversario ho capito che ne parlate tantissimo. In effetti il suffragio fu esteso alle donne tardi, solo allora, e poi molti storici nel tempo collegheranno questa estensione all'ingresso delle donne nel lavoro, al loro ruolo nella resistenza, eccetera. Io le donne le ho sempre osservate
0: Ecco, ma
2: per
0: infatti
2: tutto.
0: Cederna, proprio su questo, poi vorrei tornare su questo termine che mi sembra un termine chiave, che è indignazione, no? Come una caratteristica anche dei nostri tempi. Me lo facciamo più avanti, appunto in dialogo con Marco Pannella, ma lei lo stava accennando adesso, nel passaggio dal fascismo alla Repubblica, no? Questo passaggio importante. Lei all'epoca era appunto, scriveva, no? Raccontava le donne, i loro modi, eccetera. Ci descrive sinteticamente come cambiò, per esempio, il modo di vestire delle donne, come cambiò la rappresentazione dell'immagine femminile in questo passaggio dal fascismo alla Repubblica.
2: Beh, è un argomento su cui mi trovo preparata perché mi costò l'unico carcere che io abbia mai fatto nella mia vita di impegno, nel senso che il mio debutto sul Corriere della Sera, anzi sul pomeriggio del Corriere, avvenne nel 1943 e mi era stato commissionato dal nuovo direttore un pezzo un po' spiritoso su qualche particolare del fascismo, un po' di costume appunto. Allora io avevo scritto un pezzo sulle orribili divise di Orbace delle fasciste che operavano con quelle bustine in testa tenute su delle mollette che le facevano somigliare a degli scarafaggi e poi oltretutto erano ormai fuori corso, infatti in quel momento di caduta del regime raccontavo che le donne si affrettavano a buttare via queste divise, solo che purtroppo l'articolo uscì con un tempismo pessimo perché uscì il 7 settembre 43. Il giorno dopo ci fu l'armistizio
0: Certo.
2: e Milano cominciò a riempirsi di nuovo di camionette dei tedeschi. E lì per lì non successe niente. Poi a Pasqua del 44 ero in Valtellina da mia sorella, nella nostra casa di Ponte di Valtellina, e venne a prendermi la polizia. Fui portata a Sondrio in carcere, fui processata al Tribunale Speciale per i delitti antifascisti, mi diedero anche l'olio di ricino, stetti là un pezzo, mi ammalai, presi una polmonite batterica. Poi al processo mi diedero 7 anni per questo articolo che aveva infamato il timoniere della patria, naturalmente il Duce, e le mamme dei martiri. Poi mia mamma prese per me un buonissimo avvocato, una colletta in famiglia mi pagò la libertà provvisoria e poi un editto di Pavolini amnistiò tutti i delitti antifascisti di quei dei 45 giorni. Però ecco, diciamo che la moda fascista, la moda nera, archiviata poi anche lei dalla Repubblica, mi costò carissima.
0: Ecco, questo ci racconta e ci mostra anche, Cederna, quanto sia importante saper leggere i segni, quindi anche i segni della moda, degli abiti, per riuscire a provare a comprendere i tempi che viviamo. Ecco, Malera ci ha raccontato che fu presa dalla polizia quel 7 settembre e molte volte fu preso anche dalla polizia Marco Pannella. Senta Pannella, perché c'è un punto, ecco, io e lei ci siamo incontrati nel corso delle nostre vite, per me lei è stata la persona forse più eccezionale e incredibile che abbia mai incontrato.
1: Me la ricordo io lei, molto entusiasta.
0: Sì. Io proprio
1: mi trasmetteva un bel entusiasmo.
0: È certo che trasmettere entusiasmo a lei, Pannella, è proprio un'impresa quasi eroica, mi sembra. Ma ecco, io mi ricordo in quegli anni di Marco Pannella, che era considerato da tutti, e tutti noi venivamo considerati froci, drogati, senza Dio, distruttori della famiglia, a favore del divorzio, assassini per le posizioni sull'aborto. Insomma, non era semplice essere radicali, non era a maggior ragione semplice essere Marco Pannella, insomma, sempre messi al margine, sempre denigrati. Oggi però Marco Pannella, succede che a 10 anni dalla sua morte, ma quasi immediatamente dopo la sua morte, lei è diventato invece improvvisamente per tutti una sorta di santo laico e tutti la stanno celebrando, tutti si rifanno a lei. Allora, Marco Pannella, come giudica questo successo postumo? Non è che la vogliono normalizzare, addomesticare?
1: Ma intanto un po' non posso negare che mi faccia piacere, ma non per quel narcisismo che mi si addebitava, che non ho mai avuto, ma perché in realtà è il segno che quelle battaglie, quel modo di essere, quegli obiettivi poi sono diventati anche loro parte, sono stati riconosciuti in qualche modo persino dalla politica istituzionale o dopo magari che dalla società e dalla cultura, e quindi questi tributi che mi vengono dati sono in effetti un riconoscimento a quanto quelle battaglie fossero necessarie. Questa è la parte positiva. Dopodiché sì, è fisiologico che sia più facile rendere omaggio a una battaglia del passato che non è più scontro per l'oggi, ma io mi tengo caro il monito e la raccomandazione che fece Pier Paolo Pasolini pochi giorni prima di morire alla lettera che inviò al nostro congresso del Partito Radicale.
0: Adesso lei mi commuove, Pannella, mi commuove, prego.
1: Non accontentati i grandi successi, e si riferiva al divorzio, alle battaglie referendarie, dimenticatevi i grandi successi, continuate a bestemmiare, a scandalizzare, quindi portate oltre la frontiera. Allora è chiaro che per essere scomodi, attaccati, per essere considerati i diversi, bisogna poterlo fare nella lotta. Io non posso più materialmente lottare da vivo, ma spero che lo possano fare tanti altri con quel metodo, perché l'importante prima ancora e di tutto il resto è la non violenza.
0: Ecco, Pannella,
1: in modo diversissimo.
0: Io penso che la sua lotta, per esempio, la stiano portando avanti molto bene quelli dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, Marco Perduca, insomma, non tutto è perduto, ecco, Pannella.
1: Sì, ma a mio avviso la portano avanti magari persone delle quali noi non sappiamo nulla e che non hanno minimamente appartenuto alla tradizione radicale o ai movimenti radicali e extradicali, e magari stanno in un carcere provando con uno sciopero della fame a chiedere condizioni più dignitose, oppure i braccianti sfruttati da qualche parte che stanno cercando di resistere al caporale di turno. Ecco, lì per me ci sono i radicali dell'urgenza di vita.
0: Ecco, forse per essere radicali bisogna non sapere di essere radicali, no? C'è anche questo.
1: Un po' sì,
0: Pannella.
1: Lo dicevo sempre ai radicali: voi siete gli ultimi a capire, teste di... Così, ecco. E ci credevo,
0: certo. Senta, Camilla Cederna, anche lei venne apostrofata nel corso dei decenni, no? Come zitella acida, sciura, amante dei bombaroli, radical chic, addirittura mandante morale della morte del commissario Calabresi. Insomma, se la politica, torniamo agli 80 anni della Repubblica, eleggeva solo 21 donne su 556 eletti all'Assemblea Costituente, neppure il giornalismo era un mestiere per donne, no?
2: Ma guardi, mi tengo proprio sugli insulti sessisti, come dite voi oggi, un genere che Commercio si è inaugurato prestissimo ai tempi di La Moda Nera, l'articolo di cui parlavo prima. Su un giornale fascista uscì un articolo, un mio profilo intitolato Viltà d'un'arpia, in cui si diceva che il mio cervellino di femmina aveva incrostazioni di madreperla. Poi nel 57 fece un reportage, uno dei primi per l'Espresso, dalla Russia, e sull'Unità un ex partigiano, Guido Nozzoli, poi diventammo anche amici, aveva firmato un editoriale in cui mi definiva frigida, tortuosa e gemebonda, una donna stramba, una zitella intristita, interamente votata alle algide esercitazioni cerebrali. Poi vi riporto questo perché so che oggi non si usa proprio più parlare così alle donne, ci sono altri modi di tenerle marginali, ma non questo dell'insulto diretto. La più famosa invettiva contro di me poi sarebbe arrivata pochi anni dopo, nel 82, a firma di Indro Montanelli, che quando nel 72 era stato trovato morto a Segrate Gian Giacomo Feltrinelli, io e l'avvocato Marco Ianni iniziamo subito a indagare, perché la nostra tesi era che nel momento in cui la pista anarchica usata per spiegare gli attentati di quegli anni mostrava la corda, lui, che era militante, fosse stato assassinato. Montanelli sul Corriere contesta questa tesi e contesta direttamente me, definendomi una merlettaia, una che fino a poco prima si era occupata di borsette e pace, ma poi mi disse addirittura che dopo aver frequentato il mondo delle conteste avevo scelto quello degli anarchici perché almeno gli anarchici avevano odore di uomo, anche se forse un po' troppo, e che per me quell'odore maschile sarebbe stato ipotizzare che fosse un afrodisiaco, quindi diciamo proprio il più antico degli argomenti contro le donne che fanno qualcosa. Ecco, io li ho beccati tutti, ho sempre scritto serenamente lo stesso, anche facendoci sopra una caustica risata. Ecco
0: Camilla Cederna, lei ha proprio accennato agli anni del terrorismo, no? Anni del terrorismo che poi hanno portato alle leggi speciali sul terrorismo, dove lì la battaglia, no, in nome dello Stato di diritto e quindi anche dei principi della nostra Costituzione da cui è nata la Repubblica, la battaglia di Marco Pannella era fortissima. Allora, Pannella, a proposito di questo, e proprio soprattutto anche in quegli anni, nella battaglia contro le leggi speciali sul terrorismo, lei spesso sottolineava che non c'era mai stata una vera soluzione di continuità tra il regime fascista e la Repubblica. Ecco, a cosa si riferiva esattamente? A me viene in mente, a proposito di codici penali, no, i ragionamenti che lei faceva sul codice Rocco. Ci può raccontare questa mancanza, insomma, la sua idea che non ci fosse soluzione di continuità tra il fascismo e la Repubblica?
1: Basterebbe dire, voi che parlate l'inglese, io amo il francese notoriamente, e non so parlare una parola di inglese, ma a voi piace dire follow the money, no? Innanzitutto i soldi, le strutture, le sedi dei sindacati, le sedi delle corporazioni sono rimaste le stesse, e questi metodi dello Stato corporativo, prima erano le corporazioni fasciste e poi sono state diventate le corporazioni dei partiti, dei sindacati, delle associazioni. Ecco, questa è la struttura profonda che è stata mantenuta, ed è stata mantenuta anche un impianto di legge molto molto forte in due modi. Primo, la Costituzione è stata sabotata dall'inizio. Costituzione del 48, i referendum si sono visti all'inizio degli anni 70, ma perché ne aveva bisogno la DC per provare a abrogare il referendum sul divorzio, altrimenti magari avremmo aspettato altri 50 anni. La stessa cosa le regioni, quindi la disapplicazione sistematica della Costituzione e dall'altra parte il codice penale fascista Rocco, che è rimasto, non è stato come andava fatto abrogato e poi vediamo che cosa approviamo di nuovo, ma è stato mantenuto così che ancora adesso appunto le disobbedienze civili sull'eutanasia e sul fine vita vanno incontro al codice del 1930, da 5 a 12 anni di carcere per l'aiuto al suicidio. Negli anni 70 è stato usato per, diciamo così, sospendere la legalità democratica da molti punti di vista, con l'emergenza antiterrorismo, che però è diventata spesso violazione dei diritti civili fondamentali.
0: Ecco, diritti civili, applicazione dello Stato di diritto, battaglia contro quello che lei, Pannella, diceva il regime. Ma ecco, ma insomma, ha visto che abbiamo come ospiti sia Marco Pannella che Camilla Cederno, ci sono almeno due grandi avvenimenti negli anni repubblicani che vi hanno visto protagonisti, uno insieme e l'altro invece su fronti contrapposti. Allora, cominciamo col primo. Camilla Cederna, cosa fu l'affaire Giovanni Leone?
2: Il presidente della Repubblica, certo. Un capo dello Stato che a me non aveva mai ispirato simpatia, mi davano fastidio.
0: Negli anni repubblicani che mi hanno visto protagonisti, uno insieme e l'altro invece su fronti contrapposti. Allora, cominciamo col primo. Camilla Cederna, cosa fu l'affaire Giovanni Leone?
2: Il presidente della Repubblica, certo. Un capo dello Stato che a me non aveva mai ispirato simpatia.

0: L'abitudine di fare gesti scaramantici, le corna, quando era andato a trovare i colerosi a Napoli, c'era una foto che lo ritraeva molto chiaramente: con la mano destra porta il coleroso e con la mano sinistra dietro la schiena a fare le corna. Fa questa cosa un paio di altre volte, io mi ritaglio queste foto e parto da lì. Poi sul suo conto circolavano accuse molto più sostanziali, gli si addebitavano accuse, amicizie molto discutibili, soprattutto negli ambienti della finanza. Molte fonti, poi sapemmo dopo che erano fonti, alcune non affidabili, ma molte fonti lo accusavano di essere lui stesso il personaggio chiave dello scandalo Lockheed. E quindi io cominciai a raccogliere notizie a luglio 77, il mio libro Giovanni Leone uscì all'aprile seguente e vendette 600.000 copie, il resto poi per un decreto del tribunale è stato sequestrato.
1: Ecco, però Cederna,
0: E io
1: poi insomma nel corso del tempo il presidente Leone fu completamente prosciolto da queste accuse, ma lei non ritrattò mai, se ricordo bene.
0: Io ricordo, allora, intanto all'epoca, proprio quando il libro uscì, noi di fatto denunciammo il nepotismo, la corruzione e uno stile di governo di cui il popolo italiano si mostrò di essersi stufato. Infatti basta vedere la grande popolarità che l'opposto presidente Pertini ebbe dopo. Ma vado sulla sua risposta. Io quando durante le udienze del processo a mio carico in tribunale, l'accusa convocò come testimoni personaggi del mondo democristiano che erano stati le mie fonti, fui molto delusa nel vedere che tutte le informazioni che mi avevano passato, io poi consegnai i miei taccuini, le mie agende al giudice, all'epoca non c'erano i tabulati telefonici, ecco, e avevo queste come prove. Questi testimoni ritrattavano tutto quanto mi avevano detto, capì? Quindi che
1: Sì, sì,
0: la
1: sì.
0: mia indignazione, il mio impegno erano stati utilizzati in malafede, ma questo non aveva a che fare col mio lavoro
1: Ecco,
0: di
1: questa è
0: cronista.
1: la sua difesa, Camilla Cederna. E invece Pannella, lei fu d'accordo con le accuse di nepotismo e di corruzione mosse proprio dalle colonne dell'Espresso, da Camilla Cederna. Però poi, molti anni dopo, insieme ad Emma Bonino, chiese scusa. Ci può raccontare, Pannella?
2: Sì, nel 98 inviamo questa lettera che è sintetizzata spesso come lettera di scuse e c'era però anche molto altro e c'era la sottolineatura di come in qualche modo il presidente Leone avesse accettato di essere il capro espiatorio di un assetto di potere e di prepoteri, scrivevamo, che così riuscì a eludere le sue atroci responsabilità relative al caso Moro, alla vicenda Lockheed, al degrado totale e definitivo di quanto pur ancora esisteva di stato di diritto nel nostro paese, e riconoscevamo a Leone di aver continuato da allora a tacere anche di fronte alle mille occasioni di richiedere la giustizia della verità. E quindi abbiamo reso onore a un comportamento di assoluta lealtà nei confronti delle istituzioni, alla fine portando da solo il peso e le conseguenze di quello che era accaduto.
1: Ecco, questo è anche un esempio, no, di cosa significhi credere allo Stato di diritto e anche alla pratica, tutto sommato, della non violenza. Ecco, ma purtroppo abbiamo ancora pochi minuti, ma c'è un punto che non posso non affrontare, anche perché ci racconta un altro momento importante della storia di questi 80 anni della Repubblica, che ha visto Camilla Cederna e Marco Pannella, questa volta su fronti nettamente contrapposti, perché nel 1983 scoppia il caso Tortora. Lei, Camilla Cederna, sulla domenica del Corriere scrisse, me lo consenta, righe terribili. Gliele rileggo e le ricordo anche ai nostri ascoltatori. Non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte, questo è Enzo Tortora, se non ci sono delle buone ragioni. Il personaggio non mi è mai piaciuto. E poi l'articolo continuava, ma preferisco fermarmi qui. Ecco, lei, Camilla Cederna, non si pentì mai almeno pubblicamente di queste righe. Oggi, come invece reagisce? Cosa ne pensa?
0: Qualcuno tra i miei cari, nella mia famiglia, sa o comunque dice che io ho poi scritto una lettera alla famiglia di Tortora. Questo si dice, insomma, io non credo sia rilevante o sufficiente dirlo oggi. Io credo di essere stata guidata dal mio sentimento di indignazione e i miei commenti, che sono rimasti tra i più memorabili, erano consonanti con quelli di molti altri giornalisti dell'epoca. Solo Enzo Biagi, tra

0: strano in firme, dubito da subito. Torturarono un altro personaggio che a me non piaceva, ma poi, Costanzo, poi che vuol dire?
1: E
0: Lui alla fine
1: curioso
0: disse.
1: Cederna, mi perdoni, curioso Cederna che lei appunto come rappresentante anche di una sorta di anticonformismo, in questo caso invochi una ragione, diciamo, conformista. Molti giornalisti erano d'accordo con questa posizione, quindi in qualche misura la giustifico.
0: Era
1: Perdoni,
0: un modo di lavorare che c'era all'epoca anche, non mi sto giustificando, ma alla figlia lui disse che io avevo una concezione tolomaica della giustizia e certo la nettezza che nei decenni precedenti addirittura avevo teorizzato circa il dovere di schierarsi, circa il dovere di prendere posizioni nette, qui non mi rese non rese il mio lavoro un grande servizio, ecco. Era però un modo di lavorare
1: Sì,
0: dell'epoca.
1: ci ha raccontato bene, bene, ci ha raccontato questo, ma invece io voglio chiedere, poi davvero dobbiamo purtroppo chiudere questa puntata di Tutta l'Umanità ne parla, a Marco Pannella, ecco, che cosa ha rappresentato e cosa continua a rappresentare il caso Tortora degli anni Ottanta nella vita, oggi ancora, della nostra Repubblica.
2: Beh, allora significò che ciò che Camilla e tantissime altre persone normali ritenevano impossibile, cioè che lo Stato italiano andasse a prendere all'alba una persona completamente innocente accusandola di essere un camorrista, invece questo era possibile, quindi rappresentò la scossa per un paese. Per comprendere fino a che punto potranno arrivare le istituzioni. Quello che mi fa arrabbiare oggi nel vedere quello che accade nella memoria di Enzo Tortora che viene amputato di una parte fondamentale. Si parla e si ricorda il Tortora vittima della mala giustizia, ma Tortora è stato anche, io direi innanzitutto, un leader, il leader politico della campagna per la giustizia giusta che ha vinto il referendum con oltre l'80% dei voti sulla responsabilità civile dei magistrati, che eletto da presidente del Partito Radicale al Parlamento europeo, si dimise per farsi arrestare. Questa è la grande storia in positivo, non di vittima, ma semmai di creatore poetico di nuova politica
1: Ecco,
2: che Tortora ha rappresentato per questo paese.
1: è sempre questa un po' la lezione dei protagonisti ribelli, no? Oggi abbiamo avuto lei, Marco Pannella e Camilla Cederna, quello di non riuscire a essere tumulati in un passato, ma essere sempre nuovi e irriconoscibili, sempre in prospettive che non possiamo prevedere, ma che sono attive all'interno della nostra storia. Davvero è tardissimo, è arrivato il momento di presentare chi ha dato voce e corpo ai nostri ospiti. Beh, lo avete immagino riconosciuto, a dare voce e corpo a Marco Pannella, è tornato all'umanità. Marco Cappato, radicale, disobbediente, ex parlamentare, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, e per Rizzoli ha pubblicato Credere, disobbedire e combattere. Grazie Marco Cappato per essere stato ancora una volta il maestro Marco Pannella, grazie.
2: Grazie Edo,
1: E a
2: grazie.
1: interpretare invece Camilla Cederna abbiamo avuto Irene Soave, giornalista del Corriere della Sera e autrice di Lo Statuto delle Lavoratrici, uscito per Bompiani. Ha curato vari libri di Camilla Cederna come Maria Callas, Le Pervestite, che sono stati riediti da Nottetempo. Per Bompiani ha scritto Camilla, La Cederna e le altre. Grazie Irene Soave per essere stata Camilla Cederna oggi per noi a Tutta l'Umanità ne parla.
0: Grazie a voi e a
1: Invece, insomma,
0: presto.
1: abbiamo finito grazie al mio partner in crime Michele De Mieri, che con me immagina e scrive questo pazzo programma, e grazie alla redazione composta da Benedetta Annibali, Betta Parisi, grazie a Fabrizio Paccione alla console. Noi ci riascoltiamo sabato prossimo alle 17 su Radio 3 con un'altra puntata. Grazie, ciao!
3: Radio 3, 30 minuti.

0: Sono le 17:30 minuti, 53 secondi. Benvenute e benvenuti da Loredana Lipperini a 30 minuti. Come sapete, è il programma della fine settimana di Radio 3, sia per tornare e approfondire le notizie dei giorni appena passati, sia per anticipare quelli che verranno nei giorni prossimi. Allora, io oggi comincerei da questi nomi: Ulla Ismat Kiemi, 19 anni, Safi Yahad, 27 anni, Amin Fazal Khojan, 28 anni, Basim Khan, 29 anni. Sono, anzi erano, i quattro braccianti cosparsi di benzina, chiusi in un minivan dentro una stazione di servizio ad Amendolara e bruciati vivi. Vivevano insieme ad altri cinque, a Villapiana, raccoglievano fragole, come sentirete, a cifre bassissime, per aiutare le famiglie. Un quinto è riuscito a fuggire.
1: 5 euro Pakistan, cara soldi, 5 euro.
2: You pay 5 euros for to bring
3: 5 euro per l'auto.
1: Sì,
3: un carro. Li trattenevano.
1: Sì.
3: E poi ieri avete chiesto più soldi, avete chiesto contratto e vi hanno dato fuoco.
1: Sì.
3: È per quello tu volevi contratto.
1: Mi parlo il contratto.
3: Hai chiesto un contratto.
1: No contratto, no soldi. Quattro amici Afghanistan, soldi, lavoro per tu.
3: Volevano soldi, volevano il contratto e sì. gli hanno dato fuoco, vivi.
1: Sì.
3: E tu sei scappato,
1: sì.
3: Tu sei riuscito a salvarti, eri dentro la macchina tu.
0: Questa è la voce di Mohammad Tai Alamiar, che è riuscito, come avete sentito, a fuggire da dentro la vettura, ustionandosi le mani. Di questa notizia atroce si è occupata mercoledì, tutta la città ne parla. Peraltro, domani alle 15 Zazà ospiterà Giovanni Ferrarese e Michele Colucci per parlare di caporalato. Sono stati arrestati, sono stati fermati due indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono stati accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Perché ci torniamo sopra? Non solo perché è atroce e perché merita di parlarne e parlarne ancora, ma perché è una questione non risolta, sia quella del caporalato sia quello dello sfruttamento. Si usano spesso le parole invisibili, in realtà le persone sfruttate e a volte schiavizzate sono visibilissime se solo si volesse. Questo è quanto denuncia regolarmente il sindacato FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria. Giosuè Mattei, buon pomeriggio e benvenuto.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Giosuè Mattei è il segretario generale della FLAI CGIL Veneto, che in questo momento si trova proprio ad Amendolara per partecipare alla manifestazione nazionale indetta dal sindacato, appunto, FLAI CGIL. La prima cosa che le chiedo è come, cosa sta avvenendo ad Amendolara in questo momento, quanti siete, quante persone, che tipo di persone partecipa alla manifestazione?
4: Ma qui ad Amendolara già dal primo pomeriggio sono concentrate migliaia di persone provenienti da ogni parte d'Italia, dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, quindi dal nord Italia, al sud, quindi sindacalisti, lavoratori, lavoratrici, associazioni, partiti, la società civile, cittadini comuni che hanno manifestato, hanno sfilato lungo la via di Amendolara e in questo momento si stanno svolgendo i comizi dal parco. Era necessario dare una risposta per dare un segnale forte e chiaro all'opinione pubblica, alla politica, alle istituzioni, alla cittadinanza, che di fronte a queste barbarie non possiamo e non dobbiamo girare lo sguardo da un'altra parte, ma continuare a denunciare e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto come organizzazione sindacale, che è difendere i più deboli, i più vulnerabili, cittadine e cittadine, migranti, ma non solo migranti, perché nello sfruttamento lavorativo ci sono tanti lavoratori e lavoratrici italiani in tutto il territorio nazionale, quindi continuare questa grande operazione di denuncia, prevenzione e di provare a tutelare la dignità umana a prescindere.
0: Senta, Giosuè Mattei, come lei sa meglio di me, il rischio poi in questi casi è che si dimentichi in fretta e non si veda quello che continua poi ad avvenire, perché è un sistema, come diceva Saviano in Gomorra, che, compie 20 anni, giusto? In questo 2026, un sistema che continua a replicarsi. Peraltro anche in luoghi insospettabili di questi giorni è la notizia delle centinaia di lavoratori indiani schiavizzati al consolato americano a Milano, quindi insomma nel pieno centro della capitale morale o capitale industriale. Ecco, la situazione, cresce o no l'irregolarità delle persone che sono sfruttate, diciamo così, nel settore agricolo?
4: Ma come prima cosa occorre assolutamente sottolineare che lo sfruttamento lavorativo, il caporalato e la riduzione in schiavitù non conosce differenze di latitudine nel nostro paese. Succede al nord, certo. Succede in Trentino, dove quando sono le campagne di raccolta delle mele, fino ad arrivare in Sicilia, quindi non c'è nessuna differenza di latitudine. I numeri ci dicono che oggi in Italia ci sono più di 200.000 persone irregolari, vulnerabili, sfruttate nel nostro paese, ed è una stima prudenziale surrogata anche dai dati ministeriali, quindi non è un numero che mette lì l'organizzazione sindacale. Nella fattispecie questo sistema si autoalimenta attraverso il combinato disposto soprattutto di due leggi in particolare, ovvero la legge Bossi-Fini, che brevemente sintetizzo il principio: tu non puoi lavorare se non hai un permesso di soggiorno, non puoi ottenere un permesso di soggiorno per poter lavorare, e che quindi questo crea un cortocircuito, un circolo vizioso nella quale la quale genera irregolarità, illegalità e sfruttamento. E l'altra gamba sono i decreti flussi, così come sono stati concepiti dal governo dal 2022 in avanti, stanno generando quote di migliaia e migliaia ogni anno di lavoratori invisibili, vulnerabili, sfruttati, perché il meccanismo non funziona assolutamente. Lei pensa che in Italia i dati del 2025 ci dicono che le regolarizzazioni a fronte delle quote messe dei flussi, quindi trasformazioni in permessi di soggiorno e quindi contratti, sono circa il 14%, in Veneto il 10,5%, quindi le do i dati del Veneto, che la mia regione, nel 2025 sono entrati 5.500 persone circa. Di queste 5.500 persone che sono entrate in Veneto, sono il 10,5% che sono trasformati in rapporto di lavoro e di permesso di soggiorno. Quindi abbiamo il 90% di 5.500 persone che oggi sono invisibili nelle nostre campagne. E quindi questo meccanismo si autoalimenta ed è diventato sistema all'interno del contesto economico e sociale del nostro paese, è produttivo.
0: Allora, lei ha parlato di Veneto, tra l'altro ne approfitto per ricordare che domani, quando parleremo dello sciopero della cultura, ricorderemo anche un caso che forse molti hanno dimenticato, noi no, era il 2021, ed era il caso delle persone schiavizzate a Grafica Veneta. Ma adesso invito Giosuè Matteo a restare con noi ad ascoltare il frammento di una clip che riguarda proprio il decreto flussi, e viene da un servizio di Agorà dello scorso 5 giugno, quindi ieri sostanzialmente, e poi avremo una testimonianza. Ascoltiamo.
5: Nelle campagne italiane si vive un dramma rispetto ai lavoratori, in particolar modo migranti. Noi abbiamo una massa di lavoratori che arrivano in Italia attraverso il decreto flussi e che immediatamente dopo piombano nelle irregolarità. L'esasperazione, le condizioni di fragilità, lo sfruttamento, quindi dei lavoratori che di per sé sono fragili, cascono in balia di sfruttatori. Questo è il contesto che noi viviamo in questo paese. Tutto questo determina sottosalario a volte.
6: Quanto prendono l'ora?
5: 6 euro l'ora. Ci sono in continuazione situazioni dove la condizione dello schiavismo purtroppo in noi è una realtà.
0: Buon pomeriggio a Turk Ulbant, che è collegato con noi e ancora collegato ovviamente anche Giosuè Mattei. Turk Ulbant, buongiorno.
7: Salve, buon pomeriggio. Sì.
0: Allora, lei ha 37 anni, è arrivato in Italia proprio grazie al decreto flussi. E che cosa le è successo? Come si è ritrovato a lavorare, Turk?
7: Io sono venuto qua in dicembre 2022 con il decreto flussi, ma mi sono venuto a prendere, non ho trovato nessun lavoro, era una truppa che ho trovato una trappola grande, è rimasto qua senza documenti, lavoravo in nero nei campi, girato tutta Italia.
0: Quanto ha dovuto pagare per arrivare in Italia?
7: Ho pagato quasi più di 10.000 euro per venire qua.
0: Da dove viene, Tur?
7: Io sono da India. Ecco, con parte...
0: E come, allora, quindi lei era, si è trovato intrappolato in una situazione spaventosa, ma è riuscito a uscirne però, come?
7: Sì, una volta lavoravo in come Veneto, in, come si, vicino ai paesini di Treviso, il nostro caporalato che, con chi lavoravo da tanti mesi è scappato, siamo rimasti senza luce, acqua e gas. E dopo cosa hanno fatto, trovato quasi una ragazza indiana, da una brasiliana del Latino, perché in questo tempo non parlavo la lingua, e lei, tramite lei siamo stati incontrati con CGL, e loro aiutati, noi siamo denunciati caporalato quello, e piano piano è uscito tutto.
0: Allora, Giosuè Mattei, immagino che sia stato lei o comunque la, appunto, la Fly CGL Veneto che ha cercato di capire che cosa succedeva a Tur Kulbanti e ai suoi compagni e che è intervenuta. In con che condizioni lavoravano? Ci ha accennato qualcosa Tur, ma allarghiamo lo sguardo.
8: Tanto saluto Tur. Allora, ci tengo a sottolineare una cosa, questi lavoratori sono arrivati in Tur come tanti altri come lui, sono arrivati in Italia pagando cifre altissime, dai 10-12, siamo arrivati abbiamo testimoniato di lavoratori che hanno pagato anche 18.000 euro. Questi lavoratori per venire in Italia, per pagare queste cifre, vendono casa, impegnano gioielli, fanno debiti con strozzini, vendono ogni avere, qualsiasi cosa pur di venire in Italia, e che quindi poi sono minacciati nel loro paese di origine se non restituiscono il debito che hanno contratto. Quando noi abbiamo incontrato Tor, che ci ha i suoi amici, compagni di lavoro, nell'estate, nella primavera del 2023, abbiamo trovato una situazione drammatica, 2024 scusi, una situazione drammatica, c'erano 50 persone, 50 uomini, giovani ragazzi che vivevano in una casa senza luce, senza acqua, senza corrente, dormivano 16-17 persone per ogni camera, in condizioni igienico-sanitarie nulle, in condizioni assolutamente non degne di un paese civile. Hanno subito anche un'alluvione e noi con molta difficoltà siamo riusciti però a portarli via da quella situazione che era drammatica e mettermi in sicurezza anche grazie a un progetto istituzionale della regione del Veneto che si chiama Navigare, dove li abbiamo messi in protezione. Abbiamo presentato quasi una ventina di esposti alla Procura della Repubblica di Treviso, dove siamo stati in grado di ricostruire in maniera molto minuziosa, circostanziata e precisa tutti i fatti che sono accaduti. Questi lavoratori lavoravano 12, 13, 14 ore al giorno in condizioni disumane, a piedi nudi nel fango, venivano lasciati nei campi, pensi, fino a notte tarda, anche d'inverno, fino alle 11 di sera, perché il caporale aveva una strategia ben precisa, li trasportava solo di notte per non essere individuato dalle forze dell'ordine, perché c'erano questi furgoni che portavano 12 persone, 10 persone per volta, e quindi per non farsi individuare e per non fare capitare ai lavoratori dove andavano a lavorare, in luogo di lavoro, li trasportava solo di notte. Tutto testimoniato da immagini e fotografie.
0: Sentiamo ancora di nuovo Tur. Aspetti, Giosuè Mattei, adesso torno da lei, però volevo sentire proprio Tur su questo, perché è una situazione veramente raccapricciante soltanto ascoltando queste storie. Ecco, che cosa l'ha convinta a denunciare? Aveva paura, anzitutto?
7: Sì, ho avuto paura che mi mandano indietro, prestato tanti soldi, come se torno indietro devo pagare, come faccio? E avevo paura.
0: E che cosa l'ha convinta alla fine?
7: Non ho altra dove di andare, non ho una strada, io... Quando tu sei senza documenti, sei regolare, tu sei nessuno, sei invisibile, tu non puoi lavorare, non hai nessun diritto, sai.
0: Ma lei adesso ha un contratto regolare, è vero?
7: Adesso ce l'ho un contratto regolare, sì, adesso lavoro 8 ore, mi faccio le ferie, i riposi, lavoro 5 giorni a settimana.
0: come è giusto che sia. E come l'ha ottenuto questo? È stata lunga, insomma, è difficile la strada per riuscire a vedere e riconoscere i propri diritti?
7: Ho aspettato quasi un anno per avere questo permesso. Dopo piano piano ho cercato lavoro, ho cominciato a lavorare. Adesso lavoro con un contratto in regola e un lavoro dignitoso, onesto.
0: Grazie Torre. Giosuè Mattei, non è impossibile dunque, è faticoso ed è difficile, ma non è impossibile riuscire non solo a denunciare ma anche a uscire da questo atroce ricatto. Mattei, c'è ancora? Sì, sì, sì, la sento. La sento un po' disturbata, sì. Diciamo, perché...
9: Perché c'è un'ambulanza che sta passando, c'è qualcuno che ovviamente non sta male, ovviamente un attimo. No, allora, stavo dicendo, è fattibile quella legge 199 del 2016 ottenuta grazie alla lotta della CGIL insieme alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, è possibile attraverso la denuncia emergere dalla situazione in cui si trovava Tore, come si trovano più di 200.000 lavoratori in tutta Italia. Il problema è stato un'altra parte, la forte noia burocratica che c'è alla base di questo. Tore ha dovuto aspettare più di un anno, quasi un anno, per avere il suo permesso di soggiorno, perché le questure, le prefetture e soprattutto le questure sono intasate da centinaia di migliaia di domande. E avere il permesso di soggiorno come previsto dal testo unico dell'immigrazione, quindi 18 ter in caso tu sei vittima di sfruttamento lavorativo e caporalato con il 603 bis, è una procedura che purtroppo ha molte lacune e che purtroppo viene utilizzata in maniera difforme in tutta Italia. Alcune questure, alcune procure sono molto, molto lente, altre un po' più veloci, ma mediamente si aspetta circa un anno, un tempo enorme. Nel frattempo questi cittadini che potrebbero lavorare immediatamente si trovano ulteriormente nel limbo prima di poter emergere in maniera...
0: Come il loro diritto.
9: Come è successo a Tor, come un loro diritto. Però è fattibile, ci vuole coraggio nel denunciare sicuramente, non è facile, però nel momento in cui si sta un rapporto di fiducia e come persona, come organizzazione sindacale, sei credibile di fronte a questi lavoratori, rappresenti veramente l'alternativa per poter determinare quella svolta che finalmente li riscatta dalla situazione che hanno vissuto, e gli restituiamo la dignità che gli è stata tolta.
0: Grazie. Grazie a Giosuè Mattei, buona manifestazione. La manifestazione, lo ricordo, ad Amendolara continua. Ora c'è un aspetto che è ancora più invisibile dell'invisibile, poi appunto la parola invisibile, come detto, andrebbe usata con cautela, perché volendo queste persone schiavizzate, sfruttate, potrebbero e sono visibili, e riguarda ancora le donne.
10: Le donne impiegate in agricoltura nell'arco ionico per lo più sono invisibili, nessuno sa quante siano davvero. I dati non ce lo dicono.
11: Le donne vengono reclutate solo se, oltre a essere sfruttate sul mondo del lavoro, si lasciano anche sfruttare o abusare sessualmente, oppure accondiscendere rispetto a quelle che sono delle avance. Passiamo dal campo, proprio dal campo fisico dove lavorano, a un campo di tortura mentale alla quale sono sottoposta anche nelle ore di riposo, con WhatsApp, piuttosto che con telefonate moleste, piuttosto che con caporali che girano sotto le case.
0: È un frammento da un servizio di Telebari, ma di questo argomento si è occupata a lungo una giornalista, scrittrice e fotografa freelance come Stefania Prandi. Buon pomeriggio e benvenuta.
12: Buon pomeriggio.
0: Allora, Stefania Prandi ha scritto un libro che è stato determinante nel 2018, uscì per 7-9, si intitolava Oro Rosso, fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo. Naturalmente ha scritto molto altro, penso a quello scritto con Francesca Ciculli, che è Agro Punjab, lo sfruttamento dei sic nelle campagne di Latina, che è uscito invece per Nottetempo. E in questo momento si trova in Spagna per un'inchiesta che ci racconterà. Però, ecco, oro rosso, fragole, pomodori, qualunque sia il rosso in questione, le donne hanno un doppio sfruttamento, perché oltre, come abbiamo sentito da questo frammento, come abbiamo letto nei suoi libri, oltre alla paga vergognosa, alle ore di lavoro inconcepibili, c'è anche la molestia sessuale. Allora, come ha lavorato in questi anni su questo punto, che è un punto ancora così sotto traccia, diciamo così.
12: Sì, diciamo questo qui è un punto sotto traccia anche in altri ambiti, quello delle molestie sessuali sul lavoro purtroppo. E chiaramente in un sistema come quello del mondo agricolo, insomma, dove le giornate, in particolare in Italia, vengono dichiarate, no, il mese dopo, dove si viene pagate a giornata e dove c'è una forte componente di forza lavoro femminile migrante, quindi in parte molto ricattabile, chiaramente la questione delle molestie emerge di prepotenza. Questo è quello che ho visto nel corso degli anni, che poi hanno anche confermato rapporti come quello di ActionAid, un rapporto recente proprio sull'arco ionico. Perché, come dire, il padrone, quello che dicono lavoratrice, è proprietario della terra, ma proprietario, si sente proprietario, non lo è, ma insomma si sente anche dei corpi. Quindi i caporali, gli intermediari tra i datori di lavoro e la forza lavoro, quindi le braccianti, a volte offrono, no, anche come patto quello del corpo delle lavoratrici, oppure semplicemente i datori di lavoro o i caporali ricattano queste braccianti, queste lavoratrici operaie agricole, sia in fase di reclutamento sia per mantenere il lavoro, ecco. E all'interno di questo sistema di sfruttamento c'è anche il carico familiare, che spesso viene dimenticato. In particolare le donne migranti hanno questa famiglia nei paesi di origine. Penso in particolare in Italia, sono per lo più donne comunitarie, no? Quindi romene e bulgare, e hanno tutti questi familiari che si aspettano comunque chiaramente dei soldi che arrivino, tutta una serie di aiuti che loro non possono disattendere, e quindi non possono neanche raccontare, o a fatica posso raccontare qual è la verità di quello che succede, di questo ricatto sessuale e di queste violenze nei casi in cui avvengano. E poi in alcuni casi avvengono delle violenze in queste situazioni che possiamo dire di segregazione e di schiavitù, dove comunque vengono tenute all'interno anche di capanni. Purtroppo anche la cronaca giudiziaria ci ha raccontato anche casi che poi arrivano, salgono all'onore delle cronache, no? Ma in realtà i casi sono molto più diffusi.
0: Sente, è più difficile per le donne denunciare. Abbiamo sentito poco fa che comunque la denuncia è un percorso difficile da intraprendere, anche se, come nel caso di Turro, poi è andata a buon fine. Per le donne, secondo lei, è più difficile?
12: La denuncia in generale per avere giustizia nel mondo del lavoro, ma in particolare nel mondo, diciamo, del settore agricolo, è difficile, perché comunque si resta per tanti anni in un limbo, e poi anche i soldi dei risarcimenti, eccetera, sono comunque pochi, quindi il percorso che si intraprende in realtà non vale la
0: Ai.
12: pena. Le donne chiaramente molto poco vale la pena, insomma, diciamo dal punto di vista dei lavoratori, a meno che non siano molto sindacalizzati o non ci sia un'organizzazione alle spalle, raramente vale la pena. Proprio perché la legge 199 del 2006 non è stata attuata in tutti i suoi principi, anche nella parte più edificante, più, diciamo, positiva, no? Quindi ci sono delle ragioni rispetto a questo. Per le donne, chiaramente, nel momento in cui entra in gioco la questione delle molestie sessuali, come appunto anche in altri ambiti, ma qui ancora di più, certo che è difficilissimo, perché comunque bisogna avere abbastanza prove per essere credute. Bisogna comunque contare sulla testimonianza delle altre colleghe, che spesso spariscono, che spesso non vogliono esporsi per sostenere le altre. E bisogna poi mettere in discussione anche tutto un sistema culturale, che chiaramente poi dipende dal mondo di appartenenza culturale, nel senso che raccontare la molestia sessuale è come lo stupro per certi versi, è la violenza perfetta, perché comunque rende vulnerabili e mette in una posizione di
0: Certo.
12: difficoltà chi la subisce, non chi la commette.
0: Senta Stefania Prandi, lei è in Spagna in questo momento. Mi dà l'adito anche di chiederle se questo è, e credo che la risposta sia no, un problema solo italiano.
12: No, purtroppo no. Infatti, diciamo che speravo che la situazione, in realtà sono appena tornata ieri sera tardi a mezzanotte da Huelva, da appunto dall'Andalusia, quindi da quest'area, che è la principale produttrice di frutti rossi e fragole di tutta Europa, dove la maggioranza della forza lavoro, quindi delle persone impiegate nella raccolta, sono donne. E in particolare c'è questa presenza di quasi 20.000 ogni anno. Quest'anno sono 17.000 marocchine che arrivano in Spagna con quello che si chiama contrattazione in origine, quindi in realtà questo accordo che c'è tra Spagna e Marocco, per cui arrivano delle donne che hanno una famiglia e che stanno soltanto per il tempo della raccolta e poi devono tornare indietro. E quindi sono strettamente legate al permesso, diciamo all'equivalente di questo permesso temporaneo di soggiorno, e questo le rende chiaramente molto vulnerabili, molto ricattabili. Quindi ero già stata altre due volte negli anni scorsi, pensavo che la situazione fosse un po' migliorata, ma devo dire che in realtà
0: non è così.
12: È migliorata per niente.
0: Senta,
12: no.
0: Stefania Prandi, la famosa domandona, che però le voglio fare, perché ogni volta ci si chiede, sì, ci vogliono tanti interventi sia legislativi che giudiziari, però i benedetti consumatori, stiamo parlando di fragole dall'inizio di questa trasmissione, veramente fragole e sangue in questo caso, possono fare qualcosa secondo lei? Possiamo?
12: Allora, io quello che vedo, siccome questi lavori che ho fatto sono anche internazionali, quindi anche con colleghi e colleghe di altri paesi, vedo che i consumatori e le consumatrici in paesi come la Germania e la Danimarca hanno avuto un grande margine, al punto che ad esempio hanno fatto pressione sulle catene di distribuzione che hanno sospeso gli acquisti dalle aziende incriminate o che sono state denunciate anche nelle mie inchieste, nelle nostre inchieste con le colleghe e colleghi. Io tutto questo in Italia non l'ho visto, neanche con l'ultimo lavoro che abbiamo fatto con Francesca Ciculli, Agropangia, perché è stata un'altra ricognizione sul territorio del Lazio. Mi sembra che qua manchi forse un po' questo anello di congiunzione, quindi tra consumatori una reale pressione sulle catene di distribuzione o comunque sui grossi gruppi che gestiscono il mercato.
0: Si parlava in quel caso, in quel libro, se non ricordo male, di kiwi, è vero, soprattutto?
12: In quel libro parlavamo di kiwi, in altri libri parlo di fragole, di pomodori, diciamo che sono dei modi per contestualizzare e raccontare la difficoltà della risalire la catena, no? La supply chain, quindi la catena di distribuzione, capire quali sono le responsabilità, di chi sono le responsabilità, quali sono i sistemi. E anche lì in realtà, come dire, noi abbiamo trovato dei responsabili, così come in realtà li ha già raccontati tante volte anche Marco Mizzolo, che si occupa di Lazio, eccetera, eccetera, però poi non cambia niente, perché sono dei territori dove gli interessi economici sono molto alti, dove ci sono anche delle connivenze politiche facilmente rintracciabili. E ecco, vedo che però appunto c'è una società civile in altri paesi, anche forse più consapevole, forse meno addomesticata, non lo so. Anch'io in realtà non ho delle risposte rispetto a questo.
0: Beh, cerchiamole, poi soprattutto è un invito, se esiste anche un modo virtuoso di usare per esempio i social, leggete i libri, individuate le aziende e beh, regolatevi di conseguenza. Grazie Stefania Prandi davvero per le sue testimonianze e
12: grazie
0: per il suo lavoro. Allora, cosa succede tra poco? Che va in onda la prima puntata, per tre soldi ovviamente, dei documentari di Radio 3, di Qui non siamo razzisti, di Michela Suglia, con il montaggio di Luca Bozzoli. Andiamo a Castel Volturno per ricostruire la prima strage razzista in Italia. Se ricordate, era il 2008 e la banda di Giuseppe Setola sparò contro sei africani in una sartoria per dare una lezione a tutti, uccisi perché neri, come stabilì la Cassazione nel 2014, riconoscendo l'aggravante dell'odio razziale. 30 minuti finisce qui. Ringrazio il tecnico Mirko Buonomo, ringrazio Arianna Scarnecchi, Antonio Santaniello alla cura del programma e Gianluca Diana in regia. Vi ricordo che potete ascoltare 30 minuti questa e altre puntate su Rai Play Sound. Domani alle 17.30 parleremo del primo sciopero della cultura che si terrà in Italia il 12 giugno, perché c'è molto da raccontare anche in quel caso e soprattutto, come sentirete, c'è da sfatare un pregiudizio, ovvero che lavorare nel mondo culturale sia un privilegio, è lavoro. A domani, da Loredana Lipperini.

0: In una terra in cui nessuno si proclama razzista, 18 anni fa un agguato di camorra macchia la storia di Castelvolturno. Ben ritrovate e ritrovati a Tre Soldi. Io sono Daria Corrias e con me alla cura del programma ci sono sempre Fabiana Carobolante e Giulia Nucci. La sera del 18 settembre 2008, la banda di Giuseppe Setola spara contro 6 africani, lavoratori in una sartoria. Uccisi per dare una lezione a tutti e uccisi perché neri. Così ha stabilito la Corte di Cassazione nel 2014, riconoscendo l'aggravante dell'odio razziale. Aurora però non lo sa. La strage è avvenuta lo stesso giorno in cui lei è nata, a 600 chilometri di distanza. A raccontargliela ora è la zia giornalista. Insieme vanno a Castelvolturno e tra viaggi improbabili, confidenze e racconti scoprono le tante evoluzioni di quel paese più vicino a Napoli che a Caserta. Qui Non siamo razzisti è scritto e raccontato da Michela Suglia con il montaggio di Luca Bozzoli. Buon ascolto.
1: Sono Word. Ah, eccolo qua. Eccole qua. Queste sono le poche foto che feci sul posto. In pratica arrivai, avrei dovuto fare 3.000 foto, 200 video, però riuscii a fare 7-8 fotografie, perché all'inizio non riuscivo proprio a collegare quello che era successo, cosa facevo io sul posto. Giravo come giravano anche i parenti e gli amici delle vittime, era una sorta di processione che facevamo attorno ai corpi, camminavamo senza capire cosa fosse successo. Questo è l'ingresso della sartoria e c'era un corpo. Io sarei potuto entrare anche in sartoria, perché alcuni immigrati entrarono in sartoria piangendo, urlando, però si doveva scavallare questo corpo e quindi non me la sentii proprio.
2: È una danza mesta attorno alla morte a Castelvolturno la sera del 18 settembre 2008. C'è una sartoria sulla statale Domiziana, in Campania, e lì ci sono 6 giovani venuti dal Ghana e uccisi senza un perché.
1: Era una scena, sembrava quasi una scena da un film, se non fosse per il sangue proprio che vedevo ancora scorrere da quei corpi. A un certo punto è come se si fosse annullato ogni cosa per me. I rumori della Domiziana, queste macchine che sentiamo passare, quasi non le percepivo. I lamenti delle donne che stavano vicino a questi corpi non li percepivo. E iniziavo a girare tra questi corpi e contarli.
2: Chi racconta è un giornalista. Si chiama Vincenzo Ammaliato ed è tra i primi ad arrivare lì quella sera. Anche io sono una giornalista. Ricordo quella strage, ma quel giorno ero distratta. Un'altra notizia mi aveva travolta, più intima e inaspettata. Una bambina con la fretta di nascere irrompe nella mia vita. Quello stesso giorno, il 18 settembre 2008, nasce mia nipote. Nemmeno 7 mesi di gravidanza, un parto lontano da casa e un corpicino di poco più di un chilo. Oggi Aurora ha 17 anni e finora non aveva mai sentito parlare dei 6 africani freddati a Castelvolturno. Per la giustizia, è la prima strage in Italia con l'aggravante del razzismo. Di Castelvolturno non sapevo niente allora. Ricordo al TG le immagini del posto, una luce rossastra e in contrasto i teli bianchi sui cadaveri. Attorno muri butterati di colpi e una babele di lingue incredule e spaventate. L'impressione fu enorme e più forte di come la raccontavano i media. Nella prima versione dei fatti era un regolamento di conti fra bande criminali, più feroce, ma l'ennesimo.
3: Gli inquirenti ipotizzano una terribile vendetta dei clan dei neri, organizzazione nigeriana al servizio della cosca dei casalesi che gestisce il racket della droga e della prostituzione contro nuovi soggetti criminali emergenti.
2: Ma prima di capire, avevo bisogno di immaginarmelo quel posto, piazzarlo su una cartina. Scoprì che Castelvolturno è sul mare, allungato sopra Napoli e a ovest di Caserta, e vicino c'è Villa Literno. Un posto che da bambina per me significava solo pomodori. Mio papà li aveva coltivati per un po' in Puglia e se non trovava gli operai per la raccolta, diceva che erano andati tutti a Villa Literno. Per un po' ho continuato a leggere le notizie sul massacro dei neri, poi il ricordo è sbiadito, finché di recente, per caso, quella storia è tornata a cercarmi. Perciò ora riprendo il filo e torno indietro. Nel frattempo è con mia nipote che mi confronto su quel giorno. La data è solo una coincidenza, lo so bene, ma mette in relazione l'impatto della sua nascita su di me con un fatto di cronaca fisso nella mia testa quasi più per la volontà di punire il diverso che per la crudeltà.
4: Ti ricordi di quella storia che ti ho raccontato di Castelvolturno?
5: Sì.
4: Ma tu ne avevi mai sentito parlare prima?
5: Allora, in generale no, prima che me lo dicessi tu no, perché a scuola non ci hanno mai detto nulla e poi non ho avuto altre occasioni.
6: C'è stato ad esempio, che ne so, un laboratorio parlando di razzismo, di altri temi?
5: Di razzismo in generale sì, però della vicenda di Castelvolturno in realtà, devo essere sincera, non ne ho mai sentito parlare.
2: Aurora ha l'aria dolce e i lineamenti da ritratto del Cinquecento. Da piccola, quando scoppiava a ridere, era buffissima. Crescendo le piace ascoltare. Tra noi le chiacchiere sono al telefono o quando riusciamo a vederci. Io sto a Roma, lei in Emilia. In mezzo c'è il suo liceo anche il sabato, il lavoro mio e tutta la giostra delle nostre vite. La storia dei ragazzi uccisi la sorprende e la stranisce.
5: All'inizio mi ha un po' scioccata perché non pensavo, insomma, proprio il giorno del mio compleanno fosse avvenuta questa brutta tragedia. Soprattutto perché non è una vicenda solo magari di mafia, ma coinvolge vari aspetti, immigranti, eccetera. Quindi, cioè, secondo me è una questione anche molto complessa che coinvolge molte cose, molti problemi.
6: Ce l'hai ricordo di quando hai incontrato le prime volte qualcuno che veniva da un altro paese, magari, che ne so, a scuola?
5: In realtà sì, mi ricordo che alle materne avevamo questa sorta di tradizione nella nostra scuola per cui ogni mese si festeggiava il compleanno di, non so, per dire, io facevo il compleanno con altre 3 persone e a settembre c'era questa ragazza, questa bambina che viene dal Bangladesh e mi ricordo che appunto avevamo 3 torte diverse, però poi dopo ognuno le assaggiava tutte e 3, tipo una fetta gigante.
6: E facevate il compleanno insieme?
5: Sì, esatto, ed era carina questa cosa perché appunto poi magari, sai, alle materie non ci fai molto caso e quindi pensi che sono tutti i tuoi amici ed è una cosa carina da condividere, diciamo, un compleanno tutti insieme.
2: Tornando indietro nel tempo, a quello stesso 18 settembre, leggo che la strage ha avuto dei responsabili. Ci sono stati processi e sentenze, interrogatori e accuse incrociate. Intanto, spulciando i documenti, cerco di ricostruire quel giorno, poco prima della strage. È periodo di Ramadan e probabilmente i ragazzi africani hanno digiunato fino al tramonto. La sera si ritrovano tutti e, per motivi diversi, attorno alla sartoria sulla Domiziana. Sono le 9 all'incirca ed Eric ha appena parcheggiato lì davanti. È venuto per vedere Francis, che abita sopra il negozio. Ha un lavoro da proporgli. Eric resta in macchina, non si sgancia nemmeno la cintura di sicurezza. Francis gli va incontro, in ciabatte. Nella sartoria c'è Karim. In quell'istante riceve una telefonata ed esce per sentire meglio. Dentro, Ibrahim è alla macchina da cucire. È specializzato in vestiti etnici ed è ancora al lavoro per una consegna. Accanto al sarto c'è Joseph. Gli sta mostrando le foto della casa che sta costruendo in Africa. Di lato ci sono Justice e Wiafe, nemmeno trentenni. E questa l'ultima istantanea del gruppo un attimo prima di trovarsi davanti una Fiat Punto. Un attimo prima dell'orrore.
7: Avevamo due Kalashnikov con 5 di caricatori in macchina, tutti pieni, una calibro 9x21 con canna intercambiabile marca Tanfoglio, una calibro 9 short e io avevo una calibro 9x21 che non ho utilizzato durante l'assaggio.
2: Chi parla è Oreste Spagnuolo, all'epoca nella banda di Giuseppe Setola, uno dei boss dei Casalesi, clan potentissimo della Camorra. La sera del 18 settembre Oreste è con Setola e altri tre. Sparano dentro e fuori la sartoria, con le armi che al processo lui elenca quasi religiosamente. Pochi giorni dopo viene arrestato e poi decide di collaborare con la giustizia. E anche grazie alla sua testimonianza, che sappiamo molto di quella notte. Alle vittime ignare, i cinque si spacciano per forza dell'ordine. Hanno lampeggianti e finte divise, ma soprattutto pistole, Kalashnikov e una mitragliatrice. E con quelle esplodono almeno 132 colpi, all'impazzata, dappertutto, un boato e poi il silenzio. A questo punto sento il bisogno di andare a Castel Volturno, allargare lo sguardo e l'ascolto. Intanto ne parlo con mia nipote e viaggiamo di fantasia.
4: Pensando a Castel Volturno paese, come te lo immagini?
5: Allora, io innanzitutto non è che conosco bene quella zona, quindi non so cosa aspettarmi.
4: Non hai mai googolato, non hai mai cercato?
5: No. Io me lo immagino tipo come un borgo, con un castello.
4: Castello, Castel Volturno.
5: Infatti.
4: Tipo un borgo medievale, ti immagini?
5: Boh, sì, tipo un po' in collina. Non so, di solito tutti i paesi con nome castello qualcosa hanno o il castello o sono in collina, quindi secondo me è così. Ma quindi zia, ci andiamo un giorno?
2: Sì, proviamo ad andarci insieme a Castel Volturno. La prima occasione buona è il periodo di Natale, che significa giorni liberi per entrambe e distanze che si accorciano. Per le feste in genere la mia famiglia si ritrova in Puglia. Castel Volturno è a 200 chilometri, ma ora per un guasto siamo senza macchina. Scatta allora il piano B dei mezzi pubblici. Un gioco di incastri e attese, fra un autobus da Foggia a Napoli, poi la metro fino a Campi Flegrei e da lì il pullman per Castel Volturno.
8: Allora, siamo partiti, qua piove e c'è vento. E
5: come direzione Napoli.
8: Esatto. E come hai detto tu, era il modo migliore per svegliarsi, perché sennò
5: col vento
8: non ci saremmo mai svegliate. Comunque speriamo che almeno il sole esca tra un pochetto.
5: Sì, infatti.
9: Scusi, va a Castel Volturno?
8: Sì.
9: Ok. Noi abbiamo questi qui, ci hanno detto che valgono anche...
10: Guarda, chiudo la
9: luce. Qua c'è scritto 11.08, ce l'ha convalidati. Grazie. Infilati qua.
2: L'autobus attraversa Pozzuoli, si mette sulla via Domiziana e ci lascia vicine alla nostra meta. Alle 3 abbiamo appuntamento al centro Fernandez, presidio della Caritas e centro di prima accoglienza dei migranti. Superato il cancello c'è un campo da calcio e una chiesa di mattoni rossi. Alle spalle un edificio a più piani che entrando sa di casa. E subito ci viene incontro Antonio Casale, il direttore.
11: Alla fine ci siete riusciti.
9: Ci siamo riuscite. Ciao Antonio.
5: Piacere.
9: Lei è mio nipote.
11: Piacere, piacere. Accomodatevi.
9: Veniamo.
2: Antonio è un laico. Ha l'aria paciosa e il sorriso del buonsenso. Da anni è la voce del Centro Fernandez e la sua memoria storica. Inaugurato nel 1996, ha un ambulatorio, le stanze per gli ospiti, le sale per gli incontri e uno spazio dedicato a Miriam Makeba, la mamma Africa della musica, morta proprio a Castel Volturno il 9 novembre 2008 al concerto per le vittime della strage del 18 settembre. Antonio conosce bene il mondo dell'immigrazione e la comunità che li ha accolti, ma anche tanto osteggiati.
11: tempo. Gli anni 70 era una felice isola, diciamo, di pace, perché fino a quegli anni Castelvolturno era un piccolo centro alla foce del fiume Volturno, un paesello di pescatori e di contadini, agricoltori. E poi c'era questo litorale immacolato. E invece poi ci fu gli appetiti degli imprenditori edili che decisero di trasformare questo luogo in un'attrazione turistica.
2: Ma il 23 novembre 1980 lo scenario cambia di nuovo. Un terremoto di magnitudo 6.9 devasta l'Irpinia fino a Napoli e un pezzo della Basilicata. Oltre 2.700 morti e 280.000 gli sfollati. Servono case, quindi, e le villette di Pineta Mare, che restano vuote d'inverno, sono una prima soluzione. Ma questi bisogni se ne aggiungono altri. Pochi anni dopo arrivano i migranti. Le villette da sogno cadono nell'oblio, distrutte, occupate o date in affitto ai nuovi arrivati. L'antropologia di Castelvolturno muta ancora.
11: C'era questa richiesta forte di manodopera. Qui c'era pomodoro di Villa Literno, esportato, quindi c'era grande richiesta. Poi ci sono gli allevamenti bufalini, l'edilizia che allora andava forte, per cui richiedeva tanta manodopera. Questi erano ideali perché non avevano nessun diritto, nessuna legalizzazione, si lavorava a nero tranquillamente, senza problemi. Però intanto divennero migliaia, quindi siamo tornati al punto di partenza. Gli immigrati che sono stati l'ultima fase di un processo di degrado che aveva iniziato, eccetera, eccetera, vengono invece poi indicati come la causa di tutti, ma non l'abusivismo edilizio, non l'inquinamento nel mare, non la camorra che pratica il pizzo e tutte queste cose e che ha devastato questi nostri territori, ma gli immigrati. Loro non si sentono di appartenere a una comunità. Questo è l'errore che si è fatto con le politiche sbagliate, perché se tu non crei queste situazioni, il migrante viene qui, sfrutta quello che può sfruttare, il lavoro, la casa, quello che non ha lì, però non ha un senso di appartenenza. I migranti, come noi, hanno bisogno di progetti che facciano crescere, se no anche loro vivono alla giornata, pensano ai fatti loro, a quelle che sono le necessità. Per cui anche per loro, per molti di loro, la strage è come se non fosse mai avvenuta, insomma, è un episodio.
2: È tardi e salutiamo Antonio. Per abbreviare il viaggio usiamo il jolly di un amico che abita nei dintorni e ci accompagna alla stazione più vicina. Ora quindi l'ultimo step, in treno da Aversa.
12: Allora, stiamo tornando a casa.
13: Siamo sul treno.
12: È stata una lunga giornata, soprattutto abbiamo preso tutti gli autobus, i mezzi.
13: Della campagna.
12: Cosa ti ha colpito di più?
13: Allora, secondo me, cosa che mi ha colpito di più è stata quando il direttore ci ha parlato, non so, era proprio molto informato sulla questione dei migranti, ma non tipo in modo distaccato, cioè proprio si vedeva che aveva capito proprio, cioè dal loro punto di vista, non so come dire. Sembrava molto comprensivo. Secondo me si immedesima anche nella loro esperienza, magari.
12: Diciamo che ci ha introdotto forse alla strage, perché della strage, diciamo, abbiamo parlato, ma non avendo visto il posto ancora, magari così è solo una cosa raccontata, magari quando lo vedremo che effetto ci fa.
2: Perciò con mia nipote decidiamo di tornare a Castelvolturno e andare là dove sono stati uccisi i Seganesi il giorno del suo compleanno. Stavolta io e Aurora ci muoviamo in macchina ed è tutta un'altra storia. Quindi andiamo direttamente al chilometro 43 della Domiziana, davanti all'ex sartoria. Di fronte a noi ci sono un rettangolo di cemento lungo tre serrande e alto un piano. Sembra appoggiato su quella statale dove tutti corrono veloci. La chiamano anche località Ischitella, perché se ti addentri un po' sbuchi al mare e vedi Ischia. Dove c'era la sartoria, ora c'è una serranda chiusa. L'insegna che avevo visto in TV è sparita. Accanto ci sono una parrucchiera, un cancelletto a grate che porta all'abitazione di sopra e un'altra serranda abbassata. Davanti un porticato con le piastrelle sbeccate. E lì una piccola targa dorata ricorda le vittime del 18 settembre 2008. Il ricordo dei 6 fratelli africani vittime innocenti dell'odio razziale e della violenza camorristica. E poi ci sono i nomi. Kwadwo Owusu Wiafe, Ibrahim Alaji, chissà se si pronuncia così, Karim Wiaku, detto Awanga, Kwame Antiwi Julius Francis, Justice Sonny Abu, Eric Afu Yeboa, detto Taller. Poco dopo ci raggiunge Vincenzo Amaliato, il cronista del Mattino che quella sera è corso alla sartoria appena saputo dei morti. Ha il fisico da giocatore di basket e la mente da cronista di strada.
14: Quando tu sei venuto qua, questa appunto era una sartoria etnica?
1: Sì, era una sartoria con solo il gestore lavorava all'interno, dove confezionava, tagliava e cuciva abiti etnici della tradizione classica.
2: Ha saputo dei morti. Ha il fisico da giocatore di basket e la mente da cronista di strada.
14: Quando tu sei venuto qua, questa appunto era una sartoria etnica?
1: Sì, era una sartoria con solo il gestore lavorava all'interno, dove confezionava, tagliava e cuciva abiti etnici della tradizione classica nigeriana, ghanese.
14: C'era un'insegna?
1: Ob, ob.

0: impresse nella sua memoria, come quella del sarto Ibrahim. Leggendo le date di nascita sulla targa commemorativa, Ibrahim Alhaji è il più giovane delle vittime. Aveva 19 anni ed era nato a Kumasi, metropoli grande quasi il doppio di Napoli e nota per la varietà di fiori e piante.
1: C'era anche il sarto chinato proprio sopra la sua macchina da cucire, che io avevo conosciuto appena un mese prima, perché sopra abitava un immigrato africano che era stato 8 anni in carcere per traffico di stupefacenti e poi agli ultimi 2 anni aveva avuto la grazia del Presidente della Repubblica per il comportamento esemplare all'interno del carcere. E quindi venni per raccontare la sua storia, scendemmo giù, mi ebbe il piacere di farmi conoscere il sarto, che era una persona conviviale, allegra, che aveva piacere di conoscere gente. Scambiamo 2 parole, gli fece anche una fotografia che conservo ancora.
0: Salutato Vincenzo, con Aurora ci spostiamo verso il mare e cerchiamo un bar. Proviamo anche così a metabolizzare il flusso di parole e immagini che ci è piovuto addosso, tra aspettative e realtà. Ne parliamo e raccolgo le sue prime impressioni.
2: Il luogo della strage, tu come te lo immaginavi?
3: Non so, all'inizio non pensavo fosse così, diciamo, isolato dal paese, invece vederlo dal vivo ti fa un altro effetto. Non so, me lo immaginavo magari sotto a un condominio, su una strada normale, invece lì era proprio staccato dal centro, devi proprio andarci in macchina, cioè a piedi un po' difficile che ci passi.
2: Con le parole di Vincenzo in quel momento lì, sei riuscita a immaginarti?
3: Sì, ha spiegato molto bene, poi ha fatto anche molti esempi. Cioè, mi ha molto colpito il fatto che lui era in macchina e poi si è tipo fiondato sulla della strage perché aveva paura che magari fossero coinvolti dei suoi parenti.
0: Dagli atti del processo leggo che le vittime non avevano precedenti penali, poi qualche dettaglio sul permesso di soggiorno e nient'altro. Perciò provo ad andare oltre. Ibrahim Alhaji gestiva la sartoria e pare fosse bravissimo nei ricami con la macchina da cucire. Fra i connazionali lo conoscevano tutti. Eric Affun aveva 25 anni. L'associazione Libera racconta che gli era saltato un contratto come portinaio e ora faceva il carrozziere. Quella sera era lì perché l'autoradio non gli funzionava e l'amico Francis, che stava sopra la sartoria, sapeva ripararlo. Francis Julius, detto anche Kwami, spesso si arrangiava come piastrellista e muratore. Era sceso di casa in ciabatte. Karim Yakubu, 28enne, aiutava il sarto nell'import-export di vestiti nel Ghana. Da poco aveva il permesso di soggiorno per motivi umanitari e quella sera era sull'uscio della sartoria, al cellulare. Anche Justice Sonny Abu, di 26 anni, aveva la protezione. Di giorno lavorava come barbiere a Napoli ed era lì per salutare il sarto. Di passaggio pure Kwado Wafi, di 28 anni, che alternava lavori nei campi a quello di muratore. I loro corpi sono stati rimpatriati, ma prima non ci sono stati funerali di Stato in Italia e nonostante l'enorme impatto mediatico e politico della strage. Il ministro dell'Interno di allora, Roberto Maroni, parlò di una guerra civile in atto a Castelvolturno e lo ribadì nel processo sulla strage.
4: Ricordo di aver detto al Senato che si trattava di una vera e propria guerra civile, era un atto volto a seminare terrore tra i cittadini e nella comunità per imporre il dominio di un clan mafioso, camorristico in questo caso, su tutte le attività che si svolgono in quell'area, le attività economiche, le attività di relazione della vita sociale, sostituendosi quindi allo Stato.
0: Tra i ghanesi che all'epoca conoscevano la sartoria e disponibile a raccontare c'è Eric. Lo incontro al centro Fernandez insieme a mia nipote. Ha 42 anni e oggi fa il mediatore culturale, ma nel cassetto gli è rimasto il sogno di fare il calciatore.

0: Qui conosce Julius Francis, il ragazzo che abita sulla sartoria. Si sono visti al campetto di calcio davanti al Fernandez, è il ricordo di Eric, che ricostruisce anche l'ultima mattina passata insieme. Julius ha bisogno di soldi e quel 18 settembre, attraverso il centro Fernandez, trova da lavorare a Caserta ed Eric lo accompagna.
1: Ho preso Pumino, siamo andati a Caserta. Quando siamo tornati circa verso 11 mezzogiorno, lui ha mangiato anche qua con noi. E poi mi ha chiesto anche soldi, 5 euro, perché dice che non c'è niente. Io ho dato 5 euro. E poi verso alle 2 è andato via. Di sera abbiamo sentito che hanno sparato 5-6 ganesi. Siamo andati là e abbiamo visto che loro stanno a terra, c'è polizia, carabinieri e tutto così. E poi ho visto anche lui, quindi abbiamo chiesto il motivo che hanno ucciso loro, hanno detto che loro spaccia, perché come loro spaccia? Questo qua lui non può spacciare, è venuto da noi, da stamattina fino alle 2 è stato con noi, ha chiesto anche 5 euro. E quindi la persona che spaccia, perché viene e chiede 5 euro da noi? Soprattutto in mia vita mai visto una cosa così, hanno ucciso loro così per senza motivo, quindi da lì io voglio andare via. Però Bruno Schettino che mi ha fatto rimanere qua fino a mo'. Sì, quindi io a volte non lo so anche perché io sto ancora qua, non lo so.
0: A resistere e sopravvivere a quell'orrore non c'è solo Eric. Più di ogni altro ci fu Joseph. Joseph Aimbora. Senza di lui, forse, non conosceremmo questa storia.

0: Patria e libertà. Vite di donne e uomini antifascisti. Alma Vivoda.
1: La prima vittima della resistenza muore il 28 giugno 1943, quasi un mese prima della caduta di Mussolini e del suo arresto, e oltre due mesi prima dell'armistizio dell'8 settembre, che segnerà di fatto l'inizio della lotta partigiana e della guerra di liberazione. Si chiama Alma Vivoda, è nata a Chiampore, una frazione di Muggia, il 23 gennaio 1911. Vivace e intelligente, frequenta soltanto le scuole elementari, ma inizia presto ad aiutare il padre, proprietario di una trattoria a Muggia, la Tappa. Muggia è una cittadina fortemente ostile al regime, come testimoniano le numerose condanne da parte del Tribunale Speciale ad abitanti di quella città di confine, vicina a Trieste e con una forte presenza di italiani di lingua slovena. Vi si respira l'aria dell'antifascismo che Alma condivide e di cui entra a far parte. A 20 anni si sposa con Luciano Santelesa, anche lui un militante antifascista, figlio di un barbiere. La Tappa, gestita adesso da Alma e dal marito, diventa un luogo di ritrovo degli operai sloveni e italiani, quelli soprattutto occupati al cantiere San Rocco o impegnati nella pesca e nell'agricoltura, e costituisce un riferimento per l'antifascismo muggesano. La popolazione slovena è più legata alla città e le famiglie sono spesso al tempo stesso contadine e operaie, costrette per legge a perdere lo status di minoranza nazionale e persino impedite a parlare la propria lingua. Fin dal 1925, infatti, Mussolini ha ordinato di giungere con ogni mezzo alla italianizzazione dei territori ora abitati da gruppi allogeni. Le 4 condanne a morte comminate nel 1930 dal Tribunale Speciale sono tutte di sloveni. I 4 martiri di Basovizza fucilati il 6 settembre nel poligono militare. Nel giugno del 1933 nasce Sergio, il figlio di Alma e Luciano, entrambi impegnati nel Soccorso Rosso, che aiuta i prigionieri politici e sempre più coinvolti nell'attività di preparazione ideologica e politica che i comunisti organizzano per meglio combattere il fascismo. Con l'avvicinarsi della guerra, la vigilanza della polizia e dell'ovra diventa particolarmente ossessiva, ma Alma e Luciano conducono una vita apparentemente normale, anche se cresce non soltanto nella popolazione slovena un deciso sentimento antifascista. Le cose iniziano a cambiare già nella tarda estate del 1939, con lo scoppio della guerra, prima ancora che l'Italia entri nel conflitto il 10 giugno 1940. Qualche mese prima, infatti, Luciano Santelesa viene arrestato e nel marzo la trattoria alla Tappa è chiusa dalla polizia, costringendo Alma ad abbandonare la sua abitazione e ad affidare il figlio Sergio al collegio di Toppo Wasserman di Udine. È in quell'anno che l'ovra riesce a smantellare diversi gruppi di antifascisti sloveni, sia comunisti che nazionalisti. Gli arresti sono centinaia e le denunce al Tribunale Speciale oltre 70, accusati tutti, comunisti e irredentisti, di terrorismo. Nell'aprile 1941, reparti dell'esercito italiano e battaglioni di camicie nere partecipano all'invasione della Jugoslavia iniziata dalle truppe tedesche e occupano Sebenico e Spalato, Ragusa e Mostar. A fine anno inizia a Trieste il processo a 60 antifascisti che segna l'avvio di numerose condanne a morte che verranno eseguite tra il 1941 e il 1942. La logica della presenza italiana, caratterizzata dall'oppressione fascista e dalla snazionalizzazione forzata, viene accentuata e radicalizzata dalla presenza tedesca e dalla creazione del litorale adriatico. Nel frattempo, la resistenza jugoslava, che ha iniziato a organizzarsi fin dal 1941, inizia a operare anche contro l'occupazione italiana, con la creazione del Fronte di Liberazione del Popolo Sloveno, Osvobodilna Fronta. La brutale reazione italiana è sintetizzata dalla circolare emanata il 1 marzo 1942 dal comandante della Seconda Armata, Mario Roatta. Tutti i civili sono ritenuti nemici e non bisogna fare prigionieri. Uccisioni, arresti, massacri indiscriminati di bimbi e donne e anziani, incendi di villaggi, migliaia di prigionieri ne sono il logico risultato, insieme alla creazione dei campi di concentramento di Gonars e di Arbe. Il 31 luglio Mussolini istruisce in una riunione goriziana i generali Roatta e Robotti. Sono convinto che al terrore dei partigiani si debba rispondere con il ferro e con il fuoco. Deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali, incapaci di essere duri quando occorre. Il 2 agosto Mario Robotti, comandante dell'undicesimo corpo d'armata in Slovenia, sintetizza ai suoi ufficiali le impressioni del duce. Qui si ammazza troppo poco e Roatta depreca l'umanitarismo del regime d'occupazione. Non dente per dente, ma testa per dente. Alma Vivoda tiene i contatti con le formazioni partigiane operanti in Istria, con i compagni sloveni e con i comunisti triestini. L'aiuto ai partigiani è fatto di logistica, raccolta e invio di messaggi, aiuti materiali, appoggio a chi è ricercato, raccolta di armi. Alma organizza staffette, informatori, sarte che preparano indumenti per i partigiani, raccolte di fondi, propagandisti, lavorando a contatto con chi opera nel Carso e nell'Istria. Aiuta il marito Luciano a fuggire dal sanatorio dove è stato rinchiuso perché malato, instradandolo in Istria verso i partigiani. Coordina i rapporti tra gli operai dei diversi cantieri della Venezia Giulia. Tiene insieme italiani e sloveni che combattono contro il comune nemico nazifascista. Questo è il ricordo della partigiana triestina Ondina Peteani.
0: Ho conosciuto Alma Vivoda nella primavera del 1943 ed ho avuto una serie di incontri con lei, naturalmente clandestini, a Trieste, dove mi recavo per incarico dei compagni per mantenere i contatti tra Trieste e Ronchi, mia residenza di allora. Gli incontri avvenivano in case di compagni in vari luoghi della città. Spesso l'appuntamento era per le strade, specie quelle un po' periferiche. Lo scopo degli incontri era quello di organizzare un movimento clandestino antifascista tra le donne. E il mio compito era quello di tentare qualcosa con le donne del mio paese. Difatti, guidata da lei, riuscii ad organizzare una riunione in una casa di Ronchi, con la presenza di 8 donne, e in quella riunione decidemmo di adoperarci per organizzare un incontro con Alma per il mese di luglio, cercando nel frattempo di avvicinare altre donne e ragazze. Purtroppo quell'incontro non avvenne mai. Proprio il 28 giugno io avevo fissato con Alma un appuntamento al pomeriggio a San Luigi. Naturalmente non la trovai e poco dopo, alla trattoria alla Bella Trieste, ebbi da un compagno la tragica notizia. Il 2 luglio venni arrestata a mia volta e dopo una ventina di giorni tradotta al carcere dei Gesuiti. Lì conobbi la compagna Pierina Chinchio, appena uscita dall'ospedale, e da lei ebbi i particolari dell'agguato in cui era caduta Alma Vivoda.
1: Nel gennaio del 1943, dopo una spiata, Alma era entrata in clandestinità. Il suo nome di battaglia ormai era Maria. Il suo lavoro con le donne, per cui aveva iniziato a curare di persona la redazione di un foglio chiamato La Nuova Donna, con una vecchia macchina da scrivere, comprata vendendo tutti gli oggetti di valore che possedeva, aveva accentuato l'interesse della polizia fascista, che aveva posto sulla sua testa una taglia di 10.000 lire. Alma riesce ad aiutare il marito ad evadere da Urisina e a raggiungere i partigiani dell'Istria, dove morirà combattendo un paio di settimane prima dell'uccisione di Alma. Quello che accade il 28 giugno 1943, nell'unica zona d'Italia dove la resistenza è già cominciata, quasi un mese prima del crollo del fascismo, lo sappiamo dalla compagna di lotta che si trovava con Alba quel giorno, Pierina Chinchio.
0: Il pomeriggio del 28 giugno, Alma ed io salivamo per la via Pindemonte a Trieste. Incontrammo un milite della polizia ferroviaria. Voltammo il viso per non essere riconosciute. Scorgemmo allora fra i cespugli un carabiniere a noi ben noto, di servizio a Muggia. Tutto accadde repentinamente. Il carabiniere cominciò a sparare per fermarci. Alma estrasse una pistola e una bomba a mano, forse per dare un'arma anche a me per difenderci. Il carabiniere continuò a sparare all'impazzata e colpì Alma alla tempia. Io ero a terra, insanguinata. Egli mi affrontò, forse per eliminare l'unico testimone. Gli gridai se fosse impazzito. Intervenne il milite della polizia ferroviaria. Il carabiniere gli ordinò di tenermi sotto tiro. Arrivò la Croce Rossa. Ritrovai Alma all'ospedale. Fino all'ultimo le restai vicino, tenendole la mano. Il suo sguardo in quell'istante non era di odio verso il suo assassino, ma di profonda tristezza, come di una madre che vede un proprio figlio su una mala strada. Senza una parola, senza un lamento, ci lasciò.
1: Nel maggio 1944 le viene intitolato un battaglione composto da una sessantina di antifascisti muggesani di origini popolari, operativo nell'Istriano con alterne fortune, guidate dal comandante Mario Tull e dal commissario politico Vittorio Poceccai Massimo. Tra agosto e settembre la pressione tedesca sale al parossismo e il battaglione si ritrova isolato nel territorio istriano. Il bilancio di 6 mesi di attività è di 158 arruolati, 20 caduti e 54 catturati, inviati in lager dai quali tornarono in pochi. Il carabiniere che aveva ucciso Alma Vivoda la conosceva da tempo, essendo stato un frequentatore dell'osteria di famiglia. Quell'episodio gli varrà nel 1958, 13 anni dopo la liberazione, la medaglia di bronzo al valor militare. Di Lauro Antonio, classe 1920, carabiniere, Legione Carabinieri di Trieste, con prontezza di spirito e rapida decisione non disgiunta da coraggio, reagiva a reiterata azione di fuoco da parte di un pericoloso ricercato, riuscendo ad ucciderlo ed a catturare, dopo averlo ferito, altro delinquente. Trieste, 28 giugno 1943. La spiegazione dell'onorificenza concessa dalla Repubblica nata dalla Resistenza sta nel clima di guerra fredda e nelle aspre polemiche italo-jugoslave su questioni di confine e sul rinfacciarsi reciproco dei crimini di guerra. La motivazione della decorazione tace il nome di Alma Vivoda, ridotta a essere un pericoloso ricercato, come fosse stata un bandito di strada. E la sua compagna Pierina Chinchio viene indicata con l'espressione un altro delinquente. In effetti, la precisazione delle circostanze dell'agguato e del sesso femminile delle due partigiane avrebbe sminuito l'eroismo militar maschilista della motivazione. La memoria di Alma Vivoda rimane ancora oggi scomoda. A Trieste non le è stata dedicata nemmeno una strada e la lapide affissa sul luogo dell'uccisione viene periodicamente imbrattata da nostalgici fascisti con vernice nera e vilipesa con scritte offensive.
0: Alma Vivoda è stata raccontata da Marcello Flores.
2: Testi letti da Orsetta De Rossi.
0: Patria e Libertà è un programma a cura di Federica Barozzi, Laura Zanacchi e Marcello Anselmo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
3: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: No a un mondo di nemici, le parole del Papa in Spagna. Il pontefice ribadisce: la guerra in Iran non è giusta e si dice preoccupato per Libano e Ucraina. La piazza di Amendolara in corteo per dire no allo sfruttamento dei braccianti. Le opposizioni criticano il decreto lavoro e la politica energetica del governo. Il centrodestra difende la proroga del taglio delle accise e le misure sul fisco. Vertice per Kiev, domani Zelensky a Londra per l'incontro con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, ancora raid incrociati. L'eco dei ghiacci a Venezia nel forum dedicato al pianeta acqua, un viaggio sonoro tra le voci e i silenzi dell'Artico. Buonasera in studio, Danilo Tolardo. È iniziato il viaggio del Papa in Spagna, a Madrid, dopo l'incontro con i reali. Leone XIV è ora al centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora. Linea alla nostra inviata, Francesca Paltracca.
3: Come un madrilegno mas.
4: Come sentite, Papa Leone ha appena preso la parola e si trova al centro per senza fissa dimora, sede a 24 horas, che è gestito dalla Caritas diocesana di Madrid. E tra poco, al termine del suo saluto, ascolteremo anche, abbiamo le testimonianze di alcuni ospiti e di chi ci lavora. La giornata per oggi è iniziata con la visita ai reali e l'incontro con le autorità e la società civile al centro del primo discorso del Papa, Palazzo Reale. Pace, dignità umana e libertà religiosa, Leone invita a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici e a favorire il processo di unione europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. Ha espresso apprezzamento per la fedeltà della Spagna al diritto internazionale e al multilateralismo che si traduce, ha detto, in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra i popoli. Durante il volo che l'ha portato qui a Madrid ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati che si stanno almeno facendo un po' di sforzo, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
4: E poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era ancora la capacità di distruzione di oggi. Il dramma degli abusi è una ferita aperta, afferma il Papa, che incontrerà alcune vittime. Infine una battuta sul calcio, non poteva mancare: il pontefice tifa per tutte le squadre ma Prevost per il Real Madrid. Con Luciano Pecoraro, da Madrid, linea allo studio.
2: E torniamo quindi in Italia, da Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi. In corso la manifestazione per dire basta a disumanità e sfruttamento. Sul palco il leader della CGIL Landini e la segretaria del PD Schlein.
6: La deposizione di fiori alla stazione di servizio dove sono stati dati alle fiamme i quattro braccianti, un breve corteo e poi il palco, il grido di mai più. Lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasem uccisi lunedì a Amendolara, in provincia di Cosenza. Gianfranco Trotta, CGL Calabria.
7: Innanzitutto ricordiamo quattro lavoratori che sono stati barbaramente uccisi perché reclamavano un loro diritto, che era un contratto di lavoro e il pagamento del lavoro già svolto.
6: Per combattere sfruttamento e caporalato non servono nuove leggi, dice il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini.
8: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Noi abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme, se non li rispetti vengo a vedere.
6: Amalia Carosi, GR3.
2: Il centro-sinistra dunque in piazza con la CGIL, nel dibattito politico i temi del lavoro si incrociano con energia e tasse.
9: Il governo ha speso solo il 10% delle risorse PNRR per i ghetti. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano e serve il sequestro preventivo delle aziende che impiegano vittime di caporalato, avverte la segretaria del PD Alice Schlein ad Amendolara.
10: Lo sfruttamento è una piaga strutturale, è nostro dovere affrontarla e noi come opposizione siamo disponibili a fare la nostra parte anche in Parlamento.
9: In piazza anche Nicola Fratoianni, AVS e 5 Stelle che attaccano il governo sul decreto lavoro, legittime contratti pirata. Opposizioni che denunciano anche l'assenza di una politica energetica energetica. Sulle accise una colossale beffa, accusa Verdi Sinistra, che all'evento Tax Rich insiste sulla patrimoniale. Giorgia Meloni difende i soldi degli italiani, la sinistra se li vuole prendere, replica Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise. Stessa linea di Noi Moderati, che sul nucleare accusa PD, 5 Stelle, AVS, dicono no al futuro dell'Italia, e dalla Lega Massimo Garavaglia.
0: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa? Tiriamo giù un contatore alle 9 di sera.
9: Stessa linea di Forza Italia, che frena invece sull'ipotesi rilanciata da Matteo Salvini sugli extra profitti. No a prelievi forzosi, chiarisce, sia contributi volontari. Filippa Misano, GR3.
2: Tra le misure del governo spicca la proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale la sforbiciata sulla benzina.
11: Arriva il quinto e forse ultimo taglio delle accise per calmierare i prezzi dei carburanti. Il via libera alla nuova proroga con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato, allungando i tempi. Però il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR3.
2: Elezioni amministrative domani e lunedì, ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra questi, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Gli esteri: non si ferma la guerra in Ucraina, ancora lontano una soluzione diplomatica, continuano i raid incrociati. Secondo la testata Politico, la NATO sta discutendo di nuovi finanziamenti a Kiev per 70 miliardi. Il presidente Zelensky domani incontrerà a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania. La corrispondente.
12: L'Europa riprende in mano l'iniziativa diplomatica sulla guerra in Ucraina. Sarà a Downing Street il vertice in formato E3, con il primo ministro Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. L'incontro è la risposta europea forte alla svolta diplomatica degli ultimi giorni, quando Zelensky ha inviato una lettera aperta a Putin proponendo un cessate il fuoco e un faccia a faccia immediato. Il no secco del Cremlino è arrivato accompagnato da nuovi raid di droni sulle città ucraine. Con Washington distratta da altri fronti geopolitici, i tre leader europei si muovono per blindare Kiev. L'obiettivo è costringere la Russia a negoziare una pace giusta e duratura, sfruttando le crescenti difficoltà di Mosca, aumentando la pressione economica e militare. Sul tavolo del vertice, sanzioni coordinate, forniture belliche, possibile dispiegamento di forze multinazionali post-conflitto, un piano europeo per il cessate il fuoco. Nonostante il no di Putin, i risultati sul campo delle forze ucraine e la pressione economica interna alla Russia potrebbero, secondo i commentatori, costringere il Cremlino a trattare. A Londra si decide se l'Europa è pronta a guidare la nuova fase. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Anche i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran restano in stallo. Un alto funzionario di Teheran accusa Washington e avverte del rischio di un'ulteriore escalation del conflitto.
13: L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con gli attacchi alle installazioni costiere nel Golfo. In una nota, il Ministero degli Esteri di Teheran denuncia i raid americani della notte contro postazioni a Uruk e sull'isola di Keshm. Washington all'alba ha confermato di aver abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, il Kuwait ha annunciato che le proprie difese aeree stavano intercettando droni e missili in arrivo. I negoziati sono in una fase di stallo perché gli Stati Uniti bloccano i nostri beni congelati, afferma un consigliere della guida suprema iraniana Khamenei. I leader iraniani non hanno ancora concluso l'accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno scelta, replica il presidente Trump. L'Iran punta inoltre il dito contro l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, accusandola di alimentare ambiguità sul proprio programma nucleare. Se vuole contribuire a una soluzione diplomatica, dice Teheran, l'AIEA deve evitare di trasformare i rapporti tecnici in strumenti di pressione politica. Azzurra Meringolo, GR3.
2: E continuano i raid di Tel Aviv sul sud del Libano, almeno 10 morti. Il presidente e il premier libanese condannano l'attacco israeliano che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese, definendolo un crimine e un assalto allo Stato e a tutto il popolo. L'inviata.
14: È un attacco all'intero popolo libanese, dice il premier Nawaf Salam, condannando il raid israeliano che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato, una violazione della sovranità del Libano, per il presidente Aoun. Non è la prima volta che militari libanesi vengono uccisi durante il conflitto, ma arriva dopo l'accordo di cessate il fuoco con Israele, scelta politica che il governo di Beirut ora deve difendere di fronte ai bombardamenti che uccidono almeno 9 persone nel paese. Le forze israeliane ammettono il raid. Il veicolo, dichiarano, si trovava in una zona di combattimento attiva. Dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.593. Ma si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime, tra cui 2 donne, 15 feriti in un attacco israeliano contro un accampamento di tende. Israele descrive il raid come diretto contro terroristi, senza fornire altri dettagli. E salgono a 9 i palestinesi rimasti feriti quando decine di coloni con il volto mascherato hanno fatto irruzione in villaggi a sud della città di Nablus. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: A Venezia, al forum internazionale dedicato al pianeta acqua, Chiara Luzzana, artista del suono, presenta il progetto Sonartico.
15: Noi siamo suono, l'ambiente è suono, e se il cambiamento climatico incide sul circuito vitale, le cose cambiano e niente e nessuno si salva da solo. Chiara Luzzana, sound artist e compositrice di fama internazionale, ha presentato Sonartico, un progetto immersivo.
16: È un progetto che nasce dalla necessità di preservare una memoria sonora che inevitabilmente finiremo per perdere, quella di un luogo fragile come il Circolo Polare Artico. E mi sono avventurata in questa spedizione su un velivolo ero completamente da sola per 30 giorni di pura luce e altrettanti giorni di buio, questo per poter registrare gli stessi suoni in momenti diversi. E quello che ho notato è che effettivamente il suono sta cambiando la velocità della luce insieme a quanto cambia l'ecosistema.
15: Non ha avuto paura ad affrontare un'esperienza del genere totalmente sola e senza connessione internet?
16: Ho voluto mettere alla prova me stessa in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili. Ci sono stati momenti di pura paura, di pura solitudine, e proprio in quelli ho ascoltato di più.
15: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto in studio, in regia Claudio Campobasso e Fabio Cardinali. Prossimo GR3 domani alle 6.45, oralina al meteo e poi la musica tra le righe. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Meteoradio.
19: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila, e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
20: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
21: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
22: Rai, Radio 3.
23: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
24: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
25: La vita delle ragazze per bene nelle città di provincia è una via crucis fatta a stazioni di appuntamenti sociali dove ogni allontanamento è un piccolo scandalo. Con questa citazione, tratta dal libro che andremo a raccontare, apriamo la puntata condotta oggi da me, Emilia Morelli, e dedicata a Ragazze per bene di Olga Campofreda. Il romanzo di cui trattiamo oggi rivela tra le righe il suo interesse per la musica rock e le culture giovanili ed è in parte autobiografico. Forse perché, come scrive Goliarda Sapienza, citata in chiusura, a tenere il silenzio su di sé per tutta la vita si rischia la pazzia.
26: Invitata al matrimonio della cugina Rossella, la trentenne Clara, voce narrante del romanzo, torna da Londra, dove risiede ormai da 10 anni, a Caserta, città dove è nata sul finire degli anni Ottanta. L'impatto con quel microcosmo da cui a suo tempo era fuggita aprirà il varco ai ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. Parallelamente porterà un confronto ideale con la realtà londinese, più dinamica ma anche alienante, a cui ormai la protagonista appartiene. Dopo aver riannodato alcuni fili del suo passato lasciati in sospeso, Clara acquisterà una maggiore consapevolezza di sé e degli altri e assumerà una nuova prospettiva rispetto alla sua vita futura.
25: Nell'incipit del romanzo siamo nel mezzo di un atterraggio aereo. Clara sta rientrando in Italia. Qualcuno le chiede in inglese se è di Napoli. In realtà lei è di Caserta, una città di cui pronuncia il nome con un po' di imbarazzo perché sconosciuta all'estero, ma non solo per questo. È una città che vorrebbe essere qualcosa di più di quello che è. E così pure le persone. Una città che a chi parte non manca mai, perché è lì ad aspettare, sempre uguale, congelata. Una città ben definita socialmente sulla base della sua topografia, fatta di case basse all'ombra della reggia, simbolo di immobilismo e obbedienza. La protagonista sta rientrando nella sua città natale per il matrimonio della cugina, Rossella, che, come tutte le brave ragazze, ha detto di sì al suo fidanzato storico. Ha sposato il suo primo amore, con gran soddisfazione di tutti. Capiamo dal tono sarcastico delle prime pagine che Clara considera sua cugina il proprio alter ego, quella parte che invece di andare è rimasta, il suo sliding doors personale. Lei ha fatto una scelta diversa, Clara, diversa da ciò che era stato predisposto, un clinamen, lo definisce, riprendendo dal poeta latino Lucrezio il termine che indica la deviazione degli atomi dal loro percorso rettilineo.
27: Quante porte ci separano dalla versione di noi stessi che più ci assomiglia e da quella che diciamo di essere. Sempre più frequente mi scopro a cabotare i mondi di tutte le decisioni che non ho preso, Ne contemplo gli esiti e le direzioni. Mi ci perdo dentro come un viandante stanco.
3: Resident Mockery, give us an hour for magic. We of the purple glove, we of the starling flight and velvet hour. We of Arabic pleasures breed, we of sundom in the night. Give us a creed to believe, a night of lust. Give us trust in the night. Give of color hundred hues, a rich mandala for me and you. And for your silky pillowed house, a head, wisdom and a bed. Troubled decree, resolute mockery has claimed thee. We used to believe in the good old days. We still receive in little ways the things of kindness and unsporting brow forget and allow.
25: Atmosfere oniriche e cupe in questo brano Hour of Magic, tratto dall'album postumo di Jim Morrison, An American Prayer del 1978, in cui vengono riutilizzate registrazioni di sue poesie effettuate durante letture dal vivo, spoken word, accompagnate da musiche appositamente composte dai musicisti rimasti dai Doors, riunitisi proprio per questo scopo. Cosa c'entra Morrison con la storia di Ragazze per bene? Lo scopriremo a breve. Intanto torniamo alla presentazione delle protagoniste. Clara, specularmente diversa rispetto alla cugina, è scura di occhi e di capelli e quando ritorna a casa è nuovamente la bambina dedita all'ombra, quella che si nasconde dagli sguardi degli altri. Caserta è una città di provincia dove molto rapidamente si diffondono storie nate dalla mescolanza di invenzione e realtà. Per questo lei non racconta niente di sé, neppure a sua madre. Da subito si afferma, rispetto al paese di origine, un senso di estraneità della protagonista, di cui conosciamo ora il profilo fisico, psicologico e anche sociologico. Quasi tutte le sue ex compagne di classe, ragazze per bene, per l'appunto, all'età di 30 anni hanno almeno un bambino. Tutte hanno un marito o un compagno, alcune lavorano come maestre, avvocate o medico part-time, altre fanno le mamme a tempo pieno nell'attesa che i figli crescano. Uno dei temi principali del libro è proprio la riflessione sul condizionamento sociale che pesa sul destino delle ragazze, sin dall'infanzia, in questo contesto di provincia del Sud Italia. Attraverso un'educazione ben precisa che arriva da due istituzioni importanti come la scuola e la famiglia. L'ingresso nell'adolescenza viene paragonato all'entrata in un regno nuovo, di cui si devono ancora apprendere le regole. Eravamo bambine che imparavano ad abitare nuovi margini, donne che vivevano la propria fisicità come un segreto che non doveva essere comunicato, così come le molestie su cui si deve stendere il velo dell'omertà. A 14 anni, la cugina Rossella viene avviata da sua madre a una carriera di modella per abiti da sposa. Clara invece legge romanzi classici d'avventura, Swift e Salgari, e scopre la scrittura, mentre nella lettura dei manga trova un'immagine di sensualità libera da sensi di colpa. La sua formazione letteraria e personale avviene anche attraverso la lettura di autrici come Alba de Cespedes, Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, che legittimano la sua insofferenza alla morale comune. In questo contesto di ragazze per bene, sono poche quelle che fanno eccezione. Una di queste è Leonor, detta Leo, l'amica che si inserisce nell'amicizia tra le due cugine. Frequenta il liceo classico e attira l'attenzione di Clara, mentre con una sigaretta tra le labbra legge un libro di poesie di Jim Morrison, per l'appunto. Totalmente diverso dal destino delle ragazze per bene è quello di Clara. Lei è una ragazza di buona famiglia che ha potuto studiare e se n'è andata, è un expat, un eufemismo che oggi sostituisce il termine emigrati, nonostante il sentimento resti lo stesso. Clara, all'età di 20 anni, ha preso un volo per Londra e ci è rimasta. Dopo aver fatto la cameriera e altri lavori, ora insegna italiano e frequenta persone contattate su un'app di incontri.

La famosa canzone dei Clash, Spanish Bombs, cita la guerra civile spagnola del 1936, ma fa riferimento in realtà anche agli attentati dell'ETA in Costa Brava e alla guerra civile nel nord dell'Irlanda, allora in corso. L'impegno politico e sociale di uno dei gruppi simbolo della scena musicale punk rock londinese emerge in maniera decisa nel terzo album del gruppo, London Calling, del 1979, in cui si riversa anche la grande varietà degli interessi musicali della band, che spazia tra generi assai diversi. London Calling, Londra chiama, è anche il tema portante del romanzo Ragazze per bene di Olga Campofreda, la cui trama si sviluppa in un montaggio alternato proprio tra Londra e Caserta, due città diametralmente opposte, accomunate solo dalla presenza di un palazzo reale. La metropoli inglese è lo spazio dell'anonimato, dei viaggi lungo il tracciato delle linee di metropolitana, che formano l'immagine di una bottiglia di vino. L'immagine perfetta per raccontare una città capace di portarti in alto, verso stati di ebbrezza assoluti, ma che poi ti affossa come un vecchio ubriaco all'angolo di una strada, senza che nessuno si fermi neppure a guardare, così scrive Olga Campofreda. È il luogo sotterraneo e notturno in cui i corpi si cercano per non scomparire, si incontrano in relazioni occasionali, terminate le quali si torna a casa la mattina seguente e dopo una doccia rigenerante si riprende la giornata lavorativa. Gli incontri si susseguono seriali e brevi capitoli vengono dedicati alla descrizione di questi match, fino all'appuntamento decisivo, quello con Thomas, ingegnere del suono di 33 anni, con i capelli lunghi tenuti dietro con un elastico, che lo facevano sembrare un Gesù appena rientrato da una giornata di surf. Tra i due nasce un rapporto libero, senza alcun vincolo esplicito, fatto di momenti di vicinanza e periodi di distanza, che lasciano in Clara però strascichi di insoddisfazione. La loro relazione, così come tutto il mondo che ruota attorno, è caratterizzata da un sentimento che ben si adatta a definire l'epoca in cui oggi viviamo, la transitorietà.

0: Altra band icona della scena britannica, alla metà degli anni Ottanta, gli Smiths compongono questo brano in cui descrivono uno scenario post-traumatico, il panico nelle strade di diverse città inglesi, tra cui Londra. Diversi eventi drammatici sono accaduti in quei primi mesi del 1986, ultimo dei quali il disastro nucleare di Chernobyl. E nonostante questo, alla radio continuano a trasmettere canzoni pop. A questo si riferisce il ritornello, che ripete insistentemente di impiccare il DJ. Sempre in Inghilterra è ambientato uno dei tanti flashback che compongono l'intreccio della trama del romanzo. Scopriamo che le due cugine erano partite alla fine del quarto ginnasio per un viaggio di studio nel Regno Unito, ed è lì che Rossella aveva conosciuto Luca, un bravo ragazzo, figlio di una professoressa del liceo classico e di un avvocato. Bello da attirare gli sguardi delle altre ragazze. Il tipo che a Clara non piace per quell'ordine che indossava come una divisa, i vestiti di marca, gli occhiali da sole e l'ossessione per la carriera. Durante il soggiorno a Londra, la protagonista si era ammalata ed era stata costretta a restare in stanza, dove impiega il tempo ascoltando dal lettore CD l'album Key Day dei Radiohead. Nel frattempo Rossella, durante una gita a Brighton, era rimasta coinvolta in un'aggressione da parte di un gruppo di skinhead. Proprio in quella circostanza era comparso Luca a tirarla fuori dai guai. L'anno successivo erano già diventati la coppia più famosa della scuola. Eccoci catapultati qualche anno avanti, al penultimo anno di liceo. La storia a questo punto prende una direzione diversa rispetto alle aspettative. Rossella, molto occupata dalla sua carriera di modella, lascia Luca, il quale finisce per andare male a scuola. Prende perciò lezioni private dalla stessa professoressa di fisica di Clara. E, grazie a questa coincidenza, i due diventano amici. Iniziano a scambiarsi CD musicali masterizzati.
1: Fake Plastic Trees era il mio pezzo preferito dei Radiohead. Ogni tanto lo ricopiavo per averlo sempre con me, come un amuleto. «Ti senti così?» mi chiese. «Così come?» «Come l'unica donna reale in un mondo fatto di plastica». «Purtroppo no», gli dissi. «Non ancora, ma ambisco a diventarlo».

Dal secondo album dei Radiohead, The Bands, uscito nel 1995, questa canzone, composta dopo aver assistito a un concerto del cantautore americano Jeff Buckley, segna una prima svolta rispetto alle sonorità più vicine al grunge del gruppo. Nasce inizialmente come brano acustico, successivamente viene remixato con l'aggiunta di altri strumenti. Il cantante Tom York dichiarò che il testo si riferiva al quartiere di Canary Wharf nell'East End di Londra, ex zona portuale diventata polo commerciale e finanziario, con grattacieli, edifici ultramoderni e piante artificiali. Il brano, citato più volte nel libro di cui stiamo parlando oggi, rende bene il contrasto tra il bisogno di autenticità e la finzione su cui si regge gran parte del mondo contemporaneo, che è un altro filo conduttore del romanzo. Una sera, anziché tornare a casa dopo le ripetizioni, Luca fa una deviazione e porta Clara con la Vespa in un luogo isolato, una cava dove possono divertirsi sullo skate, ascoltare musica, leggere. Il brano, citato più volte nel libro di cui stiamo parlando oggi, rende bene il contrasto tra il bisogno di autenticità e la finzione su cui si regge gran parte del mondo contemporaneo, che è un altro filo conduttore del romanzo. Una sera, anziché tornare a casa dopo le ripetizioni, Luca fa una deviazione e porta Clara con la Vespa in un luogo isolato, una cava dove possono divertirsi sullo skate, ascoltare musica, leggere le proprie poesie e parlare del futuro. Scopriamo che il ragazzo ha deciso di iscriversi a legge.

0: secondo una mentalità che divide nettamente coloro che nella vita riescono da quelli che non ce la fanno. Il condizionamento sociale stavolta riguarda i maschi, da cui si pretende che si mostrino sicuri e forti. Il mondo degli adulti emerge come il luogo delle rinunce, dove si sacrifica la propria realizzazione autentica per una felicità che è solo di facciata. Clara afferma qui la sua personale visione del mondo, offrendo a Luca un punto di vista alternativo. Qualcuno ha provato a dire che bisogna trovare il modo di uscire fuori da questo sistema, come ad esempio negli anni 70 Jenny James, fondatrice della comune irlandese di Atlantis, o anni dopo il cantante di Nirvana Kurt Cobain.
1: Avevamo passato a ripetizione Territorial Pissing, di Nirvana, perché il resto del disco era tutto graffiato. Ma ci andava bene così. Ammazzare la melodia era uno dei pochi atti di ribellione che riuscivamo a concederci, esulando dal senso di colpa. Cobain aveva scritto quella canzone pensando ai maschi della specie animali, portati per istinto a segnare il territorio e a difenderlo con la violenza. Tutti, incluso l'uomo.

0: Il brano, tratto da Nevermind, album del 1991, inizia con la citazione di una canzone hippie pacifista. Prosegue poi con un testo essenziale, un ritmo veloce e un tono che a tratti suona rabbioso. Il bersaglio è la società maschilista, competitiva e performante, in cui i maschi segnano il proprio territorio proprio come animali. Cobain, che appena 3 anni dopo deciderà di togliersi la vita, dice chiaramente che non ha mai incontrato un uomo che fosse saggio, ma solo donne. Tornando al romanzo, dopo questo incontro decisivo, Clara e Luca continuano a frequentarsi per un po', discutendo ancora del personale concetto di ricchezza e di libertà, della differenza di aspettative tra uomo e donna, dell'andarsene o restare. Ma finita la scuola, le loro strade si separano nuovamente, la loro diversità riemerge, specialmente in presenza del gruppo di appartenenza, il gruppo di amici, e Luca tornerà con Rossella. Ancora una volta, tuttavia, l'imprevisto arriva a sconvolgere i piani. Un evento traumatico li metterà di fronte bruscamente all'irreversibilità del tempo. Desideri inconfessati spunteranno dalle pagine di un diario come da una scatola nera. Una lettera di Rossella mai consegnata prima della partenza di Clara per Londra rivelerà la sua segreta ammirazione per il coraggio della cugina di iniziare una nuova vita altrove, riducendo idealmente la distanza tra le due, diverse e complementari come la terra e l'aria. Come la cantante Britney Spears, modello suo e di tante sue coetanee, anche Clara ha vissuto un'ascesa e una caduta. Ancora rivelazioni fuori tempo massimo, un matrimonio e un funerale e il momento dei bilanci di 3 vite sospese. Il romanzo Ragazze per bene di Olga Campofreda, attraverso una storia individuale, interpreta in realtà una condizione universale: la lenta e faticosa strada della crescita personale, lo scarto generazionale tra un presente e un passato che ancora pesa, le differenze sociali e di genere, il viaggio come esperienza di vita, il desiderio come motore delle scelte.
1: La rinuncia del desiderio era la nostra espiazione, così pure quella vita che ci avevano messo davanti, un percorso a tappe, ben preciso, dalla casa dei nostri padri a quella dei nostri mariti. Come si tiene a bada il desiderio? Assecondandolo o sopprimendolo per sempre. Così ce ne stiamo in bilico accarezzando l'una o l'altra possibilità, prima di capire da che parte stare.

0: dove lasciarci cadere.
1: Ancora una volta l'adolescenza appare come la fase dell'esistenza in cui vengono gettati i semi di quella pianta che germoglierà tempo dopo. L'autrice descriverà in una pagina del romanzo e poi anche in un altro libro intitolato Camerette gli oggetti e le foto di cui sono tappezzate le stanze degli adolescenti, come ad esempio un poster dei Green Day, gruppo con cui concludiamo questa puntata di Musica tra le righe. Dal quinto album dei Green Day, Nimrod, del 1997, vi lasciamo con il brano Good Riddance, Time of Your Life, una ballata il cui tema è l'imprevedibilità della vita e l'importanza di vivere il momento. Un saluto da Emilia Morelli ed Erika Manni, alla regia e alla cura di questo programma.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

alle 19:31 minuti e poco più si apre il fine settimana di Radio 3 Suite, una lunga serata di Radio 3 dedicata alla musica, alla cultura, allo spettacolo fino alla mezzanotte. Una buonasera ai nostri ascoltatori da Riccardo Gianni, stasera e domani al microfono, Gianni Grimaldi in regia, Mirko Bonomo e Luca De Ioris alla console per la parte tecnica di una trasmissione che stasera vede al suo centro un cartellone musicale duplice. Il primo ci porterà a Londra, dove nel novembre scorso è andata in scena presso la Royal Opera House Bietz Macropoulos, ovvero l'affare Macropoulos, ottava e penultima opera di Leos Janácek, composta sul libretto proprio a partire dall'omonima opera teatrale di Karel Čapek alla metà degli anni venti del secolo scorso. I complessi del teatro londinese sono diretti da Jakub Hruša e spiccano nel cast i nomi e le voci del soprano lituano Aušrinė Štundytė e nel ruolo di Emilia Marti, dunque da protagonista, e del tenore Sean Paniker nei panni di Albert Gregor. Ascolteremo questo capolavoro, certamente noto ma non così tanto conosciuto, Janácek, a partire dalle 20 circa, mentre attorno alle 22:30 apriremo un secondo cartellone cameristico, un concerto della società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, che si è tenuto a settembre dello scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della città ligure, il primo di una serie di quattro concerti pensati come omaggio a Luciano Berio, con l'ascolto integrale delle sue celebri sequenze per strumento solo, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti, a guisa di confronto, di rispecchiamento, anche forse di contrappunto creativo all'opera del grande maestro ligure. Avremo il piacere di presentare questo secondo cartellone di Radio 3 Suite con il maestro Roberto Fabriciani, flautista di grande fama, uno degli strumentisti coinvolti nell'ampio progetto genovese concepito, come dicevamo, nel nome e nel segno di Luciano Berio. In mezzo a queste due importanti occasioni d'ascolto troveremo però il modo di occuparci anche di altro, di architettura in particolare. Si è aperta giusto qualche giorno fa a Roma, negli spazi del Museo Maxi, una mostra che intende celebrare, assieme agli 80 anni della Repubblica Italiana, anche gli 80 anni dell'architettura del nostro paese. Una mostra che raccoglie le voci più autorevoli dell'architettura italiana a cavallo del millennio. Celebra questa mostra i grandi temi architettonici in cui si è distinta l'Italia repubblicana, per poi giungere al cuore della narrazione con una selezione di progetti esemplari realizzati negli ultimi anni da autori italiani in Italia e nel mondo. Ne parleremo attorno alle 21:50, dopo il primo dei due cartelloni di stasera, con uno dei curatori, e cioè con Pippo Ciorra, e con alcuni degli architetti che espongono al Museo Maxi i loro progetti in questa occasione. Bene, questo in sintesi è il programma della serata. Ricordiamo agli ascoltatori il numero per raggiungerci con messaggi SMS, con messaggi anche WhatsApp naturalmente, al 335 56 34 296. E quando sono ormai le 19:35 apriamo la trasmissione con una copertina musicale che vuole illustrare il talento di Jakub Hruša, il 45enne direttore d'orchestra protagonista del primo cartellone di oggi alla testa dell'orchestra e coro della Royal Opera House Covent Garden per l'opera di Janácek che ascolteremo tra una mezz'ora circa. Hruša ha inciso da poco per l'etichetta Deutsche Grammophon l'integrale delle sinfonie di Bohuslav Martinu, e questo che ascoltiamo è il terzo movimento della seconda di questa sinfonia.

0: 1943, poco allegro della Sinfonia numero 2 di Bohuslav Martinu e poco allegri anche i tempi che attraversava il mondo in quel terribile periodo, in particolare il nostro continente. Era Jakub Hruscha a dirigere i Bamberger Sinfoniker in una incisione di 3 anni fa, in uscita proprio in queste settimane assieme agli altri 5 lavori sinfonici del compositore cecoslovacco, un'occasione naturalmente in più per un incontro al meglio con l'arte musicale di Martinu. E a questo punto è alle 19 e quasi 41 minuti, è ora di aprire come sempre il panorama del giorno di Radio 3 Suite, che oggi ci porta anzitutto a Brescia per la Festa dell'Opera, la rassegna giunta alla sua 15ª edizione. Oggi, nell'arco di una sola giornata, dall'alba fino a mezzanotte, ben 70 appuntamenti musicali dal vivo e a partecipazione gratuita, con centinaia tra cantanti, musicisti, performer che si esibiscono in una molteplicità di luoghi, sia pubblici sia privati, disseminati un po' in tutta la città. Ne parliamo con Umberto Angelini, sovrintendente del Teatro Grande di Brescia e direttore artistico di questa rassegna. Buonasera, Angelini.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Dunque, una occasione importante perché è ricchissima la scelta che il programma di quest'anno propone, e il tema è molto interessante perché facevo cenno prima al 1943, a terribili periodi della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e conflitti è il tema di quest'anno della Festa dell'Opera 2026. Dunque, una parola che però richiama non soltanto l'attualità bellica, ma anche le molteplici dimensioni dell'esperienza umana del conflitto, dunque anche i conflitti tra generazioni, anche i conflitti psicologici, anche i conflitti amorosi, se possiamo dire così. È così?
1: Sì, è assolutamente così. È un tema che avevamo scelto poco più di un anno e mezzo fa, ed è tremendamente di attualità per quanto riguarda la parte, diciamo così, dei conflitti geopolitici che stiamo vivendo, ma assolutamente lo spettro che noi andiamo ad indagare, che andiamo ad esplorare con l'opera, riguarda appunto quello che lei ha detto, e lo facciamo attraverso delle aree, attraverso delle sequenze di opera, attraverso una frammentazione che distribuiamo anche all'interno della giornata, piuttosto che attraverso la rappresentazione di opere nel loro formato integrale. Quindi è un modo anche per avvicinare, discutere di conflitti e avvicinare nello stesso tempo il pubblico che abitualmente non va all'opera, o anche, diciamo così, il melomano più appassionato, di ragionare attraverso l'opera sulla propria contemporaneità.
0: Ecco, Umberto Angelini, siamo, diciamo, nel pieno della giornata importante di oggi per Brescia e per voi, il Teatro Grande di Brescia, e per questa bellissima rassegna. Ormai mancano soltanto gli appuntamenti serali e quelli più vicini appunto alla mezzanotte, quindi immagino che ci sarà anche molto fervore, anche molto fermento per questi appuntamenti, ma le domando appunto fino adesso com'è andata e quali sono stati gli highlights un po' più, così, più importanti di questa giornata fino ad ora.
1: Beh, è stata una giornata molto importante e poco fa anche particolarmente significativa dal punto di vista istituzionale, perché questa edizione è stata insignita della medaglia della Presidenza della Repubblica. Quindi è stato per noi un doppio significato: da un lato il fatto di aver ricevuto un'onorificenza e di averlo ricevuto durante gli 80 anni della Repubblica Italiana, e quindi ci ha fatto particolarmente piacere. Quindi con la sindaca e il prefetto abbiamo accolto il pubblico nel giardino del prefetto, più uno dei luoghi che anche negli anni passati ha ospitato la festa, a testimonianza appunto di questa pluralità che veniva evidenziata anche da lei all'inizio. È stata una giornata molto densa, molto piena, molto partecipata anche da tantissimi stranieri, e questo ci fa molto, molto piacere. Abbiamo iniziato in realtà con un'anteprima ieri nelle carceri, nelle RSA, che è una caratteristica fondante della Festa dell'Opera, quella di andare nei luoghi anche del disagio, della cura, della solidarietà, in modo, cioè luoghi dove la festa non appartiene sempre al quotidiano. E poi abbiamo iniziato con uno straordinario appuntamento con 110 bambini provenienti da famiglie migranti con oltre 40 paesi. Brescia è una città che ha il 20% di popolazione, quindi circa 40.000 persone che provengono da paesi non diversi dall'Italia, quindi una ricchezza, una grande diversità, e vederli cantare l'opera è stata davvero un'esperienza molto, molto importante. Poi abbiamo avuto l'opera di Mauro Montalbetti, un'opera che è stata anche apprezzata e premiata negli anni passati, la Teodora, perché comunque la festa dell'opera guarda al repertorio operistico, guarda però anche all'opera contemporanea, quindi ogni edizione si porta con sé anche uno sguardo verso le nuove scritture dell'opera. E poi abbiamo questo formato molto particolare del Così fan tutte, diviso a episodi in tre diversi momenti, in diversi luoghi della città, come fosse, permettetevi un termine un po' anche esagerato se vogliamo, una specie di piccola serie TV, in modo che il pubblico possa seguirla in maniera diversa. Poi abbiamo avuto il Giulio Cesare di Handel nel conservatorio, abbiamo coinvolto il Palazzo del Vescovo. È una festa che coinvolge i luoghi pubblici e privati, quindi dalle case private. Uno degli appuntamenti a cui tengo in maniera particolare è aggiungi un posto a tavola, dove sono le famiglie bresciane che invitano a tavola, che invitano a pranzo i cantanti, in una dimensione privata che però denota un senso di forte appartenenza alla festa. E la festa è il festivo che rompe nel quotidiano, nel tempo e nello spazio del quotidiano, e lo sovverte. Quindi non è un festival, ma è una festa. E questa dimensione di socializzazione, di aggregazione, è il filo conduttore che ci portiamo fino a notte fonda, quando chiudiamo nel Tempio Capitolino, dove il Poll appunto si riunisce attorno al Tempio Capitolino e con il gran finale, quello che noi chiamiamo il gran finale al Tempio.
0: Ecco, prima di questo gran finale, Umberto Angelini, so che ci sono due appuntamenti, li voglio citare: un recital intitolato L'opera alla guerra alle 21:15 in Largo Formentone, che vuole sviluppare il tema appunto del conflitto, ovviamente il tema di questa 15ª edizione della manifestazione, attraverso alcune tra le partiture più note della storia della lirica, e poi proseguirà, credo, con una afro-opera alle 22:30, dunque un progetto che si allontana, diciamo, dall'opera in senso stretto, così?
1: Sì, è così. Quello che noi cerchiamo è quello di coniugare l'opera con altre discipline musicali. In questo caso abbiamo coinvolto dei rapper che lavorano anche però sulla scrittura della canzone d'autore, e quindi in questo caso l'elettronica, l'afrobeats, l'opera e il rap e il cantautorato, che non messe, descritte così sembrerebbero come dire, un miscuglio, una pozione difficile da digerire. In realtà c'è proprio l'idea di ragionare proprio su lingue, culture, linguaggi anche differenti, che invece possano trovare e debbono trovare anche una loro possibile sintesi. E la stessa cosa facciamo con il jazz, con Trovesi all'opera, in questo caso addirittura su una scrittura per banda, di scrittura d'opera per banda, e che si mescola, che dialoga con il jazz. E uniamo anche la musica contemporanea con il jazz attraverso un ensemble di jazzisti, improvvisatori, che dialogano invece con la musica contemporanea, in questo caso con l'opera contemporanea. Ma mi piace anche sottolineare un incontro che facciamo con Pacoda, con il musicologo, che dialoga con Dente, un cantautore, e riflettono sul tema della festa, sul tema del conflitto, ma alternano arie d'opera cantate da cantanti e una riflessione tra rapporto tra l'opera e la scrittura della canzone d'autore. E quindi questo è un modo anche per ragionare davvero a 360 gradi sul ruolo dell'opera, sulla possibilità e sull'attualità dell'opera.
0: Allora, grazie a Umberto Angelini, sovrintendente del Teatro
1: Grazie a
0: Grande
1: voi.
0: di Brescia e direttore artistico di questa bella 15ª edizione della Festa dell'Opera di Brescia. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e complimenti come sempre. Grazie.

0: E dunque il violino di Robert McDuffie, questo andante dalla sonata per violino e pianoforte di John Corigliano, una musica davvero molto affascinante e un violino molto intenso. Abbiamo il piacere e l'onore di avere al telefono Robert McDuffie. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per avermi ospitato stasera, grazie.
0: È un vero piacere. Dunque passiamo, diciamo, dalla musica ad oltreoceano, John Corigliano, un bellissimo album di qualche anno fa, a quello che invece riguarda direttamente Radio 3, perché domani, domenica, come ogni domenica alle 11.50, ci collegheremo in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale per i concerti del Quirinale di Radio 3, con un trio d'eccezione, con Robert McDuffie appunto al violino, con Enrica Picotti al violoncello e Virginia Vignera all'arpa, per un bellissimo programma di cui adesso parleremo con Robert McDuffie. Voglio soltanto ricordarvi che Robert McDuffie è un grande violinista, ma è anche molto legato al nostro paese, in particolare alla città di Roma. Il Rome Chamber Music Festival è stato fondato proprio da Robert nel 2003, è un festival di musica da camera che ha riscosso sin dall'inizio un grande successo presso un pubblico davvero molto variegato di appassionati di musica, e si è affermato come uno degli eventi culturali più attesi della capitale, e proprio nel mese di giugno, fra l'altro, dunque è in corso, immagino, già adesso, se non sbaglio, tra poco avrà inizio questo festival. Ce lo può confermare lo stesso Robert McDuffie.
1: grazie. No, hai ragione. Sto preparando per il festival. Abbiamo già fatto due anteprime a Villa Medici, anche al tempo di Adriano, per come si dice, andare a divulgare la buona novella.
0: Poi quindi, in location mica male, insomma, in bei posti. Insomma, e domani il Quirinale,
1: assolutamente sì. Roma, Roma, certo. È una città piena di posti così, e domani veramente sarà un onore. Infatti abbiamo già provato proprio lì, è un posto magico, e, non ho parole quando faccio la musica lì.
0: Allora, il concerto di domani, appunto, protagonista Robert McDuffie assieme a due valentissime musiciste, è una sorta di sandwich. Abbiamo musica francese come prima fetta di pane, musica francese come seconda fetta di pane, in mezzo un Bach appunto come companati, con una suite per violoncello solo. Ma mi interessa molto la musica francese che verrà presentata domani durante questo concerto, perché si tratta di due autori molto amati e anche molto diversi, perché c'è Camille Saint-Saëns, e una fantasia per violino e arpa che non si ascolta così facilmente, e poi la sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel, che diciamo anche è un brano che non ha tutta questa diffusione, non lo si ascolta così spesso. Fra l'altro, ecco, notavo, Robert McDuffie, che tra la data di nascita di Saint-Saëns e quella di Maurice Ravel passano solo 40 anni, ma sembrano davvero secoli, è un po' così.
1: Sì, infatti ho scelto quella musica perché abbiamo fatto un concerto all'Accademia Francese una settimana fa, ma allo stesso tempo volevo presentare le donne, Virginia e Erica. Loro sono così bravissime, sono venute al mio festival per esibirsi. E pensavo di fare lo stesso programma al Quirinale. No, hai ragione, la fantasia è un brano bellissimo. Il duo di Ravel è una sfida enorme, molto divertente, ma allo stesso tempo non è così facile. ma c'è una conversazione fra i musicisti veramente, veramente interessante, intensa. Una conversazione molto diversa.
0: E dunque sarà protagonista naturalmente la stessa Erika Picotti nella parte centrale con una suite per violoncello solo, la prima in sol maggiore, bellissima, di Johann Sebastian Bach, ma appunto il violino di Robert McDuffie appunto sarà protagonista della prima e del terzo movimento musicale del concerto. Chiederei a Robert McDuffie di raccontarci un po' anche le sue impressioni di questa sonata per il violino e violoncello di Ravel, che si ascolta di rado, ma che è un lavoro davvero molto prezioso.
1: Sì, infatti ho fatto quel brano spesso con altri violoncellisti, è veramente, come ho detto prima, è veramente una sfida, non si canta nella doccia, è veramente un brano così, ma allo stesso tempo molto molto interessante, come ho detto, dobbiamo concentrarci durante il brano, ma allo stesso tempo il pubblico avrà un'esperienza con due musicisti che vogliono fare chiacchierate in un certo senso, ma con quel brano, non è un brano come Bolero o un altro brano così famoso di Ravel, è veramente, veramente un brano preciso, una sfida, e si deve concentrarsi.
0: E dunque tutti in ascolto domani del concerto del Quirinale con Robert McDuffie al violino, con Erika Picotti al violoncello, Virginia Vigniera all'arpa, per un programma che vede alternarsi musiche di Saint-Saëns, Bach e Ravel, dunque domani alle 11.50 in diretta su Radio 3 dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale. Grazie Robert McDuffie per essere stato con noi.
1: La ringrazio, grazie
0: e
1: mille.
0: Lasciamo il nostro pubblico ancora con un assaggio della musica e del violino, soprattutto di Robert McDuffie. Si tratta del Caprice Viennois, l'opera 2 di Chrysler.

0: E il violino di Robert McDuffie ci porta dritto dritto all'apertura del nostro primo cartellone musicale di questa sera.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
0: E dunque il primo cartellone di questa sera qui a Radio 3 Suite, vi ricordo che ce ne sarà un altro attorno alle 22.30 di tutt'altro genere, ecco il primo ci porta a Londra nel novembre scorso, in particolare il 19 novembre dello scorso anno, alla Royal Opera House è andata in scena l'opera in tre atti di Leo Janáček sul libretto proprio, ma basata sull'omonima pièce di Karel Čapek, L'affare Makropoulos, Viez Makropoulos è il titolo originale di quest'opera, che è l'ottava e anche la penultima opera di Janáček, composta appunto proprio a partire da un'opera interessante di Čapek alla metà degli anni 20 del secolo scorso, e ne parleremo, i complessi del teatro londinese diretti da Jakub Hruša. Nel cast ci sono nomi notevoli della scena dell'opera internazionale, soprano lituano Aušrinė Stundytė nel ruolo della protagonista Emilia Marti, e il tenore Sean Paneca è un tenore americano importante nei panni di Albert Gregor. Dunque è un'occasione interessante di ascoltare un'opera che certamente ha una sua certa diffusione anche nel nostro paese, e ne ha scritto lungamente Sergio Sablic, che peraltro ha avuto anche l'occasione di tradurre il libretto per l'esecuzione in italiano al Maggio Musicale Fiorentino, quindi conosceva molto bene quest'opera, e ha scritto a proposito di questo affare Makropoulos, che è conosciuto qui da noi anche con il titolo Il caso Makropoulos, e dice Sablic, la storia di un enigma a più facce che, come ogni vero enigma, nel momento in cui sembra sbrogliarsi e chiarirsi, si complica e si addensa sempre più fino a estendersi oltre la possibilità stessa di uno scioglimento finale. Dunque conosceva bene l'opera in questione, il grande musicologo, ma conosceva anche molto bene la differenza tra segreto ed enigma. Ruota il racconto di quest'opera attorno a una donna dal fascino misterioso, anche un po' inquietante, che apprendiamo essere una famosa cantante di nome Emilia Marti, ma ruota soprattutto attorno alla ricerca di una formula alchemica segreta che conduce alla preparazione di una pozione capace di garantire 300 anni di longevità. Dunque, in sintesi, Emilia Marti, cantante dell'opera di Vienna nel 1929, all'epoca dello svolgimento della vicenda, ha 337 anni, nel corso dei quali ha assunto via via pseudonimi diversi. Dicevamo che trasse Janáček la trama della sua ottava e penultima opera da un lavoro teatrale omonimo di Karel Čapek, e la compose tra il 1923 e il 1925. Una trama complessa, cerchiamo di darne conto, è un'ambientazione praghese, dicevamo nell'anno 1922. L'affare Makropoulos tratta di una vecchia controversia ereditaria tra due famiglie, i Gregor e i Prus. Alla morte del barone Prus nel 1827, suo cugino ne rivendica l'eredità, ma lo stesso fa un certo Gregor, il quale afferma che il barone gliel'aveva promessa. Mentre i protagonisti originali sono ormai defunti, i loro discendenti, un altro barone Prus e un altro Gregor, continuano a contendersi l'eredità. La celebre cantante Emilia Marti entra in scena, rivela una conoscenza sorprendente e anche molto dettagliata degli eventi di un secolo prima, afferma che Ferdinando Gregor fosse il figlio illegittimo del barone Josef Prus e sostiene di sapere dove si trovi il testamento del barone che risolverebbe la controversia. Il testamento viene effettivamente ritrovato esattamente dove lei aveva detto. L'interesse principale di Emilia tuttavia risiede in un altro documento allegato al testamento, ed è determinata a impossessarsi di questo documento. Nel frattempo tutti si sono invaghiti di lei. Nonostante un giovane, Janek, arrivi persino al suicidio per anomalia di Emilia, lei mostra una fredda indifferenza nei confronti di tutti questi pretendenti. Alla fine, una volta ottenuto il documento che cercava, ammette la verità. Lei è in realtà Elina Macropoulos, ha più di 300 anni. È nata nel 1585 da Hieronymus Macropoulos, un alchimista alla corte dell'imperatore Rodolfo II, le fu donata una pozione che le avrebbe prolungato la vita dopo che l'imperatore aveva commissionato questo elisir, ma voleva prima testarlo su qualcun altro. Da allora Emilia, o Elina, ha vissuto una vita errante, così per nascondere la propria longevità ha assunto molte identità, sebbene ogni nome che ha scelto portasse le iniziali EM. Ha donato la formula al barone Joseph, che l'ha persa alla sua morte, e lei l'ha cercata per ottenere altri 300 anni di vita dopo aver sentito svanire l'effetto della pozione originale. Ora si rende conto tuttavia che questa eterna giovinezza l'ha fiaccata, l'ha condotta a una apatia estenuante. Decide dunque di lasciare che la morte faccia il suo corso e arrivi naturalmente. Prima di morire però offre la formula a Cristina, che ha avuto una relazione con Janek ed è una giovane cantante piena di sogni, ma la giovane lo brucia sulla fiamma di una candela. Questa è in sintesi la trama di quest'opera. L'ascolteremo dai complessi della Royal Opera House Covent Garden sotto la bacchetta di Jakub Hruscha, della Royal Opera House maestro del coro William Spalding, per uno spettacolo che porta, che vede la regia di Cathy Mitchell, le scene di Vicky Mortimer e i costumi di Susie Ullen Valen. Gli interpreti sono, come dicevamo, Aushrine Stundite come Emilia Marti, la protagonista, Sean Panikkar in quelli di Albert Gregor, il barone Jaroslav Prus è Johann Reuter, il dottor Kelenati è Harry Waddington, Vitek è Peter Hoare, Janek e Daniel Matuszek, il conte Hauk Schendorf, Alan Hawke, Cristina, appunto la giovane cantante protagonista del finale, Heather Engbretson, una donna delle pulizie, Susan Bickley, una cameriera, Jingwin Kai, e il macchinista è Jeremy White. Ascolteremo dunque, divideremo l'ascolto dell'affare Macropoulos, opera in tre atti basata sull'omonima pièce di Karel Čapek, libretto e musica di Leos Janacek, nei tre atti in cui si divide appunto l'opera. Il primo atto parte adesso, la registrazione è una registrazione Euroradio, dicevamo, del 19 novembre scorso a Londra, Royal Opera House, e il primo atto dura all'incirca 36 minuti.

minacciato e ultino cernato e depressato va. Lo sento si traccia al pustigni. Potrà pugnegni, dosso zonne fragile.

0: Lacte, lacte.
1: O conveni et si processo gregora, iace mi lo spagni. Nei se vala.
0: Se ciò marchio va, voi mandant, antra.

quanto cucaju mirai si se piso che forse poca signeto di crate Gesposi il luto per la Gregor su comenzò

che t'ho trovato se smesi mie colica che ne racce mi prusu se pasu gregoru da pomoci doctoru colenati a dichte to pomoci profaieto poslet mi gregor a si cennado srofnatnes

0: je scherzko, ma te die jaki totas.
1: Amo, so facce muede, abistato viharan.
0: Sani testament.
1: Anite occhi occhi.
0: Neni sane.
1: Toie filopi.
0: E pochi piedi. Ot pursi Jaroslavo plus fu.

0: Marchi!
1: Registratura!
2: Ed la sosa da mia l'alleno, ma c'è tutto se non c'è stas, e dimmi te, e toco rogo se temi se smani, se ne l'unma ti grego, ma tu ne sranchi scavolto, ne se temi lo filo!
0: Nocto vite!
2: Nemo si te septet! Sosa boxia sprazio, sprazio, sprazio, sprazio, sprazio,
0: Offscendo voli di pantus.

0: viste fiede doxi, fatoge, testament, dopo sì, a jeste nieto un milagro, un milagro, un
1: nuovo testamento.
0: Salve, come le prestito,
1: salve, come le prestito,

E si conclude dunque il primo dei tre atti in cui si compone l'opera in tre atti basati sulla pièce di Karel Čapek, L'affare Macropoulos, libretto e musica di Leoš Janáček. Lo stiamo ascoltando in una bella registrazione Euroradio effettuata a Londra, Royal Opera House, il 19 novembre dello scorso anno, con i complessi del Royal Opera House Covent Garden diretti da Jakub Hruša e con Aušrine Štondite nei panni dell'Emilia Marti e con il tenore Sean Paniker in quelli di Albert Gregor, in una bella versione appunto in lingua originale di quest'opera composta nella prima metà degli anni 20. Diversi messaggi arrivano qui al 335 5634 296, molto encomiastici, e alcuni dei nostri ascoltatori hanno ascoltato alcune versioni di quest'opera, alcune edizioni di quest'opera davvero molto prestigiose e belle. Ricorda appunto un nostro ascoltatore da Venezia di aver ascoltato la doppia edizione Ronconi con Melato e Kabaivanska, mentre invece Pierluigi da Venezia parla di una grande opera, il Macropoulos, vista a Bologna, Ronconi, Kabaivanska, alla Fenice a Berlino. E appunto lo stesso Pierluigi da Venezia dice: ottima esecuzione, specie da parte delle voci, direzione un po' secca, mancato un po' di mistero all'ingresso di Emilia. Arriviamo dunque al secondo atto di quest'opera di Janáček, che è un macchinista e la donna delle pulizie stanno discutendo dello straordinario successo della Emilia Marti, la cantante. Entrano il barone Prus che cerca Emilia, suo figlio Janek e Cristina. Fa il proprio ingresso anche la prima donna, la quale, dopo aver fatto innamorare di sé anche il giovane Janek, scaccia sia il padre che il figlio. Anche Albert, che sopraggiunge con un costoso regalo, subisce un rifiuto. Entra dunque il vecchio conte Oxendorf, il quale crede di aver riconosciuto in Emilia Eugenia Montes, una zingara con la quale aveva avuto mezzo secolo prima un affair in Andalusia. Emilia gli confida che Eugenia non è morta e gli intima in spagnolo di darle un bacio. Partono tutti, eccetto Prus e Emilia. Il barone le chiede la ragione dell'interesse da lei dimostrato per il caso Gregor contro Prus e le rivela di essere in possesso di un documento comprovante l'identità dell'amante del barone e il nome del figlio. Le fa notare dunque come le iniziali EM ricorrano spesso nella vicenda: Elina Macropoulos, Elian McGregor, Eugenia Montes, Emilia Marti. Assieme a questo foglio ha trovato inoltre molte lettere inviate dalla cantante Elian McGregor e un fascicolo sigillato. Emilia, dopo aver reagito con ira alle insinuazioni sulla McGregor, cerca di convincerlo a consegnare il fascicolo. Il barone rifiuta, conclude uscendo che solo un discendente di Ferdinand Macropoulos potrà legittimamente reclamare l'eredità dell'antenato. Torna Albert supplicando Emilia di ricambiare il proprio amore. La donna in risposta cade misteriosamente addormentata. La risveglia l'arrivo di Janek, il quale, ammaliato da lei, si lascia convincere a rubare i documenti trovati dal padre. Il dialogo tra i due è però interrotto dal ritorno del barone, il quale, scacciato il ragazzo, acconsente di consegnarle ciò che brama in cambio di una notte d'amore. Questo è appunto la trama del secondo atto dell'affair Macropoulos, musica e libretto di Leoš Janáček. La ascoltiamo per una durata di circa 31 minuti.

piano, touch please, young cook.

0: mano.
1: Sanio! Ma
2: perdi!
1: Sane nie vecer!

asymptotisch idiots. Oh, wissen wir. Duck, duck. Hauk, idiot. Gli asymptotisch. Milva, che capacitate, leti. Dimete nascet, sette nesat. Una bella ziganca. Gicali, ciola nega. Totisch. Tandole.

Mister Angela podepsat Christinse vaši fotografii.

Topisi, vi è gelaste, sveca, brusuf,

Otec, Elina Makopoulos.

chance, l'année bouteille.

Applausi a Londra per questo secondo atto dell'affare Macropoulos, l'opera in tre atti, libretto e musica di Leo Sianacek. Stiamo ascoltando una registrazione del 19 novembre scorso a Londra, Royal Opera House, appunto. Il terzo atto. Applausi a Londra per questo secondo atto dell'affare Macropoulos, l'opera in tre atti, libretto e musica di Leo Sianacek. Stiamo ascoltando una registrazione del 19 novembre scorso a Londra, Royal Opera House, appunto.

Con Jaroslav Prus, lui nota che lei è fredda, insensibile, e la donna immortale a quel punto gli chiede l'antico documento greco che Prus le consegna. Arriva a quel punto la cameriera dell'albergo con la notizia della morte di Janek, del giovane Janek, e Hauschendorf interrompe la conversazione e annuncia di aver lasciato la moglie per Emilia, ma lei lo respinge. Dopo l'arrivo del dottor Colenati, di Gregor, di Vitek e di Prus, che esigono risposte, Emilia Marti racconta la sua storia. Nata Elina Macropoulos nel 1585, era figlia di un alchimista alla corte di Rodolfo II. Suo padre aveva inventato un elisir per prolungare la vita, lo aveva testato su di lei, che dunque aveva vissuto per centinaia di anni, e ha cambiato nel corso dei secoli nome molte volte, ma ha sempre mantenuto nel suo nome le iniziali E.M. Sebbene abbia bisogno della formula contenuta nell'antico documento greco per rimanere in vita, giunge Emilia alla conclusione che l'immortalità non le ha portato altro che malinconia, dolore e disillusione. A quel punto Emilia Marti offre la formula a Cristina prima di morire, ma la giovane brucia il foglio sulla fiamma di una candela. Questo è l'argomento del terzo atto dell'affare Macropoulos di Jan Hacek. Ascoltiamo appunto l'ultimo atto di quest'opera, della durata di circa mezz'ora.

0: Sustante poco brem, abis nemosel zavolat. Ode psalaiste Christinse, tuto fotografii, ieto vas pot pis. Viborne, racte dovolit. Aposta laiste liferger tutto listino datum, ose nacet vice cest. Ieto prave, alieto psano incostem alisari novim. Et sotos namena,
1: Iacum apidit!
0: Falsificat!

discopciate sarà e sbaglia medica a populos quae semblase dietro tata sruta dal contabico di sesso vitus agonei

Più che cordiali applausi salutano la conclusione di questa opera in tre atti, l'affare Macropoulos, basata sull'omonima pièce di Karel Čapek con libretto e musica di Leos Janáček. I complessi della Royal Opera House Covent Garden erano diretti da Jakub Hruša per uno spettacolo che vedeva la regia di Kathy Mitchell, le scene di Vicky Mortimer e i costumi di Susie Julian Wallen. L'opera appunto di Janáček l'abbiamo ascoltata in una registrazione Euroradio del 19 novembre scorso a Londra, appunto negli spazi del Royal Opera House. Gli interpreti principali erano Aušrinė Štundytė nei panni di Emilia Marti, protagonista del soprano lituano dell'opera, e Sean Panikkar in quelli di Albert Gregor, il tenore americano. Il barone Jaroslav Prusch era Johann Reuter, dottor Collenati era Harry Waddington, Vitek era Peter Hoare, Janek era Daniel Matušek, il conte Hauk Schendorf era interpretato da Alan Hawke e Cristina da Heather Engebretsen. Un'opera davvero che ha colpito un po' tutti i nostri ascoltatori, hanno mandato messaggi abbondanti qui al 3355634296. Non abbiamo molto tempo per poterne leggere qualcuno, ma insomma in gran parte encomiastici. Chiuserei appunto questo ascolto soltanto con le parole ancora di Sergio Sablić, che a quest'opera ha dedicato molta attenzione, nonché anche una grande impresa di traduzione in lingua italiana per una celebre rappresentazione a Maggio Musicale Fiorentino. E dice, scriveva Sablić, il caso Macropoulos, ovvero l'affare Macropoulos, è un'opera veramente novecentesca, un linguaggio fortemente individualizzato, nervoso e scattante, corrisponde un messaggio negativo ma non ideologico, come se Janáček intendesse registrare una situazione oggettiva e non erigere in una teoria. L'opera, come forma di testimonianza e di esperienza fondata su forme e linguaggi aperti sull'ignoto, è la grande sfida gettata dal Novecento alle possibilità stesse di sopravvivenza del teatro musicale. Dunque chiudiamo con le parole di Sergio Sablić anche questa pagina di Radio 3 Suite, il nostro primo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, e ci apprestiamo naturalmente ad aprire le prossime pagine qui al nostro programma alle 21:57-59 minuti in questo istante.

0: E ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche domani ci sarà qui a Radio 3 Suite un duplice cartellone musicale. Ascolteremo in apertura un concerto dell'Accademia Musicale Chigiana con la direzione di Marcello Panni, con musiche di Igor Stravinsky e dello stesso Marcello Panni, e nella seconda parte invece dal Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione sinfonica ascolteremo l'orchestra del Teatro Genovese diretta da Samuel Lee nella Sinfonia numero 5 di Dmitri Shostakovich. Dunque gli amanti della musica saranno accontentati anche domani. Nel frattempo noi invece dirigiamo le nostre attenzioni verso altri territori, quelli dell'architettura in particolare, perché è stata inaugurata solo qualche giorno fa al Maxi, Museo Romano di Arti Contemporanee, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026. La grande mostra con cui il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica con il racconto di 80 anni di architettura del nostro paese. È un progetto espositivo di grande rilevanza, un progetto che invita a rileggere il nostro passato recente proprio attraverso la lente dell'architettura e a riflettere sui grandi temi in cui è cresciuta e si è distinta in giro per il mondo l'Italia democratica. Salvatore Settis, qualche giorno fa, raccontandoci una sua mostra in corso a Milano, parlava di progetto a tre temporalità, e anche questa occasione romana, questa mostra curata da Pippo Ciorra ed Elena Tinacci, sembra abbracciare in questo spirito tutte le generazioni e le esperienze degli architetti dal dopoguerra ad oggi, collocandoli nell'eredità del passato ma al tempo stesso nel presente e in prospettiva nel futuro. Abbiamo al telefono Pippo Ciorra, uno dei due curatori della mostra. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Da qui vorremmo farci raccontare questa mostra, naturalmente, e una mostra che viene introdotta, se non sbaglio, all'inizio proprio da interviste ad alcuni tra i protagonisti più importanti dell'architettura italiana. Facciamo qualche nome: da Stefano Boeri a Renzo Piano, da Massimiliano Fuxas, Franco Purini, tanti altri, e poi da un'installazione a omaggio al monumento ai caduti nei campi di sterminio dello storico studio BBPR a Milano, in una reinterpretazione speciale in scala, credo 1-1, da parte di Matilde Cassani. Ecco, vogliamo raccontare anzitutto questa entrée, diciamo, questa entrata nella mostra.
1: Sì, l'ha raccontato talmente bene che penso di non riuscire a fare molto meglio, però è esattamente così. È una mostra con delle, diciamo, sezioni cronologiche piuttosto chiare, ma anche una mostra, diciamo, un po' a mille foglie, che si può leggere un po' a strati andando avanti. Abbiamo voluto aprirla proprio sentendo le voci dei protagonisti. Adesso la parola maestri è sempre molto impegnativa, certamente alcuni di loro lo sono davvero, altri sono dei grandi testimoni e protagonisti dell'architettura di questi anni, dei quali forse non ci sembrava, diciamo, mettere un altro progetto random di Renzo Piano, no? Non avrebbe aggiunto molto, però invece raccontare attraverso le loro voci proprio la transizione da quello che era il rapporto tra architettura e società nel secolo scorso e quello che invece vediamo attraverso i lavori degli architetti, ma anche, diciamo, di tutti quelli che si occupano di spazio, di idee, di città oggi, affidarla alla loro voce ci sembrava molto importante. L'altra cosa molto importante per noi è che siamo in un grande museo, in un museo in cui l'architettura dialoga per statuto con l'arte contemporanea e con le altre discipline, quindi l'idea di chiamare Matilde Cassani, che è un'architetta che naviga con estrema naturalezza tra arte, architettura, design, e le abbiamo chiesto di fare un omaggio sostanzialmente, che in realtà è in scala 2-1 addirittura, per poter reagire, no, un po' alla dimensione del Maxi, ed è una sua opera sostanzialmente che parla al e del monumento ai caduti dei campi di concentramento nazisti che disegnarono i BBPR, ricordando anche che uno dei BBPR, cioè Banfi, morì in un campo di concentramento nazista.
0: Dunque, assieme a questa splendido, importante, storico monumento dei caduti nei campi di sterminio nazisti, c'è anche, viene riproposto qui, si parla anche del mausoleo delle Fosse Ardeatine a Roma, progettato tra gli altri da Mario Fiorentino e da Giuseppe Perugini. E non a caso quest'ultimo fu proprio scelto da Mattarella, dal nostro Presidente della Repubblica, come meta della sua prima visita istituzionale, parliamo del 2015, all'inizio del suo mandato, a conferma proprio del ruolo del memoriale quale luogo fondativo della memoria e dell'identità repubblicana. C'è dunque un aspetto proprio di esternalizzazione memorativa in questa scelta, mi pare.
1: Ma diciamo, ci sono due aspetti, no? Il primo è questa memoria, diciamo, la mostra era nata all'inizio più come proprio una ricerca focalizzata su quello che gli architetti più interessanti di media generazione stanno facendo oggi, poi diciamo la sovrapposizione con gli 80 anni della Repubblica, la possibilità di avvicinare il presidente Mattarella all'architettura, che è una cosa che finora non era ancora successa se non nei suoi rapporti, diciamo, individuali con Piano, con Mario Botta, eccetera. Quindi da un lato questa, insomma, è una parola che io pronuncio sempre con molto ritrosia, quella dell'identità, no? Però insomma, comunque c'è un'Italia dell'immediato dopoguerra che ha un'energia, una forza che poi tutti i grandi storici dell'architettura da Dafuri in poi hanno identificato in quei due monumenti, quello stilizzato, modernista, metallico, no? Dei BPR a Milano, e quello che secondo me è la più bella architettura moderna che c'è a Roma, che è quella delle Fosse Ardeatine. È un'architettura che si potrebbe fare oggi, quella delle Fosse Ardeatine, di una potenza e di una significatività enorme. Quindi da un lato c'è questo, appunto, quindi da un lato c'è la memoria, ma dall'altro abbiamo identificato in quei due monumenti la voglia di ripartire che aveva l'architettura, e l'architettura come metafora del paese, direi, in quel momento. Si ricorda che in quegli anni gli architetti, Zevi, Quaroni, erano tutti molto coinvolti nella vita politica del paese, certo. Quindi è un'azione proattiva quella che vogliamo ricordare, oltre che il, diciamo, dolore per le vittime, eccetera.
0: Dunque c'è a questo punto nella mostra, la prosecuzione della mostra ci mette a contatto con una sezione che si intitola Fotogrammi dalla storia, Pippo Ciorra. Dunque una selezione, credo, di materiali d'archivio. Io la mostra ancora non l'ho vista, ahimè, ma lo farò nei prossimi giorni, mi interessa davvero molto. Però ho cercato un po' di materiale, credo che in questa selezione si voglia un po' cercare di ripercorrere alcune tappe importanti dell'architettura italiana del secondo dopoguerra.
1: Certo, sì, esatto. Ovviamente, data, diciamo, una complessità e anche, diciamo, la quantità di tempi e prodotti, progetti che abbiamo affrontato, non volevamo mappare, no, l'architettura italiana del dopoguerra, quanto raccontare. Abbiamo scelto di raccontarla attraverso i suoi grandi temi, appunto il primo, la memoria, poi c'è la residenza, che è il primo, no? La casa è il primo problema che gli architetti affrontano con i meravigliosi progetti della linea casa del dopoguerra, poi dopo c'è l'istruzione, che pensiamo e continuiamo a pensare sia un valore di civiltà che dovrebbe poterci aiutare molto in tempi come i nostri e che forse non se lo ricordano abbastanza le classi dirigenti. Poi ci sono i grandi musei, quindi la stagione di Scarpa, Albini, no? la prima consapevolezza modernista dell'heritage, del modo di trattarlo, poi quindi i grandi spazi pubblici, le infrastrutture. Quindi sono i temi su cui l'architettura italiana ha lavorato dal dopoguerra fino alla fine del secolo. Per ognuno abbiamo scelto due progetti simbolici. Molto spesso, ovviamente, siccome abbiamo anche preparato questa mostra in un tempo un po' compresso per poter, come dire, incontrare il 2 giugno, no? il compleanno della Repubblica, abbiamo molto lavorato sui nostri archivi, perché il Maxi, diciamo, forse tra le tutte la cosa più importante è che ha dei grandi e importanti archivi di architettura italiana.
0: Certo, quindi questo, anche in questo caso, il ruolo dell'iniziativa pubblica si fonde anche con quello, naturalmente, della memoria, perché ovviamente l'archivio quello è. Dunque, in questo all'aeroturo tra, diciamo, la memoria del passato e il nostro presente, il cuore di questa mostra sembrerebbe essere quello della generazione cosiddetta Erasmus, dedicato quindi alle esperienze della nostra contemporaneità. E questa sezione cronache del presente riunisce, a quanto leggo, il lavoro di diversi studi italiani importanti, legati diciamo soprattutto alla generazione che è nata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, professionisti che si sono formati in un contesto davvero pienamente internazionale. Questo credo che sia tipico della loro generazione, proprio, no? Quindi si muovono con eleganza e con naturalezza tra culture, istituzioni e anche luoghi differenti. E dunque a questo proposito abbiamo anche, credo, con noi questa sera due di questi architetti. Abbiamo Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects, che credo sia con noi. Buonasera.
2: Buonasera.
0: E poi abbiamo Simona Malvezzi dello studio con il Malvezzi di Berlino. Dunque abbiamo due esperienze che possiamo mettere a confronto, anche con l'aiuto naturalmente di Pippo Ciorra, a cui chiederei anzitutto, prima di lasciare la parola a questi due architetti, chiederei appunto conto di questa sezione, di come si è voluto arrivare al presente.
1: Allora, ovviamente questa è una sezione per noi molto importante ed è forse la prima cosa a cui abbiamo pensato quando abbiamo fatto questa mostra. Io, come ben sanno i miei amici e colleghi che sono all'ascolto, ho sempre evitato in questi anni di fare, come dire, recinti per gli italiani, no? Mostre specificamente dedicate agli italiani, perché mi sembrava che il modo migliore per riconoscere la qualità degli architetti italiani fosse di trattarli come parte di una grande, no, scena internazionale, quindi metterli. Però nello stesso tempo noi abbiamo visto negli ultimi anni, dopo la scomparsa della generazione dei maestri, di Aldo Rossi, eccetera, l'architettura italiana è andata un po' in ombra. Se uno va alle biennali di architettura, nelle grandi rassegne internazionali, eccetera, la presenza italiana si è progressivamente affievolita. Allora questa mostra per noi voleva rappresentare la possibilità di dire che, fermi un momento, è chiaro che l'architettura oggi è diventata un mondo molto diverso da quello che era alla fine del Novecento, con le grandi star, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, eccetera. L'architettura oggi è un mondo complesso che tiene conto di istanze ambientali, sociali, di genere, eccetera, eccetera. Ma in questo scenario, come dire, che è in qualche modo ripartito da zero, ormai sono emersi, è emersa una generazione, un gruppo di architetti italiani che è completamente entitled, come dire, ha il diritto e anche il dovere di confrontarsi alla scala internazionale e di, come dire, essere presente con la stessa rilevanza, con la stessa riconoscibilità e qualità che riconosciamo agli architetti stranieri. Per cui la selezione è molto stretta, anche perché ovviamente non avevamo uno spazio infinito, però diciamo gli 8 studi che abbiamo scelto rappresentano anche altri soggetti simili, ma diciamo questi qua ci sembravano i più rappresentativi perché, come diceva lei, hanno tutti un po' questa legacy della formazione attraverso l'Erasmus, attraverso le reti internazionali, studi composti da persone italiane e non italiane, studi che sono emersi vincendo concorsi all'estero e quindi realizzando all'estero prima che in Italia. Rapidamente sono lo studio Modus, appunto, che abbiamo appena citato, lo studio Labix di Roma, la Francesca Torzo che sta a Genova, Giulia De Apollonia che sta a Brescia, la Simona Malvezzi con Kuhn che sta a Berlino, lo studio De Mogo che è di Brescia, lo studio Barozzi Vega che è di, in realtà sta a Barcellona, e lo studio Elastico Farm che è basato tra Piemonte, Pordenone e il Canada. Questa è la lettura più, chiudo rapidamente, è la lettura più, la prima lettura, no? Quella di dire ci sono questi architetti bravi, li lasciamo raccontare il loro lavoro nel modo più libero e autentico possibile, ma allo stesso tempo c'è una, diciamo, è molto difficile per far capire agli italiani che non è più il Novecento e che quindi gli architetti non si riconoscono più perché fanno tutte le finestre quadrate oppure perché fanno gli angoli a 60 gradi invece che 90, cioè non ci sono gli stili, non ci sono le tendenze, ci sono molti studi che affrontano contesti, situazioni e problemi e li risolvono con grandissima qualità, grandissima sensibilità alle istanze dei luoghi, delle comunità con cui lavorano, ma che non sentono il bisogno, come dire, di agire come sarti, no? Come si faceva nel secolo scorso, di dover essere assolutamente riconoscibili a tutti i costi. Questa è una condizione molto contemporanea che credo questi 8 studi, anche altri studi in Italia, rappresentano molto molto bene. Mi scuso per la lunghezza,
0: no,
1: ma
0: no,
1: forse
0: ma
1: è stato questa cosa.
0: Molto prezioso, appunto, anche per chiarire il ruolo, appunto, un po' da prototipi di questi 8 studi, no?
1: Esatto.
0: Importanti. Allora lascerei la parola a Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects assieme a Sandy Attia, credo che siano basati a Bressanone, provincia di Bolzano, raccontarci un po' cosa ha pensato per questa mostra, qual è il progetto che ha presentato.
2: Beh, partirei dalle parole di Pippo Ciora, che saluto, quando parlava della volontà dopo la guerra di ripartire, questa voglia di ripartire. Noi invece di aver presentato un unico edificio eclatante, abbiamo presentato la nostra proposta come scuole di paese. L'idea è di presentare questi 3 edifici, piccoli edifici che abbiamo appena terminato, che sono tra parentesi l'esito del concorso del PNRR, quelle 212 scuole, in sostituzione di vecchi edifici, e sono appunto piccoli segni in un'area periferica del paese, cioè nell'Alto Friuli e delle Alpi. E questo progetto era per dimostrare come piccoli interventi riescono a ridare vita a questi luoghi dove fondamentalmente l'ultima parola appunto del PNRR, resilienza, che è sempre stata molto ambigua, non si capiva bene il significato. Invece proprio noi, io e Sandy, costruendo questi edifici abbiamo capito il valore della resilienza, perché questi 3 progetti si accomunano un principio, cioè la resilienza soprattutto all'abbandono dei paesi. Cioè costruire queste scuole permette la sopravvivenza di questi luoghi, ma anche la resilienza al terremoto, nel senso che noi abbiamo scelto di fare questo concorso in questa zona che ha subito appunto 50 anni fa, oltre all'anniversario della Repubblica, c'era quest'anno anche, ricorreva l'anniversario del terremoto, e queste 3 scuole sono state costruite proprio nell'epicentro del terremoto, quindi Ospedaletto, che è vicino a Gemone del Friuli, Bordano, che è dall'altra parte del Tagliamento, che è il corso che bene o male unisce questi paesi, e Villa Santina. Ma devo anche dire che è una resilienza anche all'abbandono del bello, perché la vera sfida purtroppo di costruire in periferia o nei paesi ricostruiti, che hanno una certa qualità dell'ordinario, della modestia, e riuscire a ridare valore all'architettura nel senso del bello, ma senza esagerare, cioè senza creare un'enfasi all'architettura, ma cercando di dare, oltre alla funzione precipua di scuola, di diventare un presidio sociale, un luogo di riconoscimento collettivo per queste piccole comunità.
0: Sì, un po' un volano.
2: Questa un po' è stata l'idea.
0: Interessante. Dunque, grazie appunto a Matteo Scagnol per averci raccontato il loro progetto come Modus Architects all'interno della mostra romana al Maxi, e chiederei a Simona Malvezzi invece del studio Kuhn Malvezzi con Wilfried Kuhn e Johannes Kuhn a Berlino, con questo studio, anche lei presente in questa mostra, tra questi 8 studi italiani di successo e anche di fama internazionale.
3: Sì, intanto grazie per l'invito. No, volevo precisare, e correggo Pippo Ciorra, che anche saluto, che comunque io sono italiana di Milano e vivo a Milano.
0: Di Berlino.
1: Sì, certo.
0: Berlino
1: io non ho detto che vivevi a Berlino.
3: Si capiva. Però faccio avanti. Il mio studio a Berlino, nato a Berlino nel 2001, faccio avanti e indietro con Milano-Berlino appunto da quell'anno. Ma questo è anche il bello ormai di questa professione, che può toccare più città, più posti, più senza essere definitivamente in un solo posto.
0: E senza confondersi, immagino.
3: Esatto, senza confondersi. E ho portato per la mostra, abbiamo deciso di portare due progetti che secondo me rappresentano un po' il nostro modo di intendere l'architettura, quindi sono, diciamo, esemplari del nostro approccio al progetto, e sono anche due progetti che toccano temi fondamentali e urgenti in questo momento storico che, come tutti sappiamo, sono il clima, l'ambiente, da un lato la natura e l'altro il tema della coesistenza, del dialogo interculturale e interreligioso. Quindi sono un progetto di un museo, esito di un concorso che abbiamo vinto a Montreal, in cui mi piace dire che è un progetto politico, perché praticamente ribaltiamo il rapporto di potere che c'è sempre stato tra l'umano e l'insetto. In che modo? Avendo fatto un percorso sotterraneo per cui tu ti trasformi e diventi quasi una formica e riesci a capire che questa cosa che noi in qualche modo tutti distruggiamo, appunto tagliando foreste, facendo inondare fiumi, però in realtà è un micromondo che va osservato molto attentamente da vicino. Quindi è proprio pensato tutto il museo non come il classico museo dove entri e tu osservi delle cose da lontano, ma entri, cioè l'idea della metamorfosi e trasformazione. L'altro progetto molto importante invece a Berlino è un progetto di un edificio multireligioso che si trova anche nel luogo dove Berlino è nata, che era un luogo che durante la DDR era stato completamente sfigurato. C'erano le fondamenta della prima chiesa gotica, dei primi insediamenti della città di Berlino, era stata durante il comunismo coperta con un cemento e fatta diventare un parcheggio. Poi con l'unità di nuovo della Germania c'è stata questa voglia di riscoprire comunque le origini, di scoprire la storia. E lì appunto l'idea di dei tre, comunque i tre rappresentanti delle tre religioni monoteiste presenti da più tempo in Germania, allora è venuta l'idea di indire un concorso per avere un edificio al cui interno ci fossero queste tre religioni. E mi piace dire che è una sorta, l'edificio di per sé è una città nella città, perché tutti i tre spazi religiosi si innestano attorno a una sorta di piazza coperta, che è la piazza dove avvengono le conferenze, gli incontri, quindi la piazza del dialogo. Ed è fondamentale, cioè questo spazio in between, questo spazio tra i luoghi religiosi. Poi inoltre a noi piace molto, diciamo, un po' il nostro approccio, quello di anche aggiungere nei concorsi, cioè aggiungere qualcosa che nel bando non è stato richiesto. A volte vinciamo, a volte perdiamo, e anche in questo caso volevamo andare oltre all'aspetto religioso e abbiamo aggiunto una sorta di loggia in cima al progetto in copertura, per cui anche il pubblico che non è religioso può salire e percepire la città da un punto completamente diverso.
0: Insomma, gnam gnam, io veramente avevo già voglia di vedere questa mostra, ma adesso ho ancora più appetito, quindi verrò a vederla molto presto, e credo che anche i nostri ascoltatori in ascolto saranno contenti di questa mostra che davvero fa vedere la vitalità dell'architettura italiana, come recita il titolo, vitalità dell'architettura italiana 1946-2026, la cura è di Elena Tinacci e Pippo Ciorra, che ringrazio tantissimo di essere stato.
1: Posso aggiungere, sì, una frase molto, certo, breve, tre cose. Uno, siccome il museo racconta, ma ogni volta che racconta deve anche produrre, no? Nuova heritage, nuovo patrimonio, quindi l'approccio al lavoro degli otto studi, il primo approccio è un progetto fotografico di committenza fatto da una fotografa che si chiama, da un artista che si chiama Allegra Martin, che ha fotografato, ha fatto una foto o una coppia di foto per un edificio, diciamo, molto importante nella storia di ognuno di questi studi, una specie di, come dire, la prima canzone che hanno presentato a Sanremo, per capirci. La seconda cosa è che la mostra si chiude con una sezione dedicata ai giovanissimi, cioè agli under 35 che partecipano al progetto che noi facciamo ogni due anni per un'installazione nel nostro giardino, per cui facciamo un concorso, una selezione, e quest'anno il concorso concorso è stato vinto da un gruppo che si chiama, da un gruppo di La seconda cosa è che la mostra si chiude con una sezione dedicata ai giovanissimi, cioè agli under 35 che partecipano al progetto che noi facciamo ogni due anni per un'installazione nel nostro giardino, per cui facciamo un concorso, una selezione, e quest'anno il concorso è stato vinto da un gruppo che si chiama, da un gruppo di Ferrara, di cui adesso non mi viene il nome, adesso me lo faccio venire, che quindi era

0: possibilità di stare, sostare e riconoscersi in questo spazio, per chiudere un po' questo racconto delle generazioni che abbiamo detto all'inizio.
1: E credo che scusate il collettivo ferrarese dovrebbe essere HPO, se non sbaglio.
0: HPO, scusate, ma è un po' la stanchezza della
1: certo,
0: giornata.
1: Certo.
0: Come dire, ho fatto esami tutto il giorno.
1: E allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è visitabile fino al 15 novembre al Maxi di Roma, davvero un'occasione da non perdere. Ringrazio ancora Pippo Ciorra, ringrazio Matteo Scagnol del gruppo Modus Architects e Simona Malvezzi dello studio QN Malvezzi, grazie davvero di essere stati con noi qui a Radio 3 Suite.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie a voi.
1: Splendida mostra, grazie.
2: Grazie.

0: Se c'è una musica che interpella gli spazi, dunque, che ha una certa relazione anche con l'architettura, è quella di Michael Torkey, compositore contemporaneo americano. Questo era uno dei suoi lavori più recenti per orchestra da camera, Being, questa è la parte finale di questo bel lavoro con American Modern Ensemble, diretto dallo stesso Michael Torkey, per un bellissimo disco uscito qualche tempo fa. A questo punto, alle 22:27 minuti, è il momento di iniziare a presentare il nostro secondo e ultimo cartellone musicale di Radio 3 Suite, a cura di Giorgio Marino anche questo, ed è fra l'altro l'ultima pagina in programma questa sera qui a Radio 3 Suite. Lo facciamo molto volentieri interpellando una delle figure davvero che hanno rappresentato maggiormente l'impegno degli strumentisti nell'ambito della musica del nostro presente. Si tratta di Roberto Fabriciani. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Un grande flautista, amico di tutti i compositori, ha lavorato tantissimo in Italia e all'estero sulla musica del nostro tempo in particolare, ma non soltanto naturalmente, ed è protagonista assieme a altri tre musicisti, cioè Valerio Lisci, arpista, Laura Catrani, soprano, e Maria Grazia Bellocchio, pianoforte, di un concerto che in realtà è il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite in queste settimane, che sono pensati come un omaggio a Luciano Berio e alle sue sequenze. Si intitola questa raccolta di brani Sequenze e Capricci, la promossa la GOG, Giovine Orchestra Genovese. Sappiamo naturalmente che le sequenze di Luciano Berio sono imprescindibili davvero nel repertorio virtuosistico di tutti.

0: gli strumenti ai quali il grande compositore ligure ha dedicato la sua attenzione, e davvero c'è una fantasiosità, una varietà, una maniera proprio di avvicinare questi strumenti quasi in un corpo a corpo davvero meraviglioso che hanno fatto di queste sequenze per strumento solo o anche per voce sola, diciamo un po' uno dei punti di riferimento imprescindibili nella storia del nostro Novecento. Naturalmente, diceva Berio, ogni sequenza è prima di tutto un incontro umano tra un virtuoso e un compositore, entrambi ugualmente curiosi, desiderosi di nuove esperienze. Comporre per un virtuoso degno di questo nome vale oggi solo per consacrare un'intesa particolare tra compositore ed esecutore e anche come testimonianza di un rapporto umano. Ecco, la sequenza che ha eseguito a Genova, a Palazzo Ducale, in questo concerto, se non sbaglio, il 26 settembre, sì, 26 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale a Genova, Roberto Fabriciani, è appunto la prima che ascolteremo della sequenza numero 1 per flauto, che credo sia del 58 e credo sia stata dedicata a un personaggio importante della nostra musica contemporanea, che era il flautista Severino Gazzelloni. Così?
1: Sì, la sequenza prima per flauto fu composta nel 58 per Severino Gazzelloni, che è stato il mio maestro. E, naturalmente la sequenza è un capolavoro della storia della musica, è un brano innovativo e fondamentale della letteratura flautistica, senz'altro.
0: Ed è un brano che al suo interno anche quello che noi chiamiamo, forse il pubblico di Radio 3, quello più avvezzo alla musica contemporanea, è abituato a questo termine, tecniche estese per lo strumento, no? Cioè
1: Sì,
0: quelle
1: sì, sì.
0: tecniche che fanno sì che lo strumento non sia semplicemente quello che normalmente è nella musica, diciamo, classica, ma prevede anche delle altre possibilità espressive di uno strumento. Ad esempio, un flauto può diventare anche uno strumento a percussione, può diventare.
1: Assolutamente, sì, esatto. Interessante nella sequenza prima, appunto prima perché è la prima di tutta la serie delle sequenze, è la novità della scrittura che diciamo, si limita nel tempo-spazio. La scrittura è denominata così, una sorta di improvvisazione guidata che esalta la creatività e la personalità dell'interprete. La sequenza, fra l'altro, propone tecniche, è vero, innovative, tra cui i doppi suoni, i bicordi, che questo è proprio il primo esempio storico, fra l'altro, di polifonia per uno strumento monodico, e un acceso e brillante virtuosismo digitale, insieme anche a una cantabilità espressiva che è tipica dell'antica monodia. Ecco, questo un po', diciamo, racchiude l'idea di questa sequenza, che è un ritratto a Severino Gazzelloni. Tant'è vero che ricordo in un'intervista di Berio che ha dichiarato che l'esecuzione di Severino Gazzelloni era quella che più realizzava l'idea estetica della sequenza, e i flautisti potevano così prendere questa interpretazione da riferimento. Ecco, in poche parole c'è un'indicazione di come va interpretato questo pensiero, insomma, ecco, che è veramente innovativo per l'epoca.
0: Ecco, questa serie di concerti dedicati, individuati come omaggio a Luciano Berio e intitolati Sequenze e Capricci dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, che ascolteremo il primo questa sera, prevede una sorta di contrappunto creativo, no? Tra una delle sequenze di Berio, per esempio in questo caso quella per flauto, e poi un capriccio commissionato e affidato a un compositore, una compositrice. Quasi come una risposta, un rispecchiamento, una giustapposizione, lavorando appunto sullo stesso strumento. In questo caso la risposta di questo contrappunto creativo è affidata a Chiara Mallozzi e al suo capriccio per flauto. Ecco, vuole parlarci Roberto Fabriciani, visto che appunto l'ha eseguito lei, di che cosa si tratta e quali sono le caratteristiche di questo brano?
1: È un brano fondamentalmente espressivo, però con punte anche di virtuosismo nuovo, moderno, appunto, che richiama i nostri tempi, insomma. Quindi vuole essere anche un po' una risposta alla sequenza di Berio come punto di partenza, che sicuramente ha aperto nuovi orizzonti, e portando lo strumento sempre a un'espressività di grande attualità del momento. Ecco, questa compositrice ci è riuscita benissimo con un pezzo straordinario.
0: Ecco, Roberto Fabriciani, parlando di flauto e parlando di Luciano Berio, mi farebbe molto piacere, che lei, ci potesse dire che cosa è ancora vivo, non soltanto della musica di Luciano Berio, ma anche della figura di Severino Gazzelloni nella nostra contemporaneità.
1: Ma due personaggi sicuramente provocatori e provocatori, due personaggi che hanno lavorato sul nuovo, ma anche contemporaneamente sulla comunicazione, sulla espressività, ecco, non soltanto su un ambiente di ricerca, ma ha messo a frutto proprio in arte quello che è il nuovo. Gazzelloni è stato sicuramente il maestro per eccellenza dei grandi compositori, perché oltre a Berio citerei Maderna, tutto il periodo di Darmstadt, Nono, e tanti, tanti compositori che scrivevano per lui. Lui era il punto di riferimento. E Berio ha colto l'occasione, sempre lavorando ad Darmstadt in quel periodo, di scrivere anche lui per il flauto di Gazzelloni, però anche in una maniera magistrale, assolutamente, descrivendo il carattere del personaggio, cioè facendo un ritratto vero e proprio a questo personaggio flautista, che sicuramente è stato un punto di riferimento di tutto il Novecento, insomma. Quindi Berio ci è riuscito benissimo, accogliendo proprio questa espressività. Tant'è vero che l'importante, diceva lui, è guardare Severino Gazzelloni, anche se ciò che suonano non è esatto, eccetera, ma da un errore nuove possibilità, aperture nuove, apre nuovi orizzonti. Questo è.
0: Interessante. E allora dunque ascoltiamo, iniziamo ad ascoltare la sequenza numero 1 per flauto di Luciano Berio 1958, così come è stata eseguita da Roberto Fabriciani per questo concerto genovese a Palazzo Ducale il 26 settembre 2025 e ringraziamo molto Roberto Fabriciani per essere stato con noi e averci raccontato questa sequenza, averci raccontato in generale la musica di Luciano Berio. Grazie molto.
1: Grazie.
0: E buonasera.
1: Buona serata.

Applausi per questa esecuzione della sequenza numero 1 per flauto 1958 di Luciano Berio. Il flauto era quello di Roberto Fabriciani, che si produceva immediatamente dopo nell'esecuzione del Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, di cui ci ha già parlato. Ricordo solo che Chiara Mallozzi è una compositrice classe 1988, violoncellista e ricercatrice, ha studiato musica elettronica al Conservatorio di Napoli. Ricordo anche che l'iniziativa della giovine orchestra genovese, il cui concerto stiamo ascoltando appunto questa sera, è stata così, è partita dall'idea dell'esecuzione dell'integrale delle 14 sequenze di Luciano Berio per strumento solo, a cui affiancare la commissione di una nuova opera per ciascuno dei medesimi strumenti scelti da Berio, dunque in questo caso il flauto, e questo è il Capriccio per flauto di Chiara Mallozzi.

È certo che le tecniche estese di cui parlavamo con Roberto Fabriciani da poco fa riescono ad allargare i confini, l'area di uno strumento, trasformarlo in qualcosa d'altro, ma certo trasformare un flauto in arpa davvero la vedo un po' ardua. Infatti questa era un'arpa e non un flauto, il brano era la sequenza numero 2 per arpa, scritta da Luciano Berio nel 1963 per l'arpista Francis Pierre. L'abbiamo ascoltata da Valerio Lisci all'arpa nell'ambito di questo omaggio a Luciano Berio, Sequenze e Capricci, che si è appunto tenuto alla prima parte di questo concerto a Palazzo Ducale il 26 settembre lo scorso anno. Ascoltiamo invece adesso proprio il capriccio per flauto di Chiara Mallozzi, che per un disguido tecnico non siamo riusciti ancora ad ascoltare. Lo ascoltiamo per una durata di circa 4 minuti.

Applausi dunque per il capriccio di Chiara Mallozzi con il flauto di Roberto Fabriciani in questo bel concerto dedicato alle sequenze di Luciano Berio, seguite da capricci commissionati giovani giovani e anche meno giovani compositori. Nel caso del prossimo capriccio che ascoltiamo, si tratta di un compositore anche piuttosto giovane, si tratta di Mariano Russo, 1998 la sua data di nascita, e naturalmente reagisce in questo capriccio alla sequenza numero 2 per arpa. Dunque ancora una volta all'arpa c'è Valerio Lisci per un brano, quello di Mariano Russo, che dura circa 4 minuti.

0: Fascinoso e anche un po' misterioso questo capriccio per arpa di Mariano Russo. All'arpa c'era Valerio Lisci, come abbiamo detto, e a questo punto di questo bel concerto arriviamo a un piccolo monumento nell'ambito delle sequenze di Luciano Berio, perché arriviamo alla sequenza numero 3 per voce femminile, che è stata composta nel 1965 per la voce e anche per la gestualità di Katie Berberian, che all'epoca era la compagna di Luciano Berio. Stesso Luciano Berio scrive qualcosa a proposito di questa sequenza, qualcosa di davvero molto significativo. Dice: la voce porta sempre con sé un eccesso di connotazione, dal rumore più insolente al canto più squisito. La voce significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associazioni. In sequenza terza, cioè la sequenza per la voce femminile, dice Berio, ho cercato di assimilare musicalmente molti aspetti della vocalità quotidiana, anche quelli triviali, senza per questo rinunciare ad alcuni aspetti intermedi e al canto vero e proprio. L'enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali, talvolta anche visivi, sulle ombre di significato che li accompagnano, sulle associazioni e sui conflitti che essi suggeriscono. Per questa ragione, sequenza terza può anche essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale, la cui storia, in un certo senso, è il rapporto tra l'interprete e la sua stessa voce. Davvero un grande capolavoro per voce femminile. La ascoltiamo dalla voce del soprano Laura Catrani.
1: Tu mi fai capire che

Fuori come

Applausi per Laura Catrani alle prese con un pezzo di storia della musica contemporanea, con la sequenza numero 3 per voce femminile di Luciano Berio, che ha eseguito in questo concerto del 26 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito della rassegna di GOG, Giovine Orchestra Genovese, con questo omaggio a Luciano Berio, con l'esecuzione integrale di tutte le sequenze per strumento solo e affiancata, diciamo, dei capricci, che sono come una sorta, dicevamo, di contrappunto creativo, di rispecchiamento e di così mossa creativa musicale di un giovane compositore rispetto appunto alla sequenza di Luciano Berio, rispettando appunto lo strumento, o in questo caso la voce, impegnata appunto nella sequenza specifica. In questo caso la risposta viene data con un capriccio per voce sola di Paolo Cipollini, compositore toscano, classe 1989, e la voce è naturalmente la stessa voce che appunto appena eseguito la sequenza terza per voce femminile, cioè Laura Catrani, soprano, anche per il capriccio per voce di Paolo Cipollini. L'ascoltiamo.

per cani sono buoni lobi, brintivi, lobi.

non per cani sono buoni i labirinti, non per cani son buoni i labirinti, son buoni bi bu

tutto quel che brilla non è verità, né vita.

Molti complimenti per Laura Catrani, soprano protagonista prima della sequenza terza di Berio, e adesso per questo capriccio per voce in risposta alla sequenza di Berio di Paolo Cipollini, compositore classe 1989, dicevamo. Molti altri messaggi al 335-5634-296 danno conto appunto di questa bravura della Catrani. Laura Catrani è bravissima, dice qualcuno. Un'altra ascoltatrice dice: io adesso per questo capriccio per voce in risposta alla sequenza di Berio di Paolo Cipollini, compositore classe 1989, dicevamo. Molti altri messaggi al 335-5634-296 danno conto appunto di questa bravura della Catrani. Laura Catrani è bravissima, dice qualcuno. Un'altra ascoltatrice dice: indubbiamente molto brava, e la voce umana è sempre il migliore strumento. E poi un messaggio

al 335-5634-296. E a questo punto del concerto genovese arriviamo a un altro importante step, diciamo, di queste sequenze per strumento solo di Luciano Berio. Arriviamo alla sequenza composta nel 1966 per Josy de Carvalho, dunque per appunto virtuoso del pianoforte, e la sequenza quarta per pianoforte può essere considerata, dice Luciano Berio nelle note che l'accompagnano, come un viaggio di esplorazione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e delle articolazioni strumentali. Due sequenze armoniche indipendenti si sviluppano simultaneamente, a volte si interpenetrano, una reale affidata alla tastiera e l'altra in un certo senso virtuale affidata al pedale tonale. In sequenza quarta, dunque quella per pianoforte, come nelle altre sequenze per strumento solo, ho voluto elaborare una polifonia di azioni intesa come esposizione e sovrapposizione di caratteri strumentali e gestuali differenti. Ascolteremo questa sequenza per pianoforte, la numero 4, e il brano questa sera di maggiore impegno temporale, sono circa 13 minuti, l'ascolteremo, dicevo, dalla pianista Maria Grazia Bellocchio. Buon ascolto.

Una splendida esecuzione della sequenza quarta di Luciano Berio per pianoforte solo è quella che ci ha regalato Maria Grazia Bellocchio per questo concerto dedicato alle sequenze del grande compositore ligure. Maria Grazia Bellocchio è una pianista che si è perfezionata con Karl Engel al Conservatorio di Berna dopo aver compiuto studi di pianoforte e di composizione al Conservatorio di Milano, e proprio al Conservatorio di Milano attualmente è titolare la Bellocchio della classe di pianoforte. L'attività concertistica molto varia e spazia dalla musica da camera al repertorio solistico. Ha collaborato con artisti di grande rilievo come Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Bruno Giuranna. Si è esibita in Italia e all'estero in festival e in circostanze davvero di grande prestigio, e ha vari progetti, e un suo progetto sulle sonate per pianoforte di Salvatore Sciarrino ha ricevuto fra l'altro il premio speciale della critica Franco Abbiati. Una sequenza davvero molto affascinante, molto scritta con grandissima eleganza da Berio nel 1966 per la pianista brasiliana Josi de Carvalho, che all'epoca era trentenne, un pianista anche veramente molto brillante, importante, fra l'altro una grande carriera anche come compositrice e anche come artista visiva. E questa sequenza deriva davvero dal gesto strumentale tipico di Berio e anche da un tentativo di scrittura che fu, a detta dello stesso compositore, molto laborioso, perché somigliante in una certa misura alle difficoltà che si riscontrano nella trascrizione precisa, la trascrizione esatta delle musiche improvvisate, dei canti popolari. Dunque c'è in questa sequenza una sorta di carattere di improvvisazione che in un certo senso è influenzato, potremmo dire, anche dal jazz. All'epoca della composizione Berio, come sappiamo, viveva e insegnava negli Stati Uniti, e l'autore raccomanda di tener conto proprio di queste due dimensioni nell'esecuzione del brano, e forse proprio da questa dialettica così serrata, da questa polarità così importante, deriva forse l'energia che attraversa questo brano con i suoi bruschi cambiamenti, una capacità di mantenere in permanenza più livelli insieme al massimo grado di efficacia ma anche di densità. Dunque la sequenza numero 4 del pianoforte di Luciano Berio aveva anch'essa una sua risposta, un capriccio commissionato appunto da GOG, Giovine Orchestra Genovese, per questa serie di sequenze e capricci in omaggio a Luciano Berio, assieme naturalmente all'articolazione integrale e all'esecuzione integrale delle 14 sequenze appunto per strumento solo di Luciano Berio. Questa risposta è stata affidata a Michele Dall'Ongaro con un capriccio per Luciano, questo recita il sottotitolo per pianoforte e titolo invece è un po' Sibillino. Si tratta di In and Blue, noto anche come Mass Blue. È un pigmento, sveliamo subito questo piccolo segreto, un pigmento inorganico blu scoperto per caso da uno studente, un ricercatore in un laboratorio della Università Statale dell'Oregon nel 2009, dunque relativamente da poco. Poi la grande ditta Crayola, attraverso un concorso indetto nel 2017, lo ha rinominato e commercializzato questo blu con il nome di Beautiful. Dunque questo colore scoperto per caso, una scoperta fortuita, una scoperta inattesa, dà il titolo a una composizione di Michele Dall'Ongaro, che classe 1957, è un compositore molto conosciuto, un musicologo e anche una voce che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto bene. È stato tante cose nella sua vita, ma è stato soprattutto dal 2015 al 2025 presidente sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, succedendo a Bruno Cagli, e nel novembre dello scorso anno è stato nominato presidente del Rossini Opera Festival. Dunque questa composizione
di Michele Dall'Ongro, IM Blue, capriccio per Luciano per pianoforte, la ascoltiamo nell'esecuzione di Maria Grazia Bellocchio.

Il pianoforte di Maria Grazia Bellocchio per questa esecuzione del Capriccio per Luciano per pianoforte di Michele Dall'Ongaro, il brano che concludeva questo concerto, il primo di una serie di quattro che ascolteremo qui a Radio 3 Suite durante queste serate insieme, dedicate appunto all'integrale delle sequenze di Luciano Berio, che costituiscono, l'abbiamo detto più volte, uno dei nuclei, potremmo dire, più rappresentativi della produzione strumentale del secondo Novecento, oltre a essere una delle massime realizzazioni del grande maestro ligure. Sono state realizzate nell'arco di poco meno di 50 anni, dal 1958 al 2002 e poco oltre, se documentano in un certo senso in maniera esemplare l'evoluzione del linguaggio di Luciano Berio. È come se seguissero queste sequenze un po' il corso del tempo. Dunque Berio adatta anche il linguaggio musicale che adotta al tempo, alla conoscenza degli interpreti, al rapporto stesso degli interpreti, che è per natura cangiante, con il loro strumento. Dunque senz'altro, come dice Berio, ogni sequenza è anzitutto un incontro umano tra un virtuoso, un compositore, ma anche un po', in un certo senso, una biografia dello stesso Luciano Berio da un punto di vista professionale. Ecco, segue davvero un po' tutto il percorso di questo grande musicista. Questi concerti, vi ricordo, sono stati immaginati con un'idea molto felice dalla GOG, Giovine Orchestra Genovese, come omaggio a Luciano Berio, e si intitolano questi concerti Sequenze e Capricci. Dunque l'integrale delle sequenze, oggi abbiamo ascoltato le prime quattro, quella per flauto, quella per arpa, quella per voce femminile e in ultimo questa per pianoforte, immaginate come sequenze e capricci, dunque con una risposta di un giovane compositore, e talvolta, come nel caso di Michele Dall'Ongaro, non è anche troppo giovane, una sorta di contrappunto creativo appunto alle sequenze per lo stesso strumento appunto utilizzato da Berio, che viene riutilizzato e rimaginato per un capriccio appunto originale per il medesimo strumento. Dunque dalla sigla sentite che questa era anche l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma che, come sapete, è curato da Bruno Ruffolo, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi, ancora Luca De Iorist e Mirko Buonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, a partire dalle 19:50 saremo su queste frequenze per presentarvi ancora una volta un doppio cartellone musicale interessante e altri appuntamenti naturalmente. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Lo scorso 25 maggio ha lasciato questa terra Sonny Rollins, il saxophone colossus, il colosso del sassofono, e oltre alle tante note scolpite nella storia del jazz e della musica tout court, Rollins ci ha anche lasciato impressa un'immagine molto forte, quella di lui che suona solitario sul ponte di Williamsburg che collega l'isola di Manhattan a Brooklyn mentre accanto passano i treni della metropolitana. Si apre così una puntata di battiti interamente dedicata a Sonny Rollins, con lui che nel buio della notte suona su quello stesso ponte. Lo abbiamo ascoltato e lo stiamo ascoltando ancora in sottofondo in un frammento audio tratto dal documentario Who is Rollins, realizzato in verità 10 anni dopo il famoso esilio autoimposto di cui parleremo più in là. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è con noi questa notte per la parte tecnica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in streaming sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it e che potete leggere le scalette e le anticipazioni delle puntate di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins, il grande Max Roach alla batteria in questo St. Thomas, uno dei brani più noti di Sonny Rollins, tratto da un disco che già dal titolo Saxophone Colossus posizionava il giovane sassofonista in un luogo di grande stima e successo rispetto alla scena jazzistica dell'epoca. Siamo nel 1956, Sonny Rollins ha 26 anni, lui era nato a New York, a Harlem, nel quartiere di Sugar Hill, il 7 settembre del 1930, terzo figlio di una famiglia molto musicale, aveva cominciato a studiare il pianoforte, ma poi era passato al sassofono, che aveva imparato a suonare per lo più da autodidatta. Poco più che adolescente, Sonny Rollins forma una band con alcuni amici di quartiere, tra cui c'erano Jackie McLean, Kenny Drew e Art Taylor, e ha appena 19 anni quando entra in studio di registrazione per la prima volta con il cantante bebop e figura di spicco del mondo hipster Babs Gonzales. Da quella prima esperienza ne seguono poi altre, tutte importanti, con musicisti del calibro di J.J. Johnson, Fats Navarro e Bud Powell. Nel 1954 Sonny Rollins registra tre sue composizioni con il gruppo di Miles Davis, che rimarranno tra le sue più famose: Air Gin, Doxy e Olio.

La gente amava da pazzi Sonny Rollins ad Harlem e dappertutto. Era una leggenda, una specie di dio per molti musicisti giovani. C'era chi pensava che suonasse il sax ai livelli di Bird. Io dico una cosa, ci andava davvero vicino. Era un musicista aggressivo, rivoluzionario, che aveva sempre nuove idee musicali. Allora mi piaceva moltissimo come musicista, anche per il modo in cui sapeva scrivere. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove, dove non a caso suonano tre brani scritti da Rollins, tra cui il ben noto Olio che abbiamo ascoltato. Bag's Groove era appunto un disco uscito a nome di Miles Davis. Siamo nell'estate del 1954, nel 55 Rollins si trasferisce a Chicago e entra in un programma medico per disintossicarsi dall'eroina, e sarà il primo, seppur breve, distacco dalla musica che il sassofonista si concede per ricalibrarsi. Nel novembre dello stesso anno, sempre a Chicago, sostituisce Harold Land per un concerto del celebrato quintetto capitanato da Max Roach e Clifford Brown, e ne prende poi il posto stabilmente, ed è lo stesso quintetto che suonerà nel disco di Sonny Rollins intitolato Plus Four.

L'agilità e la velocità non mancavano di certo ai musicisti che abbiamo ascoltato in questa versione di I Feel a Song Coming On, tratta da Plus Four, disco uscito a nome di Solly Rollins, ma di fatto si tratta del quintetto molto famoso guidato da Clifford Brown alla tromba e Max Roach alla batteria, con Richie Powell al pianoforte, George Morrow al basso. Sonny Rollins alla sax tenore era entrata a far parte del gruppo 5 mesi prima di questa registrazione, in sostituzione di Harold Land, ma l'etichetta di Rollins, la Prestige, gli diede il permesso di registrare con il gruppo solo a condizione che per ogni disco pubblicato dall'etichetta del gruppo, la MRC, ne fosse uscito un altro con lo stesso gruppo ma a nome di Rollins e per la Prestige. Dopo pochi mesi da questa registrazione, però, ci fu l'incidente terribile che costò la vita a Richie Powell e a Clifford Brown, e quindi decretò la fine del gruppo e naturalmente anche dell'accordo discografico, che fruttò solo 2 dischi. Il 1956 è stato un anno particolarmente prolifico per Rollins. Tra i 6 dischi usciti quell'anno per l'etichetta Prestige, oltre a Saxophone Colossus e a questo Plus Four che abbiamo appena ascoltato, va citato anche Tenor Madness, in cui c'è la storica chase, la competizione, il confronto tra i 2 giovani titani del tenore dell'epoca, ovvero Sonny Rollins e John Coltrane, in un disco che non ascolteremo questa notte, Abbattiti, per approdare direttamente a un altro caposaldo del percorso rollinsiano come Freedom Suite.

Sonny Rollins, sax tenore, Oscar Pettiford, basso, Max Roach, batteria. Questa era The Freedom Suite, ovvero un estratto dalla Freedom Suite tratta dal disco omonimo. È un brano che di fatto segna una crescita di statura e anche di carattere nel percorso artistico di Sonny Rollins. Intanto è un brano che conferma la sua propensione maturata già da qualche tempo per le formazioni in trio, quindi senza strumento armonico e nello specifico senza pianista. Pianisti che, secondo quanto diceva Rollins, suonavano troppo e erano di intralcio. All'epoca, sebbene non fosse inedita, era comunque una combinazione inusuale nel jazz, e ancora più inusuale era pubblicare un disco la cui prima traccia durava più di 19 minuti, traccia dalla quale abbiamo ascoltato appunto un ampio estratto. Con la sua Freedom Suite, Rollins poi dichiarava anche la sua attenzione, la sua adesione alla lotta per i diritti civili degli afroamericani, tanto da scrivere nelle note di copertina del disco: "L'America è profondamente radicata nella cultura nera, nei suoi modi di dire, nel suo umorismo, nella sua musica. È ironico che il nero, che più di ogni altro può rivendicare la cultura americana come propria, venga perseguitato e represso, che il nero, che ha incarnato l'umanità nella sua stessa esistenza, venga ricompensato con la disumanità."

Siamo nel 1962 e Sonny Rollins decide di provare a sostituire il pianoforte con la chitarra, in questo caso la chitarra di Jim Hall. Poi c'erano Bob Cranshaw al basso e Harry Saunders alla batteria in questa versione di God Bless the Child, tratta da The Bridge. The Bridge, il ponte, sottinteso il ponte di Williamsburg, del quale abbiamo già parlato in apertura di puntata di Battiti questa notte su Radio 3, è ponte sul quale a partire dal 1959 per 2 anni Sonny Rollins andò a studiare il sax per non disturbare i vicini nel suo piccolo appartamento di Grand Street nel Lower East Side di Manhattan. Un fatto che acquisì un'aura quasi leggendaria nei racconti che si tramandano a questo proposito. Le lunghe ore di studio di Sonny Rollins, a volte 15 o 16, sono spesso notturne, vengono collocate in qualunque stagione e in qualunque condizione atmosferica, anche la più avversa. Sia come sia, Rollins si era ritirato dalle scene nell'estate del 1959 ed era una sparizione per certi versi inspiegabile, visto che era un musicista all'epoca rispettato e apprezzato da pubblico e critica, in un certo senso era un musicista di successo. Ma in realtà ha molto senso la spiegazione che ha dato lui stesso anni dopo. Stavo diventando molto famoso in quel periodo, ha detto Sonny Rollins, e sentivo il bisogno di perfezionare vari aspetti del mio mestiere. Sentivo di aver avuto troppo successo troppo in fretta, quindi mi sono detto: aspetta un attimo, farò le cose a modo mio. Non avrei permesso a nessuno di spingermi oltre i miei limiti, rischiando di cadere. Volevo rimettermi in sesto da solo. Mi esercitavo sul ponte di Williamsburg perché all'epoca vivevo nel Lower East Side.

Quando nel jazz si dice stare indietro nel tempo rispetto al beat, questa versione di Misterioso di Thelonious Monk e il modo che Rollins ha di arrivare leggermente dopo il pianoforte nel tema del pezzo è davvero un esempio perfetto. Una formazione strepitosa che Sonny Rollins aveva messo su per questo suo disco, J.J. Johnson trombone, Sonny Rollins sax tenore, due pianoforti, Horace Silver e Thelonious Monk, Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria. Sonny Rollins ha registrato poco come sideman. Alla fine degli anni 50 aveva praticamente già smesso, con qualche rara eccezione, tra cui la bizzarra scelta di suonare nel disco dei Rolling Stones Tattoo You nel 1981. Ma tra le sue collaborazioni, appunto, di quegli anni va sicuramente citata quella con Thelonious Monk, con cui non ha registrato tantissimo, ma tra le altre cose ha registrato il bellissimo Brilliant Corners, un disco indispensabile per qualsiasi amante del jazz. Ed è stato un rapporto particolarmente interessante, musicalmente parlando. Da un lato Thelonious Monk, i cui temi così sbilenchi spesso determinavano giri armonici anomali, difficili per i solisti, e dall'altro invece Sonny Rollins con la sua particolare abilità nell'invenzione e nella variazione tematica, che riusciva a navigare queste composizioni con assoluta scioltezza. Li abbiamo ascoltati appunto da questo secondo disco che Sonny Rollins pubblicò per l'etichetta Blue Note, intitolato semplicemente Volume Secondo. Siamo nel 1957 e nello stesso anno Sonny Rollins va al Village Vanguard in trio e viene registrato un disco dal quale ascoltiamo Old Devil Moon.

0: Thank you, thank you. Elvin Jones on drums.
1: La voce di Sonny Rollins che abbiamo ascoltato al sax tenore, con Wilbur Ware al basso e Elvin Jones alla batteria, in questo disco intitolato A Night at the Village Vanguard, un disco Blue Note pubblicato nel 1957 ed era il primo live su disco sia per Sonny Rollins come leader sia per il locale, il famoso Village Vanguard, dove in seguito verranno registrati tanti dischi storici. Pensiamo soltanto a quello di in trio di Bill Evans o anche quello di John Coltrane. E a proposito di storia, come è stato fatto notare da più parti, con la scomparsa di Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo dei 58 tra jazzisti e jazziste ritratti nella famosa foto che Art Cain scattò nel 1958 per un servizio su Esquire. La più alta concentrazione di genio musicale rappresentata su due pagine che si possa immaginare. Ero un fan, ha dichiarato Rollins ricordando il servizio fotografico. Ero nella foto, ma non tanto come musicista, anche se mi trovavo lì in veste di musicista, ma perché seguivo il jazz da tutta la mia breve vita fino a quel momento, quindi conoscevo molto bene quei ragazzi. Tra quei ragazzi c'era anche un suo idolo dichiarato, ovvero Coleman Hawkins.

Roy McCurdy, batteria, Bob Cranshaw, basso, Paul Bley, pianoforte e i sassofoni tenore, Coleman Hawkins e Sonny Rollins. Sonny meets Hawk, Sonny Rollins and Coleman Hawkins, come recita il sottotitolo di questo disco dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Lover Man. Due giganti del sassofono tenore, due generazioni a confronto, un'operazione voluta dalla RCA che ricorda quella di John Coltrane con Duke Ellington, un disco non a caso pubblicato proprio lo stesso anno, siamo nel 1963, dalla Impulse di Bob Thiel. Impulse che nel 1965 scritturò Rollins, e quindi per un breve periodo i due tenoristi del momento. Rollins e Coltrane furono compagni di etichetta. Il contratto tra Rollins e la Impulse durò poco e fruttò solo tre dischi, tra cui il più interessante è proprio quello che vede Sonny Rollins insieme alla ritmica storica di John Coltrane, quindi con Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria, Sonny Rollins al sax tenore, e su questa traccia c'è anche Freddie Hubbard. Noi ascoltiamo un estratto da East Broadway Rundown.

E sfumiamo qui questo brano su solo, purtroppo, di Jimmy Garrison. Alla batteria c'era Elvin Jones, al sax tenore Sonny Rollins, alla tromba Freddie Hubbard, in un brano, questo East Broadway Rundown, tratto dal disco omonimo, che si sviluppa su un tempo lungo, più di 20 minuti, con alcune parti più vicine al free, con un'insistenza da parte di Sonny Rollins su soluzioni timbriche anche estreme, con una vaga somiglianza con quanto faceva Albert Tyler in quegli anni, sebbene in versione sempre più leggibile e contenuta. Il jazz di Sonny Rollins, pur avendo una sua carica forte di libertà formale, soprattutto grazie al suo sviluppo dell'improvvisazione tematica, non è mai stato ascrivibile alla cosiddetta New Thing, la quale comunque a sua volta era un contenitore piuttosto complesso di spinte creative differenti. Il momento in cui forse Rollins ci andò più vicino fu nella sua breve collaborazione con Don Cherry, durata meno di un anno, documentata su disco solo dal vivo. E allora con Don Cherry alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Henry Grimes al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria, li ascoltiamo in questa versione di There Will Never Be Another You.

Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della sua lunga carriera, che oggi abbiamo esplorato solo in parte qui a Battiti. Come ha detto al Times nel 1984, lui era sempre alla ricerca del suono definitivo. Ecco perché continuo a esercitarmi, ha detto. Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della sua lunga carriera, che oggi abbiamo esplorato solo in parte qui a Battiti. Come ha detto al Times nel 1984, lui era sempre alla ricerca del suono definitivo. Ecco perché continuo a esercitare.

che sarò in grado di fare con esso. Perfetto meno che fosse il suono pieno, forte, potente, ma anche molto suadente e agile di Sonny Rollins. Lo ritroviamo ora per un ultimo ascolto in questa puntata di Battiti che abbiamo interamente dedicato alla musica del saxophone Colossus, che è scomparso lo scorso 25 maggio all'età veneranda di 95 anni. Ci lasciamo con Body and Soul, un solo sassofono senza accompagnamento, un brano che è anche una sorta di omaggio di Sonny Rollins al suo modello e mito Coleman Hawkins. E ci lasciamo anche con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è stato con noi per la parte tecnica, e con l'appuntamento con Battiti che è quotidiano sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach. Preludio in Do maggiore per clavicembalo. Bach, Werke für Zeichnis, 933. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio in Do maggiore per clavicembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per violino e pianoforte in Re maggiore K29, allegro molto, minuetto e trio. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Avete ascoltato la sonata per violino e pianoforte in re maggiore, K29. Rachel Podger, violino. Gary Cooper, fortepiano.
1: Giulio Briccialdi. Quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Allegro marziale. Andantino, allegretto quasi andantino. Allegro. Quintetto di fiati Arnold.

0: Avete ascoltato di Giulio Bricialdi, quintetto in re maggiore per flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, opera 124. Quintetto di fiati, Arnold.
1: Robert Schumann, Album für die Jugend, Album per la gioventù, per pianoforte, opera 68, numero 37. Canto del marinaio, numero 38, tempo d'inverno primo, numero 39, tempo d'inverno secondo. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.